0: con il Dubwise di Bloodsucker, Vito War va a chiudere questa songbook. Adesso ci sarà il solito stacchetto delle 2 del mattino e poi si parte con il podcast radio show. Saluto tutti gli ascoltatori del podcast, quelli che usufruiscono del free download che Vito War mette a disposizione. Seguitemi sulle pagine social, su quella Telegram di questo programma, facile facile da trovare, si chiama Reggae Radio Station. Buona continuazione di ascolto, sì, aspettando il sorgere del sole.
1: Popolare Network.

E buongiorno a tutti, io sono Carlo Cittemeri, questa è l'apertura musicale di questa mattina su Radio Pop, ci sarò io a tenervi compagnia per tutta la settimana, questa bella settimana che sta cominciando quantomeno con un po' di freschino perché ha già piovuto un bel po', quantomeno sono andato stamattina. Quando sono uscito ho trovato la macchina tutta bella bagnata d'acqua, che ha potuto significare che a un certo punto ha piovuto, io non me ne sono neanche accorto. Quindi ragazzi, è lunedì mattina, è il 20 luglio del 2026 e direi che possiamo darci una bella sveglia seria con un bel classicone come questo.

ovviamente siamo in diretta, anzi in direttissima, SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214013, oppure mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Chi la riconosce? Scriva, scriva, scriva!

E arrivano già tutti i vostri messaggi. Buongiorno a tutti, buongiorno a Poldo, buongiorno a Tiziana, buongiorno ad Adelfo, che peraltro è l'unico che ha indovinato il titolo di questa canzone, dicendo che non la sentiva da mille anni. In effetti è un bel classicone, ma non è che si senta così tanto spesso questa mattina. Comunque vabbè, giusto per gli altri interessati, Hocus Pocus dei Focus, siamo in un classicone di inizio anni 70, loro un gruppo sempre molto molto divertente, molto molto in gamba, con questi bei virtuosismi allegri. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta qui da Radio Pop. Diciamo, allora, questa mattina un'oretta e mezza di musica intermezzati, poi dai GR, dei titoli dei GR nei vari momenti, anche perché le notizie che ci sono questa mattina sono anche diverse, anche perché la sportività, un po' la gioia e il divertimento della fine dei mondiali di calcio sono stati oscurati anche dagli orrendi fatti di Bologna. E proprio sugli orrendi fatti di Bologna direi che c'è una dedica che, leggendo i giornali questa mattina, mi è venuta in mente subitissimo. Col massimo rispetto per le forze dell'ordine, però qualcuno l'aveva già detto tempo fa.

E per chi se ne ricorda, anche dal passato, adesso era un po' di tempo che non mi capitava di farne una, però vabbè, le mie scalette sono sempre abbastanza così variopinte, diciamo che mi piace saltare molto di generi, specie questa mattina. E continuiamo appunto con la nostra, un po' tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, e con ieri sera con la discesa del sipario finale sui mondiali americani. Siamo anche arrivati appunto alla fine di una lunga vetrina su tutto quello che è stato il mondo degli Stati Uniti, e fondamentalmente agli americani non interessa i mondiali di calcio americani, si diceva nel 94, ieri sera pareva gli interessasse molto di più. Però vabbè, al di là di tutto, vedere la faccia di Trump che stringeva la mano a Sanchez alla fine di tutto quanto, ma lo dicevo già ieri mattina, ce lo aspettavamo tutti come un momento meraviglioso, e un momento meraviglioso c'è da dire che è stato. E comunque vabbè, al di là di tutto, la Spagna ieri si era giocato decisamente meglio.

E continua la nostra apertura musicale di questa mattina, e proprio per il fatto che comunque in testa alle notizie stamattina purtroppo troviamo i fatti di Bologna e la sensazione di ritrovarsi davanti a un altro cookie. Chissà che cosa verrà fuori da questo, però diciamo c'è una mia piccola dedica personale per questa occasione su un brano che non è tanto conosciuto, di una band che ha avuto un po' di vita in Italia anche eccetera, ma soprattutto molto famosa in Spagna, quindi ci lega anche un po' a chi ha vinto i mondiali di ieri sera, ed è questo bellissimo pezzo secondo me dei Mecano.

E Meccano, questa Otro Muerto, uno dei loro pezzi, forse già di un periodo nel quale in Italia non erano già più molto noti, ma vabbè, sempre un bel gruppo, sempre una bella band, e in quegli anni in particolare avevano sfornato una serie di LP uno dietro l'altro, con sempre una buona ricerca interessante, con tante cosette che meritava di recuperare. Poi appunto in Italia uscirono praticamente solo i loro dischi, quelli tradotti in italiano nell'epoca un po' di Figlio della Luna, quindi siamo 86-87, però appunto secondo me avevano sempre recuperati, perché sono veramente notevoli i loro dischi inglesi. E dai Meccano passiamo a un'altra icona degli anni 80, questo tra l'altro uno dei suoi album meno conosciuti, ma secondo me era un altro album che meritava assolutamente molto più di un ascolto, decisamente di più di un ascolto, e questa era la title track di questo album, di cui non vi dico niente. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto che si ricorda di questo disco. Ovviamente siamo sempre al 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, e la mail è sempre diretta a chiocciolopopolarenetwork.it, e io sono sempre Carlo Centemeri, indovina un po'.

in America, non solo, negli anni 80, con dentro una bella band, erano nati come un una specie di supergruppo, perché comunque c'era dentro un chitarrista che aveva debuttato qualche anno prima all'interno dei Santana, come diciamo giovane promessa, poi era andato per i fatti suoi, hanno fatto un paio di dischi ben fatti, però un po' troppo difficili, poi hanno trovato un cantante che è diventato il loro marchio di fabbrica. Vi sta dicendo qualcosa tutto questo? Ma secondo me, se sentite questa, vi potrebbe venire in mente di chi stiamo parlando.

E chiudiamo questa prima parte di stamattina, fra poco appunto dicevo andiamo con il GR breve, quello delle 6:30 e comunque buongiorno a tutti quelli che ci stanno scrivendo, buongiorno a Claudio che è in treno e se ne sta andando a Firenze, buongiorno ad Alessandra che sta svegliata dal vento e poi ha fatto yoga e adesso è qua che ci ascolta e buongiorno anche...

Elisa che sta facendo colazione. E appunto vi sì, confermo, perché me lo chiede Elisa, sarò qua con voi per tutta la settimana e anche per tutta la settimana prossima, quindi avremo un sacco di sveglie all'alba da goderci insieme. E come avete anche un po' sentito stamattina, la sveglia e in quanto tale appunto vi sveglierà, faremo un po' il possibile. Adesso lasciamo lo spazio ai nostri colleghi per il primo GR breve di questa mattina e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti aerei. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud del paese. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche due petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione non erano state autorizzate. Questa è stata la nona notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo.
2: Attacco ucraino contro la regione di Mosca, colpiti un deposito di petrolio, un centro logistico, ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha ancora fatto sapere se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale russa e di solo 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è stata la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime. In tutto il paese.
1: In Italia dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui dice esplicitamente «giù le mani dalla polizia». In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì, nel quartiere del Pilastro, sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi.
2: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. Si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia regionale per l'ambiente, che però smentisce che l'uomo fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione.
1: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8 che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro violentissima repressione. Ieri per le strade della città hanno sfilato persone che allora c'erano e altre che non erano nemmeno nate, sia per ricordare quei giorni rivendicando quello che veniva chiesto e denunciato nella mobilitazione del 2001, sia per parlare di quello che succede oggi, dalle guerre alla stretta securitaria del governo Meloni.
2: È la Spagna la nazionale vincitrice dei mondiali di calcio maschili. Ieri sera a New York le Furie Rosse hanno dominato un'Argentina chiusa in difesa, con un gol arrivato però solo nel secondo tempo supplementare. A Messi e compagni non riesce la replica della vittoria di Qatar 2022. Per la Spagna è il secondo mondiale dopo quello di Sudafrica 2010. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente della FIFA Gianni Infantino e quelli degli Stati Uniti Donald Trump, entrambi sonoramente fischiati dai tifosi al loro ingresso in campo.
1: Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana. Le temperature cominciano a diminuire, soprattutto al nord, dove sono attesi anche per oggi temporali a rovesci, stabile e soleggiato sul resto d'Italia. Le città bollino rosso tornano dalle 14 di ieri a 17 oggi. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

E vabbè, vogliamo dimenticarci una della pizza così alle 6:30 del mattino? Vogliamo negarci forse il piacere di una della pizza alle 6:30 del mattino? Beh, non direi proprio, perché dovremmo fare una cosa del genere. E io sono sempre Carlo Centemeri e questa è sempre l'apertura di Radio Pop. È il lunedì mattina, è il 20 di luglio, penso che nessuno abbia voglia di andare a lavorare, ma immagino che ci sia gran parte di voi che invece ci sta già andando o magari è già operativo da un bel po'. Continuate a scriverci quello che state facendo. Stamattina mi era venuto in mente due o tre idee per dire dai, facciamo il sondaggio, facciamo queste cose, ma no, dai, troppa fatica ragazzi, è lunedì mattina, è la prima volta che ci alziamo lunedì mattina in cui la temperatura ci ha graziato. Facciamo veramente un po' di chiacchiere, veramente ridotte al minimo. E Angela mi dice che questa canzone che abbiamo sentito la canta al suo nipotino di 5 anni e la cantava a sua figlia un sacco di tempo prima. Vabbè ragazzi, qui siamo veramente nei classiconi della canzone italiana. C'è la barchetta in mezzo al mare, ragazzi, tanta roba, roba seria. Vabbè, ragazze, continuate a scriverci che cosa state facendo, soprattutto se state già operativi, se state già lavorando, se siete già in giro a fare cose, che chiaramente ci piace sapere a chi stiamo rompendo le scatole o facendo compagnia a seconda dei punti di vista. E direi che a questo punto ci conviene cambiare genere un'altra volta, perché ovviamente si cerca anche in questo caso di accontentare oppure scontentare tutti. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Entrambi i compiti sono piuttosto complessi.

0: I'd like to thank you all for coming this week. The collection boxes are at the end of the congregational hall. Hope to be with you next Sunday afternoon, 3:30 next week. Cheerio.
1: E abbiamo Patrizia che si chiede come si chiama questa canzone, chiedendo se è Joe Strummer. Beh, direi che Joe Strummer c'entra, e come, si era ben capito. In realtà questi sono proprio i Clash, e sono anche i Clash, diciamo, quelli importanti, perché dovete considerare una questione, e su questo penso che siamo tutti quanti d'accordo. I fan dei Clash si dividono in due: quelli che hanno avuto il coraggio di ascoltare tutto Sandinista dall'inizio alla fine, tutti e tre gli LP, e chiaramente quelli che a un certo punto si sono fermati venendo travolti da queste 36 canzoni, perché erano 3 LP con 6 nuove canzoni per lato. Questo brano veniva proprio da Sandinista, si chiama The Sound of Sinners, e chiudeva, se ricordo bene, la terza facciata. Vado a memoria. Come notate, io me la sto tirando tantissimo, perché vi sto cercando di far capire un po' così tra le righe che io faccio parte di quelli che lo hanno ascoltato tutto quanto. Così, per tirarmelo un po', in realtà l'avevo comprato anni fa, è stato forse il primo album dei Clash che ho avuto originale, al di là di varie cassettine e tutto, e chiaramente avendo investito per comprare questo bel triplo, poi dopo per settimane e settimane e settimane l'ho ascoltato dall'inizio alla fine tutto quanto, quindi l'ho memorizzato per bene come si faceva nell'epoca nella quale chiaramente i dischi dovevamo ascoltare i dischi che avevamo, e quindi dovevamo ascoltarli per bene. E pertanto Patrizia, quindi per questa informazione per te, e aiuto Luca che ci scrive: in mancanza di rassegna stampa l'ascolto altrove. Ma no, stai qui con noi, ascolta un po' della nostra musica di questa mattina, tanto poi dopo chiaramente avremo tutta l'apertura di più tardi, ci saranno i colleghi appunto con la rassegna stampa, con tutta la programmazione del mattino, come sempre, con informazione, con la cultura, un po' tutto quanto, come sempre qui su Radio Pop. E poi Marco, che invece sta arrivando da Peschiera del Garda e dice: in stazione tutte facce grigie, tranne quelle dei turisti tedeschi, per non parlare degli spagnoli. Sì, gli spagnoli penso che stamattina siano parecchio di buon umore, e in effetti mi sfuggiva da un sacco di tempo, c'era una canzone che andava trasmessa, santo cielo, questa mattina. Ragazzi, in vecchio non mi vengono più i pezzi così al volo, e questo non va bene. Noi comunque siamo sempre in diretta, 331-6214-013, messaggistica varia, oppure email diretta @popolarenetwork.it.
2: Devenir champion des mondes de football.

E volevamo farci mancare un po' di mano negra questa mattina all'indomani della finale dei mondiali di ieri sera. Beh, questa Santa Maradona veniva da Casa Babylon, che è stato poi l'ultimo album, l'album definitivo e finale della meravigliosa parabola dei Mano Negra, e ormai anche questo disco ha i suoi annetti sulle spalle. E beh, dato che ci siamo, andiamo a recuperare un'altra traccia non tanto conosciuta, ma di un personaggio bello bello noto invece, ma molto noto. Che cos'è questa cosa che uscì solo su singolo?

Ebbene sì, è proprio Mike Oldfield, l'hanno beccato sia Pierluigi sia Giovanni. The Eagle ci dice appunto che si ricordava del remix, dance che fu fatto intorno a quegli anni lì. Tra l'altro in quegli anni ci furono anche degli altri remix di materiale di Oldfield, tra l'altro qui è con Barry Palmer alla voce, che abbiamo conosciuto anche come voce dei Triumvirat, e poi successivamente invece troveremo poi parecchio nel disco successivo di Mike Oldfield, cioè quel capolavoro che è Discovery. E adesso ci chiudiamo la seconda parte prima ancora dei titoli del GR, e intanto buongiorno a Silvia. Sì, l'abbiamo vista tutti la faccia di Trump ieri sera, ci è piaciuta a tutti quanti. Ciao ad Alba che ci saluta come sempre dalla Sardegna, sempre gentilissima. E adesso ci sentiamo un brano di una band che purtroppo nell'immaginario collettivo è stata tra virgolette rovinata da un singolo bellissimo, tra l'altro, anzi più di uno, che però finì in testa alle classifiche significando come al solito il tradimento nei confronti dei fan duri e puri. Ecco, loro erano e sono un gran gruppo a tutt'oggi. Vediamo un po' chi li riconosce.

0: E con questa chiudiamo la prima la seconda parte, scusate, la nostra apertura musicale di questa mattina. E Giovanni e Andrea ci hanno beccato. Loro sono appunto di Europe, questo è un brano del primissimo album, che si chiamava proprio come loro, Europe. In realtà ne furono fatti poi due remake, la riregistrarono almeno due volte, questa è la terza registrazione, infatti sentite che la voce di Joy Tempest è già un pochino più grave, un pochino più matura, peccato perché la più bella versione era la seconda, che stava sul retro del singolo di Rock the Night, ma è uscita solo lì e devo riuscire a recuperarla prima o poi. Adesso andiamo coi titoli del GR e ci risentiamo tra pochissimi minuti.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
4: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La morte di un uomo immobilizzato dalla polizia a Bologna, da Lega e Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si veda il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto, alcuni sanitari del 118 hanno assistito intervenendo solo quando era troppo tardi. In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo, Luca Esposito, trovato carbonizzato in una strada di campagna nella zona di Eboli. Aveva 53 anni, era legato a diverse testate locali, da capire chi potrebbe averlo ucciso e perché. La Spagna vince i mondiali di calcio 2026, a New York ieri sera battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol di Torres ai supplementari. Le furie rosse premiate da Trump e Infantino, entrambi fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana, le temperature cominciano a diminuire soprattutto a nord, dove sono attesi anche per oggi temporali, stabile e soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30, buon ascolto.
7: Popolare Network.
9: A Anteo porta il cinema nei municipi.
10: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
11: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e

E siamo tornati in diretta con la terza parte della nostra apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Pop e quindi tra l'altro grazie a Silvia, Luca, Giovanni, Andrea, Alba, Diego, Pierluigi, Patrizia, Luca, c'è cioè tutti quanti che state scrivendo veramente in tanti questa mattina. Ci scusiamo con Franco che chiaramente fa notare che questa mattina stiamo trasmettendo solo musica di pessima qualità. Non si può accontentare i gusti di tutti, però come voi sapete le mie aperture sono molto varie, ma possono essere veramente molto varie. Ho appena cominciato, devo portare avanti musica per 2 settimane senza ripetermi mai 2 volte, quindi secondo me se Franco ha fiducia in noi nei prossimi giorni troverà anche qualcosa che sia anche di suo gradimento. Vediamo un po', perché appunto la musica è tanta e cerchiamo di trasmetterne il più possibile, più varia possibile, perché chiaramente gli ascoltatori sono tanti, milioni di milioni, e anche i loro gusti chiaramente. E quindi adesso variamo un po', andiamo da un'altra parte e andiamo in un altro pezzo bellissimo che secondo me farà sbocciare un piccolo sorriso in un bel po' di voi.

Worldwide Circle di Marillion, questo è tratto da Clutching at Trousers, la parte centrale un po' della suite, chiamiamola così, che occupava la prima parte della prima facciata, che comprendeva appunto Hotel Hobbies, Worldwide Circles e poi That Time of the Night immediatamente dopo. E abbiamo Giovanni, che è la nostra macchina da guerra, che ha beccato sia prima Oldfield che poi gli Europe, che poi i Marillion, molto bene. Tra l'altro i Marillion, ho visto che ci sono le foto di loro che sono in tour, chiaramente non più con Fish, che ormai li abbandonò proprio dopo questo album, quindi cosa siamo? 87, 88, cioè ormai è parecchio tempo che non è più in famiglia, quindi ormai la formazione successiva, quella con Hogarth, è ormai stabile e allegra. Ecco, c'erano loro che andavano in tournée questa settimana in Germania, ormai questi signori ormai di una certa età, però sempre belli, vivaci e tutto. Non mi dispiacerebbe vederli prima o poi, se mi capitano sotto mano da queste parti, potrebbe essere anche la volta che torno a rivederli. Ma appunto, visto che abbiamo fatto questa puntatina prog, che so che piace sempre molto a un sacco di gente qua, mandiamoci ancora un attimino di serietà e facciamolo con un gruppo abbastanza poco noto dalle nostre parti, che però aveva sempre la sua, un po' la sua verve interessante. E anche qui vediamo un po' se questa volta vi metto veramente a dura prova, vediamo un po' se qualcuno di voi conosce questo progetto, perché questo è veramente, veramente per intenditori.

E voi mi colmate sempre di soddisfazioni. Questa Dixie, loro sono gli Harmonium, una bella band prog canadese che ha fatto solamente questo disco. Se tradotto in italiano, se ci fosse bisogno di una quinta stagione. E tra l'altro abbiamo invece dei sonori bravissimo a Giovanni, che ha indovinato anche questo, mentre nel frattempo Luca l'ha indovinato anche lui, ma dice di averlo fatto con Shazam e dintorni, e quindi viene mandato immediatamente all'antidoping e squalificato. E dai, con Shazam non vale, su, è più bello indovinare le cose, dai, spremere le meningi, andare per collegamenti, su. E Paolo invece dice, ci parla di Marcel Dalì. Ottima scelta, tra l'altro potrei anche mettere qualcosa di Marcel Dadì nei prossimi giorni. No, come diciamo, non è Marcel Dadì, e che gli ho sbloccato un ricordo perché durante il viaggio di nozze è passato a Headington a citofonare a casa di Fish. Per i meno attenti al mondo, Fish, storico primo cantante dei Marillion, della formazione dei primi quattro album e del primo live, dei vari singoli, che Fish, che tra l'altro gli ha offerto un tè. Ragazzi, queste sono cose da raccontare sul divano ai nipoti, un po' come tutti quelli che chiaramente raccontano, e non esitiamo a credere che la cosa sia assolutamente vera, dei bicchieri di vino offerti, non so, da Guccini per chi va a Pavana a citofonargli o a salutargli o a tanta altra gente che è sempre molto contenta di incontrare i fan. Siamo a 13 minuti dalla chiusura della prima mia apertura musicale di quest'estate. Come dicevo, io sono Carlo Gentemeri, vi terrò compagnia tutta questa settimana e tutta la prossima settimana. Quindi diciamo che, visto che anche un po' che non faccio aperture, così, non quelle classiche, perché molti di voi mi conoscono per le aperture della classica della domenica mattina, penso che ci sarà un bel po' di roba da andare a esplorare per avere cosette simpatiche da ascoltare un po' questa mattina. Però abbiamo mantenuto il sound, a parte nella prima parte in cui ha svegliato un po' qualcuno, un po' forse tranquillo, e allora forse mi perdonerete se do un po' sfogo alla mia turpe voglia, giusto per citare sempre Guccini, di sonorità sempre un po' cattivelle, e lo facciamo con un altro disco che io amo alla follia, ma so che tutti quanti lo amiamo alla follia, e molti degli ascoltatori penso che potrebbero stupirsi di questo disco, ma potrebbero abbassare i finestrini e mettersi a cantare come dei pazzi. Ovviamente siamo sempre in diretta, 331-6214013, sms, telegram e whatsapp, o mail diretta a @popolarenetwork.it. L'incipit di uno dei dischi più belli mai scritti in tutta la storia.

E questa Revolution Calling, che è il primo brano che apre l'Operation Mindcrime dei Queensryche, che è probabilmente stata, qualcuno l'ha chiamato opera rock, qualcuno semplicemente concept album, è un disco del 1988, e che è tra l'altro, ma questo ve lo dico, è molto interessante, perché al di là della musica, dello stile musicale di questo hard rock, chiaramente bello potente, che può piacere o non piacere, i testi e soprattutto la storia che c'è dietro l'Operation Mindcrime, il libretto, perché appunto parliamo di un'opera rock, è davvero importante, davvero qualcosa di straordinario, che tra l'altro era, all'epoca fu considerato molto distopico, oggi è estrema realtà, perché basta leggere alcune parti della critica al mondo della politica e dell'informazione che c'è già nel testo di questa canzone, che all'epoca sembravano cose assurde e oggi sono cose che su Fox News e nel mondo degli Stati Uniti attuali capitano tutti i giorni e ne parlano i telegiornali. E boh, non si sa se appunto Jeff Tate e soci all'epoca fossero stati particolarmente visionari, oppure se ogni previsione, anche la più tragica, ha rischio di sempre di realizzarsi. Ragazzi, è stato veramente un piacere di essere in compagnia. Saluti anche a Luca e Francesco, che ci stanno godendo il tragitto per arrivare in ufficio. Chiudiamo invece con un pezzo più morbido, che magari appunto torniamo un po' indietro in epoche lontane. Questa è una ballad di un gruppo veramente straordinario, e Vic dice non ha mai ascoltato i Rush su Radio Popolare, e nei prossimi giorni li ascolterai, perché ce li ho a piano, vorrei farlo. Allora, questa è una canzone anche qui dove il testo è assolutamente fondamentale, l'autore del testo, nonché il cantante di questo band, è uno dei più grandi probabilmente poeti dell'Inghilterra contemporanea, lui è Peter Emmy, loro sono i Van der Graaf Generator, la canzone la conoscete probabilmente tutti, A House With No Door, dall'album H to He Who I'm the Only One. Io vi ringrazio di essere stati con me questa mattina, dopo di me il GR e poi dopo Summertime con Chiara Manetti, con la rassegna stampa e tutto il resto, poi Ira Rubini con La lunga estate cult e un po' tutto il resto della nostra programmazione di oggi di Radio Pop. Grazie per essere stati con me, se poi qualcuno volesse fare due chiacchiere di musica o di altro con me, insulti, commenti e scambi di opinioni, mi trova come sempre su Facebook oppure su Instagram come Carlo Centemeri. Io sono sempre contento di accogliere tutti quanti. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray, setificante per

0: viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: A Bologna proteste di piazza per la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Da Lega Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si vede il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto. Alcuni sanitari del 118 erano lì, ma sono intervenuti solo quando era troppo tardi. 25 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per rivendicare i contenuti della mobilitazione del 2001, ricordare la sua repressione e denunciare quello che succede oggi, dalla stretta securitaria del governo fino alle guerre. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La Spagna vince i mondiali di calcio. A New York è battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol ai supplementari. Le furie rosse premiate da Trump e Infantino, fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui si dice esplicitamente «giù le mani dalla polizia». In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì nel quartiere del Pilastro sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi. Ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
2: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove è morto Abderrahim Fakir. Le centinaia di persone scese in piazza, tra la comunità straniera e gli italiani, non hanno dubbi. L'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma è intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118, che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli, che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore, che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima, che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
1: La vicenda riporta alla mente quella di George Floyd negli Stati Uniti, ma anche quelle di altre persone che in Italia sono morte dopo essere state fermate dalla polizia o dai carabinieri. Fabio Anselmo è l'avvocato della famiglia di Stefano Cucchi.
3: L'Italia non ha capito niente, niente di niente. Io chiedo soltanto ai poliziotti e al magistrato di spiegare per quale motivo continuavano a gravare col loro peso sul corpo di quel povero disgraziato quando invocava aiuto. Quali sono le esigenze di servizio? Che cosa hanno pensato dopo tutto quello che è successo? Ma è possibile che non abbiano capito che invocava aiuto veramente? Perché se non l'hanno capito, devono cambiare mestiere. Le forze dell'ordine devono essere formate e la formazione è una formazione che è sia operativa ma anche psicologica. E in questo caso, guardando quelle immagini, verrà nominato il medico legale, si parlerà di droga. Vi ricordate qualcosa con Aldrovandi o con Magherini? Quel signore è morto sotto il peso dei poliziotti che continuavano a comprimerlo quando invocava aiuto. Non c'è altro da dire, è un film già visto, stupefacenti, l'asma, vizio cardiaco. Il medico legale, non so nemmeno chi è stato nominato, dirà che è morto per arresto cardiaco, per un problema al cuore. Certo, se non si respira, si ha un problema al cuore.
1: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8 del 2001 e alla vigilia in particolare dell'uccisione di Carlo Giuliani, l'inviato Massimo Alberti.
4: L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in piazza Alimonda con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa è stato forse il momento più forte ed emozionante della giornata. È stato il giorno in cui giovani e studenti si sono presi la piazza di Genova. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato da diverse realtà sociali, è stata una piazza intergenerazionale che quelle emozioni le ha condivise, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno, dei genitori o del materiale che si trova sul web, perché la piazza non era una piazza di soli militanti, ma molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace. E la guerra, il genocidio a Gaza, quello che viene ricordato più frequentemente dal corteo, ma anche l'antifascismo, con l'azione davanti alla sede di Casa Pound, ricoperta di volantini, o la vernice sotto la sede di Confindustria davanti a Brignole. Ora è ancora peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza, aggiunge, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Oggi si tornerà in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani e domani davanti alla Diaz, linea allo studio.
1: Da Genova la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
5: Siamo tutte antifasciste, femminile sovresteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrate in piazza Alimonda, dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica e proprio per questo non farà molto parlare di sé, certo se ci fossero stati gli scontri. In questo quarto di secolo è diventato più difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero più facilmente l'estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni 6 mesi e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per grida sediziose. Grida sediziose. Chissà se l'altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche Siamo tutte antifasciste.
1: Tra le persone che ieri hanno manifestato a Genova c'era anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli nati a Campegine, in Emilia, che furono fucilati dai fascisti nel 1943.
6: Campegine si lega con tutti quelli che hanno pagato un prezzo pesante, con quelli che continuano a lottare per cambiare questo mondo pieno di ingiustizia, e quindi penso che ci sia un filo importante e dobbiamo continuare a mantenerlo per darci da fare. Quando dicono siamo in una situazione brutta, è una situazione che se abbiamo voglia di lottare possiamo conquistare quelle libertà che mio padre e tanti hanno dovuto pagare con la vita. Quindi allora diamoci da fare, piangiamo meno, facciamo meno i piagnistei che non servono e continuiamo a combattere per raggiungere almeno una parte di quella giustizia per i quali in tanti hanno dato la vita.
1: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. L'uomo si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni e il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però smentisce che fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei 2 soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche 2 petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione, non erano state autorizzate al passaggio. Questa è stata la nona notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo. Attacco ucraino contro la regione di Mosca. Nella notte colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche a edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale e di 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando in tutto il paese 22 vittime. Raid russi hanno colpito nella serata di ieri anche una nave mercantile turca che trasportava grano. Almeno 5 le vittime, ma ci sono anche 5 dispersi. Il conflitto sembra entrato in una nuova fase. Sentiamo la giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
7: Questo è assolutamente un momento di svolta, lo vediamo anche da questa simmetria degli attacchi. La Russia sferra degli attacchi ferocissimi con un impiego di missili senza precedenti su Kiev, e sono chiaramente attacchi che hanno un obiettivo politico, non militare, cioè una rappresaglia, un tentativo o di piegare gli ucraini o alternativamente di punirli. Sono attacchi plateali, sono attacchi contro città, contro infrastrutture civili, e sembra che qualunque componentistica, diciamo, militare la guerra sia stata abbandonata per terrorizzare la popolazione. Dal piano ucraino noi assistiamo a degli attacchi mirati e precisi contro le infrastrutture nevralgiche russe. L'avanzata russa sul fronte è praticamente bloccata da mesi. Il comando ucraino sta cercando di spingere la Russia in un angolo dove le difficoltà non si potranno più gestire, con l'evidente intento o di costringere Vladimir Putin a negoziare oppure di aspettare che lui rilanci un'escalation che molto probabilmente manda in crisi il suo regime.
1: A Miami sono stati arrestati Andrew e Tristan Tate, noti influencer vicini al movimento MAGA, considerati membri della Manosfera, movimento maschilista che teorizza l'inferiorità delle donne. I due fratelli, che hanno la doppia cittadinanza britannica e statunitense, sono accusati, tra gli altri reati, di traffico sessuale, violenza, pedopornografia e riciclaggio di denaro. La prossima settimana si terrà l'udienza per decidere sulla richiesta di estradizione di Londra. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
8: 59 i capi di accusa a carico di Andrew e Tristan Tate, fratelli da anni popolari in rete, gli influencers della manosfera vicini al movimento MAGA. In passato erano stati incriminati tanto in Regno Unito come in Romania per stupro, organizzazione della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione con lesioni personali. Nel 2015 erano scappati proprio dalla Gran Bretagna, che adesso ne chiede l'estradizione, e c'è anche una nuova accusa di pedopornografia, reati che sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2017. I Tate hanno anche la cittadinanza statunitense. Il loro legale ha dichiarato che sono innocenti, definendo queste nuove accuse un colpo politico. A giugno i fratelli Tate avevano perso un ricorso contro la decisione dei giudici di mantenere segreta l'identità di chi li accusava di questi crimini.
1: La Spagna ha vinto i mondiali di calcio americani. Ieri sera a New York le Furie Rosse hanno dominato un'Argentina chiusa in difesa, con un gol arrivato però solo nel secondo tempo supplementare. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente della FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump, entrambi sonoramente fischiati dai tifosi al loro ingresso in campo.
9: There's Gianni Infantino and Donald Trump, who are part of that awards ceremony. They will be handing out the prizes.
1: Il racconto della partita nel servizio di Luca Parena.
10: La coppa sollevata dal capitano della Spagna Rodri, premiato come miglior calciatore del torneo, le lacrime di Messi, sconfitto nel momento dell'addio alla nazionale, con cui ha vinto tutto. Sono due immagini di una finale decisa ai tempi supplementari, ma che ha visto una squadra prevalere nettamente sull'altra. Il gol di Ferran Torres ha sancito la vittoria di un gruppo, in cui il collettivo è riuscito a esaltare le individualità. Anche con la miglia mala a mezzo servizio per tutti i mondiali, la Spagna si conferma un sistema organizzato e che funziona. È il primo paese a essere contemporaneamente campione del mondo di calcio, con la nazionale femminile e con la nazionale maschile. L'Argentina è arrivata alla finale da sopravvissuta a tante eliminazioni scongiurate grazie a uno spirito indomito e al talento immenso di Messi. Per coronare il sogno di rivincere 4 anni dopo il successo in Qatar non è bastato. I mondiali formato gigante del 2026 vanno in archivio con tante partite più spettacolari e più divertenti della finale, dove l'importanza della posta in palio ha pesato parecchio. Per quanto il business sfrenato della FIFA e la sudditanza agli Stati Uniti di Trump abbiano reso greve ed escludente l'evento sportivo più seguito del mondo, resta valida la mirabile sintesi scritta nei giorni scorsi da un campione del mondo del passato come Jorge Valdano: il calcio continua a salvarsi grazie al talento dei calciatori e all'emozione selvaggia che propone ogni partita.
1: Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana, le temperature cominciano a diminuire, soprattutto a nord, dove sono attesi anche per oggi temporali e rovesci, stabile soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30, buon ascolto.
11: Popolare Network.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a una nuova settimana con Summer Time qui su Radio Popolare. Sono le 7.46, io vi accompagno come ogni mattina fino alle 10 tra notizie, approfondimenti e le vostre voci in diretta nello spazio dedicato al microfono aperto. La puntata di oggi si apre con uno sguardo ai mondiali che si sono conclusi stanotte con la Spagna che ha vinto 1-0 contro l'Argentina, ma soprattutto con questa geopolitica dello sport. Cercheremo di capire che impronta lascia questo torneo e come è stato vissuto anche in Spagna. Poi andremo a Bologna, dove ieri un uomo è morto durante un intervento di polizia che lo ha immobilizzato a terra, impedendogli di respirare. Ci occuperemo anche dell'approvazione di una legge che serve a proteggere i minori e le donne che vogliono fuggire dalle famiglie mafiose e poi ci sarà il vostro spazio, quello del microfono aperto. Oggi lo dedichiamo al G8 di Genova, nel giorno del ricordo di Carlo Giuliani. Genova vi ha tolto la forza di lottare o siete riusciti ad andare avanti? Ve lo chiederò. Dalle 9 in avanti avete un po' di tempo per pensare alle vostre risposte. E alla fine della puntata ci sarà anche la nostra rubrica del lunedì, in cui ci facciamo consigliare tre posti del cuore dai nostri collaboratori dall'estero e oggi andremo nella zona di Varsavia. Io intanto, come ogni mattina, parto dalle pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Stamattina parto dal Domani, che titola «Se si muore nelle mani dello Stato la follia securitaria di Meloni & Co. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, l'hanno ammazzato. Il Viminale dava in escandescenze, agenti chiamati dai cittadini si attendono autopsia e bodycam. Il 42enne Abderrahim Fakir è morto ieri a Bologna nel rione del Pilastro mentre veniva fermato dalla polizia. C'è scritto in questo pezzo che continua poi a pagina 5 del Domani, firmato da Gaia Zini, e dice in un video che riprende la scena si sente l'uomo che grida aiuto mentre gli agenti lo tengono a terra per ammanettarlo con l'aiuto di una terza persona e sotto gli occhi del personale del 118. Un fatto grave, lo definisce la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, mentre la famiglia di Fakir chiede di accertare tutte le responsabilità. Intanto continua la corsa della destra a cavalcare la vicenda del gioielliere Roggero e il tema della sicurezza. Insomma, queste due storie si intrecciano secondo questo pezzo scritto appunto da Gaia Zini, che parla anche delle reazioni a quanto accaduto ieri. Lo sentivamo, Ilaria Cucchi: quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. E Ilaria Cucchi tra l'altro ha annunciato un'interrogazione parlamentare. Si tratterebbe, dice Cucchi, dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale che chiede aiuto invece di avere soccorso, viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi. Rispetto alla richiesta di aiuto si risponde con la forza. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale in una nota congiunta hanno scritto: siamo profondamente colpiti da quanto accaduto oggi al Pilastro, esprimiamo la nostra vicinanza ai familiari della persona deceduta e a tutta la comunità del quartiere che sta vivendo ore di grande dolore e tensione. E a questo proposito passiamo alla Stampa, perché sulla Stampa c'è un articolo a pagina 2 in cui viene interpellata la sorella della vittima. La Stampa titola: muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti ha urlato aiuto, basta, la sorella me l'hanno ammazzato. E a pagina 2 appunto c'è un in taglio basso c'è questo approfondimento appunto su sua sorella, che scrive Filippo Fiorini: la sorella di Abderrahim Fakir è furibonda. Non chiede giustizia, ma vendetta. Non si appella alla magistratura italiana, ma al re del Marocco. Anche i poliziotti che ieri procedevano ai rilievi di rito ammettevano però che le sue parole venivano interpretate nel contesto del lutto che ha appena vissuto. Aveva da poco visto il corpo del facchino 42enne, arrivato a Bologna per passare il weekend con lei, essere caricato su un furgone della medicina legale per essere trasportato all'obitorio. Era stata chiamata sul posto quando ormai il decesso era già stato certificato. Riceve la solidarietà di molti politici di area progressista, dai genitori di Federico Aldrovandi, nonché della comunità del vicinato, che all'imbrunire ha marciato con lei in una manifestazione pacifica e intonato cori contro le forze dell'ordine. La versione ufficiale diffusa dalla questura di Bologna parla di diverse chiamate di residenti per una persona molesta in strada, poi anche dell'aiuto spontaneo di alcuni passanti di origine straniera per bloccare un uomo che non era collaborativo e avrebbe continuato a dare in escandescenza anche davanti ai poliziotti. Il video di 5 minuti, ripreso da un testimone, mostra un intervento quantomeno poco protocollare, dice la stampa, a cui partecipano dei normali cittadini, con gli agenti che sovrastano il corpo dell'arrestato, potenzialmente schiacciandolo, e con 4 paramedici dell'ambulanza che restano immobili senza rilevare i segnali critici della vittima. Quanto accaduto prima che Abderrahim Fakir fosse immobilizzato a terra, ora è all'attenzione della procura e di un'indagine interna dell'AUSL. Un testimone del quartiere popolare in cui si sono svolti i fatti, però, ha raccontato che quest'uomo, nato a Casablanca, in Italia, dall'età di 7 anni, titolare di un'impresa di facchinaggio, non ha mai aggredito né infastidito nessuno, nemmeno prima che arrivasse la volante. Ha sempre solo chiesto aiuto, lui non ha fatto nulla contro la polizia, era un po' agitato, poi non so cosa è successo e qualcuno nel condominio ha chiamato il 113. Il padre di Federico Aldrovandi, Lino, dice: voglio che le indagini partano subito e ci sia piena trasparenza. Suo figlio fu ucciso brutalmente durante un fermo di polizia a Ferrara il 25 settembre 2005, quando Federico aveva 18 anni. Ecco, noi andiamo avanti sempre su questa storia, ma passiamo al Corriere della Sera, che a pagina 8 parla della citata protesta che si è organizzata ieri sera, dopo quanto successo ad Abderrahim Fakir. A pagina 8, l'inviato Alessandro Fulloni scrive: ore 20:30 circa, qui all'incrocio tra via Svevo e via Panzini, cuore del pilastro, si sono radunate circa 300 persone, forse di più, italiani, gente dai centri sociali, soprattutto nordafricani scesi dai palazzoni. Alcuni indossano maglie della nazionale del Marocco, si vedono pure casacche del Bologna e della Juve. Da un altoparlante giunge una nenia, un passo funebre del Corano. La manifestazione per Abderrahim Fakir, 42 anni, permesso di soggiorno regolare, morto verso mezzogiorno nel cortile dall'altra parte della strada, comincia quando un uomo sulla sessantina chiede di alzare il pugno e scandire il nome della vittima. Verità e giustizia per Fakir, lo Stato uccide. Abderrahim viveva, vado avanti nel pezzo, a Sasso Marconi ed era il titolare di un'impresa di facchinaggio e pulizie. Mio fratello era arrivato in Italia all'età di 5 anni, non aveva mai chiesto la nazionalità italiana, dice uno dei fratelli con gli occhi lucidi, segnati dal lungo pianto. Gli bastava quella del Marocco. Perché ieri mattina Abderrahim fosse tornato al Pilastro, il cortile in cui è morto, e a 200 metri dalla palazzina dove durante la campagna elettorale del 2020 Matteo Salvini suonò al citofono in cerca di presunti spacciatori, non è ancora chiaro. Spingendo una sedia a rotelle si avvicina Rashid, che di Abderrahim era il cugino. Scrivetelo che era una brava persona. Quando poteva veniva ad aiutarmi a fare la doccia. Da questa storia passiamo a un'altra storia, insomma, molto cavalcata dalla destra, probabilmente anche questa lo sarà. E parliamo della storia di Mario Roggero, perché sempre sul Corriere, a pagina 10, si parla ancora della vicenda che vede coinvolto questo gioielliere che è stato condannato per aver ucciso i suoi rapinatori. Legittima difesa, allargare i limiti, la spinta leghista gelo di Forza Italia, a pagina 10 del Corriere della Sera. Roggero, il carroccio, così sarebbe libero. Fratelli d'Italia, firme da tutto il centrodestra per la grazia. La Lega segna un altro punto, presenta una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Ulteriore iniziativa dopo la raccolta di firme per la grazia arrivata a quota 120.000 e la seconda visita in 2 giorni del leader Matteo Salvini al detenuto. Ma Fratelli d'Italia non resta a guardare. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo meloniano alla Camera, si presenta al carcere di Bollate e annuncia una raccolta di firme di tutto il centrodestra. Forza Italia, visibilmente a disagio, marca una distanza netta dagli alleati, niente fughe in avanti. E in questo paginone, pagina 10 e 11 del Corriere, c'è un Matteo Salvini che indossa una maglia con il volto di Roggero, con su scritto "Grazie a subito per Mario Roggero". Ma a proposito di Forza Italia, a pagina 11 c'è un'intervista ad Antonio Tajani che, insomma, vi leggo un piccolo estratto. E Tajani Paola Di Caro gli chiede a Tajani: in cosa la vostra posizione differisce da quella degli altri partiti di centrodestra come Lega e Fratelli d'Italia? Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, che mi sembra adeguata per come è scritta. Non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria. Siamo al tempo stesso a favore del perdono per chi ha sbagliato per ragioni evidenti e ben comprese dall'opinione pubblica, perché, insomma, Tajani dice: noi crediamo sia giusto e opportuno un perdono sociale per quest'uomo, perché ha sbagliato, ma insomma lo perdoniamo, dice Tajani. Quindi la sua intervista, la recuperate, se volete recuperarla, è a pagina 11 del Corriere della Sera. Vi do un'ultima segnalazione su questo fatto, e cioè a pagina 3 del Fatto Quotidiano c'è una, tra l'altro il Fatto Quotidiano titola "Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che ora si smarca si scordano la riforma del 2019, c'è proprio un approfondimento su questo, su questa legge leghista votata anche da Fratelli d'Italia nel 2019. Di Matteo Salvini, a pagina 3 ne scrive Liana Milella, e vi invito, insomma, ad approfondire questo tema. Poi passerei a uno degli altri temi di oggi, e cioè il G8 di Genova, perché ieri c'è stato un corteo. Vi volevo leggere, allora, se volete un recap, c'è un articolo a pagina 24 di Matteo Macor di Repubblica, che appunto, insomma, racconta un po' come è andata ieri tra le vie di Genova. Ma volevo leggervi un piccolo estratto da un editoriale di Concita De Gregorio che si intitola "Per non perdere la sinistra, spieghi quale sicurezza vuole garantire". E Concita De Gregorio scrive: è una vecchia storia, la legittima difesa, la sicurezza, la sinistra che non sa che pesci prendere, la destra che lo sa benissimo, si arma di scudi e di manganelli, e di idranti, di gas urticanti, di tutto quello che serve a reprimere il dissenso, decreti nel numero di 6. Per sicurezza, certo, a tutela dei cittadini, per riportare l'ordine, per legittima difesa, perché questo dissero anche quella volta. C'erano le Molotov nella scuola Diaz, eccole, guardate, le esibirono in conferenza stampa. Abbiamo fatto irruzione per reazione a una minaccia? Non era vero, erano false prove. Le Molotov le avevano portate loro, gli agenti. Furono condannati per questo, ma molto tempo dopo e senza conseguenze. Sono stati intanto trasferiti, promossi, avrebbero dovuto risarcire le spese dello Stato, ma non lo hanno fatto mai. Quella notte la gente in quella scuola dormiva, la massacrarono. Era una reazione, sì, ma non una concreta minaccia. Alla pessima notizia, un inconveniente, disse Berlusconi, presidente del Consiglio, che un carabiniere aveva sparato a un manifestante e lo aveva ucciso quel pomeriggio, Carlo Giuliani, un ragazzo. Era un'operazione di quelle che servono a distrarre l'opinione pubblica, la Diaz, e anche di questo avremmo avuto sempre più maestose prove negli anni a venire. È una storia lunga, un quarto di secolo, questa di cui si parla oggi, come se fosse nuova, nel tempo triste in cui tutto è nuovo, perché nuovo non è quello che non è mai successo, nuovo è quel che non conosci. Seminare ignoranza giova ad accrescere il consenso di chi arriva e dice "ci penso io, non ti affaticare, non ci pensare, fidati di me che son gagliardo". A torso nudo ricorderanno i vecchi, i condottieri eretti innamorano, le fedi alla patria, l'oro del popolo. È cominciato tutto allora, è finito tutto allora, e c'è voluto tempo, tanto, perché le piazze tornassero a riempirsi. Allora erano piazze di speranza, un mondo diverso è possibile, dicevano gli slogan. Poi sono arrivate le piazze della rabbia, dei vaffanculo e del rancore. Il tempo del vittimismo opportunista, della rendita di posizione, dell'incompetenza. Uno vale uno, poi la rivincita di chi si proclama ultimo, la rivalsa. Insomma, questo pezzo ve lo consiglio a pagina 14 di Repubblica con Città De Gregorio. Vi segnalo velocemente quali sono, insomma, gli altri temi di oggi. Volevo sì, segnalarvi un pezzo sul giorno, nella parte dedicata proprio a Milano, alla città. A pagina 4 si parla del concerto di Bad Bunny annullato sabato. Il pezzo scritto da Nicola Palma e Marianna Vazzana si intitola Live di Bad Bunny annullato, gli 80.000 sotto la grandine, polemiche sulla sicurezza, a pagina 4 del giorno delle pagine milanesi. A questo proposito, sul tema clima, diciamo, c'era un'intervista che volevo segnalarvi sul Corriere, non faccio in tempo a leggervela, ma la trovate a pagina 27 del Corriere. Spiega un po' come mai ci troviamo di fronte a eventi del genere, eventi climatici del genere. Ora la pubblicità, noi torniamo subito dopo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Manetti, questa è Summertime e siete su Radio Popolare. Iniziamo la nostra prima pagina del Fatto del Giorno guardando oltreoceano alla finalissima dei mondiali di calcio che si è giocata ieri sera a New York tra Argentina e Spagna. Al di là del verdetto del campo che ha visto la Spagna segnare nei tempi supplementari e un'Argentina parecchio in difficoltà, quest'anno c'è qualcuno che ha tentato in tutti i modi di rubare la scena. Non ve l'ho citato nella rassegna stampa, ma a pagina 6 e 7 del Messaggero ci sono due articoli che parlano proprio di questo. A pagina 7, l'analisi di Angelo Paura scrive, si intitola "Il terzo tempo della geopolitica e Trump deve accogliere Sanchez". È un tema molto interessante di cui parleremo in questa, insomma, prima parte di Summertime con alcuni ospiti, che qualcuno, insomma, che ci racconterà qual è stato il clima nel paese, insomma, che ha vinto, e invece quali sono state, appunto, queste qual è stato il clima invece proprio lì a New York. Ne parliamo con il nostro primo ospite, che è Valerio Moggia, il giornalista, autore del blog Pallonata in Faccia. Buongiorno Valerio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora Valerio, prima di tutto ti chiedo, sui giornali si parla un po' di questa presenza ingombrante di Donald Trump. Ecco, secondo te che tipo di operazione politica ha messo in piedi la Casa Bianca legata, insomma, a questi mondiali?
1: Ma diciamo che Trump è una persona che, ormai lo conosciamo bene, ama stare al centro dell'attenzione e imporre la sua presenza anche dove non dovrebbe. Un anno fa negli Stati Uniti si è giocato il mondiale per club e molti probabilmente ricordano che Trump riuscì a entrare letteralmente nella zona in cui i giocatori del Chelsea festeggiavano il trofeo, di fatto, se vogliamo dirlo, rovinando le foto finali di questa celebrazione. Cosa che non gli è riuscita proprio ieri del tutto, perché ci sono delle immagini abbastanza significative che circolano online di lui che cerca di mettersi in mezzo ai giocatori della Spagna, proprio accanto al capitano della Spagna, Rodri, che invece non si sposta e gli fa chiaramente capire che se vuole può allontanarsi e mettersi a fianco dei giocatori. Questa è una cosa significativa, e so che i giornalisti spagnoli hanno sottolineato in maniera molto importante il gesto di un capitano, che tra l'altro, insomma, fa specie dirlo, è una delle pochissime persone al mondo a essersi opposto a Donald Trump, ecco. Mi sembra una cosa abbastanza importante, ce ne sono poche, due sono spagnole.
0: Certo, e infatti, ecco, non hai citato la FIFA, ma insomma l'ho letto un po' tra le righe. Come ne esce l'immagine di Gianni Infantino, che sembra sempre più accondiscendente verso Donald Trump in questo caso? Anche ieri, appunto, sembrava che lo volesse un po' fermare anche lui da, insomma, un remake dei mondiali per club e allontanarlo dalla foto della squadra.
1: Diciamo che la FIFA ha una posizione ambigua, perché da un lato è chiaro che vuole abbracciare la politica di Trump, il suo modo di essere, vuole servirlo, ecco, è molto servile Infantino verso Trump. Dall'altro però si è visto appunto ieri sera, come citavi tu, un certo imbarazzo negli eccessi continui che Trump impone a tutto ciò che li circonda, e non solo al mondo dello sport. E ieri sera sì, direi che si è visto. Infantino sicuramente è in qualche modo colpevole di tutta questa situazione, perché Trump è una di quelle persone che se non lo si limita prima, quando all'inizio, ecco, poi succede quello che succede in questo mondiale, cioè che si prende i suoi spazi, che si impone anche scavalcando le regole, perché poi, insomma, più volte abbiamo visto, specialmente nel caso di Folarin Balogun, il giocatore degli Stati Uniti, che doveva essere squalificato e non è squalificato per una scelta che Trump ha rivendicato, mettendo di nuovo in imbarazzo la FIFA, perché tecnicamente la FIFA ha detto, il presidente della FIFA di non c'entrare nulla con questa decisione, che non è una decisione politica ma è presa da un comitato indipendente. Nel frattempo la Casa Bianca, da Trump al capo della task force per il mondiale, Andrew Giuliani, hanno continuato a ripetere, è una cosa che abbiamo fatto noi, abbiamo deciso noi di chiamare la FIFA e dirgli di togliere la squalifica. Mm-hmm. Questo è un imbarazzo, perché è palese che la FIFA è in balia, che il presidente della FIFA è in balia di questi personaggi.
0: Certo, tra l'altro Trump ha anche detto di essere interessato a ricandidarsi per i prossimi mondiali.
1: Sì, diciamo, ovviamente parla del prossimo mondiale disponibile, cioè quello del 2038, perché nel 2030 certo. Si giocherà in Spagna, Portogallo e Marocco, con un prologo in Sud America, che è un altro mondiale abbastanza particolare. Nel 2034 si giocherà in Arabia Saudita, nel 2038, anche per via della regola dell'alternanza dei continenti, si dovrebbe giocare o in Nord America o in Oceania. L'Oceania è una candidatura affascinante, ma anche un po' debole, perché non ci sono tanti stadi di calcio, non ci sono tanti grandi paesi che possono ospitare un mondiale, anche se non c'è mai stato un mondiale lì, per cui potrebbe anche essere arrivato il momento. E l'altra alternativa, appunto, il Nord America, vuol dire che il mondiale si può fare di nuovo per ragioni geografiche ed economiche o negli Stati Uniti o in Messico, ma il Messico ne ha già fatti tre, quest'anno è il terzo, altre due nel 70 e nell'86 li ha fatti da soli. Il Canada non è abbastanza grosso e non ha abbastanza grande città per fare un mondiale di calcio da solo, e quindi è paradossalmente legittimo pensare agli Stati Uniti per questo mondiale del 2038. Io faccio un piccolo esempio: la Gold Cup, che è il torneo continentale del Nord e Centro America, noi abbiamo gli europei, loro hanno la Gold Cup. Se guardate l'Albo d'Oro, da quando è stata creata, mi sembra 1991 o 92, si è tenuta quasi sempre negli Stati Uniti, perché a livello di strutture, a livello di capacità organizzativa e di investimenti economici, è uno dei pochi paesi del Nord e Centro America che può costantemente organizzare un torneo di questo tipo.
0: Sì, tra l'altro ti dicevo che appunto lui si è candidato e io pensavo per i prossimi, perché lui ha detto a Fox Sports subito dopo la fine della partita, e leggo da un pezzo di Repubblica pagina 9: chiederemo subito di ospitare di nuovo i mondiali, dobbiamo farle riuscirci quando io sono ancora in giro. Quindi o si aspetta di arrivare fino al 2038, cioè insomma glielo auguro, non so, magari non da presidente degli Stati Uniti, ecco, speriamo, o comunque forse anche lui effettivamente del calcio non capisce, non sa ancora le regole, ecco.
1: Questa è un'opzione che non scarterei del tutto, quindi sicuramente. Diciamo che il mondiale del 2038 dovrebbe essere assegnato nei prossimi 4 anni. Nel 2027 viene rinnovato il mandato presidenziale della FIFA, ci saranno le nuove elezioni della FIFA, in cui potrebbe anche non vincere Infantino, che si ricandiderà, per adesso è l'unico candidato, però... ci sono molte discussioni sul fatto che potrebbe uscire un nuovo candidato sostenuto dall'Europa, forse anche dall'Asia, da parte dell'Africa e da parte del Nord America. Voglio sottolineare che 2 giorni fa il vicepresidente della Federcalcio statunitense ha pubblicato un articolo sul Guardian molto critico verso Infantino e Trump, e parlo del vicepresidente della Federcalcio degli Stati Uniti, quindi di fatto l'organizzatore dei mondiali, teoricamente.
0: Nathan Goldberg Cranier, quello lì, vero?
1: Esatto. Okay. E quindi c'è questa cosa qui da vedere, ecco, però dal 27 al 31... quindi nel prossimo mandato del presidente della FIFA, chiunque sarà, viene a assegnare questo mondiale del 2038, e posso dire che se venisse rieletto Infantino è quasi certo che il mondiale del 2038 verrà assegnato entro la fine del 2028, cioè entro la fine del mandato di Trump, appositamente per assegnare quel mondiale letteralmente a Donald Trump, anche se poi lui non ci sarà nel 2038.
0: Senti Valerio, abbiamo parlato diciamo della questione più politica di questi mondiali, ma invece rispetto al verdetto del campo, che partita è stata ieri sera a New York dal punto di vista tattico, tecnico?
1: Non una grande partita, ho detto. Le finali spesso non sono delle belle partite, specialmente negli ultimi anni. Qualche mio amico negli Stati Uniti mi aveva scritto: è la più brutta finale di un mondiale dall'ultimo mondiale negli Stati Uniti del 1994, Italia e Brasile, prima finale terminata ai calci di rigore con la vittoria del Brasile sull'Italia. E ieri non siamo arrivati fino ai calci di rigore, la Spagna ha vinto prima, però è stata una brutta partita principalmente perché l'Argentina, almeno dal secondo tempo, ha smesso di giocare, si è chiusa in difesa e non è riuscita di fatto a fare una partita decente, mentre la Spagna è l'unica squadra che ci ha provato, più volte, è stata un po' imprecisa sotto la porta, però la vittoria finale è stata meritata, ecco, perché comunque, anzi, il risultato forse un po' stretto, cioè, per quello che si è visto in campo la Spagna poteva vincere nei 90 minuti, ma anche più di 1-0.
0: Grazie Valerio Moggia, giornalista, autore del blog Pallonate in Faccia. Buona giornata e buon lavoro, Valerio.
1: Buona giornata e buon lavoro a voi.
0: Grazie mille. Allora, noi appunto rimaniamo sempre su questo tema, perché vi dicevo, bisogna capire anche come è stata vissuta questa vittoria da parte della squadra vincente, ma anche da chi abita, per esempio, a Madrid. Ce lo facciamo raccontare dal nostro Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Ciao Giulio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno da Madrid. Madrid si sveglia in un momento di pausa tra la festa notturna e la festa che inizia oggi alle 2, quando atterrerà l'aereo con i campioni e la Coppa del Mondo. Una città, un paese che sognava questo momento di cucire la seconda stelletta sulla maglia della selezione, e che adesso si gode appunto questa partita che è stata effettivamente emozionante, soprattutto perché c'era la paura, no, anche per la Spagna di non mettere questo gol e di arrivare ai rigori, e quindi di poter perdere, no, con un'Argentina che ha giocato francamente male, che ha giocato sporco e che probabilmente, anzi sicuramente non si meritava di vincere, come invece la Spagna ha dimostrato.
0: Sì, tra l'altro, ecco, tu dicevi la festa inizierà poi quando effettivamente la squadra tornerà, ma tra le strade di Madrid, insomma, si guardava la partita, com'era il clima?
2: Guarda, tra le strade, le case, i balconi, le piazze, a Madrid, in Spagna in generale, i bar sono tanti, ma sono stati presi d'assalto. E la cosa che è interessante di questa nazionale spagnola è che è molto poco spagnola. Perché? Perché innanzitutto le due stelle principali, Nico Williams e Lamine Yamal, sono figlie di migranti. E poi perché la maggior parte della selezione è formata da giocatori che vengono o dalla Catalogna o giocano nel Barcellona, addirittura 9, e molti sono canari, quindi è una squadra che rappresenta una Spagna molto diversa, una Spagna eterogenea, e che quindi ha fatto vivere questa emozione anche in diversi, no, in posti della Spagna. E poi c'è una cosa interessante, anche perché Madrid e Barcellona sono le due città europee con più popolazione argentina d'Europa, quindi si è vissuto anche, no, questa convivenza. Ieri, scendendo in strada nel pomeriggio, si vedevano molte persone con la maglia dell'Argentina che andavano nei loro bar, nelle loro discoteche, alcune chiamiamole così miste, discoteche miste, dove si vedeva la partita tra spagnoli e argentini. E poi c'è il fattore politico, probabilmente, no? Certo. Di vedere un Trump che consegna la Coppa del Mondo al paese che considera il peggior alleato possibile degli Stati Uniti, un Trump che non se ne vuole andare dal podio dei vincitori, quasi sperando che lo invitassero a sollevare,
0: certo.
2: Così c'è stato il re, Pedro Sanchez non è sceso, ma si è visto in tribuna stringere la mano con Trump. Quindi il momento è che qui ancora nessuno ci crede del tutto a questa vittoria. E ieri sera, fino a tardanotte, ci sono stati non solo i caroselli di auto, ma la Plaza Cibeles, dove questa sera ci sarà il grande incontro dei giocatori con il pubblico, già era presa d'assalto, piena di persone. La Plaza de Cibeles è la piazza dei festeggiamenti sportivi di Madrid, e quindi c'è l'emozione di vedere come sarà questa sera, questo incontro, questo arrivo, probabilmente con un autobus scoperto attraverso un percorso che diciamo attraverserà il centro di Madrid.
0: Uh-huh. E senti, prima hai citato Lamine Yamal, che è stato appunto il simbolo di questa nazionale spagnola, per quanto non abbia segnato lui il gol della vittoria, però insomma ieri si è trovato di fronte a Lionel Messi, che di anni ne ha 39 ed è stato la bandiera di quel Barcellona dove Yamal gioca oggi. E tra l'altro l'avrai sicuramente vista, in questi giorni circola questa foto che li ritrae nel 2007 con Messi che fa il bagnetto a un neonato Yamal per una campagna dell'UNICEF. Possiamo dire che ieri sera si è compiuto, diciamo, un curioso disegno del destino e un passaggio di testimone generazionale, considerando anche che questo potrebbe essere l'ultimo mondiale di Messi.
2: Probabilmente stiamo parlando anche di Barcellona come città e come club sportivo, come un club e una città capaci di richiamare e far crescere il talento senza guardare in faccia, diciamo, a quelle che sono, no, le limitazioni. Ed è vero, si tratta di un avvicendamento, no? Di un passaggio di testimoni. I due si sono anche parlati poi nel campo dopo la partita, le lacrime di Messi e la felicità. È vero che era felice la Mindiamal, ma non neanche troppo, perché effettivamente non è riuscito a mettere i gol che voleva. Mm-hmm. Ma soprattutto la Mindiamal è stato il protagonista di questo mondiale, perché il suo gioco è stato fondamentale per tutte le vittorie della Spagna, ma anche degli scorsi campionati europei, e in mezzo c'è anche la vittoria della nazionale spagnola femminile in Australia del 2023. Quindi stiamo parlando di un calcio spagnolo e a livello mondiale al top. Mm-hmm. Anche per quanto riguarda appunto la nazionale femminile, e questo è un grande orgoglio per la Spagna.
0: E senti, ripensando a questo mondiale appena concluso, all'invadenza della politica, in questo caso di Donald Trump, e all'assoggettamento di Infantino al volere del più forte, e appunto è stato Donald Trump in questo caso, tu come vedi i prossimi mondiali di calcio?
2: Guardi, i prossimi mondiali di calcio da qua, dalla Spagna, si vedranno molto molto da vicino, perché appunto saranno giocati in Spagna, Portogallo e Marocco, e di fatto c'è già una certa tensione sulla decisione di dove si giocherà la finale. In Madrid, lo stadio Santiago Bernabéu dovrebbe essere la prima scelta, ma si fa capire che il Marocco sta cercando, anche attraverso gli Stati Uniti, di ottenere il favore di Infantino per portare la finale dall'altro lato del Mediterraneo. Quindi il Mondiale del 2030 si vede anche con una certa tensione geopolitica, anche perché i rapporti tra la Spagna e il Marocco, anche per i temi dell'immigrazione di Ceuta, sono stretti ma anche molto tesi. Per quanto riguarda la politica, qua su alcuni giornali si fa la battuta per dire vediamo se adesso Sanchez convoca le elezioni in 4-4-8 approfittando della vittoria del Mondiale. È vero che Sanchez ieri non ha potuto, non ha voluto, non poteva togliere protagonismo a Re Felipe, che è stato lì praticamente quasi tutto il Mondiale, soprattutto in queste fasi finali, ma è chiaro che è una vittoria che ha un certo senso di giustizia poetica, no? Il paese più denostato da Donald Trump, il peggior alleato di sempre, a cui ha chiesto di non visitare nemmeno in vacanza, ecco, è il paese che vince negli Stati Uniti la Coppa del Mondo, no? Diciamo, Sanchez e il re vanno, mentre Milei ha paura e per scaramanzia rimane a Buenos Aires, dove però non andrà alla Coppa. Insomma, è una vittoria poetica del socialismo contro sul mondo MAGA e sui tecnobro e il neofascismo. Possiamo diamogli un po' questa lettura.
0: Riassumiamola così. Sì, tra l'altro non l'abbiamo citato, ma c'era anche il sindaco di New York, Mamdani, quindi ieri Trump era abbastanza circondato dai suoi nemici. E grazie, esatto, sì. Dimmi.
2: Scusa, volevo solo dire, esatto, è proprio questa l'interpretazione di Sánchez e Trump, scusate, circondato appunto da non grandi amici.
0: Grazie, esatto, sì. Dimmi.
2: No, scusa, volevo solo dire, esatto, è proprio questa l'interpretazione di Sánchez e Trump, scusate, circondato appunto da non

Vi ricordo che sul Messaggero a pagina 6 e 7 c'è questo, a pagina 6 c'è, diciamo, il recap di quello che è stato lo spettacolo dallo stadio non distante da Manhattan, e si intitola Giù il sipario sul mondiale esagerato. Lo trovate a pagina 6 del manifesto, ma soprattutto del Messaggero, scusate, ma soprattutto a pagina 7 del Messaggero c'è l'articolo Il terzo tempo della geopolitica e Trump deve accogliere Sanchez, e parla un po' di quello di cui abbiamo appena parlato con i nostri ospiti.

0: E questi erano i The Killers con Mr. Brightside. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, linea al giornale radio delle 8.30 e torniamo subito dopo con Summertime.
1: Popolare Network.

0: In Bahrain si sono attivate poco fa le sirene d'allarme, la terza volta nelle ultime 8 ore che il paese è preso di mira da raid iraniani. Teheran sta attaccando basi militari statunitensi anche in Giordania e Kuwait. Questi attacchi seguono il bombardamento che gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte sul sud dell'Iran. Nel Golfo Persico è stata la 9ª notte consecutiva di bombardamenti. I guardiani della rivoluzione hanno rivendicato anche gli attacchi a 2 petroliere e hanno poi dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà nemmeno una goccia di carburante finché gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni. Sui mercati, intanto, il prezzo del petrolio torna a salire con il Brent sopra i $90 al barile.
1: Attacco ucraino sulla regione russa di Mosca. Nella notte sono stati sparati almeno 400 droni contro l'oblast della capitale russa. Solo 85 ordigni sarebbero stati intercettati. Risultano colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
0: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia nel quartiere del Pilastro. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono 2 poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo però solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
1: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
0: Stamattina sono stati annunciati 539 arresti in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una 50ina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
1: Migliaia di persone stanno manifestando a New Delhi, la marcia è diretta verso la sede del Parlamento nonostante i blocchi della polizia. Gli studenti e il neonato movimento degli scarafaggi chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio, che per questo è stato cancellato e poi ripetuto. Le proteste continuano ormai da settimane, nella capitale il sit-in contro il ministro va avanti da quasi un mese. Sabato la polizia ha trasferito in ospedale con la forza uno dei leader del movimento degli scarafaggi, Sonan Banchuk, in sciopero della fame dallo scorso 28 giugno.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a 0 canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Buongiorno, le notizie delle 8:30.

0: Ben ritrovati in diretta su Radio Popolare, sempre da Chiara Manetti. Questa è Summer Time, sono le 8:36. Ci spostiamo su una vicenda di cronaca che arriva da Bologna e che sta sollevando molti interrogativi sulle modalità di intervento della polizia. Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto immobilizzato a terra, mentre si trovava di fronte a una palazzina in via Svevo a Bologna, e la scena è stata ripresa in un video da un residente. Si vede l'uomo a pancia in giù mentre grida e chiede aiuto, con due agenti a cavalcioni sulla schiena e sulle gambe. Poi a un certo punto l'uomo smette di gridare, di lamentarsi e anche di respirare. E i familiari, lo leggevamo anche dalla rassegna stampa, che hanno detto che Abderrahim soffriva di problemi di salute. Per fare luce su quanto accaduto, siamo in collegamento con l'avvocato Fabio Anselmo, che sta seguendo questa vicenda. Buongiorno, avvocato.
1: Buongiorno, sì, la sto seguendo come osservatore.
0: E da osservatore, insomma, che cosa ci dice?
1: Purtroppo vi dico che è assurdo. Dopo che abbiamo avuto sentenze come quella relativa alla morte di Federico Aldrovandi, di Riccardo Rasman, dopo abbiamo avuto la tragedia di Vincenzo Sapia, ma soprattutto dopo che abbiamo avuto una Corte europea dei diritti dell'uomo, che anche in funzione grande camera ha rimandato a mittente tutte le assurde giustificazioni che il governo ha posto sulle gravi responsabilità che la famiglia Magherini ha avanzato contro l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, è assurdo assistere ad una scena di questo tipo. È assurdo ascoltare, diciamo, le autorità che dicono faremo luce, aveva dei problemi, diciamo, che potrebbero essere di cuore, problemi che potrebbero essere asma, e verrà fatta un'autopsia. Quella scena è una scena di morte. Quei corpi di quegli agenti che stanno sopra e comprimono in posizione prona, e addirittura anche la testa, quasi che non dovesse nemmeno parlare, una persona che non ha nessun indice di pericolosità, nessuno, è disarmata, e che si protraggono per minuti senza senso, è quella la causa di morte. Non c'è bisogno di nessuna autopsia. So già, io i film li ho visti tutti. Si tenterà di dire che era droga, si tenterà di dire come è successo con Federico Aldrovandi, come è successo con Magherini, si tenterà di dire che c'erano dei problemi di carattere cardiaco. Beh, tu un cardiopatico lo tratti in questo modo. Cioè, quello che mi si deve spiegare, e anche i giornalisti devono, nel commentare questa vicenda, senza necessità di fare ricorso a Floyd, che sicuramente Floyd è un caso nazionale, ma noi, internazionale, ma noi ne abbiamo tantissimi di questi casi. Quella posizione è una posizione omicida, e lo dicono, lo insegnano nei stessi corsi di Pescara della polizia, nello stesso PSC, nello stesso manuale operativo, insegnano che mantenere in posizione prona, affaticato, dopo una colluttazione, bene, c'è stata una colluttazione, a maggior ragione, nel momento in cui è posizione prona e ci sono due agenti che l'hanno immobilizzato, rimanere sul suo corpo, insistere sul suo corpo, significa ucciderlo. Ma vogliamo impararlo? La CEDU ce l'ha spiegato, ci ha condannato anche a pagare somme di denaro consistenti. Ce l'ha spiegato in inglese, in francese, in italiano, e noi non lo vogliamo capire, e noi esprimiamo fuori solidarietà. Io la solidarietà la do alle forze dell'ordine, perché continuano a essere disinformati, perché io voglio capire che cosa c'era nella loro testa nel momento in cui questa persona, come Riccardo Magherini, con la voce strozzata invocava aiuto, diceva basta, mi sento male. Ma secondo voi una persona normale, solo normale, che si trovasse in quella posizione, dovendo immobilizzare un soggetto che non era tra l'altro pericoloso in alcun modo, cioè non mi viene il dubbio che magari forse è meglio farlo respirare, magari dopo averlo manettato, mettendolo su un fianco?
0: Sì, tra l'altro
1: manovra scellerata che ha schiacciato la testa al suolo, che si vede nel filmato chiaramente, quando lui chiedeva soltanto aiuto, poveretto.
0: Sì, tra l'altro nel filmato si sente anche a un certo punto uno dei, insomma, dei poliziotti, degli agenti che lo tengono a terra, che dopo un po' non sente più le sue grida e dice
1: Ma
0: ad uno degli
1: fortunatamente.
0: operatori: Ah, non mi ero accorto che non stesse più respirando.
1: Ma
0: Per
1: come
0: cui,
1: si fa a non
0: esatto,
1: accorgersi?
0: non c'è nemmeno consapevolezza di quello che si sta
1: Lei
0: facendo.
1: compierebbe un bagnino nel soccorrere un bagnante, diciamo, in difficoltà respiratoria per un inizio di annegamento, se ne accorgerebbe chiunque. Come io mi chiedo anche ai sanitari che hanno assistito, diciamo, così, da spettatori alla morte in diretta di questa persona. Quella posizione è una posizione pericolosa. Ed è inutile fare autopsie, accertamenti tossicologici, anche se avesse avuto, diciamo, dovessero risultare positivi. Se quella persona non fosse stata immobilizzata in quel modo per tutti quei minuti, e questo lo dice la CEDU, non sarebbe morta e non si può far così. Oddio, in un momento, contesto storico dove la legittima difesa viene consentita anche oltre i limiti della nostra Costituzione, oltre i limiti, diciamo, della legge, trasformando tutti noi impossibili sceriffi, cioè allora possiamo anche dire che questi soggetti vanno uccisi, vanno trattati in questo modo a rischio di provocarne la morte. Però, viva Dio, risparmiamo la famiglia, la litania diciamo, delle autopsie, degli accertamenti tossicologici, delle malformazioni cardiache, del malore, diciamo, dell'arresto cardiaco che, guarda caso, si è verificato proprio in quel momento in cui invocava aiuto e aveva sopra di sé due poliziotti. Cosa ci stavano a fare? Nel momento in cui l'hanno immobilizzato e chiedeva aiuto, si deve chiedere, ci si deve chiedere al magistrato se ha voglia veramente di occuparsi seriamente di queste vicende e di seguire quello che la CEDU ordina al magistrato e alla Procura di Bologna di fare, perché quella sentenza Magherini è contro lo Stato e fa diritto. Ma
0: E
1: quella è la posizione. Quella
0: certo.
1: posizione posturale uccide.
0: Senta.
1: Bisogna aspettare l'autopsia.
0: Non è certo,
1: L'abbiamo vista in diretta.
0: non dobbiamo aspettare proprio niente. Infatti, a
1: Ma
0: proposito del fatto
1: naturalmente
0: che.
1: non abbiamo sostenuto per anni la morte per droga, poi alla fine si è scoperto che non aveva nessuna traccia di sostanze stupefacenti. Non è bastato Aldrovandi, non è bastato Magherini, non è bastato Rasman, non sono bastati i corsi, cioè che abbiamo scoperto che ci sono dei corsi che però evidentemente non vengono sufficientemente finanziati, non vengono sufficientemente diffusi, dove insegnano proprio che quel comportamento non si fa. Cioè io vorrei capire come giustificano quei lunghi minuti in cui questa persona, poveretta, dice, si dibatteva, ma se non riusciva a respirare è chiaro che si dibatteva, chiedeva aiuto. Ma chi di noi non tenterebbe di recuperare, di compensare, di respirare? Ma
0: Sì.
1: cioè, questi commenti, diciamo, di scienza, ma basta leggersi, e la CEDU di qualche mese fa ci dice che siamo un paese ignorante che ha violato l'articolo 2 e l'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo. L'articolo 2, per quanto riguarda Magherini, è il diritto alla vita, l'articolo 3 è la tortura. Cioè, ci dice che la CEDU che le forze dell'ordine non sono formate. E hanno diritto di essere formate, ma questo il governo nel fare la solidarietà agli agenti la deve motivare questa solidarietà, deve motivarla dicendo ci vergogniamo perché non abbiamo mancato agli ordini e alle sentenze della CEDU perché siamo, ci hanno detto e siamo responsabili perché non vi abbiamo insegnato come comportarvi in questi momenti. Non si possono vedere nel 2026, dopo tutte queste morti, soprattutto a 3 mesi dalla sentenza della Grande Camera della Corte Europea dell'Uomo su un caso identico. Guardatevi il filmato dove è morto Riccardo Magherini. Riccardo Magherini dice le stesse cose: aiuto, non riesco a respirare, aiuto, con la voce sempre più strozzata. E poi scrivono: si è calmato, certo, è morto. Ah, si è calmato per forza, è morto.
0: Certo, infatti, tra
1: Quindi
0: l'altro a proposito
1: assultare queste.
0: appunto dei video che ci mostrano queste immagini,
1: Ma
0: dobbiamo
1: la
0: essere
1: lotta
0: grati che ci
1: contro.
0: sia, qualcuno nelle vicinanze che appunto ci mostra.
1: Certo, ma il problema è che cioè quello che mi fa veramente indignare è che si faccia finta da parte del governo, e anche, mi perdoni, i giornalisti avrebbero il dovere di munirsi della sentenza della CEDU Magherini e di leggersela e di leggere cosa la sentenza Magherini impone allo Stato italiano, avrebbero il dovere di munirsi della sentenza Aldrovandi, quella del Tribunale di Ferrara, che cosa dice su questo tipo di comportamento, perché li abbiamo in casa, non abbiamo bisogno di vedere Floyd, perché Floyd è in America e quindi non ci riguarda, e ci riguarda e come? E finché non educhiamo gli agenti a occuparsi della salute di colui che a terra invoca aiuto, o addirittura di fatto impedendo ai sanitari di intervenire, perché in effetti con il 118 la scena è surreale, stanno ad assistere perché finché ci sono i poliziotti come possono fare? Allora bisogna chiedere ai due poliziotti, senza criminalizzarli, spiegatemi perché, leggeremo le cose più assurde, perché si muoveva, si dimenava, ma in quelle condizioni chi non lo farebbe per cercare di respirare? Chi
0: Certo.
1: non lo farebbe? Quindi praticamente quando avvengono questo tipo di arresti si può fermare l'azione violenta complessiva soltanto quando la vittima non ha più nessun tipo di reazione, anche se ha difficoltà a respirare. Dice, ma aveva l'asma, ma peggio mi sento con quelle temperature. Cioè, chi? Un cittadino, qualsiasi cittadino normale si sarebbe reso conto che ne stava mettendo a rischio la vita di quella persona. Cioè, questo dobbiamo dirlo, dobbiamo scriverlo, non dobbiamo nasconderci dietro le litanie dell'autopsia, degli accertamenti. Guardate il filmato, guardate Magherini, guardate Aldrovandi e poi, viva Dio, nominiamo un medico legale che non sia di Bologna, per piacere. E questo lo dico da osservatore perché io non sono legale della famiglia.
0: Certo.
1: Ne parlo proprio in libertà, per piacere, per
0: Grazie,
1: piacere.
0: grazie
1: Facciamo
0: avvocato.
1: indagini indipendenti, perché la CEDU ha condannato l'Italia anche per le modalità con cui sono state fatte le indagini. E lo scrive. Cioè, lo scrive, ce lo dice la CEDU, ce lo dice la stessa giurisprudenza italiana. Non si fa così e non si fanno neanche le indagini. Ho letto che è la squadra mobile. Ci sono le body cam, ma le body cam vanno sequestrate e messe a disposizione di altra autorità giudiziaria.
0: Certo.
1: Cioè io non voglio adombrare nulla, ma ho 20 anni sulle spalle, più di 20 anni, quasi 30 di casistica di questo tipo dove si sosteneva di tutto e di più pur di non ammettere che l'asfissia avesse contribuito alla morte di queste persone. Contribuito è sufficiente. Vuol dire che se non ci fosse stata, non sarebbero morte. Però possiamo.
0: Grazie, grazie
1: Chiedo
0: avvocato Fabio
1: scusa,
0: Anselmo, mi
1: chiedo
0: scusi.
1: sfogo.
0: Devo fermarla, ma la ringrazio moltissimo per questa intervista. Grazie mille, le auguro un buon lavoro, ci
1: Dispiace,
0: sentiremo.
1: scusate, ma sono temi ormai che purtroppo troppe volte
0: Assolutamente.
1: ho visto verificare. Troppe tragedie, troppe, troppe, troppe e troppa propaganda.
0: Grazie Fabio Anselmo, ci risentiremo sicuramente su questo caso. Grazie, buon lavoro.
1: A lei.
0: E questa a proposito del citato caso di Federico Aldrovandi è la Luna di Ferrara dei Modena City Rambles.

0: questa era la luna di Ferrara dei Modena City Rumbles. Adesso restiamo sul tema dei diritti e della giustizia per occuparci di una notizia che si è un po' persa nei giorni scorsi, perché insomma tra la grazia, tra la legge elettorale, mondiali, se ne è parlato pochissimo. È stata approvata in via definitiva e all'unanimità una legge, una legge bipartisan tra l'altro, Liberi di scegliere. Si tratta di una norma che estende a livello nazionale un protocollo che finora era stato usato dai tribunali di Reggio Calabria, Catania, Napoli e Palermo per dare protezione, fondi, tutele e una nuova vita ai minori, agli under 25 e alle donne che decidono di allontanarsi e fuggire dalle famiglie mafiose. Ne parliamo con Francesca Rispoli, presidente di Libera. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno.
0: Allora, come Libera, come avete accolto questa approvazione? E tra l'altro ci aiuta a capire anche i dettagli pratici, cioè come funzionerà concretamente questa legge?
1: Sui dettagli pratici vedremo nei prossimi mesi. Intanto parliamo dell'approvazione, quindi di un elemento che porta a maturazione, a riconoscimento istituzionale, un percorso, un processo che Libera segue da moltissimi anni, da più di un decennio. A dire la verità, le prime esperienze legate proprio alla possibilità di accompagnare dei minori fuori dal proprio contesto per cercare anche di far conoscere un altro modo di vivere sono legate ad esperienze dell'inizio degli anni Ottanta, quando Don Italo Calabrò, nella sua esperienza parrocchiale di Reggio Calabria, aveva iniziato in maniera evidentemente del tutto artigianale a far allontanare questi ragazzi, e quindi già all'epoca la Chiesa, un certo mondo di Chiesa, aveva appunto considerato la possibilità di gestire il futuro, cioè di accompagnare il futuro di questi ragazzi. Poi da lì ovviamente la grande svolta è stata con la presidenza del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria da parte di Roberto Di Bella, oggi a Catania, e il primo protocollo è stato firmato quando il procuratore era Federico Caffiero De Rao. Libera fin dall'inizio, quindi da più di 10 anni, ha accompagnato in maniera del tutto anche autogestita, proprio in assenza di una normativa, queste storie, e ad oggi sono oltre 100 le persone che sono state accompagnate e che tuttora vivono senza un nome di copertura, in contesti di fatto sostenuti dal volontariato e dalle comunità di base. Quindi per noi la cosa importante oggi pensare che queste persone potranno trovare innanzitutto delle nuove generalità. Questo è un elemento importante legato alla sicurezza, perché evidentemente pensare di poter cambiare vita senza cambiare nome pone queste persone in una estrema vulnerabilità, e quindi innanzitutto questo. E poi certamente la legge prevede un riconoscimento istituzionale di questo processo, quindi siamo felici che si possa aprire una nuova condizione di lavoro. Circa come funzionerà, come tutte le leggi, ovviamente avrà bisogno poi di essere nello specifico normata, avrà bisogno di avere gambe, e quindi siamo in attesa, insomma, seguiremo con grande attenzione e partecipazione i prossimi mesi, perché l'importanza di ogni legge è poi appunto riuscire ad entrare nel vivo ed essere operabile. E quindi questo è un elemento molto importante, perché nel nostro paese esistono centinaia di leggi che non sono applicate e molte leggi che non sono finanziate. Evidentemente in questo caso è già stata prevista una prima copertura, saremo poi attenti nel corso anche dei prossimi anni affinché questa copertura sia sempre rinnovata, perché ovviamente poter coprire il passaggio di queste persone a nuova vita ha bisogno di anche risorse, quindi di poter dare loro risorse che, voglio sottolinearlo, fino ad oggi sono state completamente autofinanziate per tutto quello che riguarda i nuclei che accompagniamo come associazione, quindi grazie alle donazioni, grazie al nostro lavoro associativo, grazie alla Conferenza Episcopale Italiana che per alcuni anni ha sostenuto questi percorsi. percorsi. Quindi da qui in avanti si apre davvero una nuova porta per queste persone. Noi continueremo ad esserci e speriamo, insomma, che sia un punto di avanzamento per la liberazione di queste persone.
0: E senta, questa storia ci ha fatto pensare a Lea Garofalo, vittima di 'Ndrangheta. Ecco, possiamo dire che questa norma ha finalmente gli strumenti per salvare le altre Lea Garofalo d'Italia ed evitare nuove tragedie come questa?
1: Sicuramente tutti noi e anche nel dibattito parlamentare abbiamo pensato, è stata più volte evocata la figura di Lea, perché ovviamente è stata poi resa pubblica anche insomma, oltre che dal percorso associativo, dai funerali pubblici che siamo riusciti a celebrare dal film, quindi insomma evidentemente è una storia che è entrata nella storia d'Italia. Dobbiamo anche tenere presente che Lea aveva fatto un percorso seguito dal ministero, quindi era entrata in un programma di protezione dal quale poi era uscita proprio perché questi programmi non sempre riescono a rispondere ai bisogni di persone che hanno figli, che hanno anche voglia davvero di cambiare pagina, di non nascondersi per tutta la vita, no? Magari di avere strumenti diversi. Quindi lo dobbiamo certamente alla vita di Lea, lo dobbiamo alla vita di tante donne che hanno magari provato a fare penso a Tita Buttafuoco, penso a Cacciola, insomma, abbiamo tante donne che hanno provato ad uscire e che poi sono state in qualche modo richiamate dalla famiglia, magari le storie in cui i figli sono stati anche usati per farle tornare, tra virgolette, alla base, donne che sono state suicidate, usiamo una parola forte, no? Persone la cui morte è stata ascritta a suicidi che in realtà suicidi non sono. E quindi sì, abbiamo tante persone nel cuore, nella testa, che orientano la spinta verso l'effettiva applicazione di questa legge.
0: Grazie Francesca Rispoli, presidente di Libera, per essere stata con noi questa mattina. Grazie,
1: Grazie a voi.
0: buon lavoro. Adesso noi ci fermiamo per un piccolo blocco pubblicitario e poi torniamo con la ultima parte di Summertime con il nostro microfono aperto e parleremo di G8.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Caldo, caldo.
11: Vorresti una pausa da questa calura?
10: Sì.
11: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
10: Davvero?
11: Casa di vacanze Salicina.
12: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
10: Che bello!
12: Informati salecina.ch.
13: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Sono passate da poco le 9, questa è Summertime, io sono Chiara Manetti e siete su Radio Popolare. Siamo arrivati allo spazio del microfono aperto fino alle 10, insomma darò questo spazio a voi, a qualche ospite per parlare di un tema che vi ho anticipato in apertura, perché oggi parliamo del G8 di Genova. Vi ricordo i numeri per chiamarmi e scrivermi, lo 0233 001 001 per le telefonate, per gli sms e i whatsapp 331 62 14013, se no le mail a diretta @popolarenetwork.it. Sono iniziate sabato le iniziative per ricordare quei giorni di luglio 2001, più tardi insomma ve ne parlerò. Prima vi dico qual è la domanda che vi facciamo oggi, ed è rivolta specialmente a chi c'era o chi ha vissuto quell'onda politica, ed è questa: Genova vi ha tolto la forza di lottare o siete riusciti ad andare avanti? Ecco, questa domanda io la giro anche all'ospite di questo spazio dedicato a Genova, il giornalista Lorenzo Guadagnucci. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lorenzo Guadagnucci, tra i fondatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova, quella notte del 21 luglio era dentro la scuola Diaz, e cito anche il libro uscito per Altra Economia che si intitola Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova. Lorenzo Guadagnucci, prima di tutto appunto ti chiedo, Genova ti ha tolto la forza di lottare o sei riuscito ad andare avanti?
1: Ma io credo di essere un caso un po' particolare, perché a me Genova la voglia di lottare l'ha data, l'ha moltiplicata. Sono da quei giorni diventato, oltre che un giornalista, anche un attivista. Cerco di unire queste due dimensioni. Per me Genova è stato un momento ovviamente anche esistenzialmente un po' drammatico, mi ha cambiato il mio rapporto con la comunità, con il resto della cittadinanza, quindi mi ha spinto ad agire per ritrovare una fiducia nello Stato che, devo dire, dopo 25 anni non è che abbia recuperato granché, però sicuramente per me è stata l'apertura di una stagione di attivismo che si è affiancata all'interesse che già avevo, all'attenzione per i temi di quel movimento. Quindi per me Genova è stato un moltiplicatore.
0: Senti, tu questo weekend sei stato a Genova, ci sono state appunto le celebrazioni di cui accennavamo anche nella nostra rassegna stampa. Che risposta c'è stata in piazza e che aria si respirava?
1: Ma secondo me la risposta è stata molto buona, c'è stata un'attenzione forse anche superiore alle attese, lo si è vista anche nel riscontro mediatico, no? che poteva non esserci, invece questa ricorrenza in qualche modo ha risvegliato forse da un lato certi fantasmi in certi ambienti, perché comunque Genova è una memoria scomoda per tanti, lo è sul piano politico, lo è sul piano della democrazia, no? Della tutela dei diritti, perché quella fu una pagina che purtroppo è ancora aperta e che ha fatto da premessa alle compressioni, alle repressioni, alle normative anche poco democratiche di oggi. E quindi credo che questa attenzione abbia a che fare con il fatto che il discorso è ancora aperto, quel discorso è ancora aperto, e che la memoria di Genova in realtà ci parla. Noi possiamo oggi interrogare Genova con le domande che ci servono, che ci riguardano per la costruzione anche di un futuro diverso, di una lotta nuova, che può fare tesoro di quell'esperienza. A cominciare dal fatto che quel grande movimento c'è stato, ha dimostrato di poter essere in campo, di poter essere un'alternativa a un sistema che si vorrebbe privo di alternative. E quindi credo che questa attenzione abbia a che fare con la costruzione di una memoria pubblica dei movimenti, che è un carburante per il presente.
0: Ecco, oggi assistiamo a questa forte stretta repressiva sulla protesta sociale, pensiamo ai decreti sicurezza del governo, alla criminalizzazione del dissenso. La mancata resa dei conti democratica sui fatti del 2001 ha in qualche modo spianato la strada alla gestione dell'ordine pubblico a cui assistiamo oggi?
1: Io credo di sì, che oggi più chiaro forse che nell'immediato. All'inizio potevamo pensare che si trattasse di una caduta gravissima, ma in qualche modo rimediabile. Oggi sappiamo, per il comportamento che hanno tenuto le istituzioni, E invece è stato proprio l'inizio di un nuovo percorso, di una nuova stagione. Infatti, di Genova, dal punto di vista delle forze dell'ordine, fanno curriculum. Sono un episodio nel quale le polizie italiane hanno detto alla cittadinanza, al potere politico, di essere pronti, di avere gli strumenti, anche la sfacciataggine, no? Di negare lo Stato di diritto, di accantonare la Costituzione. Questo è il messaggio che ci arriva, ed ovviamente è un messaggio anche per il futuro. E se ci pensiamo, lo sappiamo benissimo, tante piccole Genova sono accadute in questi anni, tantissimi episodi potremmo citare, e la logica che presiede anche questi decreti di sicurezza, come i precedenti, potremmo ricostruire un'escalation, direi, di misure che vanno nella direzione della compressione del diritto al dissenso e nel tentativo di negare il conflitto, perché poi alla radice di tutto c'è questo. Oggi c'è l'idea che il conflitto sia problematico e che di per sé costituisca una minaccia. Noi sappiamo che il conflitto è la cosa più importante che c'è in una società libera. Questa è la posta in gioco. La sensazione sgradevole è che forse non lo si sia capito fino in fondo anche in chi si rifà a una tradizione, quella democratica e costituzionale. Forse ancora non si è afferrato quanto alta sia la posta in gioco in questo momento storico.
0: Dicevamo all'inizio che tu eri presente alla Diaz, che insomma è stata definita una macelleria messicana, eppure non c'è mai stata una vera epurazione, un'assunzione di responsabilità profonda nei vertici della polizia. Molti dei condannati poi hanno proseguito le loro carriere. Ecco, questa impunità che messaggio ha lasciato alla democrazia italiana?
1: Ma intanto ha lasciato un messaggio a chi lavora in polizia, ed è paradossale questo messaggio perché è un messaggio di impunità, un messaggio di impunità che si è riusciti a trasmettere nonostante le condanne inflitte a questi dirigenti nel processo Diaz, anche nel processo Bolzaneto, e poi le condanne inflitte all'Italia dalla Corte Europea per non avere fatto vera giustizia su questi fatti. E quindi questo messaggio di impunità ovviamente va nella direzione di non avere mai ripudiato gli episodi. Da un punto di vista della democrazia ci troviamo con delle forze di polizia che sono state, come dire, assecondate nella loro tradizione di non trasparenza, di non rendere conto, come se non dovessero in qualche modo rispondere alla cittadinanza dei loro comportamenti. E questo lo si vede in tantissimi piccoli e grandi episodi, no? Questo continuo rifiuto, per esempio, di spiegare quali sono le regole di ingaggio, quali sono i limiti che le forze di polizia devono avere quando scendono in piazza, quando controllano, arrestano una persona. E tutto questo ha a che fare con una menomazione strutturale del nostro sistema democratico. Purtroppo sembra quasi che sia una fatalità, cioè rassegnazione rispetto a questo. Si fa fatica anche a parlarne, no? Nel mondo mediatico e politico c'è un tabù attorno alle forze di polizia. Le cose si aggravano, abbiamo bisogno di rompere questo tabù.
0: Senti, Lorenzo Guadagnucci, lo slogan di allora era "Un altro mondo è possibile". Secondo te era un'illusione oppure è vero ancora oggi un altro mondo è davvero possibile?
1: Non era affatto un'illusione in quel momento storico, anzi la proposta, la prospettiva dei movimenti era la sola alternativa in campo rispetto al pensiero unico neoliberista che si presentava come una cosa naturale, ma noi sappiamo che era un'ideologia, un sistema di potere. Oggi, lo diciamo in tanti, è addirittura indispensabile, questo clima che si vorrebbe infondere di rassegnazione, di impossibilità, come se appunto fossimo in qualche modo alla fine della storia, è assolutamente da respingere. E la storia ci dice invece proprio l'opposto, che la possibilità che dai movimenti nasca una prospettiva nuova, addirittura rivoluzionaria, sempre esistita e continua a esistere. C'è, come dicevo prima, una memoria da custodire e di cui fare tesoro. Credo che oggi i movimenti esistenti in giro per il mondo possano fare riferimento a quella vicenda per trarne un alimento.
0: Grazie Lorenzo Guadagnucci, tra i fondatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova, che quella notte del 21 luglio era dentro la scuola Diaz, e cito di nuovo il tuo ultimo libro che si intitola "Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova". Insomma, buona giornata e buon lavoro Lorenzo, grazie.
1: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ecco, noi continuiamo a parlare di Genova, del G8, perché come vi dicevo inizialmente, ieri si è tenuto il grande corteo, in ogni caso nessun rimorso, erano tantissimi gli inviati e le inviate di Radio Popolare. Più tardi sentiremo le voci che hanno raccolto, e i manifestanti si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio di fronte alla scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Poi hanno attraversato pacificamente la città per ricordare i 25 anni dal G8 del 2001. Io intanto vi chiedo che cosa vi ha lasciato Genova, se, come ho chiesto appunto al nostro ospite Lorenzo Guadagnucci, se vi ha tolto la forza di lottare o siete riusciti ad andare avanti da allora. Allo 02 33 001 001, sms al 331 621 4013, potete anche scrivermi su WhatsApp e mail a diretta@popolarenetwork.it. qualcuno, Marina ci scrive al numero appunto 331 621 4013: Genova ha cambiato la vita di molti, si parla di Carlo Giuliani, Diaz, Bolzaneto, ma tutto il resto poco, le cariche della polizia, la copertura ai black block, assolutamente. Si è parlato poco, spesso, troppo spesso, di queste cose. Tra l'altro, a proposito del corteo che c'è stato ieri, vi segnalo un articolo di Repubblica, pagina 24, di Matteo Macor, che dice: non è né una commemorazione né un tentativo di pacificazione. A Genova la piazza Diretta, erede del movimento globale che nel 2001 si ritrovò in città per contestare il G8, sfila in corteo per riappropriarsi di spazi, strade, narrazioni. Una riconquista viene definita la manifestazione dell'anniversario che a 25 anni esatti dal primo giorno del vertice di allora porta oltre 10.000 persone a manifestare nelle stesse strade passate alla storia come il teatro della più grave sospensione democratica della storia italiana recente, quelle delle cariche delle forze dell'ordine sui cortei autorizzati e della morte di Carlo Giuliani. Il piazzale della Diaz, piazza Limonda, via Tolemaide, ma se la missione è ricordare e attualizzare le lotte, e slogan da 25ennale, la sfida vera e più difficile, si chiede in piazza, rimane imparare la lezione di quei giorni. E vado avanti con l'articolo. Alla partenza del corteo delle associazioni giovanili davanti alla scuola della macelleria messicana che abbiamo appena citato con il nostro ospite, si mischiano i reduci e i giovanissimi che nel 2001 neanche erano nati. In piazza Limonda, dove si ritrovano in migliaia già ore prima dell'inizio del corteo, c'è il giornalista inglese Mark Covell, ridotto in coma dalla violenza dei colpi dei reparti di polizia, protagonisti dell'irruzione alla Diaz. La speranza sono i ragazzi della generazione Z, che hanno ripreso a partecipare nelle piazze per Gaza e i referendum, dice, ammettendo però: porto ancora le cicatrici del G8 e non accetto che i poliziotti, che avrebbero dovuto essere puniti per quelle violenze, abbiano fatto carriera con premi e promozioni. E ne parlavamo anche con il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che abbiamo appena salutato. Io continuo a chiedervi di chiamarmi allo 02 33 001 001. Parliamo di Genova nel giorno dell'anniversario della morte di Carlo Giuliani, e vi chiedo insomma di raccontarmi se Genova vi ha tolto la forza di lottare o se siete riusciti ad andare avanti. Vi ricordo, il numero è lo 02 33 001 001, sms o whatsapp al 331 621 4013, oppure diretta@popolarenetwork.it per mandarmi delle mail.

0: E questa era Genova, quel ragazzo della band Esterina. Siete su Radio Popolare, questa è Summertime. Io sono Chiara Manetti e siamo nello spazio dedicato al microfono aperto, quindi quello in cui voi mi chiamate, mi mandate sms, whatsapp, ma preferisco le chiamate, quindi se volete il numero è lo 02 33 001 001, così chiacchieriamo un po' sui vostri ricordi di allora. E il fatto che io, per esempio, ero molto piccola all'epoca perché avevo 7 anni, e quindi mi piacerebbe ascoltare quello che voi ricordate di quei giorni, se eravate a Genova. E la domanda che vi pongo oggi è: Genova vi ha tolto la forza di lottare o siete riusciti ad andare avanti? Insomma, che ferita vi ha lasciato quel luglio del 2001? Ve lo chiedo allo 02 33 001 001. Intanto mi arrivano per esempio dei messaggi, uno da Emanuele che mi scrive: io non c'ero, però quando vi sento parlare di Genova mi vengono i brividi. Secondo voi è possibile pensare, immaginare a un incontro tra manifestanti e poliziotti? Non polizia, ma i poliziotti, persone che erano dall'altra parte della barricata e che credo anche tra di loro qualcuno è stato cambiato e segnato da quei giorni, ci chiede Emanuele da Milano. Non so se qualcuno voglia rispondere, insomma, tra voi che ascoltate, se alla domanda, insomma, di Emanuele. Sentiamo, c'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Ciao, sei tu, come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Sergio.
0: Ciao Sergio.
1: Io c'ero, facevo parte del, diciamo, virgolette, tra virgolettato, servizio d'ordine dei disobbedienti tutte bianche, uh-huh. Ero proprio un po' lì davanti, sorvegliati, e Genova non ha continuato, almeno per la mia organizzazione, abbiamo continuato a lottare e a praticare militanza.
0: Non ti ha fermato, insomma, quello che è successo?
1: No, non ci ha fermato. Mm-hmm. Rimane ancora molta, molta rabbia, molta, sempre, anzi aumenta con il regime, adesso aumenta ancora. Però penso di parlare anche per altri miei compagni o per tanta gente. Ieri ero a Genova, il 25esimo anniversario, io lo chiamo sempre il 25esimo anniversario della sospensione della democrazia, uh-huh. 18, e ho visto un sacco di giovanissimi anche, che probabilmente non erano ancora nati, e anche molti anziani come me. Io sono, insomma, vado su 65 anni, e io non penso che abbia, all'inizio ha intimorito molti, però io non ho visto negli anni successivi, sì, paura, e tra l'altro dopo all'euro, nell'anno dopo all'euro a Roma sono stato pure fermato, però non mi è sembrato di vedere, non ho notato
0: okay.
1: Dimissioni.
0: E mi dicevi del clima di ieri, com'era Genova?
1: Bello, gioioso. Io mi aspettavo qualche provocazione da parte delle forze del disordine, come li chiamo io, uh-huh. Proprio perché magari per rompere le scatole alla Salis, e invece era tutto bene, poca polizia, molto caldo, però molti, mi ha fatto piacere vedere molti giovanissimi.
0: Eh sì, perché ieri poi appunto era la manifestazione dei giovani. Grazie Sergio, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. C'è qualcun altro in linea? Pronto? Ciao.
2: Pronto?
0: Ciao. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Maura e ti telefono da Savona. Anch'io sono a Ge, ho ben 69 anni, ero al G8, ero ai 20 anni ed ero ieri a Genova. Uh-huh. In entrambe le situazioni.
0: Ti chiami?
2: Io mi chiamo Maura e telefono da Savona. Anch'io sono a Ge, ho ben 69 anni, ero al G8, ero ai 20 anni ed ero ieri a

0: situazioni. Ecco, ricordo per esempio che ero ad Albaro nel momento che arrivavano gli elicotteri, le barche, cioè le lance della polizia, la gente scappava in spiaggia. Io a un certo punto, nel giro di due minuti, mi sono ritrovata a essere inseguita da un black bloc, un ragazzo giovanissimo che in tre minuti si è trasformato, evidentemente con gesti coordinati con altri, da un black bloc, e a fuggire in alto con la polizia che arrivava dall'alto. E meno male che ci sono stati volontari che ci hanno naturalmente lacrimogena, ma comunque non nella situazione peggiori. Ecco, però ricordo che ero rimasta molto sconvolta al punto di capire certi fenomeni, per cui insomma, l'ho visto veramente questo, me lo sono sognata, avevo bisogno di parlarne con altri. Effettivamente, devo essere sincera, io appunto non faccio parte di nessun gruppo attivo, quindi in questi anni sono stata interessata ma un po' defilata, pur partecipando a manifestazioni eccetera. Io poi lavoravo nel pubblico, quindi avevo un impegno in sanità in un certo senso, quindi c'era questo impegno, e ci sono andata sia in 20 anni che ieri. E devo essere sincera, mi ha fatto molto piacere ieri vedere tanti giovani, c'eravamo anche tanti noi, diciamo, della vecchia data. E tra l'altro, ecco, devo fare un complimento ai ragazzi che cantavano e ballavano, che suonavano le percussioni, alcune ragazze che ballavano, bravissimi. Ah. Bravissimi, mi ha fatto un sacco di piacere vedere persone giovani così brave, perché erano proprio bravi nella loro performance, e così piacevoli e sereni, e che ce ne fossero tanti.
1: Secondo te, Maura, come si passa il testimone a queste generazioni? Un po' è già stato passato evidentemente, perché se erano in piazza ieri.
0: Sì, infatti questo mi ha fatto molto piacere, nel senso che Savona è una città molto provinciale, quindi non so, non ci sono centri sociali, non ci sono tante, cioè io non ho figli, quindi sinceramente non ecco, con i giovani ho un contatto molto distante, però mi pare di capire che per fortuna è stato passato il testimone, che ci sono dei giovani che sono, stanno a ragionare con la loro testa, che non sono vittime di un consumismo, che non sono vittime di un lavaggio del cervello, che lo chiamo così, spietato, fatto in questi 20 anni, sì. È stato fatto per tutti, anche per noi, però effettivamente in qualche maniera penso che la mia generazione nel suo piccolo qualche strumento critico un po' di più ce l'aveva, mentre invece questi ragazzi hanno veramente corso il rischio di avere, di essere stati veramente cresciuti, come posso dire.
1: Sì. Maura, ti devo quasi lasciare, perché
0: sono contenta di aver parlato, e ripeto, tanti complimenti a questi giovani, a questi ragazzi, e speriamo che tutto continui ancora più vivace.
1: Perfetto, ciao. Grazie Maura, ciao. Adesso noi ci fermiamo per dare la linea alle notizie delle 9:30, poi torniamo subito dopo con un altro, insomma, un'altra mezz'oretta di microfono aperto. A dopo.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 9:30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahman

0: Ibrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona, quella del pilastro, hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono due poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena e intervengono solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
1: Nel Golfo Persico continuano i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno bombardato il paese per la nona notte consecutiva. Teheran denuncia attacchi nella città portuale di Bashar, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese, secondo quanto riportato dai media statali. Non è ancora chiaro se ci sono stati danni. Sono una decina le località iraniane colpite nelle ultime ore. I guardiani della rivoluzione hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere nello stretto di Hormuz.
0: E l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran condiziona i mercati. Sono tutte in calo, le borse di Asia e Pacifico si attende un'apertura in rosso anche per quelle europee, già in salita i prezzi di petrolio e gas. C'è attesa per la prossima riunione della BCE di giovedì, non sono previste modifiche ai tassi, ma potrebbero arrivare indicazioni sulle prossime decisioni.
1: I carburanti continuano ad aumentare anche in Italia, lo certifica l'osservatorio dedicato del Ministero delle Imprese. Oggi il prezzo medio lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulle autostrade si registrano 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio.
0: A Milano sono state arrestate 164 persone, quasi un terzo delle 539 fermate stamattina in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una cinquantina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
1: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
0: A New Delhi ci sono scontri tra la polizia e i manifestanti che stanno cercando di raggiungere la sede del Parlamento. In piazza ci sono studenti e attivisti del movimento degli scarafaggi che chiedono soprattutto le dimissioni del ministro dell'istruzione. Fonti di stampa riferiscono che gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato i manganelli contro i manifestanti caricando il corteo. Nella capitale indiana il sit-in contro il ministro vanno avanti da quasi un mese e le proteste sono iniziate lo scorso maggio. La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno a tutti, siamo tornati su Summer Time. Io sono Chiara Manetti, questo è lo spazio dedicato al microfono aperto, alle vostre riflessioni, ai vostri pensieri, che potete comunicarmi allo 0233 001 001 oppure via sms whatsapp al 331 62 14 013, o via mail a diretta @popolarenetwork.it. Vi ho chiesto, parlando di Genova, visto che insomma ci sono le celebrazioni in questi giorni dei 25 anni dal G8 del 2001, che cosa vi ha lasciato, ma soprattutto se Genova vi ha tolto la voglia di lottare o siete riusciti ad andare avanti. Ho qualcuno già in linea, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ciao, come ti chiami?
1: Ciao, mi chiamo Fosca.
0: Fosca, ciao.
1: Ciao, io ero a Genova, mi considero proprio un po' la generazione Genova perché sono dell'80, quindi avevo 21 anni. Uh-huh. Io venivo dall'Erasmus e quindi non avevo seguito tutto il dibattito che c'era stato in Italia sulla cosa, e sono arrivata del tutto impreparata, nel senso, inaspettato per me è stato vedere la città.
0: Sì.
1: Così appunto militarizzata, e ancora più scioccante ovviamente giorno dopo giorno le notizie che arrivavano, e io quindi mi ricordo proprio un senso, cioè come è stato detto da altri, io penso che Genova proprio è stata la frattura che ha cambiato l'attivismo tra un secolo e l'altro. Penso che la mia impressione è proprio che da allora niente più è stato uguale. Penso che sia stata un'opera proprio un po' di repressione concertata a livello internazionale, perché quello che era Genova, il livello di dibattito teorico, creatività, impulso, con un dialogo veramente mondiale tra realtà di attivismo da tutto il mondo. Io ho avuto, mi ricordo, c'erano dei workshop in cui gli attivisti americani ti insegnavano come affrontare delle situazioni di tensione di piazza, quindi c'era in realtà anche l'immaginare di avere uno scontro diciamo plausibile.
0: Okay.
1: E invece la cosa è totalmente sfuggita di mano. A questo punto viene da pensare che che c'è una regia concertata. C'è una regia concertata.
0: Fosca, perché quella repressione a te ha tolto la voglia di lottare?
1: No, però un po' in realtà per questioni di età, secondo me ovviamente si è un po' affievolita, però io mi ricordo come un po' si è spento il movimento dei forum sociali, e mi è venuta anche un'altra riflessione, che è un po' per esempio proprio lo spazio di dialogo un po' teorico è stato mangiato, cioè eravamo alle albori della rete, c'era anche per esempio il movimento hacker, l'open software, e potevamo costruire un web che fosse un momento di confronto politico, uno spazio reale di attivismo, invece quello ci è stato tolto, secondo me. Quindi un po' il problema è che si è creata una frattura, e secondo me le nuove generazioni l'hanno capito, per questo vanno tanto in piazza. Perché
0: okay.
1: Hanno capito che quello è stato un punto di svolta, e adesso secondo me per loro è più difficile trovare spazi alternativi ai social classici per connettersi, però insomma un po' sono fiduciosa, però è stata proprio a livello storico direi una bella botta.
0: Beh sì, perché poi comunque ieri erano in piazza in tanti e tante giovanissimi, quindi forse sì, l'hanno raccolta un po' questa, insomma, questo testimone.
1: Sì, credo un po' che però ci sia anche un po', cioè io francamente i 25 anni di Genova avrei voluto una movimentazione un po' più nazionale. Cioè anche da parte un po' di quello che ne rimane delle non dico dai partiti, però un po' dalla realtà dei sindacati, delle associazioni, non so, l'ARCI, cioè qualcosa di una mobilitazione per dare un senso, proprio di dire questa cosa ormai è importante. Sentivo che Agnoletto, mi pare, diceva non è mai stato neanche chiesto scusa.
0: Sì, l'ha detto ieri.
1: Questo è molto grave proprio a livello nazionale. Sì.
0: Grazie Fosca, grazie mille per averci
1: grazie
0: chiamato.
1: A voi. Ciao, ciao.
0: Allora, lo dicevo all'inizio che ieri si è tenuto questo corteo, lo citavamo anche adesso con la nostra ascoltatrice Fosca, questo corteo è intitolato In ogni caso nessun rimorso, che ha visto scendere in piazza tantissimi giovani ed erano tantissimi anche gli inviati di Radio Popolare. Io vi faccio sentire alcune delle voci raccolte proprio da loro.
2: Da dove vieni?
3: Da Modena.
2: Tu?
3: Modena anch'io.
2: Anni?
3: 20. 17.
2: Non eravate nate nel 2001?
3: Assolutamente no.
4: Chiaramente no.
2: E come mai siete qua?
3: Per manifestare.
4: Perché comunque, è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
3: Sì, c'è bisogno di mantenere la consapevolezza abbastanza alta ancora, perché sono stati avvenimenti comunque veramente brutali e che non devono ricapitare, chiaramente.
2: Che cosa significa per voi Genova 2001?
4: È un colpo al cuore tutte le volte che ci penso, perché mi medesimo veramente tanto nei ragazzi che erano lì quel giorno e è un giorno veramente importante, insomma, per la memoria di tutti, penso, per ricordarci che non dobbiamo fermarci davanti a queste violenze, da questa repressione, ma che anzi dobbiamo trarne ancora più forza, come stiamo facendo da 25 anni a questa parte.
2: Quelle violenze per tanti di quelle generazioni significarono anche la paura e la fine di manifestare, invece per voi sono invece un motivo per essere qua.
3: Sì, assolutamente, cioè, secondo me sì, assolutamente, vabbè, scusate, faccio schifo nelle cazzo.
2: Ma sei bravissima, cioè, e poi quello che pensi te, non è che c'è un bene o un male.
3: No, però sì, sono d'accordo col fatto che nonostante la paura c'è bisogno comunque di essere presenti ad avvenimenti del genere, perché cioè, non può ricapitare appunto negli anni di adesso qualcosa del genere, cioè, dobbiamo cercare di mantenere più stabile possibile, cioè comunque, oddio, la nostra incolumità, insomma, è importante tutto, cioè, non so come dirlo meglio di così.
2: Benissimo, l'hai detto benissimo.
3: Mi è venuto veramente
2: tranquillo.
3: Non come volevo, però aspetta.
2: Grazie mille.
3: Ma prego, grazie a te.
0: Questa era una delle interviste che il nostro Andrea Cegna ha realizzato ieri durante il corteo In ogni caso nessun rimorso, che si è tenuto a Genova, e lo sentivate, queste ragazze, queste studentesse dicevano c'è bisogno di essere presenti. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao. Ciao, come ti chiami?
5: Sono Giovanni, ciao.
0: Ciao.
5: Andrò, so che andrò un po' controcorrente, potrà anche generare qualche malumore quello che sto per dire. Spero che venga interpretato.
0: Vediamo.
5: Nel modo corretto. Spero di riuscire a farlo interpretare nel modo corretto. Ma io, allora, ho un po' delle sensazioni. Quando sento parlare del 25 aprile per un mese intero, quando sento parlare di Genova per una settimana, trovo dei toni che non lo so, a me fanno, ti dico, mi fanno venire, come dire, mi danno un po' sui nervi, no? Perché dico, perché si deve avere questo sguardo verso un passato, perché ormai 25 anni sono un passato, 80 anni della resistenza sono un passato, no? Perché si deve avere questa iperattenzione verso un passato, quando se guardo al mio presente, cioè alla settimana scorsa, all'anno scorso, a quello che sta succedendo oggi, io non trovo tutta questa attenzione e non trovo tutto questo, soprattutto questo pathos, no? Cioè si cerca di creare un pathos verso delle cose che altri hanno fatto. Noi, la nostra responsabilità, la nostra resistenza deve essere attuale, non deve essere.
0: Però hai sentito le voci che ho appena mandato, che abbiamo raccolto ieri in piazza? Erano di giovani?
5: Ma sì, ma di giovani, mi riferite al passato. Io ti dico che a Genova c'ero personalmente, per cui non è che lo dica da persona che è avulsa da certe cose,
0: sì.
5: Però posso dirti che Genova è stata una spaccatura. Genova c'era stato già sperimentato il governo dalla sinistra, no? Attraverso D'Alema, il fatto che non avesse fatto la legge sul conflitto di interessi, c'erano già delle cose, però ci restava ancorati a questa forma comunque dure di opposizione, corrette, entro certi limiti, mature, no? Ci doveva essere lo scontro, ci doveva essere comunque l'opposizione, ce n'era di ben ragione che ci fosse, però questa cosa da allora via via è andata scemando, e quello che voglio dire cos'è? È che l'opposizione andrebbe fatta verso l'interno, perché da dopo Genova si è reso plausibili i vari Minniti, i vari governi Gentiloni che facevano gli accordi con la Libia, i vari Renzi, i Letta, anche la Schlein che non è andata in piazza a dicembre perché c'erano le bandiere della Palestina, cioè si è cambiata visione rispetto soprattutto a quello che la sinistra deve essere, cioè è diventata una sinistra appiattita, e se tutto questo pathos fosse rivolto al proprio interno per dare una sveglia, per darsi una sveglia, io penso che sarebbe molto più utile. Cioè, se assistiti ai Sala che ti sfilano sotto gli occhi uno stadio, sì, e nessuno dice niente, sostanzialmente nessuno dice niente.
0: Grazie, no. Giovanni, grazie per averci chiamato e dato il tuo punto di vista. Grazie, ciao.
6: Ciao.
0: Sentiamo, c'è qualcun altro in linea, pronto?
7: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu. Come ti chiami?
7: Sono Gabriele, buongiorno.
0: Ciao. Ciao, Gabriele.
7: Guarda, io volevo dire tre cose.
0: Vai.
7: Allora, la prima cosa, volevo un pochettino, rispetto proprio alla tua domanda, se ci ha tolto, ci ha dato, insomma, la forza, la voglia di lottare, lo contestualizzerei un pochettino Genova, insomma, in quegli anni, insomma. Secondo me Genova in realtà è, io devo dirti che personalmente c'ero a Genova, non sono andato da cane sciolto un poco che ero, insomma, ma più che altro con l'associazione con cui collaboravo, e questo di fatto mi ha permesso di essere nello spezzone di Piazza Dante con la FIOM, e con le associazioni, e quindi col sindacato, e non nello spezzone delle tute bianche, dove probabilmente sarei andato se fosse andato come un singolo, e questo in qualche modo mi ha permesso di evitare lo scontro diretto, insomma, il Bolzaneto.
0: Sì.
7: Ecco, la Diaz in realtà è stato un po' un miracolo, perché poi noi eravamo ospitati in una scuola che era comunque lì vicina alla Diaz, poi comunque noi il sabato sera poi comunque siamo venuti via, non eravamo lì più. Quindi insomma, diciamo che la mia esperienza, nella mia esperienza Genova ha moltiplicato in qualche modo la voglia di lotta.
0: Okay.
7: E in questo senso io collocherei Genova 2001, 2002, 2003, e poi voglio dire c'è stato l'Iraq, cioè la guerra in Iraq. Secondo me dal 2001 al 2003 è stato anche un crescendo di mobilitazione, sono state le manifestazioni, adesso non vorrei confondermi, mi sembra sull'articolo 18 anche, che hanno bloccato le prime tentativi di abolizione dell'articolo 18, insomma sono stati anni comunque di grandi mobilitazioni, anche di una trasformazione in quello che si dice un po' gli stili di vita, che le persone hanno un po' detto, vabbè, anche hanno guardato alla propria quotidianità e mettendola in relazione con la lotta. Poi certo, dopo è arrivato l'Iraq, l'11 settembre 2001, poi l'Iraq 2003, a quel punto si è visto anche che insomma, anche la mobilitazione non è che poi da sola riesce a cambiare il mondo, poi si devono attivare anche dei processi politici, delle cose un po' più,
0: sì,
7: anche istituzionali, che non sono successe, perché comunque la sinistra di quel momento lì era la sinistra che tre mesi prima, a marzo del 2001, aveva manganellato a Napoli, in piazza Plebiscito, come raccontano i 99 Posse nelle loro canzoni, cioè era una sinistra di governo praticamente, insomma, molto allineata con quella destra. La CGIL non c'era a Genova, è stato detto settimana scorsa in un microfono aperto, ero con l'ispezione della CGIL, non c'era, c'era la FIOM, era solo la FIOM. Ecco, quindi questo, io direi che Genova ha moltiplicato la lotta, dopodiché il biennio ha avuto un suo, cioè quegli anni hanno avuto uno sviluppo, e dopo a un certo punto secondo me c'è stato un riflusso, ecco, questo sicuramente. Dal punto di vista mio personale, secondo me appunto c'è, io appunto lavoro.
0: Gabriele, ti chiedo solo di essere breve così lasciamo spazio anche agli altri. Vai.
7: Sì, io volevo dire che lavoravo in una banca, dopodiché sono andato a lavorare per l'associazione per cui lavoravo, dopodiché ho anche lasciato l'associazione, me ne sono andato in Messico dagli zapatisti. Secondo me c'è stato un movimento contraddittorio, cioè da un lato un'adesione maggiore a certe cause, dall'altro un abbandono in qualche modo di un contesto più sistemico, nel senso del dire io non ci voglio dare neanche un minuto in più a questo sistema, e questo processo a posteriori mi sembra anche un po' impoverente, nel senso che poi dopo, se vuoi cambiare le cose, devi essere poi anche dentro, insomma, nelle cose, insomma.
0: Va bene, grazie, ti ringrazio per averci chiamato, ciao, alla prossima.
7: Ciao, ciao.
0: Pronto? C'è qualcun altro? Pronto? Sull'altra linea? Ciao, come ti chiami?
6: Pronto?
0: Sì, Luisa. Sei tu. Ciao, Luisa.
6: Sì, ciao. Dunque, ma considero un po' preoccupante il punto di vista, anche se non sono abituata a commentare diciamo i punti di vista degli altri ascoltatori, perché non di questo ultimo ascoltatore, del penultimo,
0: quello prima.
6: Perché secondo me
0: Giovanni,
6: perso di vista quello che è la realtà attuale, cioè il parlare di Genova adesso è tragicamente attualissimo, per vedere cosa sta succedendo, non solo metti negli Stati Uniti, ma anche qui da noi, l'ultimo fatto, insomma, accaduto.
0: Sì, di cui parlavamo stamattina a Bologna,
6: ecco,
0: certo.
6: È preoccupante. E poi il fatto che parlare del 25 aprile e tanti anni fa, eccetera, ma non si rende forse conto l'ascoltatore che chi ci sta governando in questo momento sta facendo strame della Costituzione.
0: Certo.
6: È la base della vita democratica del nostro paese. Di conseguenza, assolutamente, considero importantissimo sempre ricordare da dove siamo partiti il 25 aprile, la lotta e la vittoria sul nazifascismo, e poi di conseguenza la nostra Costituzione e il nostro vivere democratico di questo paese, che adesso sta correndo dei rischi, secondo me, in Italia, nel mondo e dappertutto.
0: Per benissimo.
6: Mi aiuta moltissimo ancora a sentire ciò che è successo a Genova, e penso che sia utile che voi lo ricordiate.
0: Ecco. E lo faremo sempre. Grazie, grazie Luisa per averci chiamato. Ciao, ciao. Io con questa chiamata di Luisa chiudo qui il microfono aperto. Siete state tantissime e tantissimi a scrivermi e a chiamarmi, insomma, per raccontarmi un po' che cosa vi ha lasciato Genova, e vi ringrazio per avermene parlato. Io dedico gli ultimi 5 minuti di questa puntata alla nostra rubrica del lunedì, che insomma cambia un po' completamente pagina rispetto al microfono aperto, e parliamo della rubrica Ti consiglio un posto, uno spazio in cui diamo voce a una delle voci di Radio Popolare dall'estero per farci raccontare 3 posti del cuore e darci qualche consiglio, ora che state, magari qualcuno di noi è ancora indeciso su dove trascorrere le vacanze, oppure si è visto stravolgere i programmi dai voli cancellati, o ancora non sapeva quando sarebbe riuscito ad andare via. E allora, la nostra guida di oggi è il nostro Mauro Caterina da Varsavia. Ciao Mauro!
8: Ciao a tutti, buongiorno!
0: Buongiorno, allora, che cosa ci consigli oggi? In realtà non proprio a Varsavia, ma vicino.
8: Assolutamente sì, io a tutti i nostri connazionali che arrivano a Varsavia consiglierei di guardare e visitare la capitale, ma prendere il treno, affittare o noleggiare una macchina e spostarsi un po' verso nord. Io ho pensato a 3 luoghi del cuore, 3 luoghi che conosco molto bene, 3 luoghi in cui mi piace sempre ritornare. Il primo di tutti è la Masuria, la regione di Varmia-Masuria, chiamata anche la terra dei mille laghi, facilmente raggiungibile da Varsavia in treno o in macchina, massimo 2 ore si arriva. anche se in realtà la Terra dei Mille Laghi è il nome, ma sono più di 2000 laghi. Immaginate voi un immenso mosaico d'acqua e foreste, stiamo parlando nel nord-est del paese, tanto suggestivo che nel 2011 la Masuria è arrivata anche in finale al concorso mondiale delle sette meraviglie naturali. Qui tra l'altro si trova anche lo Sniartf, il lago più grande della Polonia, anche difficile da pronunciare. E poi ci sono i grandi laghi Masuri, che sono il paradiso dei velisti. Pensate voi, tutto questo territorio pieno di laghi, e ogni lago è collegato all'altro tramite canali. Lì tutti i velisti, tutti i barcaioli polacchi arrivano, ed è un paradiso per loro, un paradiso per chi vuole veramente un po' toccare con mano la natura polacca.
0: Che meraviglia!
8: Sì, assolutamente. Tra l'altro la Masuria è anche un pezzo di storia della Polonia, perché nelle foreste della regione, vicino alla cittadina di Kętrzyn, c'è Wilcze Śnieciec, ovvero la tana del lupo, il quartier generale di Hitler sul fronte orientale, dove il 20 luglio del 1944 il colonnello von Stauffenberg tentò di ucciderlo con una bomba, il famoso attentato ad Hitler. Quindi non solo un luogo fantastico dal punto di vista naturale, ma pieno di storia. Un altro posto poi che vi consiglio, e consiglio a chi si reca in Polonia, sempre facilmente raggiungibile da Varsavia, tra l'altro preso d'assalto dai varsaviani durante la stagione estiva, è la penisola di Hel, che è una lingua di sabbia lunga 35 km e larga in certi punti appena 100 metri sul Mar Baltico, col mare aperto da un lato e la baia dall'altro. Sono spiagge bianchissime, il regno del windsurf e del kitesurf, soprattutto nella parte centrale di questa piccola penisola. Fantastica. C'è il treno e la strada che percorrono per tutta la lunghezza della penisola, è uno spettacolo per gli occhi ed è uno spettacolo anche per chi la visita con le piccole gite in barca che è possibile fare. Ma è soprattutto anche memoria storica.
0: E Mauro, in 30 secondi l'ultimo posto che ci consigli?
8: Certo. Il più bello secondo me, che è Jastrzębia Góra, letteralmente significa montagna del falco, ed è il punto più a nord dell'intera Polonia continentale. Lì si trovano delle scogliere fantastiche, delle spiagge bianchissime, e mentre cammini tra le foreste e le spiagge bianche ti puoi imbattere in un bunker della Seconda Guerra Mondiale. Quindi storia, natura che si intrecciano, questa è un po' la Polonia.
0: Grazie al nostro Mauro Caterina, collaboratore da Varsavia, grazie per averci raccontato quali sono
8: grazie
0: i tuoi posti
8: voi,
0: del cuore, grazie. Buon lavoro, ciao.
8: Ciao, grazie.
0: E adesso noi insomma ci avviamo alla conclusione di questa puntata di oggi di Summertime. Io vi do appuntamento a domani mattina alle 7.45, subito dopo il giornale radio delle 7.30, do la linea a Ira Rubini con la lunga estate cult e appunto ci vediamo, ci sentiamo domani mattina. Ciao da Chiara Manetti.

0: ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori della lunga estate cult. E buongiorno a Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig.
1: Ciao Ira, buongiorno.
0: Ciao, aspettate che vi alzo i microfoni che mi ero dimenticata che insomma un pochino di guadagno fa bene a tutti, in tutti i sensi. È tutto di guadagnato, aspetta che, ma sei al 4, ma porca miseria, mi cambi il microfono ogni 5 minuti, Giorgio, sai che sono anziana, dai.
2: Chiedo perdono.
0: Ecco.
2: Buongiorno a tutti.
0: Cosa devo fare con Giorgia?
1: Pazienza.
0: Ma no, ma basta, ma non voglio essere paziente, neanche tu devi esserlo. Che era la consolazione fondamentalmente per tutta una serie di cose che uno doveva subire. Però io sono scherzosa e scherzosetta, oggi sarà in realtà però una puntata della lunga estate cult, la fascia estiva culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30, in cui vi ricorderemo più volte quello che Radio Popolare sta facendo già da qualche giorno e che è accaduto anche stamattina, poi questa sera vi racconterò, insomma ci sarà una notturna, una diretta, perché sono 25 anni dal G8 di Genova, Radio Popolare ha raccontato quei fatti, come ben sappiamo, e non ho bisogno di ricordarvelo, credo a molti e molte di voi, nella loro interezza per giorni da Genova in diretta, e sono stati giorni veramente molto, molto complicati e molto drammatici, e come sapete, già ieri e con diverse produzioni specifiche di Radio Popolare, anche noi siamo ritornati a parlarne. In questa puntata però di La lunga estate cult noi ci concentreremo anche su, come sempre, l'attualità culturale nella prima parte, quindi vi anticipo che parleremo del Festival Kilowatt di Sansepolcro, da cui arrivano voci che sentiremo poi anche domani, tra un attimo sentiremo la prima. Nella seconda parte ci dedicheremo a due libri, uno che si chiama Flower Power, ma parla di storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, è un'intervista di Diana Santini. Mentre il secondo libro di cui vi parleremo è un libro fotografico su un altro anniversario drammatico, quello dei 40 anni di Chernobyl, o Chernobyl come si dovrebbe dire. Nello spazio 1976, quello che dedichiamo come sempre all'anno in cui Radio Popolare iniziò le sue trasmissioni, ci concentriamo su un romanzo che ha avuto una grande portata, oltre a essere un romanzo veramente molto ben scritto, importante, significativo, però ve lo riveliamo dopo quando leggiamo l'incipit, e poi parleremo anche di un'esperienza di teatro partecipato che forse è stata una o la più importante esperienza condivisione di scena, ma anche di mille altre cose, che ha avuto proprio inizio a Milano. In realtà è facilissimo, parliamo di qualcosa di cui con voi ascoltatori e ascoltatrici abbiamo parlato tante volte. Poi c'è lo spazio del best of, e questa volta ci concentriamo su alcune delle più importanti interviste che Tiziana Ricci ha fatto a grandi artisti. L'ultima parte della nostra fascia, come sempre, dedicata a Patti Smith in vista del concerto del 29 luglio al Castello Sforzesco di Milano per i 50 anni di Radio Popolare, con la rubrica PS Songs a cura di Niccolò Vecchia ed estratti dalla biografia che a Patti Smith dedicò negli anni 90 Victor Bocris. Ma come vi dicevo, andiamo al Festival Kilowatt di Sant'Arcangelo. Ci andiamo tutti gli anni, siamo anche stati a lungo media partner del festival e tuttora collaboriamo con questo festival che è nel cuore della Val Tiberina, in mezzo all'Appennino, in un luogo che è famoso perché è il paese natale di Piero della Francesca. Ci sono dei monumenti straordinari, così come delle opere di Piero che si possono vedere visitando il borgo. Ma soprattutto, ormai quasi da 20 anni, c'è questo festival che è partito proprio da giovani del luogo che avevano iniziato a fare teatro e hanno anche fondato una loro compagnia che adesso è diventata importante, si è trasferita a Roma, che è la compagnia Capotrave, e con l'aiuto di tutta la cittadinanza, che tutto tuttora collabora al festival, si è creato questo che appunto è uno dei più interessanti festival del contemporaneo, della scena contemporanea dell'estate italiana. Il festival è cominciato lo scorso 17 luglio, va avanti fino al 25 luglio appunto a Sansepolcro, in tanti luoghi diversi, qualunque luogo del borgo e anche un po' fuori dal borgo viene utilizzato per fare spettacolo. L'edizione di questo quest'anno si chiama Nuovo Respiro del Mondo, ed è appunto la 24esima edizione, quindi da più di 20 anni in realtà. Sansepolcro porta artisti internazionali di vari ambiti dello spettacolo dal vivo, dalla danza al teatro di narrazione, alle installazioni, a ovviamente il teatro di parola. C'è anche della musica, insomma, si inaugurano molte iniziative e di solito c'è sempre un omaggio a una compagnia oppure un artista o una artista che hanno fatto la storia del teatro. Quest'anno l'omaggio è all'Odin Theatret, quindi a Eugenio Barba e Giulia Varley, che sono stati fino a ieri a Sansepolcro, che hanno proposto diversi incontri, iniziative, come è tipico di quella storica compagnia nata in Danimarca per iniziativa di Eugenio Barba, che in realtà però è di Gallipoli e da giovanissimo si era trasferito nel nord Europa, poi aveva girato mezzo mondo studiando teatro con Grotowski, con altri grandi personaggi, e poi aveva fondato questa notissima compagnia pluripremiata, insomma, che ha cambiato la faccia del teatro degli anni 70, insomma, con inventandosi nuovi spazi teatrali, nuove modalità di andare in scena, il modo di trattare i classici o la contemporaneità, di usare gli oggetti, insomma, ci sono mille aspetti. Ci sono stati dei convegni sull'Odin e soprattutto su Eugenio Barba e Giulia Varley, ci sono stati incontri con il pubblico e poi anche incontri con i visionari, che sono appunto, e le visionarie, che sono i cittadini e le cittadine di Sansepolcro, che partecipano tutto l'anno all'organizzazione del festival, selezionando, guardando video, incontrandosi, discutendo di teatro e scegliendo un certo numero, 7 quest'anno, spettacoli che partecipano al festival. E infatti poi i visionari, dopo che vedono gli spettacoli dal vivo, dopo averli selezionati, incontrano gli artisti e praticamente li vivisezionano, cioè un brutto verbo, ma gli chiedono loro tutto quello che li incuriosisce o li ha colpiti, e anche per gli artisti è un feedback che normalmente non avviene, insomma, quello che appunto il pubblico, è un pubblico ormai molto preparato, possa dire loro che cosa pensano dello spettacolo. Ma comincerei proprio da Eugenio Barba, che in uno degli incontri con i visionari e le visionarie ha raccontato, un po' riassunto il suo percorso personale nel teatro, non solo nel teatro.
3: Veramente straordinaria per la ricchezza di colori, la musicalità. Credo di essere uno degli ultimi testimoni di un'arte che è scomparsa, cioè la retorica. Ogni anno per la Quaresima la cattedrale di Gallipoli invitava un domenicano o un francescano a raccontarci, a raccontare ai fedeli la passione di Cristo. E devo dire che anche io ci andavo, a quel tempo ero molto religioso, frequentavo molto la chiesa, mi piaceva sbiascicare il latino che non sapevo, ero appena un bambino di 9-10 anni. Però vedere tutte queste mogli, donne, i pescatori che non sapevano latino, molte di loro non erano andate a scuola, tutte che ripetevano questa strana lingua, l'incenso e soprattutto la luce, era tutta una messa in scena che mi colpiva moltissimo. Però quello che a me impressionava era questo frate domenicano o francescano che durante 2-3 ore durante la Quaresima parlava, gesticolava e mi faceva veramente soffrire, facendomi identificare nella passione del povero Cristo. E questo penso è stato un bagaglio che me lo sono portato dietro, proprio è rimasto nel mio DNA. Ma il teatro non mi aveva mai interessato, e nei miei interessi. Ho cominciato ad andare a teatro perché quando ero emigrato in Norvegia, lavoravo, facevo il saldatore in un'officina. Nello stesso tempo, la sera frequentavo l'università. Allora, c'erano un sacco di belle ragazze, ricordatevi, io ho fatto vissuto prima a Gallipoli negli anni 40 del secolo scorso, poi ho fatto 3 anni di nunziatella, scuola militare, dove ero sempre punito. A quella scuola militare ci usciva solamente la domenica e il mercoledì, e io ho passato letteralmente 3 anni quasi sempre rinchiuso in quel maniero rosso, quella accademia, quel collegio militare. Per cui il mio rapporto con le ragazze, con il mondo femminile era limitatissimo, solo quando mia madre veniva da Roma a visitarmi, in realtà. Quindi per me arrivare in Norvegia, in un paese dove c'era una certa libertà dei rapporti tra ragazzi e ragazze, era come arrivare in un paradiso terrestre. E quindi io però pensavo, invito le ragazze a teatro perché fa più chic. Io dico, andiamo al cinema insieme, ma quelli subito sgamano. Dico, andiamo a teatro, c'è uno spettacolo. E quindi ho cominciato a nobilitare questa. Ecco, la mia esperienza, ne ho visti gli spettacoli, probabilmente era terribile perché la maggior parte degli spettacoli erano noiosissimi. Per cui come riuscivo io a superare? Sì, da parte perché avevo la speranza che dopo andavamo insieme a bere un bicchiere, eccetera, e da lì forse altri tipi di rapporti potevano nascere. Invece, quando ero a teatro, io guardavo e cominciavo a dire, ma perché entra quello lì, io già so che si mette in quel posto lì, perché non mi crea un momento che va lì, dice no, me ne vado lì, e dice il monologo in un angolo del parco. Ho cominciato a stravisare, cioè, tutte le mie, direi, la mia scuola di regia è nata stravisando gli spettacoli tradizionali che vedevo e che erano estremamente noiosi. E questo è stato il mio approccio al teatro, che ero interessato a incontrare l'altro, cioè una ragazza. Quindi, questa è stata la mia prima motivazione. La seconda motivazione è stata che quando io ho finito l'università e ho anche finito, direi, con il ciclo di quello che era il mio modo di guadagnarmi il pane, cioè facendo o il saldatore oppure il marinaio per un paio d'anni, e avevo vissuto un'esperienza estremamente, che mi ha marcato anche, della discriminazione. Cioè, come italiano, negli anni 50 si era trattati molto male, perché tutti ricordavano Mussolini, l'Etiopia, l'alleanza con il fascismo di Franco, tutto questo. Quindi molto spesso questa discriminazione era anche, direi, fisica, brutale, specialmente quando ero marinaio. E come è nato il bisogno di costruirmi una maschera per nascondere la mia etnicità? Come potevo essere, no? Scuro, bruno? E lì mi è venuta l'idea che la maschera poteva essere quella dell'artista. Ora, siccome non sapevo scrivere, non sapevo dipingere, eccetera, ho scoperto che c'è questo mestiere del regista che sta seduto e dice fai questo, fai questo, fai questo, e la gente lo fa. Quindi ho pensato che potevo diventare regista, e così, per questo sono entrato a fare teatro. Pensavo che il mestiere di regista si apprendesse in una scuola, e infatti ci sono delle scuole, e ho avuto la fortuna di avere una borsa di studio e sono andato a finire in Polonia. Lì in Polonia, in quel momento, il teatro era straordinario, il teatro tradizionale era una bomba, veramente. C'erano solo per dirvi, uno dei tanti straordinari scenografi che costruivano era Cantor. E soprattutto quello che in Polonia mi ha marcato era che il teatro avveniva in una dittatura dove bisognava non dire certe cose e tutti i registi lavoravano per dire queste cose che non si dovevano dire attraverso quello che dicevano. Mi capite? Vedi come l'ostacolo di non poter fare dire quello che si voleva li spronava, era una capacità di creare metafore, ambiguità, uso di parole. Questa per me è una grande scuola che mi ha anche fatto, proprio mi ha marcato, nel senso che il teatro era una specie di duomo di ossigeno. Se tutta la Polonia o anche la Germania orientale, quando sono andato lì, per esempio la Germania orientale, il Berliner Ensemble, il teatro di Brecht, era proprio come una cattedrale di ossigeno, entravi lì, respirare altra cosa. Lo stesso era il teatro in Polonia, ed è quello che mi ha marcato, cioè il teatro è un luogo dove tu respiri in un altro modo, dove tu stabilisci dei rapporti in un altro modo. Però come realizzare questo io non l'ho appreso, perché solamente ho guardato, anche quando ero con Grottosso, ho guardato, e invece chi mi ha insegnato a fare teatro sono stati gli attori. Queste sono le motivazioni che mi hanno portato al teatro.
0: Allora, questo era un audio rubato a Eugenio Barba, cofondatore del Odin Teatret, che insieme a Giulia Varley era il personaggio a cui era dedicato lo spazio, quello dei padrini e delle madrine, così lo chiamano a Kilowatt Festival, insomma, come avete sentito, ha un po' sintetizzato il suo lunghissimo percorso personale e artistico che lo ha portato non soltanto a fondare questa celebre compagnia davvero fondamentale per il teatro europeo, ma ha anche appunto raccontato con divertimento, insomma, cos'era la realtà di quando giovanissimo ha lasciato la Puglia. Insomma, su Eugenio Barba torneremo, ma fra poco vogliamo farvi ascoltare un'altra voce raccolta a Kilowatt Festival.

0: Un po' meno fantasma. Crono Teatro torna con una nuova produzione, la presenta anche a Kilowatt, come ha fatto anche in altri festival, tra cui Da vicino nessuno normale all'ex ospedale Pini qui a Milano. Marcello vive in una latitudine emotiva diversa, si muove leggero, osserva il mondo con uno sguardo limpido che spesso non trova spazio nel rumore degli altri. La sua quotidianità è fatta di relazioni, lavoro e affetti attraversati da una sensibilità fuori scala. La sua fragilità si rivela una forma precisa e potente di presenza, con un costume straordinario fatto a mano che può diventare all'occorrenza un cuore, una corazza, un lavoro sulla voce straordinario con tanti personaggi che si affacciano nella vita di Marcello, che è uno che parla piano, uno di quelli a cui tutti dicono alza la voce e che in realtà è tutt'altro che debole. Allora, lo spettacolo è scritto e diretto da Francesca Sarteanesi, la ideazione e drammaturgia di Tommaso Cheli. Sul palco, con questo costume ingombrante ma efficacissimo, c'è Tommaso Bianco, che abbiamo intervistato proprio a Kilowatt Festival 2026.
1: Un po' meno fantasma ha in sé proprio questa scelta di parlare del piccolo, del delicato, del sensibile, di tutto quello che tendenzialmente non ha la possibilità di avere voce in un mondo grossolano, in un mondo crudo, in un mondo per certi versi anche grottesco, no? E invece la scelta è stata proprio quella, insieme a Tommaso Cheli e a Francesca Sarteanesi, di portare sulla ribalta, portare in scena qualcuno che non avrebbe avuto altrimenti la possibilità di far sentire la propria voce, e portarlo anche in una condizione protezione. Infatti Marcello, che è il personaggio che sta al centro, che incontra poi tutti gli altri personaggi e persone all'interno dello spettacolo e nella propria vita, Marcello è capace di stare in questo mondo così diverso da lui, così grosso e grossolano appunto rispetto a lui, anche grazie ad una corazza che si è costruito, che nello specifico poi è il costume che ha realizzato Rebecca Hile per lo spettacolo e per Marcello e per me che sto in scena, che però è una corazza che ha una fisionomia differente da quella che sono solitamente le corazze. È una corazza che replica lo stato emotivo di Marcello, è una corazza morbida, una corazza colorata, forse anche un po' fuori luogo rispetto alle cose del mondo. Ma Marcello, di questo essere fuori luogo, di questo essere delicato, di questo essere così a una temperatura emotiva ineguale rispetto agli altri, non ne ha fatto un punto di debolezza, non ne ha fatto un motivo per cui sentirsi un poverino, uno sfortunato, ma in realtà ne ha fatto un modo alternativo, ma che per lui alternativo non è, perché è l'unico modo che ha di stare nel mondo. E quindi lui, consapevole di se stesso, del proprio pensiero alternativo rispetto agli altri e alle altre persone che incontra, consapevole della propria delicatezza, della propria sensibilità, affronta le dinamiche familiari, lavorative, sentimentali del mondo, ma le affronta appunto con questa consapevolezza di essere in una certa misura più indifeso degli altri, e quindi trova in questo costume, in questa corazza, il proprio modo, no, di rimanere nel mondo. Poi nello specifico il costume fa anche, sia per Marcello personaggio che per Tommaso in scena, fa anche da amplificatore degli stati emotivi, e quindi questo.
0: In realtà il meccanismo è anche quello, io credo, da quello che tu mi racconti, un lavoro di autoironia, di, no, anche di osservazione di sé, che una volta tanto non è così autoreferenziale come quest'epoca sembra essere. Adesso, senza voler essere critici, ogni epoca ha le sue caratteristiche. Questa è un'epoca in cui tutti cercano di essere visibili e di mostrare una parte di sé, migliore di sé.
2: almeno esteticamente, almeno per quello che riguarda le immagini, un mondo di immagini che vengono continuamente condivise quotidianamente, appunto, no? Cioè, con un pezzo di me che è molto diverso magari da quello che c'è nella realtà, al di là appunto del device attraverso il quale mi esprimo. Mi sembra che ci sia in qualche modo una pacata distanza da questa autoreferenzialità.
1: Beh, sì, in qualche maniera Marcello è contemporaneamente trasparente . E quindi noi vediamo tutto quello che è dentro Marcello, si muove tutto.
2: Pacata distanza da questa autoreferenzialità.
1: Beh, sì, in qualche maniera Marcello è contemporaneamente trasparente . E quindi noi

0: quindi sì, l'aspetto performativo in Marcello non è presente, e se è presente lo è in maniera involontaria, certo, non ricercata.
1: Certo, certo, questo secondo me è molto importante, perché parlavi anche del costume, delle sovrastrutture, di tutta una serie di cose, no? Cioè questa sensibilità esagerata, che qualcuno esagerata, poi bisogna vedere rispetto a cosa, cioè non è detto che sia esagerata, è una forte sensibilità, che credo troverà moltissime persone a immedesimarsi, perché insomma la sensibilità viene spesso scambiata con la debolezza, mentre invece non c'entra proprio niente.
0: Esatto,
1: no?
0: Cioè, esatto, proprio sì. Questo è il senso. Marcello non è un debole, Marcello è sensibile.
1: Esatto. Un'ultima domanda: il lavoro con Francesca Sartianesi che avete fatto, com'è stato? Ti viene in mente qualche aspetto che ci vuoi raccontare?
0: Beh, sì, beh, con Francesca ci conosciamo ormai da tanto tempo, e erano momenti anche un po' quelli in cui si iniziava a ragionare di questo lavoro, erano momenti anche un po' di fragilità mia personale, e proprio ci siamo chiesti proprio questo: ma pensa tu com'è difficile stare nel mondo con una pelle così sottile, no? E quanta gente non, in questo momento, contestualmente a te e a me, in questo momento è in quella condizione di fragilità, in quella condizione di delicatezza lì, di sentirsi appunto con una pelle molto sottile, incapace di reggere i tagli del mondo. E quindi abbiamo un po' iniziato a ragionare su quanto tutte queste persone, tutte le persone, che moltissime delle persone che incontriamo sono persone che poi effettivamente non hanno mai la possibilità di mettere in risalto la propria voce, no? Perché la propria voce verrà sempre schiacciata.
1: Ma quella dei quelli più profondi. Allora, questo era un estratto dalla conversazione che abbiamo avuto con Tommaso Bianco, interprete di Un po' meno fantasma, il lavoro fatto con Francesca Sartianesi, che insomma ci è sembrato molto interessante, davvero molto adatto ai nostri tempi, insieme a Tommaso Cheli, a Kilowatt Festival 2026, che è tuttora in corso a Sansepolcro. Pubblicità, le notizie, torniamo fra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Gli ultimi attacchi statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno una vittima e diversi feriti, lo riferiscono media locali. È stata colpita anche la centrale nucleare civile di Bushehr, non si registrano fughe radioattive. Quella appena trascorsa è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti americani sul paese, ai quali i guardiani della rivoluzione hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere. Teheran ha dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà

0: nemmeno una goccia di carburante fino a quando gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni.
1: In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. Nella regione di Bryansk un vigile del fuoco è morto mentre cercava di domare un incendio scoppiato dopo un'esplosione. Si contano anche 13 feriti, altre 10 persone sono rimaste invece ferite nell'oblast di Mosca. L'Ucraina ha presentato il suo attacco come una risposta ai pesanti bombardamenti russi che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
0: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video in cui lo si vede chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui prima di morire davanti anche ad alcuni sanitari del 118 che hanno assistito intervenendo solo quando ormai era tardi. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna arrivano anche dalle opposizioni in Parlamento, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si sono schierati con la polizia.
1: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero.
0: Poco fa il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche una cinquantina di armi da fuoco.
1: La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra all'impopolare Keir Starmer, dimissionario da giugno. Nel suo discorso di insediamento davanti al numero 10 di Downing Street, oggi pomeriggio, Burnham si impegnerà a ridare speranza al Regno Unito, prometterà anche unità e stabilità. A breve invece si terrà il discorso di saluto di Starmer.
0: A Cuba è arrivato un veliero della ONG Open Arms con a bordo attrezzature fotovoltaiche e forniture mediche destinate a un ospedale pediatrico. Nei mesi scorsi la stessa barca era stata usata per salvare migranti nel Mediterraneo e per le missioni in solidarietà con Gaza. La nuova destinazione è stata scelta nel contesto della crisi economica, energetica e sociale che sta attraversando l'isola caraibica, dove già a marzo era arrivata una flottiglia umanitaria che trasportava cibo, materiale medico e pannelli solari. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Bentornate, bentornati a La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Io sono sempre Ira Rubini, beh, come potrei diversamente fare, e così come sono sempre loro, Giorgio Perrig e Giorgia Gambardella, che con noi stanno facendo uno stage per tutto luglio e che quindi sentirete a cult ma anche in altre trasmissioni. Siamo arrivati alla seconda parte di La lunga estate cult di quest'oggi, sempre dedicata come tutta la prima ora della trasmissione all'attualità culturale, e allora questa seconda parte è dedicata a due libri. Il primo ce lo racconta Giorgio Perrig.
1: Un libro il cui titolo è Tutto un programma, edito da Hopeful Monster, Flower Power è l'ultimo libro di Ilaria Maria Sala, che è stata intervistata per noi da Diana Santini.
0: Il sottotitolo Storie politiche di fiori e giardini dell'Asia ci rivela un punto di vista interessante. Ascoltiamo.
2: L'idea per questo libro è venuta come diciamo proseguimento di un mio interrogarmi su come ci relazioniamo all'ambiente, per cui un tema che è sempre più urgente, visto anche come cambiano le stagioni e in che modo così violento stanno cambiando le temperature, e quindi questo è qualcosa su cui io ho voluto scrivere, però da un angolo un po' diverso, ovvero andare a vedere cosa rappresenta per noi parte della natura, cosa rappresentano per noi i fiori, oltre la questione del linguaggio dei fiori vittoriano con le rose, i gelsomini, eccetera, ma il modo che abbiamo di non vedere la natura come natura, ma vederla come un'estensione di noi stessi, una visione molto antropomorfica, se vogliamo, antropocentrica della natura, e che secondo me fa parte dei motivi per i quali siamo così incapaci di prenderci cura dell'ambiente.
3: Dice una cosa molto bella nell'introduzione, cioè insomma che per un attimo si cambia il punto di vista, no? E quindi acquisisci il punto di vista dell'ape a proposito di animali e piante e del modo in cui questi due mondi, noi compresi naturalmente, si relazionano, proprio come diciamo anche come chiave per raccontare il rapporto con il pianeta, bistrattato diciamo non solo dal punto di vista simbolico ma anche molto concreto e reale. Fa impressione, scorrendo le pagine del libro, quante nefandezze, quanto senso di superiorità, quanta esclusione, impotenza diciamo, possa nascondersi dietro l'immagine di dei petali. Vuoi farci qualche esempio? Poco fa citavi appunto il tema del potere.
2: Sì, beh, il tema del potere effettivamente è un tema che ricorre proprio per questa ossessione umana di dare simboli, dare un valore che non sia semplicemente accettare delle forme di vita diverse dalle nostre, come appunto quelle vegetali. Per esempio il famosissimo sakura, il fiore simbolo del Giappone, è stato molto a lungo un fiore appropriato completamente dall'estrema destra giapponese. In periodo di guerra, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il sakura era il nome maggiormente poetico con cui venivano chiamati i soldati kamikaze, che venivano dunque immolati in questa follia imperialista come giovani che, esattamente come i fiori di ciliegio, morivano nel momento della loro maggiore bellezza. In altri casi invece, di nuovo piuttosto controversi, se volessimo cercare questa dimensione all'interno dei fiori che scegliamo per rappresentarci, c'è per esempio il Nimmanel del Sri Lanka, che è una ninfea molto chiara, che però è anche un fiore tipicamente buddista, è uno dei fiori più buddisti che si possano trovare, perché è uno dei 108 simboli del buddismo. E quando il paese era in piena guerra civile fra due gruppi che non sono entrambi buddisti, la maggioranza sinhala è buddista e anzi reputa il Sri Lanka la patria in cui il buddismo è stato salvato, ma tutta la zona nord-est è invece tamil, per cui prevalenza induista. E la non appartenenza dei Tamil, la supposta non appartenenza dei Tamil al Sri Lanka è stata sancita anche con una scelta che sembrerebbe così innocente come quella di un fiore. Per cui, proprio nel mezzo della guerra civile, il governo di Colombo decise che il fiore nazionale sarebbe stato il fiore buddista per eccellenza, il Nilmanel. Con un fiore si può discriminare una popolazione intera, si può escluderla da una serie di punti di riferimento comuni.
3: Ci sono nel libro anche esempi di appropriazione, diciamo, della simbologia floreale, forse anche proprio in risposta a uno spazio politico che, come dire, fa di questa metafora una ragione di essere, in chiave, diciamo, di identità protestataria. Mi riferisco a Taipei e al movimento dei girasoli, no? Un'appropriazione recente, fresca, come dire, che non affonda le sue radici nella storia, forse anche un po' casuale e anche molto significativa, perché poi i fiori non sono tutti uguali, no?
2: Ovviamente, sì, soprattutto casuale. Nel 2014 a Taiwan c'è stato questo movimento dei girasoli, che era un movimento di protesta contro un'iniziativa da parte del Partito Nazionalista, che era al potere in quel momento, che voleva riavvicinare l'isola economicamente alla Cina in maniera molto significativa e che secondo molti poteva addirittura comportare il rischio di diminuire la sovranità di Taiwan. E quindi nacque questo grosso movimento che arrivò fino alla occupazione del Yuan legislativo, ovvero più o meno del Parlamento di Taiwan, e l'arrivo dei girasoli fu completamente casuale, nel senso che una sostenitrice del movimento che faceva la fioraia decise di spedire diverse casse di girasoli che vennero dopo dunque ritrovate in vari punti del Consiglio legislativo occupato, e questo in un certo senso ha anche spiazzato a livello simbolico il fiore, il bocciolo di pruno, che era invece in precedenza il fiore che era stato scelto dal Partito Nazionalista di Chiang Kai-shek, per cui il Partito Nazionalista delle origini, come rappresentante dello spirito cinese, per cui ovviamente da bravo nazionalista Chiang Kai-shek aveva determinato tutta una serie di modi di essere, di principi, di valori che dovevano differenziare i cinesi dagli altri. E invece, in modo appunto totalmente casuale, i girasoli si sono presentati e hanno preso lo spazio floreale, in un certo senso, e simbolico, che era stato del bocciolo di pruno fino a quel momento, ma più per volontà di un partito che era stato dittatoriale a lungo.
3: Ricorda un po' la storia dei garofani per tornare in Europa. E a proposito,
2: esatto.
3: Senti,
2: certo.
3: La storia, a proposito di Europa, la storia dei fiori dell'Asia e di come sono stati utilizzati, insomma, nell'immaginario, è anche una storia di colonialismo. Nell'introduzione dice che il colonialismo è il gemello cattivo della botanica e viceversa.
2: Ma questa dell'importanza della botanica in tempi coloniali è una delle cose che forse oggi dimentichiamo di frequente, senza considerare invece che parte stessa della espansione coloniale era anche per impossessarsi di piante, di frutti, di quello che cresceva altrove e che poteva essere impossessato. Fra l'altro,
3: tutte le spezie, in effetti, noi le pensiamo in,
2: esatto,
3: dei grandi barattoli profumati, ma tutte le spezie nascono come delle piante.
2: Nascono come delle piante, nascono anche come parte del possesso coloniale che venne fatto di quelle che erano chiamate all'epoca le Indie orientali, e che appunto dall'Indonesia, dalla Malesia, dalle Filippine, eccetera, venivano prelevate alcune spezie, e oggi le pensiamo come cosa banale, all'epoca si trattava invece di materie prime estremamente costose, e quindi c'era anche all'interno dell'impero tutto questo muovere di piante, di specie, adattamenti di varie piante, alberi e specie diverse che potevano servire appunto a pagare e anche creare profitti dell'impresa imperialista e coloniale. Pensiamo per esempio al fatto che il giardino botanico di Singapore, che fu creato nel 1840, se mi ricordo giusto, dai britannici e in particolare dai botanici che erano stati formati al Giardino Botanico di Londra a Kew, il giardino di Singapore era chiamato un giardino economico, proprio perché quello che vi veniva studiato, quello che vi veniva prodotto, eccetera, aveva come suo quasi
3: Un catalogo
2: principale
3: vivente.
2: scopo non solo catalogo vivente, ma anche appunto sviluppare specie che potessero essere utili. Proprio lì sono stati sviluppati dei metodi di taglio per gli alberi della gomma più efficaci per la produzione della gomma, che diventò importantissima. E addirittura un'altra cosa che appunto fa parte dell'impero: le palme da olio non sono originarie del sud-est asiatico, ma dell'Africa occidentale, e vennero trasportate a Singapore, poi diffuse in Malesia, Indonesia, eccetera, quando i britannici controllavano anche la Nigeria. Aspetta.
3: Allora, il libro poi si chiude, abbiamo fatto proprio un volo di uccello, ma appunto se chi è all'ascolto quest'estate ha tempo di perdersi nei profumi e in queste geografie così lontane, insomma, il consiglio è di entrare dentro ogni singolo capitolo che è pieno di nozioni, di aneddoti, di curiosità, di approfondimenti. Che anche, insomma, no, non necessariamente interamente dedicati alla botanica. Dicevo, il libro si chiude un po' a chiudere la metafora di questo progetto letterario ai giardini di Lahore, un giardino politico per antonomasia, nel senso legato alla dimensione del potere, della rappresentazione del potere, e che oggi molto spesso è chiuso proprio perché Lahore e quella zona, il Pakistan, insomma, sono il teatro, insomma, di una delle crisi ambientali e climatiche più evidenti nel pianeta. Ecco perché appunto uno spazio pensato come anche ristoro spesso deve restare chiuso in ragione degli alti livelli di inquinamento, delle temperature senza quasi ormai più limite da quelle parti.
2: Esatto, i giardini di Lahore sono giardini molto belli, in parte un tipo di giardino diverso come struttura, perché sono giardini molto architettonici, c'è la parte paesaggistica ovviamente, ma anche una delle cose che li rendono così speciali è sia l'apparato delle fontane che la parte appunto architettonica, e questi giardini erano stati creati dalla dinastia Mughal ed erano quindi dei giardini del potere, perché erano i giardini della famiglia imperiale, e che oggi sono invece diventati parchi pubblici, nei quali però spesso proprio nei momenti di loro maggior bellezza non si può accedere perché l'inquinamento dell'aria è talmente alto che la città decide di chiudere la maggior parte degli spazi pubblici, di raccomandare alle persone di lavorare da remoto, eccetera, in quello che i pakistani oggi chiamano un lockdown climatico, per cui utilizzando ancora il linguaggio che ci è rimasto dal Covid, in cui l'emergenza non è più data da un virus, ma è data dalla crisi climatica.
1: Era questa l'intervista di Diana Santini a Ilaria Maria Sala per il suo ultimo libro Flower Power, Storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, edito da Hopeful Monster.

0: ci racconta Giorgia.
1: Chernobyl, Life and Death, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. Libro del fotografo Alessandro Tesei per Edizioni Imagenez, il servizio di Tiziana Ricci.
2: Lei è regista di documentari ma anche fotografo di reportage ed è specializzato nel rapporto tra uomo, radiazioni e territori abbandonati. Nel 2012 ha fondato il collettivo Ascosi Lasciti, che si occupa di urbex e documentazione fotografica di luoghi abbandonati. Collabora con varie testate e in questo periodo è uscito questo libro, Chernobyl Life and Death, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. Io ho sfogliato questo libro, bellissimo devo dire, perché ci porta proprio dentro il disastro, perché una parte del libro documenta proprio la devastazione che ha seguito quell'incidente terribile e l'altra parte invece ci fa vedere la vita dei sopravvissuti. Un libro diviso in due parti in questo senso.
3: Sì, esattamente come l'hai descritto, era un po' questo anche il mio intento, non mischiare ma fare una cesura fra questi due mondi.
2: Intanto bisogna sfogliare queste immagini per avere veramente la sensazione dell'entità della devastazione che c'è stata, no? Però tu come hai condotto questo reportage?
3: In realtà è un qualcosa che nasce da lontano, sono circa una decina d'anni che frequento l'area di Chernobyl e quindi ho potuto negli anni vederne i cambiamenti, conoscere tante persone che ci vivono o che sono legate a quei territori. Quindi è un lavoro, le foto del libro sono principalmente degli ultimi due anni, degli ultimi due viaggi che ho fatto, ma ce ne sono alcune più vecchie, ce ne sono credo 5-6 che risalgono anche a 7-8 anni fa. Mm-hmm. Quindi è un progetto che nasce da lontano e che nasce da una profonda anche conoscenza di quella che è la zona di Chernobyl, proprio perché l'ho visitata ogni anno per circa 10 anni e insieme a me oltretutto è sempre venuto il mio collega Pierpaolo Mittica, che invece la frequenta dai primi anni del 2000, quindi
2: da più tempo.
3: Da più del doppio, sì.
2: E poi comunque sei andato in quasi tutti i posti, le scuole, gli ospedali, i parchi giochi, i luoghi dove si lavorava, dove si produceva, no?
3: Sì, tutti no, perché vedere tutti i posti è impossibile, tanto che ti racconto
2: però
3: questo.
2: Tanti.
3: Sì, molti, poi ti racconto questo aneddoto che è emblematico. Nella stazione di polizia di Pripyat, che è uno dei luoghi anche famosi dove ci andavano anche i turisti quando era aperta al turismo, c'è un sotterraneo da cui si accede tramite una scala che è praticamente invisibile, in una stanza in cui non ci si va perché la stanza sembra vuota e non si vede la scala, tanto che quando siamo stati quest'ultimo anno, io ho trovato questo sotterraneo, sono sceso e ho visto sotto che c'erano dei poster, un sacco di roba che normalmente non trovi a Pripyat perché è stata saccheggiata. Sono ritornato su, ho chiamato la mia guida che è Volodymyr, che è uno dei protagonisti anche del libro, che lui praticamente conosce Pripyat come le sue tasche, ci ha vissuto, ci ha lavorato e non l'ha mai lasciata, e l'altra mia guida, e loro non sapevano dell'esistenza di questo sotterraneo, nonostante conoscano la zona benissimo e la frequentino da tutta la vita praticamente, quindi per farti capire che visitare tutta la zona, ogni singolo spazio è impossibile, quindi ho visto tanto, ma sicuramente c'è tantissimo da vedere ancora.
2: Senti, uno dei luoghi che più mi aveva preso il cuore anche negli anni passati era questo parco giochi che doveva essere inaugurato 4 giorni dopo l'esplosione del reattore, no? Che invece insomma è rimasto lì. Tu l'hai visitato?
3: Sì, è il parco giochi che si trova in piazza, in una delle piazze centrali dietro il Palazzo della Cultura, e sarebbe dovuto aprire il 1° di maggio. Ricordiamo che l'incidente avviene il 26 aprile, quindi parliamo di pochi giorni, e avrebbe sancito anche, avrebbe concluso i lavori della città di Pripyat che sono iniziati nei primi anni 70, Quindi è una sorta di chiusura di un ciclo, anche perché i parchi giochi nelle città sovietiche erano molto gettonati e c'era una ditta che proprio produceva attrazioni rimettendo mano a dei progetti che venivano dal Giappone, chiaramente rendendoli un pochino più piccoli, risparmiando sui materiali rispetto ai progetti originali giapponesi. E a Pripyat erano state messe le attrazioni migliori, c'erano dei pacchetti che potevi comprare di attrazioni. Normalmente c'erano delle cose molto base, molto standard, invece Pripyat aveva il pacchetto migliore con la ruota panoramica, le macchinine sì. dell'autoscontro, quello sì. era il pacchetto deluxe, diciamo.
2: Quelle che tu hai fotografato, che sembra...
3: Esattamente, sì. sì.
2: Infatti, ecco, si ha la sensazione, sfogliando insomma le tue fotografie, che è come se la vita si fosse fermata, non si fosse scappata via e ha lasciato questi resti che ci parlano anche di tutte le persone, i bambini, le persone che hanno frequentato questi luoghi.
3: Sì, come i posti abbandonati in alcuni casi sono delle capsule del tempo, e Pripyat è una capsula del tempo in cui puoi ancora respirare quello che rimane delle vestigia sovietiche, ci sono ancora delle immagini di Lenin in giro, ci sono ancora le falce e il martello, quindi ti sembra un pochino di essere in una sorta di futuro distopico, un post-apocalittico ambientato nell'Unione Sovietica, quindi sì, c'è un senso di straniamento in questi luoghi.
2: Alessandro, raccontami invece l'altra parte del libro, che sono le persone che lì vivono, no? Forse non a Pripyat ma a Chernobyl.
3: Sì, esatto. Infatti è importante spiegare che Chernobyl, nonostante si chiami centrale nucleare di Chernobyl, la città di Chernobyl esiste, non è la città abbandonata che invece è Pripyat. Quindi nella città di Chernobyl, che è una cittadina che oggi ospita circa 3.000-4.000 persone, principalmente lavoratori della centrale nucleare, è una cittadina che vive e che funziona quasi come una città normale. Perché dico quasi? Perché è una città in cui puoi soggiornare 15 giorni, poi 15 giorni te ne devi uscire, non puoi viverci in maniera stabile. Chi ci vive in maniera stabile sono solo gli anziani, no, che sono i vecchi rimasti che erano stati evacuati durante l'incidente di Chernobyl e sono tornati poi a vivere nelle loro case, sfidando la legge inizialmente che aveva imposto loro il divieto di ritornare. Loro l'hanno fatto comunque e quindi sono gli unici residenti stanziali, ma parliamo di pochi anziani.
2: Come
3: pochi
2: la baba anziani. Valentina, per esempio.
3: Esattamente, esattamente.
2: Questa
3: esattamente.
2: Signora anziana con un bel viso.
3: Non ci sono bambini nella città di Chernobyl.
2: Infatti, volevo
3: dirti,
2: esatto, non possono entrare i bambini.
3: Fino a 18 anni, no, fino alla maggiore età non puoi proprio entrare nella zona.
1: Questo era l'intervista di Tiziana Ricci al fotografo Alessandro Tesei per il suo nuovo libro Chernobyl Life and Death, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro.
4: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.

0: E questo era Pippo Pollina che con Prima che vi uccidano dedicava in un suo lavoro di alcuni anni fa, l'album era Rosso Cuore, un omaggio a Pippo Fava e al suo romanzo più celebre. Giuseppe Fava, detto Pippo, ucciso dalla mafia nell'85, aveva scritto proprio Prima che vi uccidano, edito da Bompiani e poi ristampato anche successivamente, poi trasformato anche in un'opera teatrale con degli esiti anche nell'audiovisivo, insomma, un romanzo che si apre con una considerazione molto amara di Pippo Fava. Non ci sono vinti in questo romanzo e neppure vincitori, non esiste una soluzione e nemmeno una verità. La verità in Prima che vi uccidano è solo quella della violenza e della ribellione. Sul sito della Fondazione Fava, fondazionefava.it, che vi invitiamo a visitare, c'è una sinossi, insomma, il romanzo andrebbe riletto e noi ve lo consigliamo. Io, per esempio, l'ho fatto proprio durante questo weekend pensando a questo appuntamento che è quello che è nel nostro spazio, 1976, l'anno in cui Radio Popolare iniziò le proprie trasmissioni. Era un anno che io ricordo, e come forse parecchie persone all'ascolto, non solo perché fu molto ricco di spunti nell'ambito della cultura in generale, ma perché fu anche un anno estremamente difficile per motivi economici e anche perché la criminalità organizzata aveva uno strapotere assoluto su buona parte dell'Italia e soprattutto tollerato, se non addirittura sostenuto e promosso anche da molta parte politica, come abbiamo imparato dolorosamente negli anni successivi. Dato che con diversi anniversari di mafia si è parlato molto in queste settimane e un po' tutti cercano di mettere il cappello, ma soprattutto alcuni su chi si è speso per raccontarla. Ho pensato che forse un omaggio a un intellettuale, drammaturgo, scrittore, insomma qualcuno che forse avrebbe potuto fare una vita più tranquilla se non avesse toccato l'argomento e non appunto sarebbe stato ucciso prematuramente, fosse proprio Giuseppe Fava. Dicevo che sul sito della Fondazione Fava si racconta di cosa si parla in Prima che vi uccidano. Michele diventa bandito, va incontro a una fine straziante per amore di Stellina. La sua donna che è minata dalla tubercolosi, eh sì, nel 77, nel 76 c'era ancora gente che purtroppo si ammalava di tubercolosi, ecco per esempio. C'è Turi, che è il padre di lei, che lavora come un ciuco per pagare i debiti contratti, per comprare da un latifondista un fazzoletto di terra e quindi si racconta anche tutta il divario sociale che esisteva nel sud, allora in tanto sud. C'è il potente avvocato Lelli che viene eletto nelle liste della Democrazia Cristiana, suo figlio Matteo, il segno della contraddizione e della disperazione perché il figlio è omosessuale e si suicida per lo stigma sociale a cui è sottoposto. C'è Rossano, il profeta, che non si sa cosa voglia, cosa potrà rappresentare per la Sicilia e che finisce sgozzato. E c'è il modesto Alfio, fratello di Stellina, che lascerà la valle bellissima, fredda e ardente, dove il ciclo del romanzo si apre e si chiude per inseguire il miraggio non della ricchezza, ma della vita più semplice in Venezuela. E poi una folla di personaggi che dà corpo alle tragiche vicende dell'immediato dopoguerra. Prima che vi uccidano, fa pensare in qualche modo a opere molto diverse, come Via col vento, C'era una volta il West, c'è proprio dentro tutta una Sicilia. Se la Sicilia ha un corpo, e questa è la sua espressione concreta, la sua perfetta materialità. Un Fava, questo, narratore di grande polso, del resto era anche un grande drammaturgo, autenticamente popolare nel senso positivo del termine, cioè attento ai fatti elementari dell'esistenza, alla fame, alla sete, all'amore, all'odio, ai rancori, alle vendette. C'è poco tempo per pensare qui in una Sicilia disperata, c'è appena il tempo di vivere pochi attimi prima che vi uccidano. Non ci sono vinti, appunto, in questo romanzo e neppure vincitori, non esiste una soluzione e nemmeno una verità definitiva. Si ribella Turi Scirpu, il padre di Stellina, che nel libro incarna il modo più primitivo di essere siciliano. Si ribella Rossano, il predicatore pazzo che attraversa il romanzo con l'irruenza di un anticristo. Si ribella Michele alla miseria della propria esistenza, diventando appunto brigante per riaffermare il diritto a sperare. Si ribella perfino Stellina, ed è la sua la ribellione più sofferta e silenziosa, una lotta aspra contro la malattia e la morte. Ribellione, follia, morte, ma infine anche speranza, un romanzo vissuto con dolore e con forza fino all'ultima pagina. È il primo romanzo scritto da Giuseppe Fava e in realtà questo romanzo vinse uno dei premi letterari Giovanni Verga. Il titolo originale era Il principio del mondo lo stesso Fava diceva: questa è la storia di alcuni uomini, una storia vera, non diversa da quella di tanta gente. Nel posto in cui vissero ci sono montagne, alberi, fiumi, chiese, palazzi, cose di povera e case di povera gente, ma vi fu un tempo in cui la morte, la paura della morte furono quotidiani come il bisogno del pane. L'odio, l'amore, i sentimenti eterni dell'uomo erano come ai principi del mondo. Insomma, parole dette da un siciliano che amava la Sicilia come la amano solo i siciliani, e che ha determinato poi come molta della sua opera di divulgazione di cosa fosse la mafia e di come fosse necessario prendere posizione proprio da siciliani. Perché per esempio anche la storia del romanzo, che appunto fu scritto negli anni 60 ma fu pubblicato solo nel 76, ne parliamo per questo adesso da Bompiani, prima fu pubblicato Gente di rispetto, che ancora una volta parlava anche di questi argomenti, e quindi riuscì, per fortuna Bompiani decise di pubblicare questo romanzo, tra l'altro facendo anche un'operazione coraggiosa per una casa editrice, dati quei tempi che forse chi all'ascolto ricorda e che forse invece chi appartiene a un'altra generazione non può nemmeno immaginare. Insomma, anche solo parlare di mafia poteva crearti un problema definitivo, come dice il titolo del romanzo. Dunque abbiamo parlato di Prima che vi uccidano, lo trovate perché è stato poi anche ristampato più recentemente, se non sbaglio intorno al 2013, ed è un libro che vi consigliamo davvero con grande entusiasmo, per quanto si possa consigliare una storia del genere che ha tanti aspetti drammatici, con entusiasmo. Cosa ne pensate, Giorgio e Giorgia, di quello che avete ascoltato? È soltanto un accenno, naturalmente, quindi insomma, così al primo impatto vi verrebbe voglia di leggerlo?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Perché sono parole poi, no, scritte da un grande autore, da chi sa essere eloquente, quindi non sono, purtroppo per parlare di certi argomenti bisogna evitare la retorica, perché sennò la gente non ti ascolta più, cioè non vuole più sentirlo, e invece paradossalmente, no, l'espressione artistica, secondo me, anche proprio la qualità della letteratura possono fare grandi cose.
1: Ma sì, infatti al di là dei temi, che senz'altro sono, voglio dire, importantissimi, io sono proprio incuriosita dalla storia in sé, se posso. Quindi...
2: Esatto, perché certo, quando non è più lezioncina ma vita vissuta, diventa un qualcosa che può parlare a tutti.
1: Capiro.
0: Ecco, allora, con questa cosa noi ci stiamo facendo i conti ancora adesso, cioè in Italia e nel mondo, insomma, con il peso della criminalità organizzata, la sua capacità di trasformarsi a seconda delle epoche, delle necessità di trovare nuove vie, insomma, non è semplice nemmeno prendere posizione, e sto pensando a tutti coloro in Sicilia che lo fanno da tanti anni, a loro spese, con tanto pericolo, e quindi questo è il nostro libro, diciamo, del 1976, che vi consigliamo oggi. Ma nel 1976 succedeva anche un'altra cosa, succedeva che Paul McCartney, e qui penso che insomma le generazioni ancora lo ricordino, a parte il fatto che è ancora vivo, un porello, insomma, cioè anziano ma vivo.
2: Sostituito da un clone, ci sono teorie.
0: Sì, è vero, Giorgio, hai ragione, anch'io l'avevo letto che quello, però noi speriamo di no. Comunque una volta che i Beatles si sciolsero, cioè, all'incipit degli anni 70, ognuno andò per la sua strada, e quasi tutti i Beatles, tranne forse Ringo Starr, che riapparve solo molto più tardi, intrapresero una carriera solista. Però Paul McCartney preferì, insieme a sua moglie Linda, che poi morì prematuramente, che lui amò moltissimo, mettere in piedi una band che facesse un altro tipo di musica. Certo, era sempre Paul McCartney, c'erano ovviamente dei germi dei Beatles dentro, e fu quello che, se vogliamo, tenne in piedi l'esperimento collettivo. Poi naturalmente anche gli altri lavorarono insieme ad altri musicisti, John Lennon fece canzoni indimenticabili, lo stesso George Harrison, eccetera. Ma lui aveva proprio una band che non fu tanto presa sul serio all'inizio, per forza, insomma, cioè orfani dei Beatles, si tende a pensare che tutto sia, e invece fecero delle canzoni che rimasero poi nella memoria collettiva per altri motivi. Una di queste, proprio del 76, fu Silly Love Songs, cioè stupide canzoncine d'amore. E allora io suggerisco di ascoltarla.

0: Beh, è proprio una silly love song, dichiaratamente una canzone d'amore stupidina, insomma, con gli archi, con tutta una serie di volute ingenuità, insomma, e così si crea una canzone che poi uno ricorda per decenni. Una lezione in qualche maniera che Paul McCartney diede con... Poi fecero anche altri brani, si erano trasferiti in Scozia, dedicarono Mull of Kintyre, che è una famosa canzone dedicata a un particolare luogo di mare della Scozia, dove appunto tutta la famiglia si era trasferita insieme con la band, provavano lì, avevano uno studio di registrazione. Insomma, sui Wings si sospende il giudizio, perché alla fine tutti avevano la loro idea su questo gruppo, che poi alla fine durò molto a lungo. Voi ne avevate sentito parlare?
1: Devo ammettere, no.
0: Vedi, ma la canzone l'avevi già sentita? Nemmeno.
2: Io l'ho riconosciuta dal
0: tornello.
2: Tu l'hai riconosciuta? Sì.
0: Perché secondo me è stata utilizzata tantissime volte, in tante circostanze, proprio una di quelle canzoni che adesso sarebbero state virali, no?
2: Cioè, qui. Normale per un clone, sempre.
0: Se non era Paul McCartney, comunque insomma ha fatto il suo porco lavoro. In quegli anni cosa succedeva ancora? Beh, ritorniamo a Milano, ve lo abbiamo raccontato, tra l'altro non tantissimi mesi fa, quando cadeva il centenario della nascita di Dario Fo e quando siamo andati davanti alla Palazzina Liberty a fare uno degli appuntamenti del nostro tour Falla con noi, con cui andiamo di solito nei quartieri a raccontarli in diretta con tante trasmissioni, compresa questa. In quella circostanza, dato che appunto in tutta Italia si ricordava il centenario del nostro premio Nobel cittadino, cioè di Dario Fo, però insomma, come lui disse quando accettò il premio era anche di Franca Rame, con cui condivideva non solo la scrittura e la titolarità di tutti i loro testi, ma anche ovviamente un percorso artistico e di vita lunghissimo. Comunque, diciamo, ve ne abbiamo parlato di quegli anni 76, 77, gli anni prima e gli anni immediatamente dopo, quando il collettivo che si riunì, fatto soprattutto di giovani che volevano fare teatro, e teatro in una maniera diversa da come si faceva altrove, si spostò in varie sedi, Palazzina Liberty, la comune di Via Colletta e così via, luoghi sempre aperti, del resto come la casa di Dario e Franca, dove si poteva sperimentare, si poteva partecipare alla costruzione di testi e di spettacoli. Ovviamente il più famoso resta Mistero Buffo, che poi la Rai, sia pure tardivamente, decise di mandare in onda in una serie di serate che rimase nella storia della televisione, furono seguitissime, proprio in quegli anni appunto si consolidava il testo sempre in divenire di questo, che fu uno spettacolo, come ripeto, famosissimo. E allora ascoltiamoci alcuni reperti che ci riportano a quell'epoca.
3: C'è questo Borgia che va in crisi, gli ammazzano il figlio viene trovato galleggiante sul Tevere, bucato in più parte del corpo da pugnalate, ed è il primogeneo verso quale sentiva tenerezza straordinaria, un uomo che non si metteva mai in avanti, che non aveva il problema del potere, che non era di tutt'altra razza, non sembrava nemmeno della sua razza. Ebbene, lui va veramente fuori testa, soprattutto quando intuisce che ad ammazzare questo figliolo è stato l'altro figliolo, il Valentino. È lui che l'ha accoppato. Perché? Perché questo, senza volerlo, si è messo di mezzo, di traverso, in un progetto che era quello di diventare, da parte del Valentino, il padrone di Napoli, cioè il nuovo asso vincente della situazione italiana. Cosa succede? Che la crisi del Papa è terribile, lo sentono di notte che urla, che bestemmia, che piange, che si vuole buttare giù dalla finestra, che italiano. Cosa succede? Che la crisi del Papa è terribile, lo sentono di notte che urla, che bestemmia.

0: usa proprio dei testi di Savonarola per parlare al suo pubblico, che è composto da cardinali, vescovi e gente di potere. Cioè rifà i discorsi di Savonarola dicendo che cosa bisogna realizzare al posto di questa chiesa. La rivoluzione butta all'aria tutto. Impone per esempio una cosa, il minimo di sopravvivenza per i vescovi, cioè parla di denaro, parla di stipendi, parla di privilegi. Sembra una cosa scritta oggi da qualche folle, insomma, che tiri fuori quando propongono da noi che i politici decurtino da assessori il proprio stipendio, succedano dei disastri, insomma. Vedi questa gente che impazzisce e bestemmia. Ebbene, lui lo impone, dice che cosa devono guadagnare i vescovi e devono togliere tutti i rientri facili e non possono sfruttare le terre che hanno ricevuto e non possono dare stipendi da fame ai propri servi, a partire dai preti minimi e dai frati delle parrocchie, eccetera. Insomma, una rivoluzione. Poi naturalmente gliela fanno saltare, riescono a farlo saltare proprio completamente, lui non riesce e finisce anche malamente, tragicamente, la sua storia. Ma voglio dirvi, insomma, di cose che non sono nella consuetudine, le abbiamo trovate proprio a cantere, come dicono i napoletani.
1: Allora, questa era una intervista che, insomma, feci a Dario Fo tempo addietro, in cui parlava del Papa Borgia e appunto di questa sua immaginaria conversione alla bontà e non più alla corruzione, che era uno degli elementi che erano poi entrati nei vari ritratti, nelle varie componenti degli spettacoli che appunto avevano avuto il loro battesimo, la loro costruzione proprio in quegli anni, cioè intorno al 76. Nel 76 poi ci fu un testo in particolare che, se non sbaglio, si chiamava La marijuana della mamma è sempre più buona, cioè nel senso che prendeva ferocemente in giro anche atteggiamenti, tendenze che erano considerate di sinistra, prendeva soprattutto in giro, diciamo, i privilegi di classe, che sono sempre stati uno degli argomenti significativi del teatro di Dario Fo e Franca Rame. In realtà io vorrei farvi ascoltare questa canzone, che arriva da una celebre edizione, ma lo faccio soltanto in un incipit di Canzonissima, da cui Dario Fo e Franca Rame, proprio perché facevano satira politica, furono cacciati prima che finisse Canzonissima, e che poi è ritornata in auge quando la Rai appunto trasmise Mistero Buffo. La riconoscerete subito, e con questo chiudiamo il nostro spazio 1976 di oggi.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, con me, Ira Rubini, ancora Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig, che con noi staranno per tutto luglio per la loro esperienza qui a Radio Popolare. Di Dario Fo sì, avete sentito parlare,
1: sì.
0: Avete sentito parlare più o meno, no? Cioè, quindi magari vi racconterò delle cose se avete voglia, più che altro perché appunto sia lui che Franca erano anche persone straordinariamente divertenti, quindi ci sono mille episodi che tutti ricordiamo e oltre a molte cose insomma che ci hanno lasciato tantissime, insomma, a partire da, non so, dai dipinti, le scenografie, i testi, tantissime cose.
1: Anche il figlio ha scritto, io ho letto
0: un libro. Jacopo, sì, Jacopo, e poi ha fondato una comunità, ha fatto, insomma, fa tuttora attività culturale, insomma. Sì, ma poi Dario e Franca parlavano anche del figlio, hanno parlato in vari libri, insomma hanno scritto tanti libri, per cui insomma c'è molto materiale. Più che altro vi racconto un episodio buffo, perché quest'estate poi torneremo a parlare anche del Festival di Edimburgo, che in realtà sono tanti i festival, appunto si dice il festival, lo dico ogni anno, ma c'è il Fringe che c'ha migliaia di appuntamenti in tutti i luoghi della città, c'è l'International che è un po' più tradizionale solo nei teatri di musica classica, teatro, di prosa, eccetera, eccetera, e poi ci sono una serie di altri festival che si sono inventati e sono diventati praticamente la città festival tutto l'anno, cioè perché c'hanno il festival della politica, del jazz, del cinema, dei fumetti, poi c'è il tattoo che sostanzialmente non è quello che sembra, cioè non è un festival del tatuaggio, ma è il festival di tutte le band, i reggimenti scozzesi che ci sono in giro per il mondo, che sono tantissimi e che condividono questa abilità nel fare coreografie, diciamo, pacifiche in marcia con le cornamuse, ed è una cosa che ovviamente migliaia di turisti vanno a vedere perché è dentro al castello di Edimburgo. Ecco, io lo considero un filino, cioè mi fa un po' l'effetto dei Tre Tenori oppure di Bocelli, insomma di queste cose che sono un po' forzate, però devo ammettere che effettivamente c'è una maestria, c'è una capacità di fare queste cose che io trovo così un pochino mummificate nel tempo, ma e la caratteristica di Edimburgo è che la sera, dopo che è finito questo spettacolo che avviene tutte le sere d'estate, c'è un colpo di cannone che lo saluta, che si sente da tutte le parti della città e anche fuori città, no? Che indica di solito appunto a mezzanotte puntuale. Perché ve lo dico? Perché proprio Edimburgo, dove vado ormai da tantissimi anni proprio per seguire un po' anche le novità che ci sono all'estero, Dario Fo e Franca Rame sono di casa con i loro testi. Tantissime compagnie universitarie, per esempio, e visto che in Gran Bretagna il teatro si fa all'università, ci sono tantissime compagnie di teatro, diciamo, amatoriale, studentesco, nei licei, nelle università, portano al Fringe le loro versioni anche di testi celebri. E quindi ho visto Morte accidentale di un anarchico recitata da ragazzi dell'università di Bristol, per cui a suo tempo li intervistai dicendo: ma scusate, ma voi cosa, cioè voglio dire, di uno che è stato buttato giù, non è caduto, come si disse allora, dalla questura di Milano, la storia insomma dell'anarchico Pinelli trasformata appunto in un celebre testo teatrale, cosa ne sapete, cioè voi che non siete italiani, cioè. E invece, insomma, ovviamente il fatto che poi sia arrivato anche il Nobel, il riconoscimento, insomma, un giullare, come lui stesso si definiva, del suo valore letterario, ha determinato un interesse, quindi lo si studia, cioè i testi di Franca Rame e Dario Fo vengono studiati nelle università, messi in scena in tutto il mondo, sono stati tradotti in tante lingue, e quindi, insomma, una cosa che non mi sarei aspettata così frequente, così assidua. Detto questo, noi adesso siamo in che spazio? Vediamo se vi ricordate la penultima mezz'ora di La lunga estate cult.
2: Nel best of.
0: Visto la Gioggia, come mi è attenta, come mi è sul pezzo. Allora, noi qui vi mandiamo alcune delle conversazioni, delle interviste che ci sono sembrate interessanti, non solo di quest'annata, ma anche degli anni passati. In fondo, questo è l'anno del cinquantesimo, e quindi si può anche andare indietro. Così ha fatto Tiziana Ricci per noi. La prima voce che ascoltiamo è quella di un grande amico di Radio Popolare e anche di un grande, famosissimo artista internazionale, Emilio Isgrò, quando fece la mostra Palazzo Reale nel giugno 2016. Ecco cosa raccontò a Tiziana.
2: Curzio Malaparte, Platone, Aristotele, Galileo, Giordano Bruno, ma anche Marx, Engels, Rosa Luxemburg, la Costituzione, la Treccani, la Bibbia. Le cancellature di Emilio Isgrò sono il tentativo di far riemergere la volontà di parlare in un mondo che censura la parola e tutto ciò che è umano. Emilio Isgrò, grande artista concettuale, classe 1937. Andiamo nel percorso della sua mostra Palazzo Reale. Quella che sentiamo è l'elemento sonoro dell'installazione L'ora italiana, ispirata alla strage di Bologna. Ed è con lui che parliamo. Sono passata adesso dall'Ora italiana, quell'opera meravigliosa che era alle Gallerie d'Italia qualche tempo fa, ma qui c'è tutto un percorso attraverso il tuo lavoro, ma non cronologico.
3: No, la mostra non ha un andamento rigorosamente cronologico. Così l'ha voluto il curatore Bazzini, e così è stato, perché io rispetto le scelte dei curatori, specialmente quando sanno fare il loro lavoro.
2: Però aveva ragione, perché si vede la tua cifra attraverso il tempo.
3: Lui ha voluto la mostra, la firma lui, ci sono le mie opere e io condivido questa scelta, perché un percorso puramente, un lavoro cronologico, un lavoro ciclico come il mio, dove un tema di 20 anni fa può all'improvviso riemergere come un fiume carsico, non è forse la cifra migliore. Tutto il mio lavoro è contemporaneo.
2: Senti, tu agli ascoltatori l'hai già un po' spiegato, a quelli che sono anche venuti alla nostra conferenza, alla festa, sì. Però io te lo chiedo ancora per tanti altri, no? Tu non cancelli le cose, le cancelli
3: per preservarle
2: dall'uso. E fai vedere come le cancella il mondo, no?
3: Sì, è il mondo che cancella la libertà degli uomini, cancella lo stato sociale, cancella quel minimo di giustizia o di equità che si è stabilito. Ora io sono un uomo realista, penso che i problemi ci sono, ma se uno cade lo si rialza, e invece questa è una società che schiaccia i più deboli come le formiche, che io adotto in tante mie opere.
2: Questa installazione bellissima con dei leggi, con tutte le cancellature.
3: Quella è la stanza dei censurati e quelle opere si riferiscono a Pico della Mirandola, il cui libro Le Conclusiones fu il primo libro a stampa bruciato dal Santo Uffizio in pieno 400. Perché fu bruciato? Perché Pico della Mirandola è la prima vittima intellettuale dell'Inquisizione nel 400, proprio perché il suo libro a stampa, Le Conclusiones, in cui proponeva una specie di rapporto più stretto tra le religioni, fu il primo a studiare in Occidente, nell'Europa della sua epoca, la Cabala ebraica, conosceva l'ebraico, parte, lo studiò, conosceva le religioni orientali, dall'Islam a tutte le religioni minori di quello che era allora il Medio Oriente, come lo chiamiamo oggi, e il suo libro fu bruciato proprio da quel Papa al quale lui chiedeva aiuto, si era illuso evidentemente.
2: Che poi lì nella stanza c'è anche Giordano Bruno, c'è Galileo Galilei,
3: tutti
2: i grandi menti che
3: proprio tagliati fuori dai poteri costituiti. Nessuna società si può permettere di perdere le proprie forze migliori in nome di un assetto sociale che a volte è anche controproducente per gli interessi di chi lo propone.
2: Ecco Emilio, tu abbiamo detto tante volte che hai le radici nella classicità, nella cultura anche antica, però rivisiti anche il contemporaneo.
3: Beh, in questo momento mi cogli alla sprovvista, ho appena cancellato Manzoni e probabilmente adesso ho in mente di cancellare qualcosa di lingua inglese, cosa che ho fatto tanti anni fa cancellando l'Enciclopedia Britannica, che è stata esposta a Basel Unlimited, proprio recentemente.
2: Hai avuto un'intuizione allora?
3: Beh, l'ho avuta tanti anni fa, ma evidentemente funziona. Nonostante tutto non vogliamo noi il disastro del nostro mondo, il disastro dell'Europa, e noi speriamo che si riesca a venirne fuori con una grande dignità per tutti.
2: Come l'hai letta anche da artista questa vicenda?
3: Beh, mi ha molto addolorato. Io non sono di quelli che dicono beh, meglio senza gli inglesi si va più avanti. Questo può essere anche vero, però è chiaro che bisogna tirarsi dietro anche i figli più riottosi e i fratelli più difficili, se no l'unità d'Europa non si fa. È chiaro che gli inglesi devono, e i giovani lo fanno, considerarsi europei a tutti gli effetti, non possono essere servitori di due padroni. E evidentemente ci sono interessi che soffiano contro l'euro e soffriando con interessi di mercato, interessi bancari, no, che noi non conosciamo, oligarchici si dicono, e noi però dobbiamo sperare nelle nuove generazioni che erano tutti pro-Europa.
2: La mostra è composta da 200 opere a Palazzo Reale, divisa in sezioni tematiche: l'identità, il rapporto tra la parola e l'immagine, la poesia visiva. Tra l'altro la cancellatura è anche un elemento fortemente pittorico. Dicevo, 200 opere nelle sale del Piano Nobile a Palazzo Reale, un corpus di opere storiche, e poi anche in altre sedi, a Gallerie d'Italia, in Piazza Scala, dove troviamo un'opera dove Isgro ha cancellato in bianco il celebre ritratto di Alessandro Manzoni di Hayez, mentre alla Casa del Manzoni, terza sede della mostra, ha cancellato i volumi dei Promessi Sposi. Tra le opere più belle a Palazzo Reale, due installazioni, quella dedicata a Chopin e L'ora italiana, ispirata alla strage di Bologna.

E questa era l'intervista, la conversazione che Tiziana Ricci fece nel 2016 all'inaugurazione della mostra Palazzo Reale di Emilio Isgrò. Fu un appuntamento molto importante e appunto in questa conversazione, come avete sentito, si accennava ad alcune delle linee guida di tutta l'opera di Emilio Isgrò, che salutiamo insomma con affetto proprio perché ve l'abbiamo raccontato tante volte, è sempre stato nostro amico, sostenitore, e addirittura ha realizzato un'opera con le sue celebri cancellature a partire dalla nostra dichiarazione di intenti. Tra poco ascolteremo un'altra conversazione che Tiziana Ricci ha fatto con un grande artista in questo spazio che noi dedichiamo appunto un po' al nostro best, il nostro best di questa stagione, ma anche di quelle passate.

0: E loro sono i Fountains DC con Roman Holiday, band insomma che passiamo spesso a Radio Popolare, che ci piace molto. Vi dicevo, una nuova conversazione, o meglio una conversazione avuta in occasione della mostra milanese di Steve McCurry, e questa volta ci spostiamo addirittura, se non sbaglio, nel 2009. Ascoltiamo che cosa Steve McCurry ha raccontato a Tiziana Ricci.
1: Sì, lei è stato premiato, è stato riconosciuto la sua capacità di cogliere l'essenza umana, no? Nelle situazioni, nelle persone. Cosa ci vuole? Il talento, la fortuna, il coraggio?
2: I think it's a combination of these elements.
3: Una combinazione di tutte e tre queste cose.
2: Obviously anything worthwhile takes a lot of time and effort. I think that the very best photographers have an element of talent, and mostly it takes time to develop your craft and your work.
3: Lei dice che è una combinazione di tutte e tre queste cose, ma è anche molto una questione di impegno, di tempo, di sviluppo della propria abilità e di determinazione nel portare avanti i propri progetti e la propria strada.
4: Che cosa l'ha spinto a fare questo lavoro, a questi reportage meravigliosi?
2: It was kind of came out of interest in wanting to explore this world that we live in. I think it was as simple as that. It was, what's the best way to spend my life? What's the best use of this life? And for me, it was traveling.
3: Quello che lo ha spinto è la curiosità, la conoscenza del mondo. Si è chiesto ad un certo momento quale potrebbe essere la maniera migliore per me di vivere la vita, e di andare a scoprire questo mondo, le meraviglie di questo mondo, le cose.
4: Ma quando era in Afghanistan ha avuto paura?
2: Many times.
3: Dangerous. Molte volte.
4: E non ha smesso di lavorare, perché?
2: Sometimes yes and sometimes no, it depends.
3: Dice delle volte sì, delle volte no, a seconda delle situazioni.
4: Senta, come il sistema dei media, il digitale, come sono organizzati, la rete dei media, condiziona il fotoreportage?
3: Is the organization of media do some influence on the way of reportage is done?
2: No.
3: Generally speaking,
2: there's ethics, and there's,
3: non condiziona minimamente il sistema dei media rispetto alla realizzazione del reportage.
4: Cioè,
3: no,
4: lei è libero di andare a lavorare nel paese che vuole, nella situazione che decide?
3: Assolutamente sì.
4: E che cosa pensa del digitale, della trasmissione delle immagini dai telefonini?
2: Great. I mean, this is the world we live in.
4: Non la riguarda.
3: No, è una cosa che lui accetta, dice, il mondo in cui lavoriamo è la maniera in cui si sta evolvendo, quindi va bene così.
4: Va bene anche a lei?
3: Perché no?
4: Come pensa di rendere l'immagine di Milano? Cosa farà?
2: This is a great center for art and culture. There's a lot of places of beauty here. I have a lot of friends here. I've come here many times. I love Italy. I've traveled all over Italy. So I always look forward to spending time here, and I come back frequently.
3: Lui dice che conosce molto bene Milano perché è venuto moltissime volte, ha moltissimi amici qui, ha lavorato tantissimo in Italia, viene spessissimo in Italia, ed è un posto pieno di arte, pieno di bellezza, pieno di cose che lo interessano, che gli piacciono, quindi sarà questo, insomma.
4: Allora non è che ci dice più di tanto.
0: Steve McCurry al microfono di Tiziana Ricci in occasione della sua mostra a Milano al Palazzo della Ragione nel 2009. Ne parlavamo con Giorgio e con Giorgia, che sono qui. Chiedevo loro se si ricordavano qualche immagine di questo celebre fotografo, ma anche artista, e credo che quando ho detto la ragazza afghana avete capito subito, no? Cioè, perché è un'immagine, poi Steve McCurry lo ricorderete, forse era tornato a cercarla molti anni dopo. dopo l'aveva ritrovata grande, l'aveva fotografata nuovamente. Mm-hmm. Insomma, l'Afghanistan per le donne è veramente un inferno, e non, questa è una gran banalità che sto dicendo, ma un doppio inferno, perché appunto dopo aver conosciuto quasi 20 anni in cui avevano potuto riprendere a lavorare, a studiare, a fare insomma tutta una serie di cose, adesso nessuno parla più di quella situazione che dopo la partenza velocissima degli americani e dei corpi internazionali ha visto ripiombare le donne proprio in un oscurantismo premedievale. Però insomma questo è un altro discorso. Steve McCurry, appunto, fotografo nato a Filadelfia nel 1950, che appunto è stato grande fotografo di guerra, di insomma disagi sociali e mille altri filoni che hanno attratto il suo sguardo. Noi siamo arrivati alla fine del nostro percorso di best of, diciamo così, dalle teche delle redazioni, così sì, diamoci un'importanza, le nostre teche della redazione culturale della nostra trasmissione. Che ci manca, ragazzi? Cos'è che dobbiamo fare ancora? Diciamo l'ultima mezz'ora, no? Ma ditelo così, complementari.
5: Il momento dedicato a Patti Smith.
0: Sì, perché abbiamo pensato che se dobbiamo fare una serie dedicata a lei, perché non farla proprio quando fa il concerto per noi, per i nostri 50 anni, ci pareva insomma tutto sommato la ciliegina sulla torta. E quindi fra poco Nicolò Vecchia con PS Songs, preceduto da un estratto da un'autobiografia particolarmente ispirata. Prima però vi ricordo che come saprete già se ci seguite spesso e ci ascoltate insomma quotidianamente, in questi giorni Radio Popolare ha dedicato molti spunti, molte dirette, molte voci e anche molti spunti ai 25 anni del G8 di Genova. Ci sono trasmissioni che sono andate nel corso del passato weekend, altre che sono andate in corso che sono andate in onda nel corso di questo weekend. Quest'oggi è l'anniversario della morte di Carlo Giuliani, dell'uccisione di Carlo Giuliani e di tutta la vicenda che ne seguì, e io vorrei ricordarvi che alla mezzanotte di oggi ci sarà una notturna a cura di Andrea Cegna, che da tempo dedica anche podcast ai fatti del 2001 a Genova, con un microfono aperto, appunto un podcast da lui prodotto, e poi i nostri audio d'epoca, quelli che Radio Popolare tra l'altro ha spesso prestato anche ad altri, perché insomma Radio Popolare lì c'è stata per tutti i giorni e in tutti i luoghi, e questa notturna insomma arriverà fino alla mattinata di martedì 21, mentre il 21, cioè domani, sarà l'anniversario, quello che noi definiamo l'anniversario della Diaz, cioè la scuola Diaz, dove appunto le forze dell'ordine entrarono e massacrarono di botte decine di ragazzi inermi, con una delle azioni che suscitò l'indignazione di moltissimi altri paesi, anche perché poi i ragazzi che avevano partecipato alla manifestazione, che dormivano nella caserma proprio per indicazione delle forze dell'ordine, arrivavano da tante parti del mondo. Dunque, anche domani continueremo a parlare di questo anniversario e vi ricorderemo questi appuntamenti anche qui nella fascia culturale quotidiana. Adesso pubblicità e torniamo dopo per parlare di nuovo di Patti Smith.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Insomma, con Giorgio e Giorgia stavamo discutendo di quegli anni in cui loro non c'erano, del 2001, e stavo cercando di ricordare loro com'era essere a Genova in quei giorni e soprattutto che Radio Popolare avrebbe certamente preferito non dover assumere questo ruolo, ma lo ha assunto come in altre occasioni, divenne la voce che tutti ascoltavano per sapere anche come comportarsi, cosa fare. Io ricordo in particolare appunto la giornata che ricorderemo domani anche con vari appuntamenti e varie trasmissioni, quella appunto della scuola Diaz, in cui davvero non si riusciva a capire, a prevedere, a sapere insomma che cosa le forze dell'ordine avrebbero voluto o dovuto o potuto fare in base poi a degli ordini che apparivano sempre più più folli, insomma più incomprensibili, e soprattutto progressivamente si capì insomma che c'era anche probabilmente un disegno assai più complesso di quello che inizialmente si vedeva. Noi però dobbiamo parlare di Patti Smith, ragazzi, dunque ritorniamo. Prima che io vi bombardassi di tutti questi materiali su Patti Smith, voi la conoscevate? Scusami, hai ragione Giorgia.
1: Sì, perché ovviamente è Patti Smith, però molto poco.
0: Ma più che altro per genitori, ascoltanti musiche o cose del genere, perché non è grave, io volevo solo capire nella vostra percezione che se avevate un'idea, un'immagine, oppure se vi veniva in mente una canzone, oppure se invece proprio è qualcosa che insieme stiamo un po' riscoprendo adesso.
2: Io ho mia zia, che saluto, ciao zia Valentina, che è una fan sfegatata, infatti da quando le ho fatto presente di questa rubrica ha iniziato a seguire...
0: Quindi insomma Valentina la salutiamo anche noi, insomma, cioè, perché immagino, quindi tu hai sentito parlare di Patti Smith dalla zia Valentina.
2: Esatto, okay. Sì, sì, sì.
0: Tu invece da tuo papà, che sappiamo essere più Peter Gabriel.
1: Lui più Peter Gabriel. Sì, è comunque una figura, voglio dire, che conoscevo, però più per fama che perché effettivamente
0: viene spesso in Italia, anche una poetessa, la si vede fotografata o nelle news, eccetera, no? È interessante perché appunto, ripeto, molto probabilmente ci sono pezzi come quello che abbiamo ascoltato nella rubrica di Niccolò qualche giorno fa, cioè People Have the Power, scusatemi, Because the Night, che probabilmente avete sentito mille volte.
2: Mm-hmm. Sì. Senza mai associare,
0: senza necessariamente associare, come effettivamente accade quando passano le generazioni, e quindi eccoci qua. Ora non potrete più dimenticarla, saprete decine e decine di cose su di lei. Patti vide per la prima volta i Rolling Stones, qui stiamo parlando di quando ancora studia in carne ed ossa, all'auditorium della Convention Hall vicino al campus della University of Philadelphia. Un ragazzo del posto l'accompagnò al concerto con il suo camioncino, entrando in città da South Philly. Gli Stones erano nella fase del 19° esaurimento nervoso, scrive Victor Bocris in questa biografia, che vado leggendo giorno per giorno, essendo molto amica di Patti, appunto, scrive tante cose che non sapevamo, alla fine del loro primo ciclo di successi. Mitch Ryder e i Detroit Wheels aprirono la serata. Ryder era molto più vistosamente sexy di Jagger e si strappò la camicia per mostrare il suo bellissimo torace, ma quando arrivarono gli Stones, dando inizio alla loro terza esibizione da 25 minuti della giornata, dato che avevano già suonato in due matinee a Chicago, furono semplicemente magici. Patti ricordò quella notte 30 anni dopo, durante una conversazione con Thurston Moore, di cui vi diamo un estratto. Ero seduta nell'auditorium circondata soprattutto da ragazze bianche. Poi entrarono in scena i Rolling Stones e all'improvviso le fan iniziarono a strillare e a correre verso il palco. Io ero in prima fila, così mi schiacciarono contro il bordo del palco. Non avevo mai visto niente di simile, ero imbarazzata. Tutte si comportavano come se fossero pazze, urlavano. Una ragazza si slogò addirittura la caviglia. Era una specie di isteria collettiva, un comportamento che avevano imparato leggendo articoli sul pubblico che andava a vedere i Beatles. Mick Jagger sembrava piuttosto nervoso. Il più buffo era Keith, perché era molto giovane e agitato, aveva i brufoli e i denti sporgenti e furbini. Ma a me piaceva Brian Jones. stava seduto per terra a suonare un sitar elettrico Ventures, mentre le ragazze intorno a me continuavano a premere. Mi spinsero fin contro il palco. A quel punto sentì che stavo cedendo e capì che mi avrebbero calpestato. Per pura disperazione allungai una mano e mi attaccai alla prima cosa che vidi, la caviglia di Brian Jones. La stringevo per tenermi salda e salvarmi, e lui mi guardò. Io lo guardai a mia volta e lui sorrise. Si limitò a sorridermi continuando tranquillamente a suonare. E poi c'è un'altra considerazione di quell'epoca di Patti Smith che riferì a Victor Bocris. Tutti nel New Jersey credevano che fossi pazza. A volte nel sud dove abitavo non mi servivano nei ristoranti per via del mio aspetto. Io non capivo mai il perché, essendo poco cosciente della mia immagine. Mettevo dolcevita neri perché mi piacevano. Non ho mai cercato di vestirmi per scioccare o roba del genere. E facevo sempre effetto sulle persone in un modo o nell'altro. Ero solo una romantica. Insomma, il look è qualcosa di complesso. In quegli anni, appunto, parliamo degli anni della formazione, no? Anche dell'identità artistica e personale di Patti Smith, devo dire che la ricerca di un proprio modo di essere che non fosse conforme alle mode era di tutti. Questa forse è una differenza con oggi, cosa ne dite?
2: Mm-hmm.
1: Sì, oggi c'è molto la tendenza a volersi invece infilare.
0: Ci sono sempre stati i conformisti, cioè quelli che volevano, cioè anche allora. Però diciamo che l'idea era quella di dire qualcosa di originale anche con il proprio aspetto.
2: Sì, invece mai come oggi anche chi magari si separa dal gruppo non vede l'ora di trovare un'etichetta da mettersi quasi. Mm. Quindi c'è...
0: E voi?
2: Difficile.
1: Oddio, io sono sempre stata un po' involontariamente forse.
0: Anticonformista involontaria?
1: Sì.
0: Beh dai, c'è da lavorarci.
1: Bisogna assumere un po' di consapevolezza.
0: No, soprattutto quelli che hanno da dire qualcosa di nuovo di solito sono così. Cioè, per cui abbi fede, insomma, non ti conformare, Giorgia, se puoi. Giorgio?
2: Io ho passato diverse fasi, esatto, cerco di stare attento a parlare quando ho qualcosa da dire, non solo perché ho da dire qualcosa, ecco.
0: Ma in termini, stavamo parlando anche un po' dell'immagine, tu hai avuto delle immagini, cioè delle periodi di cui ti vergogni, tutti li abbiamo avuti.
2: Ho avuto i capelli verdi per un periodo.
0: Vabbè, ma quello non è un problema.
2: Quella è la cosa più eclatante, no, se no altrimenti non ho mai dato molta attenzione all'aspetto dell'immagine, cosa che sto iniziando a fare più recentemente.
0: Bene, allora monitoreremo, Giorgia, l'attenzione all'immagine che Giorgio dà, in senso, come dire, anche di insomma, l'immagine era anche un modo per dire delle cose di tutti i tipi, artistiche, politiche, insomma, cioè, ecco, forse questa cosa davvero un po' non c'è più, ma chi lo sa, insomma, magari ci sarà e magari c'è in altre parti del mondo e non necessariamente nella nostra. Noi invece adesso siamo arrivati a PS Songs, la rubrica su Patti Smith dedicata a Niccolò Vecchi e il suo percorso artistico, brano per brano. Il brano di cui parliamo oggi è Frederick.
3: Nel 1979 il decennio che aveva visto nascere, esplodere e frammentarsi il movimento punk volge al termine. Patti Smith, che di quel decennio era stata una voce importante per la sua originalità intellettuale e per la sua presenza magnetica, fin dai tempi delle prime letture di poesia alla St. Mark's Church e dell'esordio con Horses, si trova in un momento di profonda e radicale transizione. Anche negli anni precedenti aveva vissuto diverse evoluzioni, passando dall'immaginario visionario e caotico di Land e Radio Ethiopia fino al successo in classifica con Because the Night. Però quando l'artista entra nei Bearsville Studios di Woodstock per registrare il suo quarto album, Wave, nella sua mente sta prendendo forma una decisione radicale. È in questo preciso crocevia personale che prende forma Frederick, il brano di apertura e primo singolo del disco. Non si tratta semplicemente di una nuova canzone, ma di una solenne dichiarazione di intenti, di un rito di passaggio e della preparazione a un lungo addio. Per comprendere la natura di Frederick, un brano che occupa uno spazio singolare, luminoso e per qualcuno spiazzante all'interno della discografia del Patti Smith Group, è necessario compiere un passo indietro, allontanandosi dalla New York del CBGB per addentrarsi nel paesaggio industriale del Michigan. La data esatta è il 9 marzo 1976. Il luogo è il Lafayette Coney Island, un celebre e storico chiosco di hot dog nel centro di Detroit. È qui, durante un evento promozionale, che il suo chitarrista Lenny Kaye le presenta un musicista locale, Fred Dewey Smith, meglio noto come Fred Sonic Smith, la forza motrice e il chitarrista ritmico degli MC5, band fondamentale per il passaggio dal garage al punk negli Stati Uniti. La scena di quell'incontro, che l'artista ricorderà meticolosamente nelle sue memorie letterarie da Just Kids a M-Train, possiede i contorni di un'epifania. Patty osserva quest'uomo appoggiato a un termosifone, avvolto in un cappotto blu, e avverte un'istintiva e ineluttabile vertigine. Prima ancora di essergli formalmente presentata, matura l'irrazionale ma assoluta certezza che un giorno lo sposerà. Fred Sonic Smith era un musicista geniale e nel contempo logorato dai ritmi della vita on the road. Tra i due nasce una connessione profonda che nel giro di un paio d'anni diventerà il baricentro emotivo ed esistenziale di entrambi. Frederick nasce come emanazione diretta di questa devozione. Nei mesi immediatamente successivi al successo di Because the Night, Patti Smith inizia a dividere la sua vita tra i palchi internazionali e i soggiorni nel decadente Book Cadillac Hotel di Detroit per stare vicina a Fred. Quando nel 1979 iniziano le sessioni di registrazione di Wave, la cantante porta con sé in studio un segreto che non ha ancora rivelato a nessuno, nemmeno ai membri storici della band. Sa con lucida convinzione che quello sarà il suo ultimo disco. Ha preso la decisione di abbandonare quella carriera, i tour, la fama, per trasferirsi nei tranquilli sobborghi di St. Clair Shores, nel Michigan, ma soprattutto per sposare Fred e fare una famiglia. La canzone viene concepita esattamente come simbolo di questa scelta. È un inno d'amore limpido, disarmante, che si priva intenzionalmente delle complesse allegorie, dell'influenza dei poeti maledetti francesi e della rabbia iconoclasta del passato. Il testo è una celebrazione dell'estasi romantica e dell'unione, in cui l'autrice canta di un'ascesa luminosa verso il paese dell'amore sulle ali di una colomba. A decenni di distanza, riflettendo sul brano nel 2023, la stessa autrice lo definirà semplicemente una canzone di anniversario e una gioiosa espressione del vero amore, un archivio sonoro che custodisce speranze e sogni di gioventù. Questa dimensione intimamente narrativa trova una corrispondenza nella genesi dell'artwork del disco. Per la copertina di Wave, Patti Smith si affida nuovamente a Robert Mapplethorpe, il fotografo che aveva firmato l'iconica e spigolosa copertina di Horses. Proprio in virtù dei versi di Frederick, che evocano il volo del volatile, l'artista richiede categoricamente di essere ritratta mentre tiene in mano delle colombe. Mapplethorpe organizza nel suo studio newyorkese una produzione complessa, facendo arrivare un addestratore professionista con animali veri. Al termine di una lunga sessione con i volatili, assecondando un proprio istinto, il fotografo chiede a Smith di posizionarsi contro un muro bianco, vestita con una semplice tunica, esattamente nello stesso angolo in cui anni prima avevano scattato la copertina del primo disco. Durante la selezione dei provini emerge una forte divergenza. Patti esige la foto con la colomba per onorare la metafora testuale dedicata al futuro marito. Mapplethorpe acconsente a utilizzarla per la copertina esterna, ma seleziona con fermezza lo scatto alternativo contro il muro per la copertina dell'inserto interno, dichiarando: questa è quella con la magia. Col senno di poi, analizzando quell'immagine, Smith riconoscerà la lungimiranza del suo amico. Pur ignorando i piani di ritiro, Mapplethorpe aveva intuito con il suo obiettivo l'essenza di una donna che si preparava ad abdicare al proprio ruolo pubblico. In quello scatto, ha commentato l'artista, non c'è più la ribelle del CBGB, ma una figura che irradia il potere sottomesso dell'amore. Spostando l'indagine sul versante prettamente musicale e produttivo, Frederick segna una svolta strutturale netta. La casa discografica Arista, auspicando di consolidare il successo radiofonico dell'anno precedente, affida la produzione a Todd Rundgren, pioniere del power pop, noto per il suo orecchio melodico infallibile e per le produzioni pulite, levigate. Sotto la sua guida, l'arrangiamento del brano si distacca in modo deciso dal punk rock. La sezione ritmica è precisa e rotonda, quasi soul, sostenuta dal basso di Ivan Krall e incorniciata da un tessuto armonico che spinge la voce della Smith in un registro squillante e aperto. Il dato strutturale più rilevante del brano risiede però nella sua architettura compositiva. Se la hit Because the Night era scaturita dalla riscrittura di una bozza incompiuta ceduta da Bruce Springsteen, in Frederick si consuma un'operazione di omaggio altrettanto diretta. La melodia portante, la cadenza e soprattutto l'introduzione pianistica suonata da Richard Soul sono modellate consapevolmente sugli arrangiamenti che Springsteen e la E Street Band avevano elaborato per l'esecuzione dal vivo del brano Prove It All Night nel corso del leggendario Darkness Tour del 1978, una delle pagine più memorabili della celeberrima carriera live dell'artista. Se infatti la intro di Prove It All Night nei concerti del 78 suonava così,

I primi secondi di Frederick sono invece così. Patti Smith, profondamente affascinata da quella specifica esecuzione di Prove It All Night, ne interiorizza il giro armonico per dare una base al suo personale inno all'amore. Si viene a creare un dialogo concettuale a distanza, mentre in Prove It All Night la tensione romantica si consumava nell'ansia di una fuga notturna, scura e sporca, alla ricerca di una qualche incerta redenzione, in Frederick quell'impeto viene capovolto in una certezza solare, pura e inattaccabile. Questa metamorfosi stilistica provocò una reazione in una parte della critica musicale del tempo. Ormai affezionata all'identità sovversiva intellettuale della sacerdotessa del rock, faticò a elaborare un brano privo di spigoli. Su Rolling Stone, che non aveva mai davvero amato Patti Smith, uscì una recensione spietata che liquidava l'album e in particolare Frederick come una banale filastrocca pop e accusando la Smith di cantare senza alcuna reale urgenza. Il tempo ha progressivamente smantellato queste critiche. Analisi più recenti, come quelle evidenziate in saggi pubblicati in occasione dei 40 anni del disco, argomentano in modo convincente come l'abbandono dell'estetica ruvida e spigolosa a favore di una pop song esplicitamente romantica abbia rappresentato di fatto un gesto di disobbedienza suprema. In un mercato che pretendeva di confinarla nel rigido stereotipo della ribelle, abbracciare la forma pop e un'ispirazione intima e privata significò dettare ancora una volta le proprie regole. Il cortocircuito tra l'evoluzione privata dell'artista e le aspettative sociali che si concentravano su di lei esplose pochi mesi dopo la pubblicazione del singolo, proprio nel nostro paese, in Italia. Nel settembre del 1979 il paese attraversava la fase più cupa degli anni di piombo, un clima di perenne tensione che aveva allontanato i grandi tour musicali internazionali. L'ARCI tentò così di orchestrare il ritorno dei grandi raduni di massa organizzando due concerti a Bologna e a Firenze, proprio di Patti Smith. Come documenta il saggio Rumore Rosso del musicologo Goffredo Plastino, oltre 140.000 spettatori invasero i due stadi aspettandosi di trovarsi di fronte a un artista il cui impegno politico era al centro della sua opera. Si trovarono invece al cospetto di una Patti Smith che in apertura di concerto cantava Frederick, un brano sulla fedeltà matrimoniale tratto da un album in cui il brano che dava il titolo al disco era un omaggio al Papa appena scomparso, Giovanni Paolo I, anche questa eseguita dal vivo scatenando la contestazione di parte del pubblico. Messa sotto pressione, Smith non arretrò di un millimetro, dichiarandosi solidale con gli oppressi, ma chiarendo pubblicamente la sua identità di artista indipendente da tutto e tutti, rifiutando qualsiasi forzatura strumentale. Quegli storici concerti italiani sancirono il vertice di popolarità e simultaneamente l'epilogo del Patti Smith Group. Poche ore dopo il trionfo fiorentino, che Smith ricorda come uno dei suoi concerti più potenti e importanti, ma anche uno dei più tesi, arrivò il ritiro immediato e totale dalle scene. L'anno seguente Patti sposò Fred, trasferendosi lontano dai palcoscenici per 16 anni. Sotto questa luce Frederick si allontana radicalmente dal giudizio di chi la considerò un compromesso commerciale. Rimane invece la forza di una scelta rivendicata con fiera convinzione, il canto di una donna che, giunta all'apice, decise che l'atto più vero in quel momento era voltare le spalle al palco per dedicarsi all'abbraccio di un amore assoluto.

0: Frederick, il brano di PS Songs, la rubrica di Niccolò Vecchia dedicata a Patti Smith, che tutti i giorni va alla Lunga Estate Cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, giunta al termine. Quindi un saluto a Giorgio e a Giorgia, ciao, a domani.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: E adesso ci sono le notizie di Radio Popolare, a risentirci anche da Ira Rubini.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Popolare Network.
9: A Bologna stasera manifestazione per Abderrahim Fakir, l'uomo che è morto ieri mentre era immobilizzato da due agenti. Il video che riprende quei momenti continua a causare proteste, ma Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. I mandanti di questo omicidio stanno al governo, è colpa delle loro leggi volte all'odio e al razzismo, dice Ilaria Cucchi ai nostri microfoni. E la vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Elon Musk intanto si unisce alla campagna della destra italiana per il gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia la sua condanna, dice il multimiliardario ex ministro di Trump. A Genova nel pomeriggio si torna in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per ricordare le proteste, la repressione del 2001 e per rivendicare l'attualità di quella mobilitazione. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione e su due petroliere. Nonostante l'escalation, Teheran assicura la diplomazia è al lavoro, il dialogo è ripreso. Washington per ora non conferma. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video in cui lo si vede chiaramente chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui e una terza persona che gli tiene fermi i piedi prima di morire davanti anche ad alcuni sanitari del 118. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna sono arrivate dalle opposizioni in Parlamento, mentre Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda.
10: Io credo che sia una vicenda terribile. Quei video parlano da soli e dicono cose gravissime. Io credo che non ci sia davvero bisogno di nient'altro. Sono molto arrabbiata e sono anche molto addolorata. Sono addolorata che nel nostro paese ancora siamo costretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna. Sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Verrà aperta un'inchiesta? E cosa diranno alla fine? Io lo dico io, che è molto

0: di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti. Io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona, e forse dovrebbe farlo anche qualcun altro molto più importante di me, piuttosto che solidarizzare con quelli che hanno ucciso questo ragazzo che chiedeva aiuto. E le dico un'altra cosa, e mi assumo la responsabilità, come sempre, di quello che dico. Per me i mandanti di questo omicidio sono quelli che stanno al governo. È colpa loro, colpa delle loro leggi, tutte volte all'odio, al razzismo. È colpa loro se questo paese sta andando alla deriva.
1: E questa vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Bologna avrebbe scritto i nomi degli agenti e degli operatori sanitari coinvolti nell'apposito registro previsto dalla norma approvata dalla destra di governo e non nel normale registro delle persone indagate. Sempre secondo indiscrezioni, gli accertamenti della Procura terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso in rete, così ha riportato l'agenzia ANSA. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
2: A me ricorda molto la vicenda di 12 anni fa di Riccardo Magarini, tecnica di mobilizzazione simile, con esiti mortali, urla di dolore, richieste di smetterla, intorno persone che assistono, chi addirittura collabora, non si capisce chi sia quella persona a petto nudo in bermuda che tiene l'uomo poi morto fermo per le gambe, operatori sanitari che lasciano fare e si avvicinano circospetti come se fosse un animale braccato e abbattuto, però non sono ancora sicuri che sia morto. Veramente una scena crudele e grottesca insieme.
1: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ed ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero. A Genova nel pomeriggio si tornerà in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia di persone hanno manifestato sia per ricordare le proteste contro il G8 del 2001 e la loro repressione, sia per rivendicare l'attualità dei contenuti di quella mobilitazione. Elena Giuliani è la sorella di Carlo.
3: Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto, come dicevo, di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, cerchiamo di metterci di nuovo tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere le esigenze per la vita e per il pianeta e per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
1: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran con gli aggiornamenti sugli attacchi delle ultime ore in studio Sara Milanese.
4: Sì, buongiorno Andrea, è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno rivendicato anche stanotte l'ennesimo attacco, colpiti in particolare una serie di città e di siti militari nel sud dell'Iran. C'è almeno una vittima, tra gli obiettivi anche la centrale nucleare civile di Bushehr. Non si registrano fortunatamente fughe radioattive. L'Iran ha chiaramente risposto lanciando raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in particolare in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Sono state colpite anche due petroliere che cercavano di passare attraverso lo stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato il blocco totale dello stretto se gli Stati Uniti non fermano fermeranno gli attacchi. Ecco, di fronte a questa che è la cronaca ed è un'escalation continua, entrambi le parti sembravano ormai nei giorni scorsi aver archiviato il memorandum d'intesa siglato solo poche settimane fa. Questa mattina però Teheran inaspettatamente ha fatto sapere che gli sforzi diplomatici con Washington sono ripresi proprio negli ultimi giorni e che i mediatori sarebbero al lavoro per far ripartire il dialogo. Ci sono state trasmesse nuove idee da alcuni mediatori, hanno fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano, la diplomazia si è rimessa al lavoro, hanno commentato ancora, c'è da dire che dagli Stati Uniti per ora non è arrivata nessuna conferma.
1: Grazie Sara. In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. L'Ucraina ha presentato questo attacco come una risposta ai bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese. E in questi minuti dall'Ucraina arriva notizia di un attacco russo in cui sarebbero morte almeno due persone nella zona di Pavlograd. Il Cremlino intanto ha risposto all'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma avvenuta il 9 luglio. Questa mattina l'incaricato d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca. I contenuti dell'incontro non sono ancora stati resi noti. La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra a Keir Starmer, dimissionario da giugno, che ha parlato poco fa.
5: Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King.
6: Sto per recarmi da Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni e chiudere così il capitolo del mio mandato come primo ministro. Il mio lavoro è terminato. In 6 anni e mezzo ho risollevato il nostro partito da una sconfitta storica nel 2019, l'ho trasformato rendendolo idoneo ad affrontare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024. Da allora è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande paese come primo ministro e sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di quanto non lo fosse 2 anni fa. La nostra economia è più forte, i nostri servizi pubblici sono in miglioramento con la maggiore riduzione dei tempi di attesa degli ultimi 17 anni. Ogni giorno molti bambini vengono sottratti alla povertà, l'immigrazione è diminuita in modo significativo, la nostra difesa e la nostra sicurezza sono su basi molto più solide e la nostra reputazione internazionale è notevolmente migliorata.
5: And I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Così Starmer ha rivendicato quelli che ritiene siano stati i successi del suo mandato nell'ultimo discorso tenutosi poco fa davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer lascia il suo ruolo di fronte a un crescente malcontento. Il partito laburista affida le speranze di risalire nei sondaggi a Burnham, il cui discorso di insediamento è previsto nel pomeriggio. Torniamo in Italia. In Versilia un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La persona che la guidava ha avuto un malore e è stata ricoverata. L'uomo aveva 67 anni, si chiamava Daniele Faggi ed era il titolare di fatto della ditta in cui lavorava Luana Dorazio, l'operaia che il 3 maggio 2021 morì rimanendo incastrata in un macchinario a Montemurlo, in provincia di Prato. Faggi poi aveva patteggiato 1 anno e 6 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena, insieme alla moglie che ha patteggiato 2 anni, anche lei con sospensione. Lo scorso maggio la procura di Prato ha riaperto le indagini sulla vicenda. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche 50 di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza. A Madrid è atteso in questi minuti l'arrivo del volo con a bordo la nazionale di calcio maschile, fresca vincitrice dei mondiali. Ieri sera ha battuto 1-0 i campioni in carica dell'Argentina, aggiudicandosi il secondo titolo mondiale dopo quello vinto in Sudafrica nel 2010. La finale, si è giocata a New York, ha chiuso un'edizione dei mondiali caratterizzata soprattutto dalla presenza ingombrante del presidente degli Stati Uniti, Trump. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo, autore del blog Pallonate in Faccia.
7: Trump è una persona che ama stare al centro dell'attenzione e imporre la sua presenza anche dove non dovrebbe. Ci sono delle immagini abbastanza significative di lui che cerca di mettersi in mezzo ai giocatori della Spagna, proprio accanto al capitano della Spagna, Rodri, che invece non si sposta e gli fa chiaramente capire che se vuole può allontanarsi e mettersi a fianco dei giocatori. La FIFA ha una posizione ambigua perché da un lato vuole abbracciare la politica di Trump, il suo modo di essere molto servile, infantino verso Trump, dall'altro però si vede un certo imbarazzo negli eccessi continui che Trump impone a tutto ciò che li circonda e non solo al mondo dello sport, perché poi insomma più volte abbiamo visto, specialmente nel caso di Folarin Balogun, il giocatore degli Stati Uniti che doveva essere squalificato e non squalificato per una scelta che Trump ha rivendicato, mettendo di nuovo in imbarazzo la FIFA. È palese che la FIFA è in balia, che il presidente della FIFA è in balia di questi personaggi.
1: Nonostante i tentativi, però, la Casa Bianca non è riuscita a condizionare i giochi e la festa finale, il servizio da New York.
8: A Washington ci hanno provato in ogni modo a rovinare questo mondiale, sia nei mesi precedenti al suo inizio, con le restrizioni ai visti e le minacce di chiudere il traffico internazionale negli aeroporti in grandi città democratiche di confine, sia durante il torneo, tramite il tentativo, ad esempio, di dare un vantaggio di ottavi di finale proprio agli Stati Uniti, fino a quel momento squadra favola assieme a Capo Verde e Messico, facendo reintegrare all'ultimo minuto lo squalificato Folarin Balogun. Ma la notizia positiva è che la politica non ce l'ha fatta. Alla fine, nonostante timori e tensioni, le città americane e gli americani hanno trascorso 6 settimane in festa col mondo e le persone del mondo in festa con gli americani, alla riscoperta di un paese vissuto da persone molto più aperte al diverso e al di fuori di quanto i video degli agenti mascherati di Minneapolis volessero farci credere, e alla faccia di chi vorrebbe far tornare il paese a un mix di autarchia canaglia e isolazionismo di 100 anni fa. Poco importa che il presidente Trump abbia voluto rendersi protagonista ieri sera rimanendo in mezzo agli spagnoli in festa impegnati ad alzare la coppa. La vera protagonista di questo torneo è stata la gioia di scoprire culture diverse, di insegnare a un tifoso straniero come ordinare un hamburger alla catena In-N-Out, di accogliere con l'ospitalità di chi si separa dai corridoi della politica peggiore, un insegnamento che solo dal calcio, tramite il calcio, sarebbe potuto arrivare più forte delle chiusure e delle tenebre. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
15: No, torna a Milano. Sabato 25 luglio al Castello Sforzesco, The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it.

Sono le 12.49, buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia. Anche per questa settimana, in questa fascia estiva dedicata alla musica, vi farò compagnia io, quindi fino alle 14.30, dal lunedì, che è oggi, a venerdì. Staremo insieme e, così come abbiamo fatto la settimana scorsa, cercherò di accompagnarvi piacevolmente con della musica altrettanto piacevole, cercando di chiacchierare il meno che mi riesce, perché poi quando inizio sbrodolo, ma non è il mio compito in questo caso, diciamo. E nel corso della conduzione, se volete commentare, criticare, applaudire, proporre, chiedere, tutto quello che volete, con i vostri messaggi c'è un numero, il 331-621-4013. 331-621-4013. Vale per Telegram, vale per WhatsApp, vale per gli SMS della volta. Usatelo saggiamente. Oppure anche no, semplicemente ascoltate la musica e vi fate accompagnare dalle canzoni nel corso della vostra giornata. Poi alle 14.30 arriva Dario Grande con Almendra. Oggi sono un po' di argomenti interessanti, non che le altre volte no, però insomma, visto che ne parlavamo prima. Parlavamo prima io e lui fuori onda, dico. Credo che nel corso di questa settimana ci sarà un disco ricorrente in queste conduzioni, in queste giornate, un disco nuovo che è arrivato la settimana scorsa e che mi sembra davvero appunto meritevole di una certa attenzione, di un approfondimento. È un disco che arriva dalla Gran Bretagna, da parte di una band che abbiamo anche intervistato sulle frequenze di Radio Popolare. Sono gli Yard Act. You're Gonna Need a Little Music è il loro terzo album, che segna un'evoluzione che si è peraltro confermata già nel secondo. È un gruppo quindi che ha certamente l'interesse, oltre che l'intenzione, di mettersi in discussione disco dopo disco, aggiungendo elementi. Il punto di partenza per gli Yard Act è una grande capacità lirica da parte del frontman. Ricordo che appunto nel 2022 li avevamo raccontati quando era uscito il loro disco d'esordio di Overload. James Smith è la persona che domina il microfono, è un mattatore oltre che un narratore, molto ironico nei suoi testi, spesso sono più recitati che cantati, però nel corso della evoluzione appunto della band, come vi dicevo, gli elementi melodici, armonici sono aumentati e anche la capacità di James Smith di utilizzare la propria voce non soltanto con uno spoken word quasi rappato si è gradualmente dimostrata. E quindi oggi partiamo proprio da qui, da You're Gonna Need a Little Music, brano che dà il titolo al disco nuovo degli Yard Act.

Era You're Gonna Need a Little Music degli Yard Act. Mentre è già partita la prossima canzone, siamo sempre nell'ambito delle novità. Questo pezzo si chiama Cha Cha Slide, arriva da un duo chiamato Get Down Services. Six.

0: 6.
1: Un duo che arriva da Minehead, sempre britannici, ma si capiva abbastanza chiaramente dall'incedere del testo di questa Cha-Cha Slide dei Get Down Services, che anticipa l'uscita di un loro nuovo album. Si chiamerà Massive Champion. Fatto venire voglia di riascoltare un disco di parecchi anni fa, Original Pirate Material degli Streets, quindi sempre Gran Bretagna, sempre questi suoni un po' hip hop, un po' altre cose.

Era il 2002 quando usciva il disco d'esordio di The Streets. Original Pirate Material è un album che sicuramente ha influenzato parecchi altri musicisti, rapper, producer in Gran Bretagna in particolare, ma non solo.

Little Sims pubblicava questo disco nel 2019, Grey Area, ed è il disco che l'ha giustamente lanciata. Il brano che abbiamo ascoltato prevedeva anche la partecipazione alla voce melodica, diciamo, di Cleo Sol, che è una delle vocalist in ambito hip hop più apprezzate da qualche anno a questa parte in Gran Bretagna, e anche la compagna di Inflo, cioè uno dei produttori invece più apprezzati in quel contesto. Ed è già partita una sua canzone che si chiama 23.

Questa 23 di Cleo Sol arriva da un suo disco del 2021 che si chiama Mother, e dalla copertina si coglie che la madre di cui sta parlando è lei stessa su un divano, raffigurata appunto in abiti decisamente casalinghi, su un divano con il figlio appena nato in braccio. Ha pubblicato poi un paio di album nel 2023, Cleo Sol, quasi in contemporanea. Adesso attendiamo anche sue altre prove soliste. Nel frattempo continua a essere coinvolta ad esempio nel progetto Salt, che peraltro appunto viene guidato proprio dal suo compagno Inflo. 2019, sempre in Gran Bretagna, in questo caso proprio hip hop. Lui si chiama Loyal Carner insieme a Jordan Rakey e questo pezzo è dedicato a Otto Lenghi. If the blazing sun had ever shine again, I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told it.

Ottolenghi, il titolo di questo brano di Loyal Carner, si riferisce proprio a Yotam Ottolenghi, autore di libri di cucina e guru di un certo approccio alla cucina, in particolare una cucina che prende influenze un po' da tutto il mondo, dal vasta cultura gastronomica del Medio Oriente, ma non soltanto. È certamente uno degli autori più apprezzati e conosciuti. La storia che racconta Loyal Carner avviene su un treno mentre lui sta leggendo un libro che si chiama Jerusalem, proprio di Yotam Ottolenghi. Continuiamo a parlare anche di cose da mangiare, perché il titolo di questo prossimo brano di Finlay Quay, uscito da poco, è Carrot, Beetroot and Ginger, quindi carota, rape e zenzero.

Mi sono dimenticato di dire a Jerry che va bene, nel corso della conduzione cerco di mettere la canzone, comunque il gruppo che mi hai chiesto. Jerry, dovrei farcela. Intanto da Finlay Quay siamo passati a un giovanissimo ragazzo scozzese, così com'è scozzese Finlay Quay. Questo è un brano nuovissimo, lui si chiama Polly Swan, classe 2006. Il pezzo è Me vs. Mothra.

Questa Me vs. Modra di Police One si trova in un EP di 4 canzoni appena pubblicato da questo giovane ragazzo scozzese che utilizza uno stile sicuramente retro legato a un certo jazz, ma lo fa con una leggerezza, una fragilità che lo rende ulteriormente interessante, soprattutto pensando alla sua giovane età.

Sono le 13.28, state ascoltando Radio Popolare, questa prima parte di conduzione che è girata un po' intorno alla Gran Bretagna e a certi suoni che hanno. Sono le 13.28, state ascoltando Radio Popolare, questa prima parte di conduzione che è girata un po' intorno alla Gran Bretagna.

anticipa un album che si chiamerà Black Boy Alternative, uscirà il 28 di agosto con altre collaborazioni di primissimo piano come Kendrick Lamar e Vince Staples, per cui un esordio decisamente col botto per questo giovane Dai, che ci ha accompagnato anche al momento in cui devo schiacciare un bottone e per 9 secondi c'è uno stacco, poi ritorniamo qua.

Wonderful Life è una canzone dei Felice Brothers, Felice Brothers, che viene registrata dai Bright Eyes, da Conor Oberst, per una compilation di tributo ai Felice Brothers che si chiamerà Felice County Fair, che vedrà oltre a Bright Eyes anche Brandon Flowers, Nathaniel Rateliff, i Do.

Illumineers e altri celebrare questo repertorio tra folk rock americana, insomma. Felix Brothers, il disco di tributo a loro, al loro repertorio, Felix County Fair, uscirà il prossimo 16 ottobre. Abbiamo ascoltato Conor Oberst, anche se con una voce un po' più scura del solito, ma forse anche il tempo che passa.

Dicevo che il tempo forse aveva inscurito un po' la voce di Conor Oberst, che abbiamo ascoltato invece da un brano di 24 anni fa, come passa il tempo quando ci si diverte, Bowl of Oranges, una delle canzoni più belle di uno dei dischi che ha fatto conoscere il gruppo Bright Eyes e soprattutto il songwriter che sta al centro di questo gruppo, cioè appunto Conor Oberst. Il disco è Lifted or The Story is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground. Bowl of Oranges ci accompagna a una canzone scelta da Jerry, nel senso che proprio all'inizio di questa conduzione, al 331-6214013, più o meno in contemporanea con il mio dire, se avete voglia di chiedere qualcosa, di suggerire un brano o un gruppo o un artista, voi provateci. Due persone hanno scritto, a Stefano e Cristina ho detto no, guardate, io i Marillion non credo che siano in linea con le mie scelte, chiedendo perdono, mentre invece a Jerry, che dice: nelle radio italiane non si sentono mai Grateful Dead, ma perché non senti abbastanza Radio Popolare? Ogni tanto succede dalle nostre parti. Hanno una storia degna di essere raccontata, e come? Credo che tanti ascoltatori apprezzerebbero, ma penso anch'io, ti dirò. E tra le tante canzoni che potevo scegliere, ho scelto una canzone che forse tu non considererai centrale, diciamo, nel loro repertorio, però credo che possa essere una canzone divertente da ascoltare a quest'ora, in questo momento, e poi è bellissima, anche se un po' leggera forse rispetto ad altre dei Grateful Dead. Si chiama Friend of the Devil.

Friend of the Devil e Grateful Dead, è piaciuta a Jerry, adora questa canzone, un po' tutto l'album. Bene, data bene. A me è venuta voglia di sentire questa invece, The Band.

Piccola parentesi che guardava parecchio al passato, dal disco omonimo The Band, questa era Rag Mama Rag. Contemporaneo invece, Johnny Blue Skies. Questo pezzo si chiama Party All The Time.

Party All The Time è una canzone di Johnny Blue Skies dal suo nuovo bellissimo disco Mutiny After Midnight, che dopo un po' di mesi, settimane diciamo, in cui è stato disponibile soltanto in versione fisica come disco, non so se ricordate questi orpelli del passato, e a un certo punto poi Johnny Blue Skies ha deciso di renderlo disponibile anche attraverso le varie piattaforme di streaming, che sia YouTube, Apple Music, Spotify, eccetera eccetera. E ricordiamo che Johnny Blue Skies è un altro nome del cantautore Sturgill Simpson, che nel corso della sua carriera ha pubblicato dischi sempre molto particolari, sempre con una specie di concept narrativo alle spalle, e anche questo Mutiny After Midnight di Johnny Blue Skies and the Dark Clouds non è da meno. Abbiamo ancora 8 minuti prima di un altro piccolo intervallo pubblicitario, poi arriviamo fino alle 14.30, come faremo per ancora tutta la settimana, dalle 12.45 circa, per questa oasi musicale nel centro del palinsesto estivo di Radio Pop. La prossima canzone che voglio farvi ascoltare è una canzone nuova, uscita da pochi giorni, arriva da Matt Berninger, che probabilmente saprete essere il cantante dei The National. Ha pubblicato però anche un disco solista recentemente che si chiama Get Sunk, non è il suo primo disco solista, anzi ha anche pubblicato un disco con un altro nome, LV, nel senso VY. Adesso però insomma ha deciso di lavorare con il proprio nome e cognome, e questo pezzo si chiama Martini Mi Fazzo. È una preghiera da ubriaco, dice, raccontando questo brano, da brillo forse più che da ubriaco, più corretto dire. Ero un po' arrabbiato con Dio, non credo che esista, ma se c'è voglio che sappia che sono arrabbiato. Monica è la mia armonica. Queste sono le parole con cui Matt Berninger ha deciso di presentare questa sua canzone.

Una nuova canzone per Matt Berninger, Martini Me Fazzo. Recentemente è passato dall'Italia, dal Lucca Summer Festival, il 7 di luglio, era di supporto agli Alabama Shakes. E visto che era di supporto agli Alabama Shakes, gli Alabama Shakes hanno un nuovo singolo che si chiama I Feel Hope Coming, che è pure bello. Questa canzone ci accompagna all'intervallo pubblicitario. Poi ci ritroviamo subito dopo.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

5 minuti dopo le 14 abbiamo ripreso con i Basement, che sono una band che arriva da Ipswich, quindi siamo di nuovo dalle parti della Gran Bretagna. Il loro disco più recente, uscito da poco, si chiama Wired ed è un disco con delle belle canzoni dentro, anche cose un pochino più spinte di quella che abbiamo ascoltato ora, che era Broken by Design. Tipo adesso in sottofondo c'è un'altra che si chiama Pick Up the Pieces, che è partita così perché mi sono distratto, ma mi ha permesso di farvi sentire che ci sono anche delle altre sonorità. Mentre la prossima canzone che voglio farvi ascoltare, anche questa è nuova, arriva da un signore che probabilmente qualcuno di voi, molti di voi, tanti di voi conoscerete, perché è un attore ed è in particolare Mike nella serie celeberrima Stranger Things. Lui si chiama Finn Wolfhard e oltre a essere stato coinvolto in uno dei progetti cinematografici più di successo degli ultimi anni, appunto con Stranger Things su Netflix, ha anche una sua carriera solista, ha una sua band ed è uscito da poco il suo nuovo album Fire From the Hip. Questa è la canzone che lo apre.

Questa era All Right di Graham Coxon dal disco Castle Park, che ha tirato fuori dopo averlo tenuto 15 anni in un cassetto. E invece questa è una canzone nuova di un musicista molto bravo a scrivere canzoni pop come Sondre Lerche, e il suo nuovo album uscirà a metà agosto, e questo pezzo si intitola Little Kids.

Sondre Lerche è un cantautore norvegese, sì. Classe 1982, quando aveva soltanto 22 anni pubblicò un disco bellissimo che era Two Way Monologue, era il 2004, e nel 2007 un altro disco bellissimo come Phantom Punch, è ancora evidentemente in attività, è un 43enne, uno splendido 43enne, e questo suo nuovo disco, come vi dicevo, arriverà ad agosto, vediamo se trovo anche la data esatta, Acrobats, 21 di agosto in particolare. Noi abbiamo ascoltato questa Little Kids, che è appunto una sua nuova canzone, un singolo che anticipa questo album. Stiamo arrivando verso la fine di questa conduzione, ma c'è ancora il tempo di ascoltare almeno, direi, un paio di pezzi. E è uscito non da molto il nuovo disco dei Veils, band secondo me un po' così sottovalutata nella propria carriera. Questo è un disco abbastanza intimista, all'interno ci sono dei brani orecchiabili, piacevoli, per quanto appunto un po' lenti, come questa My Foolish Heart.

My Foolish Heart, i Veils, dal loro disco Fragile World, la band di Finn Andrews. Anche lui ha iniziato giovanissimo a farci ascoltare le sue canzoni e continua a farcele ascoltare con grande piacere, almeno da parte mia. Questo brano era il penultimo, adesso vi faccio ascoltare l'ultimo, raccontandovi brevemente cosa stiamo per ascoltare. Un altro brano relativamente nuovo, uscito questo disco da una ventina di giorni. Loro si chiamano Mary in the Junkyard, sono un altro gruppo inglese. Oggi abbiamo avuto una prevalenza non particolarmente programmata. Sono un trio, due ragazze e un ragazzo, batterista David Addison, chitarrista e cantante Clary Freeman Taylor, una bassista e violinista Saya Barbaglia, forse da quelle parti dicono Barbaglia, ma noi diciamo Barbaglia. Il loro disco si intitola Role Model Hermit. Sono stati scoperti da Richard Russell della XL Recordings, uno degli artefici, diciamo, della musica indipendente britannica. Hanno fatto il loro primo tour insieme alle Wet Leg, pare che siano molto apprezzati da Marina Abramovic, ma questo l'ho letto su qualche sito, non so se sia vero. Mary in the Junkyard, il disco è bello, ci sono un sacco di belle canzoni come questa che si chiama Thou Shalt Sprout, che chiude questa conduzione. Io vi do appuntamento domani dalle 12.45 alle 14.30 circa, mentre invece tra poco arriva Dario Grande che vi racconterà molte cose interessanti, tra cui anche il fatto che questa sera inizierà nello spazio di Tempo di Parola un nuovo documentario firmato da Elisa Graci con la collaborazione di Marina Petrillo, tutto dedicato alla storia di Patti Smith in avvicinamento a quel concerto molto speciale che faremo il 29 luglio al Castello Sforzesco. Ma ho deviato da quello che dovevo dirvi, cioè che sto per far partire Thou Shalt Sprout di Mary in the Junkyard. Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Nicolo Vecchia.

Ci siamo anche oggi. La consueta rinfrescata delle 14:30 grazie alla freschissima sigla di Almendra, trasmissione che qui su Radio Popolare, qui nel mese di luglio di Radio Popolare, nel suo palinsesto estivo, vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì, almeno dalle 14:30 alle 16:30. Io sono Dario Grande, buongiorno a tutti, buon lunedì 20 luglio, vi tengo compagnia io fino a venerdì dalle 14:30 alle 16:30, quindi sì. Queste due ore di pomeriggio con un sacco di musica, un sacco di cose da raccontarvi che sono successe e che accadono in questi giorni di luglio. Dico che sono successe perché nella puntata di oggi, come insomma potevate prevederlo, andremo a raccontare anche un po' quello che è accaduto all'ippodromo durante lo scorso weekend. Lo avevamo già anticipato venerdì, il grandissimo evento, il grandissimo concerto che è andato in scena all'ippodromo, ovvero il concerto di Bad Bunny, evento dell'estate, tra gli eventi dell'estate sicuramente più importanti qui a Milano, che poi è stato protagonista nella giornata di sabato anche di un problemino. Insomma, il concerto, forse lo avrete sentito, è stato annullato perché praticamente una tempesta si è abbattuta su Milano con chicchi di grandine parecchio grossi e anche qualche ferito purtroppo. Comunque parleremo anche di questo oggi verso le 15, ma non solo. Qui ad Almendra, come al solito, succedono un sacco di cose in queste due ore e tra queste oggi anche il piacere di avere un bel mini live nei nostri studi. Viene a trovarci a tarde direttamente dalle Marche, direttamente dalla provincia di Ancona. Il suo nuovo disco si intitola Waterproof, lui ha pubblicato questa raccolta di brani, insomma di cantautorato indie, che mi è sembrato subito interessante. So che purtroppo anche lui sabato non suonava all'ippodromo ma suonava da qualche altra parte qui a Milano, ha dovuto annullare il concerto, ma ce lo racconterà più tardi proprio lui in persona. Quindi sicuramente un weekend di grandi annullamenti di concerti, ma cerchiamo di focalizzarci su questa settimana che arriva, e lo facciamo con un inizio Almendra che mi riporta a una band che avevo scoperto un paio di anni fa quando pubblicavano il loro primo disco. Loro sono gli MS Paint e da lì proprio arriva questa traccia dal titolo Angel.

Mi piace anche chiedervi cosa ne pensate dei brani che ascoltiamo ad Armendra, e quindi 331-6214013. Inizio a ricordarvi che i contatti di Radio Popolare della diretta esistono, sono lì, vi aspettano, io sono qui pronto a leggere i vostri messaggi, SMS, WhatsApp, Telegram, perché Almendra, come sempre, è in diretta. Loro, come vi dicevo, sono gli MS Paint. Questa si intitolava Angel. Arrivano dal Mississippi, fanno questa sorta di come si può definire? Un po' synth punk quello che fanno. Stile sicuramente molto originale, avevano catturato l'attenzione appunto con il primo lavoro, che è del 2023, e hanno un piglio, un'urgenza sicuramente un po' quasi che deriva dall'hardcore punk. Alcuni di loro di questo progetto arrivano da precedenti progetti, precedenti band hardcore punk. La cosa particolare è che questa urgenza rimane, anche se il loro sound al momento ancora è totalmente privo di chitarre. Poi c'è questo stile vocale che strizza un po' l'occhio quasi a sonorità rap per certi versi. Tra poco abbiamo il piacere di avere una prima ospite, una prima telefonata, però non vi spoilero ancora nulla, ma è una persona che, se ascoltate Radio Popolare, sicuramente conoscete bene, e iniziamo a parlare di qualcosa che ha a che fare, ecco, diciamo così, con il mega concerto evento per celebrare anche i 50 anni di Radio Popolare al Castello Sforzesco di Milano il 29 luglio, con con la presenza di Patti Smith. Nell'attesa, però, vi ricordo che potete scrivermi al 331-6214013, oltre a così il vostro parere sui brani, come va, come state, cosa avete combinato durante il weekend, se eravate anche voi al concerto di Bad Bunny. Ve lo inizio a chiedere, perché poi verso le 15 ne parleremo più approfonditamente, quindi iniziate a farmi sapere come è andata. Se siete stati lì venerdì, vi sarete goduti il concerto; se siete stati lì sabato, forse un po' meno, forse avete anche qualche bernoccolo in testa. In ogni caso, ancora un brano prima della nostra prima ospite di Almendra di oggi. Arriva una delle nuove canzoni di Steve Lacy, un artista americano molto apprezzato ultimamente. Lui aveva sviralizzato, come si dice oggi, con un brano di nome Bad Habit, che aveva pubblicato sui social, però insomma dietro a quel successo in realtà c'è un musicista con grande passione per l'R&B, il rock, il funk e tanto altro, che ha messo bene insieme nel nuovo disco, di cui si sta parlando in modo molto positivo. È uscito proprio nei giorni scorsi, si intitola Oh Yeah, e quindi da lì andiamo ad ascoltare Steve Lacy con questa canzone, Doom.

0: Steve Lacy con Doom, una delle novità musicali che vi proponiamo oggi qui ad Almendra su Radio Popolare. E ad Almendra, come al solito, succedono un sacco di cose, come vi iniziavo un po' ad anticipare prima. È il momento quindi della prima ospite, una voce che conoscete molto bene se ascoltate Radio Popolare, quindi con grande piacere do il benvenuto a quella che è anche la mia collega di volume durante la stagione regolare di Radio Popolare. Ciao Elisa Graci, come stai?
1: Ciao Dario Grande, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, come va l'estate?
1: Ci ritroviamo anche di qui.
0: Esatto, siamo a distanza, ma siamo insieme.
1: Esatto, abbiamo lavorato a distanza, tu tutti i giorni in diretta lì alla radio con Almendra, io altrove, però ho lavorato al podcast che andrà in onda questa sera.
0: Esatto.
1: Sono molto contenta, finalmente.
0: Finalmente ci siamo. Allora, un mega podcast per prepararci, insomma, al grande evento che ci attende il 29 luglio qui a Milano. Patti Smith in concerto al Castello Sforzesco per festeggiare anche i 50 anni ancora una volta di Radio Popolare. Tu hai lavorato, costruito questo podcast, tra l'altro insieme a Marina Petrillo, insomma una cara collega, sì, collaboratrice. Com'è stato lavorarci?
1: Allora, devo dire che era una sfida, perché mettere le mani ovviamente su una carriera così incredibile, lunga, più di 50 anni, e certamente un personaggio così iconico, non è facile, bisogna arrivare con della grande umiltà, studiare tanto, ma per fortuna avevo con me come collaboratrice una grandissima conoscitrice, esperta di Patti Smith, che ha incontrato, tra l'altro l'ha intervistata varie volte. Parlo di Marina Petrillo, che sono davvero contentissima di aver così incluso in questo progetto, in questo podcast. Ci abbiamo lavorato insieme, anche noi a distanza, mandandoci mail su mail, fotografando libri e suggestioni di tutto quello che volevamo raccontare su Patti Smith, che ovviamente, come detto, è una carriera, una vita davvero incredibile. L'ho scoperto anch'io stessa lavorandoci di tante cose che non sapevo, e di tante avventure che fanno parte della sua vita, belle e brutte, che hanno fatto ovviamente parte anche del suo percorso artistico. E quindi è stato molto bello, anche molto difficile, però estremamente veramente bello e soddisfacente alla fine, vedere come, quando il prodotto appunto prende forma, come è raccontare un artista come Patti Smith, preparandoci appunto poi a vederla, coloro che sono stati fortunati ad accaparrarsi i biglietti, a vederla poi il 29, quindi è una grande emozione lavorarci anche pensando di vederla molto presto.
0: Esatto.
1: Sì, sono 5 puntate, partiamo da stasera con dalle 8:30, quindi 20:30, partendo proprio dall'infanzia, seguiremo un percorso cronologico.
0: Certo.
1: Quindi dall'infanzia per la prima puntata, per la seconda puntata il suo arrivo a New York come artista, non ancora musicista, una poetessa libera, e alla ricerca appunto della sua identità, l'incontro fondamentale con Robert Mapplethorpe, che è un bravissimo fotografo, che è stato un suo compagno di avventure, di vita, e poi dopo nella terza puntata il grande successo, la musica, i primi album e tutto, i grandi 6-7 anni di grandi successi, di concerti ovunque, poi uno stop improvviso, la decisione di ritirarsi col marito Fred Sonic Smith e di fare una vita più tranquilla nel Michigan. E poi la perdita anche del marito e il ritorno alle scene, e poi insomma non voglio spoilerare troppo, ma davvero sono tantissime le cose da raccontare di una vita di Patti Smith, che ricordiamo quest'anno compie 80 anni, quindi sono tanti anni da raccontare.
0: Esatto, 80 anni poi super intensi, come ci stai già facendo capire. Ma ascolta, come ci dicevi, tu già sapevi tantissimo riguardo a Patti Smith e Marina Petrillo anche. C'è qualcosa che avete scoperto che non vi aspettavate, che ancora una volta vi ha stupito, che si può spoilerare?
1: Ma io sinceramente tante cose. Marina credo avesse comunque veramente la conosca a memoria, quindi negli anni lei forse è rimasta sbalordita. Io invece no, sono davvero rimasta molto colpita dalla sua libertà, cioè dal suo essere rimasta così coerente negli anni e anche dalla sua forza, perché è una donna che ha sofferto molto, ha passato tantissime difficoltà, ha perso quasi tutte le persone più care della sua vita in giovane età, dal compagno, il primo compagno, il fratello, il marito, si è ritrovata da sola a crescere due figli piccoli. Sì, mi ha diciamo colpito la sua forza, la sua grandissima forza, la sua forza di guardare al futuro nonostante le tante tragedie, tanti problemi che ha avuto nel corso della sua vita, e questa sua coerenza davvero rara, ecco. In tanti anni che mi occupo di musica, di tanti musicisti, ne parlavo proprio anche con dei colleghi, anche in famiglia addirittura, mi ha colpito proprio la sua grande libertà, la sua grande coerenza. Non che mi abbia sorpreso, ma diciamo ecco, forse è la cosa che mi porto più dietro dopo tutte queste settimane di incontri ravvicinati. E un'altra cosa che mi ha sorpreso è il suo tifo per il calcio.
0: Ah sì?
1: Nel senso che abbiamo visto proprio in questi minuti la sua esultanza per la vittoria della Spagna, e soprattutto ha ripostato la foto di Yamal, il campione spagnolo con la bandiera della Palestina, quindi anche in questo siamo all'unisono io e Patti.
0: E allora grande tifosa anche Patti Smith, grande Marina Petrillo ed Elisa Graci che avete realizzato questo bellissimo podcast. Ricordiamo, quindi va in onda da stasera a venerdì dalle 20:30,
1: esatto.
0: 5 episodi da non perdere, in attesa,
1: esatto.
0: In preparazione, diciamo riscaldamento per quello che sarà il mega concerto di Patti Smith al Castello Sferzesco per celebrare questi 50 anni.
1: Probabilmente appunto ascolteremo Because the Night, giusto? Ed
0: certamente
1: è una delle canzoni di cui parlerò di più ovviamente all'interno di questo podcast, perché è una storia pazzesca, un incrocio di storie d'amore, Bruce Springsteen, testi scritti in attesa di telefonate. Davvero una bellissima storia anche questa, ed è la canzone poi che è stata e rimane tuttora la canzone più famosa e amata dal grande pubblico di Patti Smith.
0: Esatto, allora andiamo ad ascoltare Patti Smith con Because the Night. Grazie ancora Elisa Graci, non perdetevi il podcast questa sera alle 20:30. Ciao!
1: Grazie Dario!
0: Ciao Elisa,
1: ciao,
0: grazie!
1: Ciao!

Because the Night, ovviamente Patti Smith qui ad Almendra Radio Popolare per ricordarvi non solo il grande concerto del 29 luglio previsto al Castello Sforzesco per celebrare questi 50 anni di Radio Popolare, ma anche il podcast che da questa sera fino a venerdì vi terrà compagnia dalle 20:30, 5 episodi per ripercorrere la grandissima carriera musicale, ma anche storia personale, storia di vita questa leggendaria artista, il podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo, quindi non perdetevelo per arrivare ancora più pronti alla sera del 29 luglio, se siete riusciti ad accaparrarvi i biglietti per il concerto. Tra poco un ospite riguardo a quello che anticipavamo prima, ovvero il grande concerto avvenuto durante il weekend di Bad Bunny, quindi sarà con noi a parlarcene un bravissimo giornalista musicale. Prima però la battaglia delle band, quindi pronti a scrivere al 331-6214-013 quale tra i due progetti che vi propongo preferite e quale ritenete più interessante. Iniziamo subito con uno dei due cantautori che oggi sono in duello. Questo si chiama Scar e il brano Giorno d'estate.

Cantautorato freschissimo di uscita, quello di Scar. Abbiamo ascoltato Giorno d'estate, freschissimo di uscita, ma sicuramente con un sapore retro, con un sapore d'altri tempi. Lui arriva da Bari, avevamo anche avuto modo di ospitarlo qui per uno dei nostri mini live nei mesi scorsi, quando era uscito il suo disco Esordienti 1994, perché sì, il brano ascoltato appartiene al suo album d'esordio. Sempre per un mini live avevamo ospitato anche il nostro secondo progetto di oggi. Il secondo che vi faccio ascoltare è appunto il duellante di Scar. Siamo nel bel mezzo della battaglia delle band, quindi non vi resta che votare quale dei due progetti preferite al 331-6214013. Il primo era Scar, il prossimo invece arriva da Roma, è Matteo Alieno, e lo andiamo ad ascoltare con un brano che si intitola Chi vince, che vince?

0: Chi vince che vince, lui è Matteo Alieno, partecipante della battaglia delle band, la Battle of the Band di Almendra di oggi, a cui siete chiamati, alla quale siete chiamati a votare al 331-6214013. Stanno già arrivando un po' di messaggini e continuate a scrivere quale dei due, quale tra i due progetti oggi concorrenti Scar e Matteo Alieno, che abbiamo appena finito di ascoltare, quale dovrebbe secondo voi vincere la battaglia delle band di oggi. Continuate a scrivere che tra poco, insomma, faccio il conteggio e come al solito leggo il verdetto finale. Ora parliamo di concerti, parliamo di grandi, giganteschi eventi che avvengono e sono passati da Milano proprio nel weekend, e in particolare, come vi accennavo, c'è stato sicuramente il caso Bad Bunny, che non si può non nominare. Quindi per raccontare un po' che cosa è stato, diamo voce appunto a un bravissimo giornalista musicale che ha scritto un bell'articolo per Rockall, e quindi con grande piacere a parlarcene oggi c'è con noi Claudio Cabona. Ciao Claudio, mi senti?
1: Ciao Dario, sì, eccomi qua.
0: Ciao, benvenuto qua su Radio Popolare. Allora, raccontaci come è stato il concerto. Tu sei riuscito a vederlo, quindi immagino sei stato alla prima delle due serate, venerdì sera, vero?
1: Esattamente, sì, sono stato la prima, anche perché la seconda, come sappiamo, purtroppo già è stata interrotta da una grandinata potentissima con un'evacuazione molto delicata, ci sono stati anche dei feriti, insomma è stata davvero una situazione molto molto complessa la seconda data, che ovviamente è un'altra pagina di questa storia. Io certo, ho vissuto la prima data, dove ho assistito al live, che è stato un live davvero interessante. Bad Bunny, oggi lo sappiamo, è uno dei nomi del momento, per quello che ha fatto vedere al Super Bowl, per i Grammy, sì, che ha vinto, per i numeri anche che sta facendo, perché comunque il suo tour che è passato in Italia ha venduto 157.000 biglietti, nel mondo è già 2,6 milioni di presenze. Quindi stiamo parlando di un artista che col suo ultimo disco è entrato nell'Olimpo del pop.
0: Esatto.
1: Tante cose molto interessanti, altre secondo me che portano anche degli elementi di riflessione.
0: Certo, esatto, ma ti va di raccontare brevemente così un po' come era anche strutturato il concerto? Perché ho letto qualcosa in giro, so che diciamo era quasi diviso in tre segmenti, in tre momenti diversi.
1: Sì, esattamente, lui inizia, intanto è interessante come i palchi raccontino spesso le direzioni, no? Che si vogliono far prendere i live. Lui non suona su un palco tout court, ma suona su una pedana, canta su una pedana che è avvolta dal pubblico, da delle gradinate e da dei settori a pagamento, quindi suona letteralmente tra la gente. Questo fa già capire come lui voglia fare uno show molto popolare, sì, e immerso tra i fan, quasi ad altezza fan. Certo. La prima parte, che è su questa pedana rialzata, è con la band, una band portoricana di altissima qualità, con musicisti vari, anche con un coro, ed è probabilmente la parte davvero più interessante, perché è quella dove il suono anche della sua terra di Porto Rico emerge e dà proprio quella dimensione di festa popolare, festa sudamericana, e ti trascina davvero in un mondo. E lui dal punto di vista performativo in questa parte qua è proprio un gigante. Okay. Poi c'è la parte della Casita, la amata e odiata Casita, no? Che ha generato una marea di polemiche, perché non si sa chi ci entra, come ci entra, insomma, sì, lo sappiamo. Però è la riproduzione di questa casa tipica portoricana, che è stata costruita all'interno dell'ippodromo, quindi è un secondo palco, sì, dove lui fa le parti un po' più urban e trap, che è il genere con cui lui in realtà è partito, no? E per cui poi all'inizio lo conosciamo tutti.
0: Ritorna alle origini. Ritorno alle origini, diciamo.
1: Ritorno un po' alle origini, sì, esatto. E poi c'è l'ultima parte dove ritorna sulla pedana, e lì c'è un po' un mix, anche se la band non c'è, non si rivede, è sempre su sequenze, è sempre su produzioni, però mixa un po' i pezzi vecchi con quelli nuovi, ed è quella anche più spettacolare come parte. Poi ci sono i fuochi d'artificio, insomma c'è una terza parte che è un po' l'apoteosi dello show.
0: Certo.
1: Secondo me lui ha questa grandissima grandissima forza in questo momento di trascinare davvero il pubblico dentro una storia, che è la storia di una nazione, insomma, che ha avuto una marea di difficoltà nel tempo, che però in qualche modo resiste, che appunto è Porto Rico, dove lui ha fatto il suo ultimo disco, quindi ripartendo dalle radici, sì. E ti trascina davvero, ti fa sentire parte di casa sua, letteralmente.
0: Certo.
1: L'immaginario e quello che lui crea, e mi sono appunto permesso di dire, però è più forte di quello che lui è dal punto di vista performativo, perché se noi lo paragoniamo ad altri grandi giganti passati recentemente dall'Italia, con cui lui comunque nel campionato in cui lui gioca, quindi Lady Gaga, Bruno Mars, The Weeknd, che abbiamo visto qualche anno fa sempre all'Ippodromo e che adesso tornerà settimana prossima, lui secondo me non è a quell'altezza lì dal punto di vista performativo.
0: Sì.
1: È molto forte il mondo che lui sa creare.
0: Esatto, quindi la sua forza è nel creare questo mondo in cui poi accoglie il pubblico. Quindi un po' una, si può dire, nuova idea di pop star, non più il grande performer, non più magari il grande cantante ballerino super carismatico, ma capace di mettere su un nuovo tipo di show.
1: Lui viene ovviamente dalla trap, dal reggaeton, dove anche l'aspetto musicale e di attitudine spesso è più forte dell'elemento performativo, no? Un caso che a me viene da citare qua in Italia, per esempio, è Sfera Ebbasta. Dal punto di vista performativo non fa granché sul palco, però ha un'aura molto forte, è potente dal punto di vista visivo, è un modo diverso di stare sul palco, no? È chiaro che Bad Bunny gioca nel pop internazionale, quindi non si può non paragonare anche ai grandi della scena, ed è vero quello che dici. Noi abbiamo sempre parlato di pop star pensando un po' al performer stile appunto 1900, cioè da Freddie Mercury, che ha cambiato per sempre l'idea di performer, fino poi a quelli più recenti di questi anni qui. Lui sicuramente quegli elementi lì, così legati al movimento, alla danza, ma anche proprio dal punto di vista vocale, lui ha un timbro molto semplice, anche molto ripetitivo, non ci sono. Lui ha ad altre caratteristiche per cui riesce a svettare, ad essere importante, e questo secondo me è un elemento interessante. È chiaro che c'è poi un grosso tema, che è quello del futuro. Lui adesso ha creato davvero questo immaginario che avvolge tutti e che lo ha portato al successo mondiale e globale come nessuno si sarebbe mai immaginato. Chiaro che tenere adesso quell'asticella così alta, soprattutto se non sei un gigante dal punto di vista performativo, non è semplice, e secondo me è la sua grande sfida da qua ai prossimi anni.
0: Certamente. Claudio, un momento che ti ha proprio così lasciato a bocca aperta, immagino tra i tanti, perché comunque so che ha suonato a lungo e di momenti spettacolari, emozionanti sicuramente devono essercene state all'Ippodromo venerdì sera, ma proprio il momento che più ti ha colpito, se dovessi dirmene uno?
1: Guarda, senz'altro l'inizio con i Los Pleneros della Cresta e Los Sobrinos, che sono le due band che portano il suono reale, vero, proprio caldo, sudamericano sul palco, musicisti incredibili, lui vestito di bianco, molto crooner,
0: sì,
1: secondo me quella parte lì ti arriva davvero come un vento caldo addosso, ti trascina a ballare, la gente impazzisce, tutti iniziano a tirare fuori le bandiere del proprio paese, sembra davvero una festa globale. L'inizio ed è paradossale, perché in realtà di solito gli show raggiungono l'apice alla fine,
0: sì.
1: Invece, insomma, l'inizio è davvero la porta d'ingresso più alta di tutto lo show.
0: Pazzesco. Poi immagino, insomma, il ballo selvaggio, la dimensione appunto quasi rituale, da rito collettivo che si è creata, che si è scatenata.
1: Sì, hai detto bene, cioè poi c'è uno spettacolo nello spettacolo, come spesso succede in questi grandi concerti, che è il pubblico. Il pubblico vive le canzoni ballando, cantando, poi ovviamente c'erano tantissimi ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, perché Bad Bunny ha quel tipo di respiro lì. E quindi è chiaro che vedere tutte queste persone anche di diversi paesi ballare insieme è anche molto forte dal punto di vista simbolico. Non è un caso che lui oggi, non lo dico io, non lo diciamo noi, lo si dice proprio a livello internazionale, comunque è un artista fortemente politico, perché siamo in un momento storico di divisioni, di guerre. Lui ha criticato anche spessissimo le politiche migratorie statunitensi. È chiaro che dare questo tipo di messaggio è molto, insomma, è molto forte. Poi c'è anche chi ha polemizzato in queste ore perché lui comunque non ha detto nulla sulla seconda data, cioè proprio una persona così attenta a determinate dinamiche anche sociali e umane, non ha detto nulla sulla seconda data, appunto annullata per la grandinata. C'è chi si aspettava che almeno facesse una storia, insomma dicesse qualcosa, e invece è rimasto in silenzio. È anche vero che Bad Bunny usa i social in modo molto particolare, quando vinse i Grammy pubblicò la vittoria 10 giorni dopo.
0: Un po' in ritardo.
1: Non lo so, c'è da aspettare, ecco, però in molti, anche giustamente mi sento di dire, hanno sottolineato che qualche cosa, visto che è stata una grandinata davvero che ha spaventato tante persone, quella della seconda data, insomma, si sarebbero aspettate da lui.
0: Sì, forse una storiella su Instagram almeno, forse.
1: Che non significa nulla, cioè, certo. Nel senso, non cambia le storie della cosa, però è una piccola, diciamo, insomma, un piccolo momento di vicinanza.
0: Sì, magari arriva tra qualche giorno, magari Bad si prende qualche giorno e come nel caso dei Grammy, poi arriva la storia su Instagram, anche in questo caso. Per chi purtroppo non è riuscito a vedere il suo concerto sabato sera. Claudio, è stato un grande piacere, grazie mille per questo tuo bel racconto, e per chi volesse andare a leggere l'articolo che hai pubblicato su Rockall, appunto, si può fare, basta andare sul sito, c'è, diciamo, tutto il tuo articolo recensione riguardo a cosa è stato essere lì all'ippodromo venerdì sera per il grande concerto di Bad Bunny. Ci salutiamo con un brano tratto da il nuovo disco, questa si intitola Nueva Yol Bad Bunny. Grazie ancora a Claudio Cabona, alla prossima.
1: Grazie mille, buon lavoro e complimenti per la trasmissione.
0: Ciao, grazie a te, buona estate.

Nuova Yol, proprio Bad Bunny, qui ad Almendra su Radio Popolare, ringraziando ancora una volta Claudio Cabona che ci ha raccontato un po' l'evento, il concerto che venerdì sera ha animato l'ippodromo e quindi un grande racconto che potete andare a trovare anche, ripeto, sul sito andando a leggere proprio il suo articolo di Claudio Cabona. Verso le 15:30 vi ricordo le news di Popolare Network e subito dopo torniamo con quello che è il mini live di Almendra di oggi, ovvero A Tarde, che ci racconterà un po' il suo primo disco che si intitola Waterproof. Lui arriva dalla zona di Ancona nelle Marche, quindi ci racconterà un po' anche così come stanno andando i suoi concerti estivi in cui sta portando in giro questo nuovo interessante album. Prima ancora lo spazio per almeno direi un paio di brani, ed è tornato recentemente a pubblicare anche un gigante della musica elettronica, dell'hip hop in particolare, ovvero DJ Shadow. Il 10 luglio è uscito una riedizione, diciamo, per celebrare un anniversario appunto di uno dei suoi dischi più interessanti, ovvero The Mountain Will Fall. Ricorreva proprio il 10 luglio, il decimo anniversario dall'uscita di questo suo grande lavoro, di questo suo grande album, e lui ha quindi ripubblicato appunto questo disco con delle rivisitazioni appunto di alcuni brani, dei brani che erano contenuti in esso, e in questo caso andiamo ad ascoltare proprio uno di quei brani, Nobody Speak Part 2 con Run the Jewel. Lui è DJ Shadow.

DJ Shadow Run the Jewels con Nobody Speak, una rivisitazione, reimmaginazione, chiamatela un po' come volete, del brano originariamente di 10 anni fa, che ora vede nuova vita in questo disco al decennale, insomma, al decimo anniversario dalla pubblicazione. Quindi un bel modo per ritrovare un brano che già all'epoca era pazzesco, e anche in questa veste con i Run the Jewel non scherza affatto. State scrivendo alcuni messaggini al 331-6214013 riguardo a appunto il concerto di Bad Bunny. Qualcuno di voi era anche lì presente, però nella giornata di sabato, ed è quindi stato decisamente più sfortunato di chi invece si è goduto il concerto venerdì sera. Continuate a scriverci, che tra poco leggiamo, raccogliamo un po' di messaggi e poi li leggiamo tutti insieme, perché è interessante anche così avere testimonianze dirette di chi proprio era lì nella giornata di sabato, quando si è scatenata la tempesta. Tra poco le news di Popolare Network, dopo, come vi dicevo, il mini live con A Tarde. Prima ci ascoltiamo un brano di un cantautore americano, lui si intitola Greg Freeman, il suo ultimo disco dell'estate scorsa è veramente bello, mi è capitato di riascoltarlo nei giorni scorsi, questa si intitola Palms.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in

0: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti statunitensi sulle città iraniane. Il presidente Donald Trump, sotto crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi iracheni. Intanto i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione del conflitto di 10 giorni. La pausa proposta dovrebbe servire a creare spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington.
1: Nel frattempo, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato un blocco marittimo del traffico navale dell'Arabia Saudita. L'annuncio arriva dopo uno scambio di colpi la settimana scorsa. Gli Houthi hanno precisato che l'embargo marittimo è basato sull'equazione occhio per occhio nei confronti del nemico saudita.
0: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al pilastro schiacciato da 2 poliziotti. La Procura li ha iscritti nel nuovo registro separato istituito con i decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, insieme a 4 operatori del 118 intervenuti. È la prima volta che accade. Si procede per il reato di omicidio colposo. I poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Dai primi accertamenti risulta infatti che la chiamata al 118 dei poliziotti era per segnalare una crisi psichiatrica. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. Il SICOBAS ha indetto uno sciopero della logistica all'Interporto. Un presidio è stato convocato anche a Roma dai collettivi davanti al Viminale. La destra, in particolare Salvini e Fratelli d'Italia, attacca invece il sindaco di Bologna Lepore, che ha chiamato la cittadinanza a un momento di riflessione stasera in Piazza del Nettuno.
1: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini a esponenti di Fratelli d'Italia, con Forza Italia contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Mentre il gioielliere ha incassato anche la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per rubargli un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha escluso l'aggravante dei futili motivi.
1: Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di aver condotto una campagna di spionaggio durata decenni. Cuba si è infiltrata ai vertici del governo USA, ha reclutato e coltivato generazioni di attivisti americani e ha sostenuto un'ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano, ha riferito il Dipartimento di Stato. Il Dipartimento ha definito l'operazione come una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana.
0: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e la sfida che abbiamo davanti, a dirlo Andy Burnham, il nuovo primo ministro laburista britannico, nel primo discorso davanti a Downing Street. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, ha aggiunto Burnham, è il 7° primo ministro dal 2016, ma ha assicurato che presenterà un piano di 10 anni per cambiare il paese. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City.

Cronaca del Vapore, anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: 15:36 minuti, siete sempre all'ascolto di Almendra, io sono Dario Grande, qui con voi ancora per un'ora, fino alle 16:30, in quest'ora ad Almendra ancora un sacco di cose da raccontare, un sacco di cose da farvi ascoltare e conoscere, scoprire, e quindi finalmente adesso è il momento tanto atteso del mini live della puntata di oggi, quindi con grande piacere introduco il nostro ospite, ovvero Leonardo in arte a tarde. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie Dario, grazie dell'invito.
0: Ciao, come va? Come stai innanzitutto?
1: Sono emozionato, non so da quanto, forse è la prima volta che faccio un'intervista, un live in radio, sicuramente un live.
0: Un live radiofonico, la prima
1: volta.
0: Vabbè, insomma, del resto sei in giro a portare il tuo, a suonare, a portare, a promuovere il tuo primo album, quindi ci sta che sia anche la prima volta che fai questa cosa. Tra l'altro so che, allora, il tuo nuovo disco è Waterproof, iniziamo a dirlo, è uscito verso metà maggio, è un disco che c'è piaciuto molto, per quello ho pensato di provare così a invitarti e mi ha fatto piacere che sei stato subito disponibile. So che nel weekend, sabato sera, eri qui a Milano a suonare, avevi la tua data milanese pronta, programmata, e invece un po' come a Bad Bunny è successo, è saltato anche il tuo concerto.
1: Sì sì, ci siamo anche confrontati io e Bad Bunny insomma a riguardo, perché comunque dispiace, entrambi aspettavamo questa data a Milano con grande emozione, purtroppo sì.
0: Chicchi di grandine, grossi come boh, palle da tennis.
1: No, è stato incredibile, perché poi abbiamo iniziato in realtà le prime due canzoni, dicevamo vabbè, continuiamo, poi c'è una canzone del disco che dice c'è vento di tempesta, e piano piano cominciano a vedersi questi fulmini, dicevamo mamma mia, cioè la musica in 4D finalmente è arrivata, però niente, è stato un po' troppo eccessivo, abbiamo dovuto smettere subito.
0: Sì, tutto divertente, anche perché poi il tuo album si intitola Waterproof, l'acqua è uno degli elementi diciamo centrali, ricorrenti, protagonisti, certo. A prova d'acqua, però comunque i concerti, se piovono chicchi grossi, di grandine così grossi.
1: Assolutamente, ci siamo scoperti non waterproof durante questo concerto.
0: Alla fine sì. Senti, ma dov'è che era previsto? Dove è iniziato il concerto poi interrotto?
1: Esatto, è iniziato alla redazione, vicino alla Martorana.
0: Ok. Uno
1: spazio aperto di recente, molto, molto carino, mi sono trovato molto bene, sarà per un'altra volta però, a quanto pare insomma.
0: Diciamo che l'inizio stava andando tutto bene, poi vabbè, sarà da riprogrammare questa cosa.
1: Esatto,
0: magari, vabbè, è solo il 20 luglio, magari entro la fine dell'estate si riesce.
1: Ne abbiamo parlato, adesso vedremo, proveremo a organizzare sicuramente.
0: Senti, ma tu invece arrivi dalla zona di Ancona, dico bene?
1: Ancona, proprio.
0: Ah, proprio città,
1: sì,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Ok. Raccontaci un po', prima di arrivare a questa pubblicazione, questo primo vero e proprio album Waterproof, prima avevi pubblicato qualche singolo già, ma prima del progetto a tardi, invece musicalmente come eri attivo, come ti eri avvicinato alla musica?
1: Guarda, io grazie della domanda arrivo, praticamente mi sono approcciato alla musica proprio grazie alla scrittura di canzoni, quindi in realtà prima di a tardi non c'era nessun Leonardo Celsi musicista, devo dire, diciamo.
0: Sì.
1: Ho già iniziato appunto con la scrittura, e a 19 anni, appena finito il liceo, ho scelto di iniziare questo progetto, perché appunto mi producevo da solo le canzoni in cameretta, come facevano molte persone. Tra l'altro i miei 19 anni corrispondevano più o meno al periodo del Covid, quindi
0: sì,
1: come tanti ho iniziato in quel periodo lì. E niente, quindi fin da subito a tarde sono usciti diciamo due EP prima di questo disco, quindi un
0: sì,
1: po' di musica da parte l'ho fatto, ho fatto dei live e niente, diciamo che la passione della musica è nata proprio a casa mia, perché avevo mio papà che suonava il violino in una band folk marchigiana, e quindi l'approccio alla musica è stata quella cosa lì, quei saltarelli.
0: Ti ha influenzato un po' con il suo violino, quindi?
1: Guarda, mi piace pensare di sì, perché comunque dei rimandi a quel folk, cioè, penso di averceli, per quanto poi con i miei ascolti molto influenzati da anche cose non italiane, fra tutte in adolescenza ascoltavo molto i Lumineers, per dire.
0: Ah, okay.
1: Ho preso, diciamo, ho mescolato un po' quelle due, è un po' una bestemmia questa per i musicologi, però ho mischiato un po' quelle due, il folk diciamo un po' più locale marchigiano con quel pop che richiama vagamente il folk di Lumineers, di
0: quel
1: altri
0: sound, sì, sì,
1: esatto,
0: sì, sì, un po' anni 2010,
1: esatto, quella cosa molto hipster,
0: però ha definito molto quegli anni, vero?
1: Esatto,
0: sì, sì,
1: esatto. E diciamo mi sto riavvicinando a quella corrente lì, per quanto in realtà a tarde prima di questo disco qua era molto più sull'indie pop un po' generico, non saprei inquadrarlo bene, mentre invece questo disco secondo me va un po' più in verso una direzione che è un po' più pop folk, appunto.
0: Sì, sì, infatti si sente qua e là dei richiami a queste cose anche che citavi, Lumineers ed altro di quel periodo storico. Riguardo all'aver pubblicato adesso finalmente un vero e proprio album, come ti senti? L'hai vissuta in maniera un po' emozionata? È stata una sfida diversa rispetto a EP di qualche brano?
1: Guarda, in realtà c'è voluto veramente tanto a scrivere questo disco, perché il precedente EP, che si chiamava Muschio, in realtà doveva essere una sorta di appoggio, cioè ero fermo dei mesi, diciamo, ho questi brani da parte, pubblichiamoli. Poi in realtà dall'uscita di Muschio al disco sono passati 2 anni, quindi in totale sono 3 anni che ragioniamo su questo, ragiono su questo disco, e non avevo trovato un qualcosa che unisse i brani, un concept che fosse forte abbastanza, e poi mi è venuta in mente l'idea di Waterproof e ho costruito tutto un po' attorno a questo immaginario legato all'acqua. Io purtroppo come diciamo buon ascoltatore di musica della generazione Z non è molto legato all'idea di album, diciamo l'ascoltatore medio secondo me, e quindi ero molto più su canzoni un po' sparse qua e là, quindi ho avuto anche difficoltà a ritrovarmi su quello che fosse un sound unico. Ci sono riuscito abbastanza secondo me, nel senso che non è molto uniforme rispetto ad altri dischi validi, insomma, però ci stiamo provando, stiamo imparando, esatto, è un grande percorso.
0: Ti sei voluto comunque cimentare nella sfida, insomma, del primo album. Direi assolutamente giusto, e abbiamo già citato alcune cose, si è capito un po' quello che è il mood anche acquatico del disco dalle parole che abbiamo detto. Direi che siamo pronti ad ascoltare un primo brano che ci suoni qui dal vivo con un bellissimo ukulele.
1: Proprio lui, sì, sì.
0: Come si intitola il primo brano?
1: Ah, tra l'altro un fun fact, questo ukulele ha la firma del cantante di Lumineers.
0: No,
1: Wesley,
0: te l'ha autografato.
1: Questo LM che vedi qua è proprio il cantante di Lumineers.
0: Vabbè, quindi è un pezzo, è unico.
1: Sì,
0: è
1: sì, diciamo, è un ukulele che diciamo è un po' economico, ma che diventa di incredibile valore dopo questa...
0: Beh, questo autografo, ma quando risale?
1: Sarà 2018.
0: Pazzesco, sì, e sì. Da quando te l'ha firmato hai iniziato a sentirti più talentuoso musicalmente?
1: L'ukulele suona incredibilmente meglio.
0: È magico, è diventato male. Fantastico, bellissima storia anche quella dell'ukulele che stai per suonarci. E invece il primo brano che ci suoni si intitola?
1: Si chiama Ipoteca, tra parentesi, storia di una casa al mare.
0: E allora ti ascoltiamo a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: Ipoteca, storia di una casa al mare, il titolo di questo brano, di questa canzone che oggi ci ha suonato dal vivo qui a Radio Popolare a tarde oggi nostro ospite, ospite del nostro mini live. Raccontaci un po' brevemente la storia di questo pezzo e anche di questa casa.
1: Assolutamente. Infatti, appunto, l'ho cantato perché è ovviamente un brano rappresentativo di questo disco. Diciamo, il disco si è fondato su alcuni brani che avevano questo filo fil rouge in comune, che era appunto il mare. Questo brano qua nasce in compagnia di due miei amici molto cari musicisti.
0: Sì.
1: Uno si chiama, un produttore che si chiama Kasha, e un
0: Ah, sì,
1: altro,
0: lo conosciamo, è anche
1: esatto, so
0: stato
1: che è
0: qui.
1: passato qua,
0: Sì.
1: assolutamente, sì, assolutamente. Infatti conoscevo Radio
0: Grande.
1: Popolare appunto per Casta, questo è il nome, soprannome che gli diamo,
0: Sì.
1: e Caotico Buono, che è questo artista che un tempo si chiamava Yuzu, e niente, è partita da questa frase, questa piccola poesia che ha scritto questo mio secondo amico Caotico Buono, che si chiama Riccardo, che parlava di un bambino essenzialmente che si nascondeva fra i rovi, e a me è venuta in mente questa storia, questa immagine di questo bambino che si vergogna, diciamo, magari di presentarsi a un'altra bambina,
0: Un po'
1: e la
0: timidezza.
1: timidezza, esatto, è ambientata questa storia appunto in una casa al mare, perché ad Ancona molte persone, magari turisti, si comprano o affittano l'estate la casa al mare, quindi capita questa cosa che
0: Sì.
1: magari ti vedi estate per estate con gli
0: Esatto.
1: amici, magari si cresce, però appunto è questo buco di 9 mesi, ti vedi solo per i mesi estivi, e quindi passano gli anni, magari quella cotta continua, e la storia appunto si chiama Ipoteca, questa canzone, perché questo bambino si nascondeva fuori dalla casa al mare di questa bambina, e dopo 10 anni, passano 10 estati, questo bambino è diventato grande, aspetta là fuori, ma questa casa al mare non è più abitata, è diventata addirittura un rudere, e probabilmente
0: Certo.
1: la batteranno e ci faranno un parcheggio ed un motel, e quindi insomma è un po' triste questa cosa, perché lui rimane in quell'idea di quell'amore infantile,
0: Certo, sì.
1: adolescenziale, che però non si è più sviluppato.
0: Sì, no, è una, diciamo, malinconia che così si ritrova all'interno di queste tracce, di questo nuovo album Waterproof che hai da poco pubblicato. Con il nome di Atarde, esatto, volevo chiederti, mi è venuta curiosità anche di questo, il nome Atarde e poi anche Waterproof, entrambi. Da dove arriva l'idea?
1: Allora, Atarde è un nome che appunto mi porta appresso ormai da parecchi anni, e ha radici molto, anche molto più indietro rispetto a quando è nato effettivamente il progetto, perché appunto a un certo punto mi sono trovato a dover scegliere un nome d'arte, e la mia memoria è risalita a questa cosa specifica qua. Alle medie studiavo spagnolo come lingua, e avevo un'insegnante bravissima, tra l'altro l'insegnante più brava penso che ho avuto, e fra le cose che apprezzavo della materia c'era il suono della lingua. Lo spagnolo è una lingua estremamente musicale. C'era una parola che era atardecer, che significa tipo tramonto, imbrunire, e io l'avevo fatta mia quella parola, nel senso che suonava particolarmente bene. Già all'epoca scrivevo delle piccole poesie, delle cose, e mi affascinava ovviamente, da bravo romanticone quale ero, l'idea dell'imbrunire, del tramonto. In particolare apprezzavo tantissimo, apprezzo tuttora una luce, un colore particolare che ha il cielo nelle serate d'inverno, poco prima che tramonti effettivamente il sole, quando il cielo è blu elettrico. E io, da bravo romanticone qual ero, avevo detto: quello è il colore atarde, non atardeser, atarde proprio, ovvero un colore specifico del cielo. E questa informazione io l'ho dimenticata poi. E a 19 anni, quando appunto dovevo scegliere il mio nome d'arte, mi sono ricordato di questa cosa, che ho trovato anche molto simpatica e carina. E diciamo che quell'atmosfera che avevo in mente, quella tarde, quel colore del cielo, quel momento della giornata, quando io
0: Certo.
1: magari andavo in giro con le cuffiette, guardavo questo tramonto invernale così cupo, è sempre una cosa che mi ha ispirato in me molta, boh, qualcosa di molto
0: Non
1: intenso.
0: so,
1: E quindi ho
0: suggestivo, sì.
1: detto, diciamo, il nome Atarde è una spiccia, nel senso che io spero di fare musica che mi richiami a quell'atmosfera lì. Ci sono riuscito
0: Certo.
1: per ora? Ancora no, ma ci sto
0: Ci
1: lavorando.
0: si sta avvicinando.
1: Esatto, sempre di più, sempre di più.
0: Perfetto, invece Waterproof dà il titolo al disco, appunto, scherzavamo prima, prova d'acqua riguarda questo,
1: Esatto.
0: ma immagino ci sia sia nato da un pensiero diverso.
1: Guarda, nasce in particolare da una canzone che sta nel disco, che si chiama Bonaccia, che ho coscritto con un mio carissimo amico che si chiama, sempre di zona Ancona e di Camerano, che è una città in provincia di Ancona, si chiama Francesco Pesaresi, questo in arte Pex, questo cantautore, questo autore. E scriviamo questa canzone, e il testo in particolare, e a un certo punto, diciamo, alla frase iniziale avevamo e mi tuffo tutto blu e lui dice mi rendo conto che l'umore non è waterproof e ho pensato che cazzo waterproof è una parola incredibile messa in quel punto e ho pensato sembra un titolo perché io appunto da bravo figlio degli anni 20 ovviamente ero un grande ascoltatore di Calcutta
0: sì.
1: che tra i dischi diciamo mainstream evergreen relax quindi questa waterproof mi sembrava proprio un titolo cioè evidentemente simile a
0: sì un po' esatto, un scuola po'... calcuttiana
1: calcuttiana scuola calcuttiana e quindi ho perseguito l'idea, sono partito proprio dal titolo per fare il disco, cioè waterproof, ok, acqua, però si deve chiamare waterproof.
0: Waterproof, sì, era lui. L'hai capito immediatamente.
1: Sì, no, è troppo impattante.
0: Bella storia. Allora, so, tra l'altro, perché me l'hai già detto prima fuori onda, anticipandomelo, che hai in mente oggi di suonarci anche un brano che invece non è contenuto in questo nuovo album.
1: Certo, è un brano che è tra i vari scartati, per il momento, non perché sia lo qualifichi come peggiore, ma perché ci abbiamo messo, abbiamo provato tante vie di produzione diverse e non siamo ancora giunti a una quadra, però era un brano che volevo inserire e sicuramente uscirà, insomma, prima o poi, quindi si chiama Vivai. Okay.
0: E che stai già inserendo nella scaletta dei tuoi concerti.
1: Sì, sì, sì, perché ci piace tantissimo, piace molto ai miei amici di Ancona, che saluto.
0: Certo. Uh-huh.
1: E quindi abbiamo detto, dai, oggi lo faccio perché mi piace. Poi, essendo da solo, questo brano, tempo fa per un concerto, l'avevo un po' arrangiato con delle sequenze, quindi ho detto, può essere una cosa simpatica per variare un po' rispetto all'ukulele solo, insomma.
0: Certamente. E beh, poi è anche bello dal vivo dire, adesso è il momento di un inedito.
1: Esatto, fa effetto.
0: Fa assolutamente effetto. L'ha fatto anche su di me prima quando me l'hai detto, quindi molto volentieri lo ascoltiamo. Come si intitola?
1: Si chiama Vivai, mi prendo un secondo per accordare l'ukulele, giusto?
0: Ah, ecco, esatto. Accordatura ukulele, ma è in un accordatura in una chiave diversa?
1: No, semplicemente
0: è l'ukulele che...
1: È l'ukulele che non può fare certe tonalità in modo molto comodo e quindi devo mettere il barré. E dato che è un ukulele,
0: okay,
1: che mi accennavo,
0: adesso...
1: non particolarmente...
0: Lo vedo.
1: Di alta qualità, se metto il barré si scorda. Perfetto, ci siamo.
0: Perfetto, siamo in tono e siamo pronti ad ascoltarvi. Vivai a tarde dal vivo a Radio Popolare.

0: A tarde dal vivo a Radio Popolare con un brano inedito che si intitola Vivai, ci è piaciuto un sacco, anche questo insomma molto malinconico, molto estivo, l'immaginario insomma marino che contraddistingue il disco poi che sei qui oggi a raccontarci c'è, è presente, si sente che fa parte
1: assolutamente.
0: diciamo di questo periodo di scrittura di brani. L'hai suonato tra l'altro insomma con l'ukulele e poi chiaramente con delle basi di accompagnamento che non so se esatto utilizzi anche dal vivo. Come porti? Ecco, volevo chiederti questi brani, come stai portando questi brani in concerto durante quest'estate?
1: Allora, in realtà il tour è stato costruito praticamente ho iniziato a cercare le date verso giugno, mi sono messo e ho scelto di iniziare a cercarle e questo ha portato il fatto che dovessi un po' arrangiarmi, nel senso che spesso suono con dei musicisti che però a volte erano occupati, quindi spesso in ogni live porto una formazione diversa. Diciamo che la mia standard sarebbe quest'anno pianoforte, chitarra, ukulele, voce e percussioni, una cosa molto acustica, molto
0: Sì.
1: particolare. Però capita che a volte magari manca uno, manca l'altro, mi capita addirittura di essere magari per risorse del posto o per magari quanto è lontano il posto, insomma, capita di dover essere da solo e quindi a volte mi sostengo con delle basi per alcuni
0: Certo.
1: brani. Però ecco, tendenzialmente mi
0: Beh.
1: accompagno con i fedelissimi di sempre, insomma.
0: Ok, super efficaci anche con esatto, con queste basi di accompagnamento che abbiamo sentito, ma però è interessante anche la cosa della formazione così modulabile e
1: Sì,
0: variabile.
1: esatto, siamo proprio totalmente elastici.
0: Difficile magari a livello logistico da organizzare data per data in questo modo,
1: Hai
0: però
1: capito?
0: molto curioso di vederti dal vivo. Tra l'altro ci sono date adesso così prossimamente da segnarsi a calendario?
1: Guarda, nella prossima settimana vado a Pesaro, è in apertura Tutti i fenomeni, sarà molto interessante questa cosa.
0: Caspita.
1: Esatto, e il 24 a Termoli, in Molise, prima volta a Termoli, cioè in generale in Molise, che
0: Sì, ok.
1: certificherò la sua esistenza. E sì, poi
0: Il Molise
1: altri,
0: esiste
1: spero.
0: davvero.
1: Ma quanto pare, cioè, spero perché a sto punto abbiamo la data, quindi.
0: Sta succedendo, esatto, primo live in Molise per la tarde. Allora andate a vedere tutte le date su chiaramente i social, su Instagram di A Tarde, perché il calendario è fitto. Ci salutiamo con un brano che tra l'altro ascoltiamo da disco e lo hai scritto, registrato insieme a un altro musicista, diciamo, di questa nuova generazione indie, un po' elettronico. Lui Facciannuvola, due parole per presentarlo al volissimo.
1: Il miglior artista italiano che c'è al momento, penso. Cioè, insomma, no, vabbè, è una persona assurda, un musicista incredibile, una persona davvero poco reperibile.
0: Eh beh, concentrato sulla
1: Però,
0: musica.
1: insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, è un cantautore che si approccia, diciamo, al songwriting in modo parecchio, utilizzando molto suoni elettronici per il momento, perché secondo me cambierà direzione anche lui. Ed è, boh, ha una penna raffinatissima, mette molta allegria e pace. Il suo disco è penso quello che ho ascoltato di più tutto l'anno scorso, e quindi consiglio a tutti.
0: E allora lo ascoltiamo ovviamente però insieme a te in questo brano che è presente nel disco Waterproof che oggi ci hai presentato, si intitola Oblò e quindi grazie ancora tarde per essere passato a Radio
1: Grazie Dario,
0: Popolare.
1: grazie Radio Popolare, un
0: Ci vediamo
1: abbraccione.
0: presto qui a Milano quando recupererai la tua data.
1: Assolutamente, speriamo
0: Ciao.
1: non con la pioggia, diciamo.
0: Esatto, magari meglio questa volta. Grazie, alla prossima.

0: Il mega finalone di questo brano è dei Red Hot Chili Peppers, uno dei pezzi forse così che mi sono rimasti più impressi di quello che è ormai il loro ultimo disco, ormai del 2023, quindi sono già passati 3 annetti da quando tra l'altro li vidi live all'Ippodromo per gli High Days, quindi già passati 3 anni, era stato un concerto fantastico. Non so se forse qualcuno dei miei amici stagisti oggi qui presenti nello studio 3 di Radio Popolare sono per caso mai andati a vedere Red Hot Chili Peppers. Vi è mai capitato, ragazzi? Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. La mia ignoranza in me. Cioè, li ho sentiti, ma non ho mai avuto.
0: Vabbè, li conosci, ma non.
2: Sì.
0: Ok, mai visti dal vivo. Quindi, non niente Red Hot Chili Peppers per Giorgio e nemmeno per Giorgia, vero?
1: No, mi sarebbe piaciuto, però.
0: Ah, ok. Questa volta non sei riuscita a vedere.
1: Questa volta no.
0: Allora, grazie innanzitutto per essere di nuovo qui per, insomma, portarmi un po' di brani in questa mezz'oretta finale di Almendra. Avevamo inaugurato una rubrica insieme, soprattutto nominata da Giorgio. Ricordiamo di cosa si tratta.
2: Outsider Music.
0: Esatto.
2: È la rubrica dove presentiamo pezzi e brani che si discostano un po' da quello che è il mainstream, che sia per la sonorità, la voce, che vanno anche un po' contro quello che è magari il gusto di molte persone, però che sono un po' una ventata d'aria fresca in realtà.
0: Esatto.
2: E ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono un bel po', ne abbiamo sicuramente fino al 31 luglio, che è l'ultimo giorno di questa.
2: Anzi, il 30 mi sa che riusciremo ad avere un bel finalone.
0: Il 30, ok, quindi finale della rubrica il 30 luglio è già stato deciso, mi piace. E invece oggi come secondo, beh diciamo già terzo in realtà, sì, terzo episodio.
2: Prima è stato quasi un caso.
0: Esatto, casualmente, forse non avevamo ancora ufficializzato in diretta il nome della rubrica, ma effettivamente. Allora, fino ad ora eravamo partiti, esatto, con le Shags.
2: Quella
0: era già
2: Wesley
0: la seconda.
2: Wesley Willis, caso,
0: è vero.
2: Ron McDonald's.
0: Assolutamente sì.
2: Poi abbiamo avuto le Shags con My Pal Foot.
0: Sì.
2: E
0: oggi?
2: Il terzo appuntamento, prima ancora di mettere il brano,
0: sì,
2: facciamo un esercizio di immaginazione.
0: Facciamolo.
2: Cioè, non posso chiedere agli ascoltatori in macchina di chiudere gli occhi, ma immaginiamo.
0: chiudeteli.
2: Ogni incidente non è responsabilità nostra.
0: Assolutamente no.
2: Ci troviamo in America, per la precisione a Austin, Texas, negli anni 80, e stiamo camminando nella periferia sud della città.
0: Sì.
2: A un certo punto, in lontananza, vediamo un ragazzo che sembra all'apparenza timido. Ci avviciniamo, notiamo che è vestito con la divisa da lavoro del McDonald's, quindi deve essere appena uscito da un turno.
0: Sì.
2: E come gli passiamo di fianco, si illumina in viso e si avvicina a noi e dice: "Hi, how are you? My name is Daniel Johnson and I'll be famous one day." Per i non anglofoni: "Ciao, come stai? Mi chiamo Daniel Johnston e un giorno sarò famoso." E ci dà in mano una audiocassetta con davanti un disegno fatto a mano da lui, che rappresenta quella che sembra una ranocchia quasi mutaforme con due antenne per occhi, e il titolo dell'album, che è appunto Hi, How Are You? Torniamo a casa, mettiamo la cassetta,
0: sì,
2: nel nostro registratore, nello strumento che usiamo,
0: certo,
2: per ascoltare, e parte il pezzo.
0: Ed eccolo che arriva.

0: Walking the Cow, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato oggi di Daniel Johnston, il brano scelto oggi da Giorgio per la rubrica
1: Outsider.
0: Outsider Music, certo. Wow, particolarissima anche oggi la canzone che ci hai portato.
1: Allora, diciamo due parole intanto sull'autore. Classe 1961, cresce in una famiglia ultracristiana in West Virginia e verso i 20 anni inizia a fare musica di fatto nella sua cameretta, registrandosi con un registratore e una cassetta rudimentale, come si sente anche dal suono, quel gracchiare era proprio
0: Certo.
1: l'aria che entrava semplicemente. Poi si trasferisce in Texas negli anni 80, dove appunto mentre lavora al McDonald's regala anzi le sue musicassette nella maniera che descrivevo prima, appunto
0: Sì.
1: a tutte le persone che incontra sostanzialmente. Il brano che avete sentito, che fa parte del suo album tuttora più di successo, appunto Hi, How Are You, è Walking the Cow. Per quanto riguarda il titolo, significa letteralmente portare a spasso la mucca. Johnston racconta che l'immagine gli venne in mente guardando la confezione di un gelato, spesso identificato come Blue Bell, che raffigurava una bambina mentre cercava di tirare e guidare una mucca riluttante. Questa bizzarra illustrazione divenne per lui la metafora perfetta per descrivere le proprie lotte quotidiane, la depressione e la sensazione di sentirsi sopraffatto dalla vita. Nel brano, infatti, canta spesso frasi di confusione e smarrimento esistenziale
0: Sì.
1: come I really don't know why I'm staying here. Non so davvero perché io sia ancora qui. Che sono affrontate però con un segno di rassegnazione e accettazione. Su YouTube, il commentatore Humbug Dweller commenta: da quando ho sentito questa canzone, sono ossessionato con un sentimento di depressione felice. Sono felice di sentirmi così triste in un mondo così bello. E piano piano. Questo artista inizia a farsi un nome e dopo essere apparso su MTV riesce a registrare professionalmente dei pezzi con il produttore Mark Kramer e a essere ospitato a dei festival musicali. Al ritorno da uno di questi si trovava su un piccolo aereo guidato dal padre ed ebbe purtroppo il suo primo episodio psicotico.
0: Sì.
1: Convinto di essere Casper il fantasma, Johnston rimuove la chiave dal quadro e la getta dal finestrino. Fortunatamente i due riescono a fare un atterraggio di emergenza e restano illesi, ma da allora Daniel passa la vita negli ospedali psichiatrici per via del disturbo bipolare. L'apice del suo successo arriva proprio in questa fase, però, durante la quale, a seguito di ripetute foto di Kurt Cobain, l'artista indossava la maglia proprio dell'album Hi, How Are You, per esempio agli MTV VMAs. Un murales di Johnston, raffigurante Jeremiah the Innocent, la rana che figurava nell'album, è diventato patrimonio della città di Austin e per un breve periodo ha fatto addirittura parte di un ristorante thailandese chiamato Thai How Are You.
0: Ah, vedi.
1: La canzone di Johnston, che è un'altra, Love Will Find You in the End, che consiglio a tutti di ascoltare, fa inoltre parte della colonna sonora di Joker Follia 2 di Todd Phillips,
0: Urca.
1: uscito recentemente. Johnston purtroppo non farà in tempo a vederlo perché muore nel 2019 a causa di un infarto.
0: Sì.
1: Consiglio a tutti di recuperare il cortometraggio documentario su di lui, Hi, How Are You, Daniel Johnston, prodotto da Mac Miller e Lana Del Rey.
0: Tra l'altro, caspita, beh, una scheda completissima, tra l'altro sì, è uno dei personaggi che voglio decisamente approfondire, mi avevano consigliato proprio questo documentario per saperne di più su Daniel Johnston, un personaggio così dei più apprezzati e stimati se si parla proprio di questa corrente alternativa anche lo-fi
1: Un passo di
0: americana.
1: cambiare, devo dire.
0: Esatto, sì, sicuramente da conoscere, da scoprire e da approfondire se ancora non lo avete fatto. Quindi, grazie a Giorgio per questa perla di Daniel Johnston e invece Giorgio ci ha portato un altro brano che ci porta in tempi più recenti e verso suoni diversi.
2: In tempi più recenti e anche un po' per rialzarci da questa depressione.
0: È
2: Però come
0: vero,
2: se
0: è vero.
2: depressione felice.
0: Cambiamo atmosfere, bisogna dirlo, sì.
2: Cambiamo atmosfera e andiamo con Feel Good Inc. dei Gorillaz, direi.
0: Esatto, Gorillaz, questa arriva da, cos'è? Era il 2002? Era il 2005, Demon
2: 5,
0: Days.
2: sì.
0: Esatto, vabbè, la famosissima copertina, certo, con le quattro facce dei quattro cartoon di Gorillaz. Quindi andiamo ad ascoltare questo classicone, Gorillaz, in questo caso insieme a De La Soul. bellissima anche la storia della loro collaborazione, Feel Good Inc.

0: Feel Good Inc., Gorillaz della Soul, qui ad Almendra su Radio Popolare. Feel Good Inc., il pezzo scelto da Giorgia. Giorgia, lo sai che suonano anche in Italia proprio questo weekend?
1: Purtroppo lo so, e rosico.
0: E stai rosicando. Quindi non hai il biglietto, ti dico. Dov'è che suonano?
1: Suonano a Trieste il 25 luglio.
0: Ok, sì, esatto, che è questo sabato. Beh, ma dai, di solito c'è sempre possibilità di trovare rivenditori dell'ultimo secondo, dell'ultimo giorno.
1: Il problema è scappare da Milano.
0: Il problema è scappare da Milano e la strada verso Trieste in effetti è piuttosto lunga. So che c'è qualcuno qua in redazione che ha i biglietti per questo grosso evento, Gorillaz Live a Trieste. Il 25 luglio, incredibile, ne parliamo tipo da gennaio quando avevano annunciato questa data, adesso è arrivata. Qualcun altro invece è riuscito a vederli al Lido di Camaiore, perché sì, erano due le date annunciate per l'estate 2026 qua in Italia, quindi un'altra occasione bellissima per vedere i Gorillaz. Ma attenzione, sono le 16:25, vuol dire solo una cosa, che il tempo di Almendra finisce qui. Ora tra pochissimo Giulia Strippoli con Vieni con me vi tiene compagnia come sempre dalle 16:30 alle 17:30. Io ringrazio ancora Giorgio e Giorgia per essere stati con me qui ad Almendra in questa ultima mezz'ora. Grazie per la compagnia, ragazzi, portatemi altri brani anche nei prossimi giorni, vi aspetto. E ci salutiamo con un brano di Genesis Owusu, lui non è la prima volta che lo ascoltiamo qui ad Almendra. Quindi da Dario Grande è tutto, ci risentiamo domani alle 14:30. Ciao. Buongiorno.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30. Io sono Giulia Strippoli e questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, anzi siete indispensabili, chiamate alla proattività necessarie per segnalare, invitare, allargare il cerchio, il giro di tutte quelle iniziative alle quali partecipate anche voi. Chiamandolo 02 33 001 001 oppure scrivendo un messaggino al 331 62 14 013. E poi per i più indaffarati, che lo so che siete ancora in ufficio, c'è anche l'indirizzo email che è diretta @popolarenetwork.it. Vi aspetto, scrivetemi, chiamatemi, parliamoci e soprattutto organizziamoci, ecco, come dire. Oggi puntata un po' special, inizio con il dirvi che gonna be crazy the person who will talk with us soon. Lo facciamo in inglese nella prima parte. We'll do it together. E ovviamente è un invito a un concerto. Così, piccolo quiz, vediamo se riuscite a rispondere, perché spoiler, ho anche dei biglietti in regalo per voi. Diciamo così, chi mi indovina di chi sto parlando? Vi dico che è in concerto domani a Milano e poi soprattutto che la sua cover di Voodoo Child, così un pezzo ripreso di Jimi Hendrix, finì addirittura in un documentario di Martin Scorsese. Quelli nei telefoni 02 33 001 001. Vediamo se. Io ho fatto così un quiz un po' effettivamente per esperti, Però, se si è fan, si è fan. Nella seconda parte, poi diverse iniziative in città.

0: concerti, appuntamenti, segnalazioni, cose che volete fare, quelle a cui volete invitare tutti e tutte, dalle piccole alle grandi, dalle cose che sono vicino a voi a quelle un po' più lontane. Come fare per segnalare, per rilanciare, per invitare? 02 33 001 001, oppure 331 62 14 013. Arrivano i primi messaggi, eppure mi spiace, ma io credo debba lasciarsi che sia la nostra ospite a parlare per sé, quindi a presentarsi, sebbene non ha poi chissà quanto bisogno di presentazioni, perché la conosciamo tutti e tutte, e sono molto molto felice di avere qui in studio con me, nello studio 3, Angelique Quijot. Ciao Angelique.
1: Ciao.
0: Allora, oh, welcome.
1: Thank you so much.
0: Very, very nice to see you here, to have you here. For me, it's such a great honor.
1: Thank you so much for having me.
0: I have the chance to have a chat and a talk with you. You're like a legend of the Afro music, and you know, it's great. So there's a very big concert tomorrow in Sforzesco Castle. And do you want to

Angelique Kidjo, che è appena passata da queste parti e che devo dire sta già accendendo gli animi. Loris, no, non è Terence Tretter B, la persona, anzi l'autore che pensavi potesse essere l'interprete della cover di Voodoo Child di Jimi Hendrix, che è finita in un documentario di Martin Scorsese. Però appunto vi dicevo questo, a parte per introdurvi la nostra prima ospite di oggi, ricordarvi che domani c'è il suo concerto al Castello Sforzesco alle ore 21, sarà un concerto appunto molto divertente, super ballabile, quindi come vi consigliava lei stesso pochi secondi fa, portate delle scarpe comode. La cosa anche bella, la vera notizia, è che qui in questa prima parte di trasmissione regaliamo tre coppie di biglietti e ovviamente vi dovete guadagnare, quindi la domanda ormai non può più essere quale autrice ha avuto la possibilità di inserire un proprio pezzo, comunque un suo pezzo è stato reinserito in una cover di Jimi Hendrix in un documentario di Martin Scorsese, però Angelique mi ha fornito un altro dettaglio molto interessante, ovvero un suo pezzo in quale film italiano è stato presente. Questo vale per telefonare allo 02 33 001 001 e accaparrarsi almeno una delle tre coppie di biglietti. Per le altre due facciamo primo che telefona, la prima che telefona. E però ve la giocate sui tempi, nel senso che sarà il primo o la prima che dovrà rispondere alla domanda, o sarà il primo o la prima che avrà modo di portarsi a casa i biglietti senza, così, senza infamia e senza lode. Provate. 02 33 001 001. In quale film italiano di un notissimo regista italiano è presente un brano di Angelique Kidjo?

0: Allora, avete indovinato via messaggio? Sì, corretto, 3316214013. Ok, sì Luciana, sì Giovanna, sì Simone, sì anche Ettore, sì anche ascoltatore che non si firma. Però dovete chiamarmi. Dai, 0233001001, in quale film italiano di un famosissimo regista italiano è presente un brano di Angélique Pijot? L'avete scritto, chiamatemi allo 0233001001 e vi portate a casa una delle tre coppie di biglietti per il concerto di domani al Castello Sforzesco. Mi dovete chiamare, Luciana chiamami, Giovanna chiamami. Oh, ecco, squilla il telefono, 0233001001. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu?
1: Pronto? Sono
0: ciao.
1: Io?
0: Sei tu, sì.
1: Oh,
0: ciao.
1: Ciao, so il nome del film.
0: Brava.
1: Nel quale compare un brano di Angélique Pijot.
0: Okay.
1: Caro diario di Nanni Moretti.
0: Brava, brava. Oh, ti sei portata sì. a casa due biglietti. Come ti chiami?
1: Sì. Sono Grazia, sono abbonata, mattonata e azionata forse, ma non me lo ricordo.
0: Ok, mattonata sicuramente, quindi anche...
1: Mattonata sì, so, perché sono vecchia, quindi sono visto anche i mattoni di Radio Popolare.
0: Va bene. Senti Grazia, con chi vai domani al concerto?
1: Vado con un'amica.
0: Bene, evviva, allora divertitevi. Oh, ballate, eh!
1: Sì.
0: Mi raccomando.
1: Senz'altro, assolutamente sì.
0: Scatenatevi.
1: Come funziona adesso?
0: Ti contatto io dopo e ti do tutti i dettagli.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Bene, ci sono altre due coppie di biglietti in palio, per cui avete il tempo di un altro pezzo per chiamare lo 0233 001 001. Due coppie di biglietti per il concerto di Angélique Pijot domani al Castello Sforzesco.

0: like.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Sono Silvio Abbonato.
1: Ciao Silvio Abbonato, vuoi andare al concerto di Angelique?
2: Mi piacerebbe, però è troppo facile così.
1: E allora guarda, ti faccio una domanda, vediamo se rispondi. Questo pezzo che stai sentendo in sottofondo, a chi è dedicato?
2: Questo non lo so. Allora, non sapevo che era troppo facile.
1: Te la sei andata, cioè te la sei andata a pescare un po',
2: Vabbè, lo lascio chi va. Guarda, sicuramente chi la conosce meglio.
1: Rimani in linea, vediamo, c'è un'altra telefonata, vediamo se troviamo questa soluzione. Pronto? Ciao.
3: Pronto?
1: Ciao, sei tu?
3: Sì, sono Ciao. Rosy. Come
1: ti chiami?
3: Rosy.
1: Ciao Rosy. Ciao. Tu sai questo pezzo, Malaika, a chi è dedicato?
3: No, provo a dare una risposta, ma no.
1: Vai, prova.
3: Il papà.
1: Ah, quasi!
3: La mamma.
1: La mamma, sì, che se non è zuppa, di solito è pan bagnato, si dice.
3: Molto intenso si sentiva.
1: Va bene, allora ve li siete portati a casa tutti e due e quindi Loris, giusto, l'altro ascoltatore?
2: Silvio,
1: così io Loris. Silvio e Rosy. Congratulazioni Silvio e Rosy, congratulazioni, buon concerto per domani. Come ci andate? Cioè con chi?
2: Con mia moglie.
1: Con tua moglie Rosy, tu? Sempre che accetti l'invito tua moglie, Silvio.
2: Esatto.
1: Vabbè, speriamo, al massimo porterei un amico, un'amica. Va bene, Rosy, tu invece con chi vai?
3: Con mia figlia.
1: Che bello, bellissimo, evviva. Va bene, Silvio e Rosy, grazie per aver giocato. Vi chiamo dopo, così vi dico poi come fare, va bene?
2: Va bene, grazie.
1: A dopo.
2: Ancora.
1: Ciao, buon concerto.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Complimenti.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Pronto, sono io, ciao Giampaolo.
0: Ciao Giampaolo, volevi i biglietti?
1: Vediamo, però non ho capito se hanno già risposto alla domanda
0: hanno
1: o meno.
0: Hanno già risposto, mannaggia.
1: Allora basta.
0: Tu la sapevi?
1: A quella cui era dedicata?
0: Sì.
1: E credo a Miriam Makeba.
0: Il pezzo, ma lei è di Miriam Makeba. Ma lei
1: sì.
0: L'ha ricoverizzata per dedicarla alla mamma che le chiedeva sempre di cantarla, di cantarne una sua versione. Quindi poi l'ha ricoverizzata
1: okay.
0: E ne ha fatto un suo pezzo, che tra l'altro ovviamente ha dato fama internazionale a Miriam Makeba, la mamma Africa prima di Angelique Kidjo. Così, piccola
1: finestra, va bene.
0: Grazie.
1: Dai, figurati, ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Sarà un super concerto domani al Castello Sforzesco alle ore 21. Angelique Kidjot, noi abbiamo appena regalato 3 coppie di biglietti che vi siete subito guadagnate. Bravi. Intanto pronto, ciao. Ciao.
1: Mi senti?
0: Sì, ciao.
1: Sono Grazia.
0: Ciao, Grazia. Chiamavi per i biglietti?
1: Ti chiamo per i biglietti che secondo me mi sarei guadagnata
0: a mani basse.
1: Mi sarei guadagnata la mia pagnotta, ma più che altro perché vi portavo un racconto in più su questo brano.
0: Ah sì?
1: Perché io lo canto insieme al coro Voci di Donne, che è uno dei cori di Camilla Barbarito, che voi conoscete molto bene, che è un'amica di Radio Popolare. Ed è un canto che, oltre a quello che abbiamo sentito dai suoi altri ascoltatori, portiamo nel coro insieme a molti altri canti che parlano di storie di donne, appunto come in questo caso, con un significato che si ripete in tantissimi canti popolari del mondo a più latitudini, si ripeteva insomma di storie diciamo anche di amori impossibili, perché non c'era la roba, cioè non c'era la dote, non c'era la possibilità, no?
0: La roba di Verga, quella.
1: Esattamente, questa è una di tutte queste storie che in ogni parte del mondo i canti popolari ci riportano, no?
0: Ma che meraviglia!
1: Sì. E quindi
0: abbiamo fatto una bella finestra storica sulla musica in generale, bellissima. Effettivamente sì, avresti meritato i biglietti, ahimè. Il tempo scorre sempre, non è un gran gentiluomo, mi spiace. Però comunque ecco, io insomma volevo rilanciare questo concerto straordinario che sarà domani al Castello Sforzesco. I biglietti sono diciamo anche accessibili e per chi avesse modo insomma sono anche ancora disponibili. Grazie mille, Grazia.
1: Ciao. Vediamo comunque al castello per fatti di magari qualcuno che per Angelique, la nostra cara diciamo una grande ricchezza, ecco, per tutti noi che amiamo questa musica.
0: Dai.
1: Grazie
0: a te. Ciao. Vedi quante cose si imparano sempre? C'è poco da fare, ma questo significa anche essere comunità, scambiarsi saperi, momenti, conoscenze, no? Così funziona. Andiamo avanti fino alle 17.30 con gli appuntamenti in città, con quello che succede, con le vostre segnalazioni che vi ricordo potete fare chiamando lo 02 33 001 001 con la vostra viva voce, oppure scrivendo al 331 6214 013, e li rilancio io. Tra pochissimo, dopo una manciata di secondi che ci divide dalla seconda parte, vi racconto invece un appuntamento che ci ricorda un anniversario ai noi triste, ma che sappiamo sempre, gli anniversari tristi non vanno mai dimenticati, anzi vanno celebrati, proprio perché far memoria serve a conservare quello che è successo e ad evitare che possa risuccedere ancora. Parliamo del flash mob del 23 di luglio che sarà in via Palestro, e ve lo racconto con Davide Gentili, membro del comitato antimafia del comune di Milano, e Silvia Colella, che è invece parte degli Urban Dancing Prophets, che si occuperà della parte artistica e performativa. Voi rimanete lì.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Vieni con me, seconda parte. Buon ascolto.

0: Il 23 di luglio ci sarà a Milano un flash mob per ricordare la strage di Via Palestro e vi dicevo appunto che gli anniversari, se ben tristi, pensiamo da queste parti che non vadano assolutamente dimenticati, tantomeno rimossi, celebrati ovviamente con logica, facendo memoria, proprio per costruire una visione storica collettiva e permettere che appunto possa non riaccadere. Quello che è stato di Via Palestro probabilmente lo sappiamo tutti e tutte, e io volevo rilanciarvi un po' l'importanza di continuare a fare attività, a fare rete, a parlarne con chi si occuperà di questa iniziativa, sia dal punto di vista chi se ne occupa tutti i giorni, perché abbiamo qui con noi David Gentili, membro del Comitato Antimafia di Milano. Buon pomeriggio David.
1: Buon pomeriggio a te.
0: E tra poco ci raggiungerà anche Silvia Colella degli Urban Dancing Prophets, che invece curerà e ci racconterà un po' la parte creativa, artistica, performativa, e per cui tenete le orecchie ben aperte, perché ovviamente c'è anche un invito rivolto a voi. David, facciamo però appunto un passaggio precedente, anzi necessario, perché il Comitato Antimafia si occupa ovviamente di tutte quelle attività rivolte al contrasto della mafia e della criminalità organizzata. Quali sono queste attività?
1: Ma il Comitato Antimafia è stato costituito dal sindaco Beppe Sala e ha un ruolo consulenziale nei confronti del sindaco, della giunta e anche del Consiglio Comunale, in particolare della Commissione Antimafia, che invece è espressione del Consiglio Comunale Antimafia, e rappresenta già fin dalla giunta Pisapia l'attenzione massima che c'è da parte dell'amministrazione di Milano nei confronti del tema del contrasto alle economie criminali, al riciclaggio e anche alla corruzione, perché abbiamo anche questi elementi, questi tre elementi che si uniscono e si intrecciano, ma che non sono strettamente legati unicamente all'associazione mafiosa. Recentemente abbiamo fatto un lavoro, io reputo importante, sul tema della vendita dello stadio di San Siro, sul tema del rischio delle presenze criminali mafiose, diciamo a monte, e quindi dalla parte dei fondi immobiliari, e sul rischio della presenza di organizzazioni criminali mafiose o comunque società ad esse collegate a valle, cioè nei lavori che verranno effettuati a San Siro. E ultimamente ci siamo occupati anche di infiltrazione nello sport di base e anche e soprattutto, uno dei temi a me più cari, il tema della ristorazione e il fenomeno del riciclaggio in questo ambito a Milano, e come si può di fatto tutelare la libera sana concorrenza di mercato nel nostro territorio.
0: Quindi dalle attività micro a quelle macro e viceversa, sia tavoli tecnici, ma appunto un'iniziativa un po' più pop, se vogliamo, più artistica, come quella che ci sarà il 23 di luglio a Milano in Via Palestro, un flash mob, tra poco vi racconteremo meglio. E perché è così fondamentale continuare a fare iniziative che appunto dicevamo possono essere più o meno tecniche, purché siano coinvolgenti, purché riguardino un po' il parlare di antimafia?
1: Allora, innanzitutto i 150 firmatari probabilmente cresceranno nelle prossime ore, e la quarantina di associazioni che hanno aderito di fatto hanno dimostrato alcuni elementi in comune. Il primo è sicuramente la convinzione che esistano dei seri indizi che la stagione stragista del 92, 93, 94, che a Milano è culminata il 27 luglio con la strage di Via Palestro, non è stata solo pianificata, voluta, desiderata e anche effettuata da Cosa Nostra, ma ci sono delle menti esterne che hanno utilizzato Cosa Nostra, l'hanno aiutata e anche loro hanno pianificato e addirittura rivendicato con la sigla Falange Armata quanto avvenuto. Siamo anche però molto preoccupati che questa verità, che secondo noi è una verità, gli indizi sono importanti, non emerga nelle aule dei tribunali, ma che non si riesca ad arrivare a delle sentenze definitive, perché purtroppo si fa una gran fatica. E allora siamo convinti che ci sia bisogno di questa iniziativa per responsabilizzare una città. Laddove non si arriverà ad una verità giudiziaria, Milano si deve preoccupare non solo adesso di spingere perché si vada avanti nelle indagini, capendo i mandanti reali di quella strage, ma soprattutto che laddove non si riesca ad arrivare a una verità giudiziaria, come dicevo prima, si possa con l'istituzione più importante della città sancire una verità storica, e cioè che non fu solo mafia, che è il titolo del flash mob del 23.
0: Sì. Non fu solo mafia, strage di via Palestro, l'appuntamento è a giovedì 23 di luglio alle ore 19, è ovviamente davanti lì dove esplose la bomba e l'autobomba, l'ingresso del PAC in via Palestro 14. David, grazie mille ovviamente per il lavoro
1: grazie
0: e anche per la disponibilità.
1: Grazie
0: a presto.
1: Voi.
0: David Gentili.
1: A presto.
0: A presto.

0: Aries su Radio Popolare, Fox Stevenson, sono le 17:14 minuti e nel frattempo abbiamo aumentato il ritmo perché è necessario iniziare anche un po' a scaldarsi, visto che appunto abbiamo parlato dell'aspetto politico, dell'aspetto storico, di quello che riguarda il flash mob del 23 di luglio per ricordare la strage di Via Palestro. Adesso però andiamo anche sulla parte artistica, creativa, performativa. Lo facciamo con Silvia Colella di Urban Dancing Prophets. Ciao Silvia, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao, avevi gli scaldamuscoli, eri così in fase di riscaldamento?
1: In stretching, sempre pronta.
0: Giusto, ci sta. Senti Silvia, allora intanto vogliamo, prima di ricordare, prima di lanciare, anzi ecco, e rilanciare la call per danzatori, danzatrici, per il flash mob, vogliamo un po' ricordare che cos'è il collettivo di Urban Dancing Prophets?
1: Certo, volentieri. Urban Dancing Prophets è un collettivo e un network di artisti, di performer, ma anche di musicisti, di artisti a 360 gradi che convergono tramite azioni performative, eventi, si ibridano per andare un po' ad indagare l'aspetto necessario dell'arte. Quindi utilizziamo molto l'arte più a scopo, diciamo, politico che non meramente estetico e performativo, e lo facciamo al Tempio del Futuro Perduto, il centro socioculturale che ci dà casa e con cui stiamo rilanciando questo flash mob.
0: Questo flash mob ci sarà appunto il giovedì, questo giovedì alle 19, e intanto voi state cercando persone che possano unirsi a voi, giusto?
1: Esattamente, questo sì, faremo appunto come Tempio del Futuro Perduto e Urban Dancing Prophets, parteciperemo al flash mob con un atto performativo. Il flash mob è una pratica molto importante, infatti sono molto contenta che come reti, associazioni l'abbiamo scelto come strumento per parlare della richiesta di verità sulla strage. È uno strumento di partecipazione civile, questa è la cosa più importante, viene dal basso ed è aperto a tutte e tutti. Poi come collettivo di artisti e danzatori noi vi vogliamo partecipare facendo anche un atto performativo che è comunque accessibile a tutti, è pensato per essere proprio partecipato da chiunque, anche da chi non è un danzatore professionista o un performer nella sua professione. E quindi sì, stiamo cercando persone perché più saremo, più sarà forte il messaggio che vogliamo lanciare, sostanzialmente di richiesta di verità, di memoria, di giustizia, e lo vogliamo fare attraverso i nostri corpi.
0: Come si può partecipare? Che cosa bisogna fare?
1: Allora, bisogna scriverci un messaggio, semplicemente quello che abbiamo annunciato è che non ci serve un curriculum vitae per valutare le candidature, insomma, ma ci serve presenza, forza di volontà e coraggio, quindi cerchiamo persone disposte a metterci appunto le mani, il cuore, il corpo per trasformare questa forte richiesta di verità in una presenza collettiva, in una presenza viva che sarà impossibile da ignorare. Quindi basterà semplicemente scriverci, lo si può fare sia tramite Instagram sia tramite la mail che dirò in questo momento. Attenzione, attenzione, mail per partecipare alla performance hello@tempiodelfuturo.art, hello come ciao in inglese,
0: sì.
1: E andremo a preparare l'atto performativo il pomeriggio stesso per poi unirci al flash mob con tutte le oltre 150 persone che hanno aderito e le oltre 30 realtà associative che appunto hanno firmato il flash mob.
0: Ok, quindi hello, ripeti la mail alla quale scrivere, hello con l'H ovviamente.
1: Hello.
0: Sì.
1: Con l'H @tempiodelfuturo.art.
0: Perfetto, io poi vi invito ovviamente ad andare a cercare le pagine di Urban Dancing Prophets e anche il Tempio del Futuro Perduto, dove trovate ovviamente tutte le informazioni necessarie per la call, e è importante che ci siano tantissime persone, l'abbiamo già detto, più siamo meglio è, più forte sarà il messaggio collettivo. Silvia, ti ringrazio molto. Poi ovviamente immagino che ci sarà, c'è una data di scadenza entro la quale presentare la candidatura.
1: Sì, che è domani, quindi affrettatevi, vi aspettiamo numerosi sia a partecipare all'atto performativo sia ad aderire al flash mob.
0: Benissimo, grazie mille. Ciao Silvia.
1: Grazie, buona continuazione.
0: Ciao, ciao ciao. Sono le 17 e 19 minuti e sapete che ogni giorno 5 minuti finali della puntata di Vieni con me è dedicato ad un appuntamento permanente al presidio di Piazza Duomo, che ci ricorda quello che sta succedendo a Gaza, ovvero che non c'è una pace, che c'è un genocidio in corso, che c'è un popolo che resiste. Allora oggi ci arriviamo così al presidio, l'appuntamento in Piazza Duomo con i Sami Fati. Il brano si chiama Morocco perché è in un momento appunto di anniversari, di celebrazioni, di momenti da ricordare. Ieri Fakir marocchino è morto a Bologna per mano delle forze dell'ordine. Comunque tutto ancora da accertare, però. Si chiamava Fakir Abed Arrahim, 42enne, che chiedeva basta, aiuto. E che non si è salvato. Insomma, tutto questo per dire che secondo me l'abuso di potere, l'ingiustizia, stanno tutti dalla stessa parte.

0: L'abuso di potere, l'impunità, in fondo sono o no figlie della stessa indifferenza? Secondo me sì. Lutz, ciao.
1: Sono io.
0: Benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao.
0: Tu che cosa ciao. Ne pensi? L'impunità,
1: dell'abuso del potere.
0: L'abuso di potere e l'impunità sono due cose che arrivano dall'indifferenza.
1: Dall'indifferenza piuttosto dal potere stesso e dal non controllo popolare del potere. Da lì arriva l'abuso del potere, secondo me.
0: Luz, tu sei parte delle persone che ogni giorno vanno in Piazza Duomo e da
1: esatto,
0: quanto
1: esatto.
0: Da quanto vai lì e
1: io
0: che cosa
1: faccio parte più o meno, non proprio dall'inizio, però da un anno partecipo, non ci vado tutti i giorni, ci vado tipo una volta alla settimana e come tanti porto anche il mio cartello, i miei cartelli. Per esempio ultimamente ho portato alcune volte un cartello che recita, che cita liberi tutti o in arabo al Tahrir al-Jamia. Questo si riferisce ai palestinesi detenuti in Italia, in carceri italiane. Sì. Su questo cartello ho aggiunto 18 luglio, presidi davanti alle carceri di Melfi, Terni, Ferrara, Sassari, Rossano, perché proprio sabato scorso in tanti siamo da Milano andati a Ferrara per chiedere la liberazione immediata di Raed Daoud. Raed Daoud è una delle persone arrestate, lui fa parte dell'associazione benefica e di solidarietà con la Palestina e loro da tanti anni raccolgono soldi, raccolgono materiale da mandare poi a Gaza oppure in Palestina per le scuole, per i bambini, per gli orfani e via così. E questo ai sionisti non piace. E quindi li hanno arrestati a dicembre.
0: Certo, giustamente.
1: Questo ovviamente è uno dei tanti argomenti di cui si parla in Piazza Duomo, in Piazza Duomo quando facciamo i nostri presidi. Io ho fatto questa scelta di portare alcune volte questo cartello proprio per parlarne con chi capitava.
0: Certo, perché il momento del presidio è anche un momento di scambio, no? Di vicendevole confronto.
1: Tu vedi, stai lì in fila, poi le persone ti guardano, si fermano, capisci che uno è curioso, che magari vorrebbe sapere qualcosa, quindi questo silenzio che in realtà dovrebbe esserci non è proprio così assoluto, sarebbe anche un po' noioso. Quindi gli scambi, ovviamente se qualcuno chiede qualcosa, chi sono questi detenuti e cosa hanno fatto, perché li mettono in galera? Non hanno fatto niente, hanno fatto un lavoro di sostegno per Gaza e per la popolazione palestinese.
0: Certo, reato di resistenza, semmai.
1: Esatto, il reato di resistenza. E ovviamente l'arresto di questi qua sono in carcere da dicembre, dal 27 di dicembre.
0: 7 mesi.
1: Certamente li vogliono sfiaccare, li vogliono demoralizzare, mira un po', è un'azione che mira un po' contro tutti noi, perché tutti noi dobbiamo avere paura che facendo avanti queste cose potrebbero accadere anche.
0: Questo per dire quindi che appunto non riguarda solo chi è attivamente coinvolto, ma riguarda tutti e tutte.
1: Riguarda Luz, tutti, sì.
0: Ti devo salutare e ti ringrazio. Di già.
1: Volevo solo aggiungere la fine, è molto importante. Organizzarsi contro la repressione, organizzarsi, chiedere sempre di più, in modi sempre più nuovi possibili, la loro liberazione immediata di questi amici e compagni e fratelli che devono tornare a lottare con noi nel movimento di solidarietà con la resistenza palestinese.
0: Ti ringrazio, Lutz.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Saluto anche voi perché è già tardi, mi perdoneranno i poveri ma in ferie, Vittoria Davalli e Alessandro Diegoli, che seguono dopo le notizie del giornale radio. Noi ci sentiamo domani. Un buon pomeriggio, una buona serata a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!
2: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Popolare Network.
11: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Genova, Piazza Limonda, 17, 27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Genova, Piazza Limonda, 17, 27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8.

0: cazzo, ci sono Heidi, ci sono i genitori, ci sono gli amici, i compagni, una parola che qua ancora ha tutto un significato, e poi i compagni di lotta, di strada, la sorella di Roberto Franceschi, le figlie di Pinelli, Adelmo Cermi, dal palco si sono alternati per tutto il pomeriggio i loro interventi e la musica, tantissimi riferimenti al presente, all'oggi, a quello che è successo ieri sera al Pilastro a Bologna, all'ascesa del generale Vannacci. Adesso, come vi dicevo, la piazza si va riempiendo, mi hanno detto che è arrivata anche la sindaca, sono appunto le 5:30, anche i genovesi possono dopo il lavoro unirsi a chi ha animato la piazza fino adesso. Tra poco l'intervento dei rappresentanti, dei portavoce, insomma della Gaza Flotilla che abbiamo imparato a conoscere, Maria Elena D'Elia e Saif Abu Keshek, appunto a proposito di presente e di battaglie che non bisogna scordarsi di combattere, di continuare a combattere.
1: Grazie Diana Santini da Piazza Alimonda.
2: L'opposizione protesta contro un video generato con l'intelligenza artificiale della propaganda di Vannacci. Il capo di Futuro Nazionale è vestito da gladiatore, prende un fascio d'ittorio da Meloni e condanna a morte i leader dell'opposizione e altri politici come Prodi e Boldrini. Violenza scioccante che richiama le pagine peggiori della nostra storia, commentano da PD, AVS e 5 Stelle.
1: La prima volta è stato applicato lo scudo contenuto nei decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, è quello dove sono stati iscritti due poliziotti e quattro sanitari coinvolti nella morte di Fakir Abderrahim, ieri al Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Tra poco a Bologna inizierà un presidio convocato dal sindaco Lepore.
2: L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese stanno affrontando nuovi lanci di missili e droni in arrivo dall'Iran. Oggi Teheran ha intensificato gli attacchi verso obiettivi militari statunitensi verso tutto il Medio Oriente, in risposta ai bombardamenti USA della notte. Il presidente statunitense Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso i bombardamenti come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi di Teheran in Iraq e Giordania.
1: Persone sono morte, tre sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture Odessa nel pomeriggio. Il capo dell'amministrazione militare della città ha riferito che le operazioni di soccorso e ricerca sono in corso.
2: I leader dell'Africa occidentale hanno firmato un accordo per approvare la costruzione di un gasdotto che collegherà la Nigeria al Marocco. L'intesa è stata raggiunta a Freetown, la capitale della Sierra Leone, durante il vertice della Comunità Economica degli Stati dell'Africa occidentale. Il gasdotto, lungo circa 6.000 chilometri, attraverserà 13 paesi lungo la costa atlantica africana, trasportando gas nigeriano verso il Marocco, per poi collegarsi al gasdotto Maghreb-Europa. L'inizio dei lavori è previsto per il 2028.
1: È morto in un incidente Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta della giovane operaia Luana Dorazio, morta perché da un macchinario era stato tolto un dispositivo di sicurezza per produrre più velocemente. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando sulla sua bici da corsa come ciclista amatoriale vicino a Viareggio. 17:35, alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Buongiorno, buon lunedì.
1: Buongiorno Vittorio.
0: È lunedì, sì, è lunedì.
1: È lunedì e si allontana sempre di più l'altro ieri, il sabato, il giorno della tua
0: del
1: personale via crucis.
0: In cui Gesù ha detto replichiamo.
1: E che ne hai parlato troppo di questo concerto di Bad Bunny.
0: No, giustamente,
1: il coniglietto cattivo.
0: Esatto.
1: Che finalmente ho speso un sacco di soldi, ma sarà pazzesco, mi piazzo sotto il secondo palco così dopo quando viene a fare il concerto per noi proletari arrivo sono lì sotto.
0: Esatto.
1: E poi
0: è iniziato con lui che ha detto la seconda data è sempre meglio della prima. Ha continuato dicendo beh, anche se piove meglio, no? Ovviamente in spagnolo, vabbè.
1: Certo.
0: E poi è proseguito con facciamo 10 minuti di pausa. Ah, evacuiamo, brutti stronzi.
1: Perfetto. L'ha detto lui?
0: No. Figurati. Le ultime due comunicazioni... No.
1: Allora, ti sono già arrivati i soldi del rimborso?
0: Ma
1: praticamente
0: no,
1: hai visto?
0: Devono rimborsare 80.000 persone.
1: Ho capito, tu sei una delle 80.000, pretendi subito,
0: certo,
1: il grano.
0: Ma io mi sa che mi arriverà per Natale.
1: Comunque, a quel punto poi ti sei vista 4 canzoni gratis di Bad Bunny. E
0: vediamola
1: il gruppo Spalla.
0: Sì, il gruppo Prima.
1: Com'era il gruppo
0: molto,
1: Prima?
0: Molto interessanti, dei ragazzi molto giovani tra l'altro, sempre di Porto Rico, che fanno... per ora hanno fatto album comunque prodotti dal basso, la gente che ci piace a noi, contro la gentrificazione anche di Porto Rico, fanculo ricchi americani statunitensi.
1: Ah, c'è una rivendicazione pauperista da parte tua.
0: Sì, sì, beh.
1: Molto bene.
0: Che cavolo.
1: Molto bene. Senti, quindi il prossimo concerto di Bad Bunny dov'è? A Miami?
0: Mai più.
1: A Porto Rico?
0: No, guarda, in realtà fra 2 giorni sarà Bruxelles e io ho avuto dei momenti ieri in cui ho detto adesso piglio e vado a Bruxelles.
1: Hai una trasmissione.
0: Devi ringraziare che erano sold out i biglietti.
1: Io devo ringraziare, guarda.
0: Perché se no facevo la trasmissione da Bruxelles.
1: La trasmissione da Bruxelles l'avresti fatta come l'avresti salutato per sempre. E il tuo adorato pubblico, perché poi saresti stata chiaramente licenziata in tronco, in malo modo, come faceva Trump nella trasmissione di Apprentice. You are fired! E saresti stata. Vabbè, ma invece niente, tutto questo non avverrà, continueremo a fare felicemente questa trasmissione per tutta la settimana. La trasmissione si intitola Poveri ma...
0: In ferie! Le ferie che tra poco farà Alone e io farò ad agosto.
1: E ci scambiamo un po'. E nel frattempo mi sembra che il Team Digital abbia recuperato la figura imponente di Daniele Particelli.
0: Sì!
1: Ho già visto che manovrava sul sito, quindi siete a pieno regime.
0: We're back!
1: Perfetto. Vi segnaliamo sul sito di Radio Popolare un nuovo podcast che abbiamo caricato proprio oggi.
0: Yeah.
1: E non è un podcast creato da Radio Popolare, bensì abbiamo deciso di pubblicarlo, di diffonderlo, scusate, un podcast sulla... sui 25 anni di Genova 2001, insomma ne stiamo parlando, ne parleremo anche nella seconda parte della trasmissione con Andrea Cegna. È un podcast di Alessandro Canella di Radio Città Fujiko di Bologna che si intitola Avevamo ragione noi. Evidentemente il titolo è una di quelle volte in cui il titolo spiega benissimo
0: esatto
1: quello di cui stiamo parlando e tutto quel pensiero, insomma, che c'era dietro a quel movimento a cavallo tra il XX e il XXI secolo e che, insomma, quelle merde hanno tentato, purtroppo un po' riuscendoci, a spazzare via o perlomeno a buttare di lato parecchio con quei giorni terribili del G8 di Genova. Si parla di questo in Avevamo ragione noi, potete trovarlo su Radio Popolare nella sezione podcast e poi se volete andate giù in basso negli audio documentari oppure comunque se andate in podcast e poi in radio e trasmissioni sotto la A di Avevamo ragione noi
0: lo trovate subito
1: lo trovate, esatto, è l'ultimo podcast della A è AV e quindi in ordine alfabetico
0: è così.
1: Potete ascoltarlo magari poi oppure ve lo ascoltate in vacanza, cosa che ho pensato di fare io quando sarò la settimana prossima
0: ma torni in Grecia, mare, non te l'ho neanche chiesto.
1: Torni in Grecia.
0: Infatti, quando sarò al mare,
1: me lo ascolterò. Mi avrà un fegato così, ma vabbè, insomma, sì. È meglio essere consapevoli con il fegato grosso piuttosto che vagare senza contezza di sé per i campi del Tennessee, ecco, insomma.
0: Ok, va bene. Detto ciò, passiamo a cose più felici, perché comunque ieri...
1: Ieri, cosa è successo ieri?
0: Era ieri che si è concluso il mondiale.
1: Ieri sera. Con la vittoria della Spagna, con la vittoria di Yamal, con la vittoria della Somalia palestinese, con la vittoria del grande Pedro Sanchez.
0: Sì!
1: Tifavamo Spagna ieri.
0: Totalmente.
1: Lo so.
0: Anch'io che non seguo il calcio.
1: Tra l'altro, l'unico motivo che avrei avuto per tifare Argentina è se avesse giocato il grande capitano della mia squadra, cioè Lautaro Martinez. Capitano dell'Inter, che è stato inspiegabilmente lasciato
0: buttato
1: in panchina
0: fuori.
1: No, lasciato in panchina e neanche fatto entrare con i 5-6, allora con il supplementare 6 cambi in panchina, no, veramente incredibile.
0: Ma
1: e quindi no, vabbè, l'allenatore dell'Argentina
0: stava bene,
1: se l'è cercata,
0: stupidi, no, scusa. Comunque non volevo parlare di calcio in quanto non me ne freghi più o meno niente, perdona. E volevo solo lanciare la canzoncina.
1: Che è mondialita. È una canzone mondialista.
0: È stata una hit estiva, nonché, si dice colonna sonora, vabbè, la canzone...
1: Sigla, direi.
0: Sì, sigla, vabbè, insomma, la canzone dei mondiali del 2010.
1: Allora, ci dice Jus che la foto di Yamal con la bandiera palestinese è generata con l'intelligenza artificiale. Guarda, non me ne frega niente, gli sta benissimo questa...
0: Ma c'erano i video!
1: Ma infatti non mi risulta.
0: Mi è arrivato un sacco di merda addosso per quel momento lì.
1: Sì, infatti, boh, ma infatti Jus, che minchia dici?

0: Ero molto fan di questa canzone.
1: Ma avevi quanti anni avevi?
0: 10 anni.
1: 10, andavi alle elementari, mamma mia. Era la, sì, la, la canzone dei mondiali. Era un po' la notti magiche del mondiale 2010.
0: Esatto, esatto. Sì. Tra l'altro, mio padre mi comprò, Shakira fece questo CD, proprio CD, fisico, con solo questa canzone.
1: Cioè
0: vendevano i CD solo con questa traccia e mi pare tipo la versione forse in spagnolo di questa canzone e basta. Mm-hmm. Cioè, aveva due tracce.
1: E
0: io l'ho consumato. Perché ovviamente ero...
1: CD è consumato?
0: Sì, perché ero una bambina di 10 anni.
1: Una bambina prodigio.
0: Sì. Bambina prodigio di 10 anni che non aveva il telefono, perché io me lo ovviamente sono comperato quando sono andata alle superiori, sì, con i miei risparmi.
1: Mamma mia, scusami, ok.
0: E quindi andavo a CD, avevo anche il mio lettorino piccolino.
1: Pazzesco.
0: E quindi avevo questo CD che mi sparava bomba.
1: Pazzesco, incredibile. Per tornare un attimo al discorso di prima no, allora la foto di Yamal con la bandiera palestinese sul pullman del Barcellona quando il Barcellona ha vinto lo scudetto è vera, e ci sono i video anche. No, ci sono un sacco di fake, è vero, giusto, ci dice, i fake riguardano la
0: ieri sera,
1: la partita di ieri, sì, lui avvolto da bandiera palestinese, avvolto da kefi, eccetera. No, non è vero, sono finti. Però non ha dato la mano a Trump. non ha stretto la mano a Trump.
0: È vero.
1: Ma non solo lui, ci sono anche altri giocatori, anche giocatori argentini che non hanno stretto la mano a Trump. Quindi adesso, cioè, non è che l'Argentina era sdraiata su Trump Milei punto di vista politico. Non è così. Ogni giocatore aveva un pochino la sua posizione. Diciamo che invece alcuni cattivi politici nel mondo si erano espressi per l'Argentina, per amicizia con Milei.
0: Ah, beh,
1: quello
0: ovviamente
1: non per la squadra,
0: no,
1: cioè,
0: era diventato
1: per i calciatori.
0: Una question politica.
1: No. Comunque, vabbè, il fatto che non sia entrato Lautaro a me è rimasto qua, e quindi forza Spagna.
0: Ma è il mio concerto di Bad Bunny.
1: Esattamente. Torniamo invece a noi, ai nostri argomenti, e torniamo a parlare con una luminare della coltivazione di piante da casa e da giardino e da
0: balcone
1: soprattutto. Ritorna con noi
0: Ambra, e sui social piante in veranda. Ciao Ambra.
2: Ciao.
1: Bentornata.
2: Bene.
1: Allora, sì, stiamo bene. Oggi qua dalle nostre parti c'è un po' di arietta, devo dire.
0: Sì.
1: Sembra quasi un'estate
2: normale.
1: Sì, una di quelle estati lì da medie stagionali di una volta. E quindi si respira un po', c'è del venticello, quasi si sta bene. Abbiamo mangiato 2 gelati a testa invece di 4.
0: Okay. Ma tra l'altro, visto che anche dalle tue parti ha fatto,
1: ricordiamo le sue parti,
0: Parma sì. E ha fatto un casino il meteo.
2: Allora, invece è andata abbastanza bene, perché in realtà molto casino, molto vento, però per fortuna non ha grandinato. Perché so che in varie parti d'Italia, soprattutto qua al nord, vengono giù dei bei picconi di grandine che distruggono un po' tutto. Da me per fortuna no.
0: Bene, quindi le piante si sono salvate, il tuo balcone.
2: Sono salve, al momento sono salve, sì.
0: Bene. Allora, oggi al posto di fare come lo scorso lunedì una puntata generica, abbiamo deciso di parlare di piante tropicali, che dovrebbero essere, almeno io penso, poi magari non è così, in caso smentiscimi, le piante migliori per queste nuove estate da clima pazzo e completamente sbagliato.
2: Allora, diciamo che in generale le piante tropicali sono quelle considerate da interno, che sono quelle che troviamo di solito appunto all'interno delle nostre case. E sì, diciamo che preferiscono un clima comunque caldo e molto umido, quindi il clima della pianura padana è perfetto per loro, però non sotto il sole cocente, ecco, devono comunque stare riparate dai raggi solari diretti.
0: Ah, ok, quindi abituate magari al caldo ma non al sole diretto.
2: Conta che in natura loro crescono sotto gli alberi altissimi, quindi sono comunque in una posizione di mezz'ombra, ricevono tantissima luce ma comunque filtrata, quindi no sole diretto.
0: Ok, mm-hmm. Quindi le piante tropicali vanno bene anche in balcone, ma se un balcone esposto non ha il sole diretto, magari tipo
2: allora,
0: un cortile interno.
2: Io da aprile fino a ottobre inoltrato le sposto tutte fuori nel mio balcone, però sotto al portico, quindi loro prendono tantissima luce, però non i raggi diretti,
1: cioè indiretti,
2: esatto,
1: indiretti. Ma loro naturalmente, cioè queste piante sono perché crescerebbero, che ne so, all'ombra di altre piante più alte nel loro ambiente,
2: esatto.
1: Diciamo naturale?
2: Sì, conta che la maggior parte, tipo non so, ti faccio l'esempio della monstera deliciosa, che è, non so se avete presente, quella pianta con le foglie enormi con tutte le fenestrazioni.
0: Sì.
2: Praticamente lei si arrampica proprio tramite le radici aeree, si arrampica sul tronco di altri alberi. Quindi è comunque riparata dal sole diretto.
1: Ok. Ma è una pianta parassita o vive in simbiosi mutualistica con queste altre piante?
2: No, in simbiosi in realtà. Mm-hmm. Quindi lei lo utilizza solamente come supporto.
1: Ah, ok.
0: Tra l'altro la monstera si trova facilmente,
2: sì,
0: cioè è abbastanza comune, esatto.
2: Sì, assolutamente.
0: Quali altre piante tropicali si trovano dalle nostre parti facilmente? Perché io
1: esatto, e quali potresti consigliarci, perché anche per dei principianti non richiedono un impegno clamoroso?
2: Allora, la monstera deliciosa è facilissima, l'unica cosa è che diventa molto molto grossa, quindi per chi prende questa pianta bisogna avere comunque la consapevolezza che le foglie raggiungono veramente delle dimensioni molto molto grandi e quindi occupa molto spazio. È di facilissima coltivazione, quindi è veramente anche per chi ha le prime armi. Poi sicuramente avete il classico pothos, che c'è adesso anche in tanti colori, si può trovare anche in varie sfumature. Tutti i filodendri sono comunque molto facili da coltivare. Poi ti potrei dire la Sansevieria, non so se la conoscete, è quella pianta similgrassa che fa quelle foglie lanceolate. Anche quella è molto molto semplice, diciamo che si adatta un po' a tutti gli ambienti, ecco.
1: Mia nonna ce l'aveva, me lo ricordo benissimo, sì, con i bordi gialli, no?
2: Esatto, bravissimo. Mm-hmm. Anche lei c'è in tantissimi colori, diciamo che viene venduta come una pianta molto molto robusta, perché effettivamente lo è, però chiaramente va data anche a lei luce e acqua quando appunto c'è bisogno.
0: Questa confermo che ce l'ho anch'io. Sta durando
1: nonostante la tua scarsa
0: attenzione. C'è stato un momento in inverno in cui gli stava venendo un piccolo mancamento, ma grazie a Dio mia madre ne ha tipo un paio da credo 20 anni enormi, e quindi ho fatto tipo pronto intervento e l'abbiamo ripresa.
2: Sei riuscita a recuperarla, sì. Benissimo.
0: Ora sta benissimo.
1: Ah, guarda, ci sono degli ascoltatori che ci mandano delle foto della loro come si chiama? Della monstera deliciosa, sì. Con le loro, con queste foglie, effettivamente, con questi. Sì, con le dita.
2: Belle
1: insomma.
2: Grandi.
1: Sì, sì, è vero.
0: Sì, effettivamente è un po' invadente. Infatti a me piacerebbe,
2: diciamo,
0: ma
2: quando cresce occupa molto spazio, quindi bisogna avere quella consapevolezza, sì.
0: È un po' una diva.
1: Ecco, è un po' diva, sì.
0: Infatti io la vorrei prendere, ma non mi azzardo, perché per ora lo spazio è limitato, le mie coinquiline potrebbero decidere
1: sì,
0: di porre fine alle mie
1: defenestrare una coinquilina e sostituirla con un vegetale.
0: Ma no, poveri,
1: esatto.
0: Potrebbero loro defenestrare me se la prendo.
1: Vabbè. C'hai un altro. Ah, guarda, siamo quasi in chiusura. Ma un ultimo suggerimento, qua qualcosa che magari invece, come dire, grado intermedio, dove un po' di expertise ci vuole.
2: Beh, io propongo le orchidee Phalaenopsis, che comunque in realtà io ho scoperto che sono piante molto molto robuste, però vedo che anche le domande che mi arrivano a me nei direct sono le piante un pochettino più difficili da far rifiorire, quindi diciamo che per loro il 90% lo fa la luce, quindi anche in inverno tanta tanta luce, anche loro in estate, in primavera le porto all'esterno in villeggiatura, diciamo. Uh-huh. E sono quelle un pochettino più complicate, però anche lì basta farci un po' la mano, ecco.
1: E vanno in vasi grandi o piccoli? Perché allora io ovviamente tu quando parli io vado su Google e guardo le foto, vedo soltanto foto di vasettini piccoli dell'orchidea Phalaenopsis.
2: Allora, in realtà il vaso deve essere proporzionato all'apparato radicale. Uh-huh. Quindi no vasi troppo grossi, ma questo in generale per tutte le piante. Quindi il vaso proporzionato alla quantità di radici. Per le orchidee, per esempio, ci vuole il bark, che è una corteccia di pino, diciamo, invece che il terriccio. E, di solito si usano i vasi trasparenti, ma solamente per una questione di comodità, perché così puoi vedere appunto il colore delle radici, perché solo così puoi capire quando effettivamente l'orchidea Phalaenopsis ha bisogno di acqua. Quando le radici diventano argentate, possiamo annaffiare. Quando invece sono belle verdi e turgide, vuol dire che non ha bisogno di acqua.
1: Perfetto. Ah. E questo va segnata, riascoltate il podcast là a casa, è disponibile appena dopo la fine della trasmissione. Ambra, ti salutiamo, grazie per questi appuntamenti in cui sei stata con noi.
0: Meravigliosi.
2: Grazie a voi.
1: E alla prossima occasione, tanto il tuo numero ce l'abbiamo.
2: Esatto, insomma. Quando volete sono qua.
1: Grazie.
0: Grazie, ciao Ambra.
2: Ciao,
1: presto.
2: Grazie a voi. Ciao ciao.
1: Piante in veranda su Insta.
0: Esatto, andatela a seguire.
1: Sì, tanti consigli. Poi vabbè, c'è un fottio di followers che noi un po' invidiamo, onestamente.
0: Un pochino, sì.
1: E quindi grazie, ci risentiremo sicuramente in altre occasioni. Guarda, sta per arrivare la pubblicità. Ci facciamo interrompere dalla pubblicità?
0: Ma perché?
1: Schiaccia il bottone, schiaccialo!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Rieccoci, 18.06, poveri ma in ferie.
1: Eccoci, allora, poveri ma in ferie, 23 minuti per questa puntata, l'ultimo lunedì di poveri ma in ferie.
0: Oh mamma.
1: Con Vittoria Davalli
0: e Alessandro Diegoli.
1: Eccoci qua su Radio Popolare fino alle 18.30. Allora, in questi giorni, ma tra l'altro anche prima nel giornale radio, con Diana Santini abbiamo parlato di Genova, del 25ennale. Vi abbiamo anche detto di questo nuovo podcast che potete trovare sul sito di Radio Popolare, Avevamo ragione noi, di Alessandro Canella. E però anche noi questa sera, cioè ne parliamo anche noi adesso di Genova, ma soprattutto lo facciamo anche in relazione al fatto che stasera si torna a fare una notturna politica, una notturna fortemente impegnata, una notturna firmata Andrea Cegna.
0: Ecco, wow, eccolo qui.
1: Oh, eccoci,
2: esatto,
1: qua.
2: È vero, tutto vero.
1: Certo, stasera, da che ora? Partiamo subito con lo spot interno, con l'autopromozione. Notturna, allora, su Genova, 2001, da che ora?
2: Allora, è da mezzanotte alle 6, divisa così. Mezzanotte alle 2 sono, cioè, fisicamente in diretta in studio.
1: Sì.
2: Con i microfoni aperti, il racconto, le voci prese ieri e oggi in piazza Genova, la musica di quei giorni, eccetera eccetera. Dalle 2 alle 3 un podcast che ho realizzato per parlare appunto del 25ennale di Genova, dove ci sono voci nazionali e internazionali di chi c'era e di chi non c'era a Genova, e poi dalle 3 alle 6 un collage di Radio Popolare, mm-hmm, di quei giorni, intervallato dalla musica. Lì mi sono messo a scartabellare i 5 CD che aveva realizzato Radio Popolare, ho scelto alcuni audio, li ho mischiati, tagliati, aggiunto della musica qua e là, e quindi insomma è un'intera notte che tiene la testa ben ancorata al futuro, ma guarda indietro per non dimenticare, cercando di far sì un esercizio di memoria come ingranaggio collettivo, ma anche come memoria, come elemento che può parlare al presente e alla trasformazione.
1: Allora, se volete, aggiungo che ovviamente Radio Popolare ha toccato uno dei suoi apici, diciamo, dal punto di vista giornalistico, con la cronaca di quei giorni nel 2001, e abbiamo messo online, mi sembra, quando c'è stato il ventennale, quindi ormai 5 anni fa, abbiamo messo online tutte le cronache, Genova 2001 cronache. Se andate su trasmissioni, lo cercate nelle trasmissioni in archivio, sotto la G di Genova, trovate Genova 2001 cronache, dove ci sono tutte le le riproduzioni delle tracce del CD, dei numerosi CD di quel cofanetto incredibile. Andrea, tu ti trovi da quelle parti,
2: sì.
1: meno di un'ora fa era proprio il momento del 25ennale dell'omicidio di Carlo Giuliani, perché mi sembra che avvenne attorno alle 5:30 del pomeriggio, giusto?
2: 17:27.
1: Ecco, 17:27. È una di quelle date che, come, non so, le 10:25 di Bologna, come dire, hanno addirittura segnato nella memoria l'ora, il minuto, insomma, perché per una generazione di persone, forse più di una, anche un paio, quel momento è stato purtroppo negativamente spartiacque. Che cosa è successo oggi a Genova in quei minuti?
2: C'è stato il ricordo, come succede, ahimè, da 25 anni. E quest'anno la scelta è stata molto interessante. La famiglia Giuliani ha lasciato il palco alle giovani e giovani genovesi che hanno deciso di ricordare insieme a Carlo il genocidio del popolo palestinese, e quindi è intervenuto un compagno da Gaza, è stato brutolato uno striscione con i nomi delle persone di Gaza che dal 7 ottobre a oggi sono state uccise e massacrate dallo Stato israeliano. E niente, ed è stato un momento molto forte in cui appunto si è guardato indietro per parlare di oggi. Pochi minuti prima si è presentata la sindaca di Genova, che ha fatto una breve conferenza stampa e poi è andata ad abbracciare Heidi e poi se n'è andata, ha fatto una comparsa ed è la seconda sindaca in 25 anni che si presenta il 20 luglio in piazza Alimonda, e questo credo che sia comunque un dato di cronaca importante a prescindere la simpatia che uno può avere verso la sindaca di Genova, è un dato politico importante, è un momento, cioè, per me è sempre un momento forte questo qui di piazza Alimonda, perché lo so, a me nella mia vita si è rotto qualcosa quel giorno, in quel momento, a quell'ora, e per me è abbastanza necessario essere qua ogni volta che si può. Ho organizzato molto spesso le mie agende di vita per poterci essere il 20 luglio. Ed è insomma 25 anni dopo, è strana Genova. Ieri per andare al preconcentramento della scuola Diaz ho fatto una scalinata che da Piazza Alimonda ti porta alla Diaz, che l'ho fatta decina di volte negli anni, ieri l'ho dovuta fare in tre passi e mi ha dato un po' il senso del tempo che passa, però insomma ieri e oggi, perché è difficile scindere le cose, sono due belle giornate a Genova, perché ricordo e si è mischiato anche con una nuova generazione protagonista, sia ieri che oggi, a gestire i cortei, a gestire la piazza, che ci fa ben vedere che se 25 anni fa ti hanno sparato, picchiato, torturato, non sono riusciti a rompere quel grido che diceva che un mondo migliore era possibile. Oggi diciamo che un mondo migliore non è possibile, è necessario se dobbiamo pensare che ci sia ancora un mondo domani. E quindi probabilmente da qui è importante ripartire.
1: Andrea, ci sarà un altro appuntamento alla fine della settimana in Val di Susa, c'è il decennale del Festival Alta Felicità, immagino che ci sarai, vuoi preannunciare qualcosa anche su quello, visto che insomma quando si parla di lotte, di impegno politico è sempre importante tenere insieme tutto, il fare un discorso di ricomposizione, e lo facciamo anche in onda.
2: Esatto, è importante, sì, io dal secondo anno do una mano al Movimento Notato a organizzare il festival, anche quest'anno è stata così, io sarò su da giovedì sera, poi mischiandomi con i miei impegni di lavoro, di tournée, quindi sto su giovedì, venerdì sera passo per andare a Napoli col Casino Royale, all'alba della domenica prendo un treno per ritornare in Val di Susa, ma come dici te è importante perché il movimento NOTAV, la lotta, quella lotta che ci parla di rispetto dell'ambiente, di critica al capitalismo, di sviluppo sostenibile, di sviluppo costruito per le esigenze di chi vive i territori e non del capitale, è una lotta che va valorizzata e difesa, esattamente come la memoria di Carlo Giuliani e i giorni di Genova.
1: Grazie Andrea Cegna, buon proseguimento da quelle parti e ci sentiamo presto, e anzi ci sentiamo stasera.
2: Sentirmi questa notte. Ciao.
1: Questa notte, ciao. Allora, questa notte ricordiamo, da mezzanotte alle 6, la notturna griffata Andrea Cegna, nelle prime due ore vera notturna in diretta con telefoni aperti e insomma conduzione di Andrea, che vi chiederà delle cose, probabilmente vi chiederà di raccontare le vostre esperienze di 25
0: ricordo.
1: Anni fa, sì.
0: Comunque è davvero bello questa cosa appunto che diceva anche lui, io appunto non sono riuscito ad andare a Genova perché era un concerto che non c'è stato.
1: Ah, questo no, pensavo a Genova 2001 perché non avevo ancora imparato a camminare.
0: No, infatti
1: sì.
0: Avevo un anno. Però il fatto che comunque ci sia questa nuova generazione che non ha vissuto, perché sono tipo miei coetanei, quindi appunto erano in fasce.
1: Ma guarda, anche un po' più vecchi, perché la stessa sindaca di Genova, ho visto un suo reel, aveva 14 anni, quindi non è andata.
0: Infatti.
1: Non l'ha vissuta quella.
0: Ma quindi c'è il fatto che comunque ci sia questa, si sia lo stesso riuscito a, come dire, tramandare.
1: Parole tue.
0: Tramandare, non mi veniva il termine giusto, tramandare questa, questi ricordi, questo momento che comunque ha cambiato tutto.
1: Pienamente la percezione della protesta e il fatto che comunque si sia tornati un po' a guardarsi le spalle, come non succedeva da epoche ben precedenti, perché era, mi sembra che Carlo Giuliani sia il primo manifestante morto in una manifestazione, in questo caso mano della del carabiniere dalla fine degli anni 70, adesso non mi ricordo bene, ma era una roba tipo 25 anni che non succedeva. E vabbè, poi insomma lo sappiamo bene, anche Andrea Cegna ce l'ha raccontato tante volte di quanto poi sia stato molto complicato e difficile tornare in piazza, fare dei progetti.
0: Sì, immagino che sia stato un trauma totale, bello forte.
1: E un pochino forse è anche una visione abbastanza comune quella del fatto che si sia un po' usciti da quella paura, tra virgolette, quello shock l'anno scorso, con sempre per un'altra tragedia, in questo caso non in casa ma internazionale, cioè il genocidio di Gaza, e poi le flottiglie salpate per andare,
0: sì che ha sbloccato
1: è stato un momento che ha un po' sbloccato, anche perché probabilmente su quelle barche c'era qualcuno che conoscevamo, cioè alla fine la prossimità. Come dire, è un amplificatore.
0: Aiuta,
1: dei sentimenti e degli impegni. Ma penso che abbiamo già detto cose serie troppe.
0: Perché ti l'abbiamo metto una canzoncina?
1: Da qui al 2028. Metti una cagata musicale.
0: Io ce l'ho, in realtà una canzone. Ti metto una hit di quest'anno che sta spaccando, francese.
1: Sì.
0: E tu dirai una tresciata assurda.
1: Vado a mangiarmi un gelatino.
0: In realtà,
1: allora,
0: mi mischia. Dell'hip hop, comunque francese, dell'afrobeat, ma questa versione è insieme a un coro gospel.
1: Vabbè, praticamente manca soltanto un po' di Lisho Casadei e ci siamo.

0: Sta arrivando quel momento tanto atteso di ogni puntata di Poveri ma in Ferie.
1: Sta arrivando quel momento, sì, infatti qualcuno si sta probabilmente chiedendo, ma scusatemi, la rubrica premiata, rubrica, la autopremiata rubrica...
0: Bello
1: Natura, Tony Gorgonzola, leggermente autoriferita, un po' onfalica direi, perlomeno nel titolo. Dov'è? Eccola qua, fra l'altro ve la mandiamo con un sistema veramente importante a livello di tecnologia, direttamente dal mio cellulare. Oggi Tony Gorgonzola parla della portulaca. Se...
2: Ciao a tutti da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi andiamo a parlare di un'altra pianta commestibile e gratuita. Parliamo della portulaca oppure la pianta porcellana. È una pianta grassa, la potete vedere sempre sui marciapiedi, è quella che nasce sui marciapiedi assolati anche di gorgonzola, ce ne sono quantità incredibili, ma è una pianta davvero molto molto buona, è ricca di omega 3, è antiossidante, contiene molte vitamine tra cui A, C, E, è depuritiva, antinfiammatoria, è veramente una farmacia ambulante, oltre che buona, si può mangiare tanto in insalata o anche cotta. Io la preferisco molto in insalata con il grana e a volte anche le acciughe. È davvero veramente buonissimissima. L'unico consiglio, chi soffre di calcoli non va bene perché ti può fare abbastanza male, ti fa venire i calcoloni e quindi chi soffre di calcoli non mangiatela. Per il resto è una pianta buonissima che si può consumare quando si vuole, raccogliere dei marciapiedi, dei cimicigli delle strade ed è sempre buona buona buona. Quindi buona insalata a tutti con la mega portulaca, a domani per un'altra mega pianta.
1: Grazie, grazie a Tony Gorgonzola con
0: che momenti.
1: Bello Natura. Tra l'altro hai sentito Vittoria, Tony? Tony, quando parlava delle vitamine,
0: sì.
1: In realtà stava facendo un esercizio di dizione. Esatto. Tu sai quante sono le vocali nell'alfabeto? Quante sono le vocali?
0: E, I, O, U sono 5.
1: No, le vocali sono 7. A, E,
0: oddio, paura.
1: E, I, O,
0: ah,
1: O, U.
0: È vero,
1: e lui stava ripetendo le 7 vocali della dizione.
0: Mi ricordavo infatti qualcosa questa tua domanda, vedi, ci sono cascata come una buccia di banana.
1: Poi chiede quali sono le vitamine A,
0: In realtà ha detto
1: grande,
0: A,
1: Tony,
0: C, E, praticamente era l'ace, succo ace.
1: Praticamente sì, e naturalmente quando Tony parla di marciapiedi, intende i marciapiedi che conosce lui, che sono dei marciapiedi incontaminati.
0: Sì, esatto.
1: Dei luoghi ameni, dei luoghi veramente di Arcadia.
0: Un paradiso, ecco, terrestre.
1: Esattamente. Veramente là potete trovare Adamo e Eva e pure il serpente. Non raccogliete la portulaca da tutti i marciapiedi, quelli che conoscete voi, perché probabilmente non sono illibati come quelli frequentati da Tony Gonz.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Che probabilmente pulisce lui.
1: No, vabbè, lui conosce perché comunque è un grandissimo conoscitore dei luoghi più incredibili della natura, l'estensore di Bello Natura, scusa, insomma.
0: Hai ragione.
1: Fantastico. Oggi siamo un po' in anticipo oggi. Se qualcuno vuole mandarci delle sue considerazioni
0: sulla vita,
1: no, allora oggi abbiamo qua a fare il microfono aperto non si riesce perché mancano pochi minuti.
0: No,
1: abbiamo...
0: prima c'erano due telefonate
1: su
0: ma
1: cosa? Ma su Genova le facevano?
0: Non lo so
1: perché
0: lo
1: tre
0: so.
1: Argomenti abbiamo trattato oggi.
0: Allora,
1: le piante tropicali,
0: sì.
1: Con Ambra, Genova 2001 con Andrea Cegna e poi la portulaca da marciapiede con Tony Gorgonzola, insomma ci possiamo
0: tre davvero bizzarrire. Argomenti
1: sì
0: di uno spessore
1: unico. Ah no, poi abbiamo anche toccato in realtà le sfighe di Vittoria con il concerto di Bad Bunny.
0: Devi fare una rubrica prossimo
1: è stato
0: anno in casa.
1: Annullato. Beh, allora, l'altro giorno sei andato in piscina per fare le interviste e ti sei beccata l'acqua.
0: Praticamente se a Milano non piove basta che io vada a fare cose.
1: Brava. Se, ma non solo a Milano. Allora, se avete dei problemi di siccità, chiamate Vittoria Davalli, arriva in visita e vi porta la pioggia o addirittura anche la grandine a volte. Sì. Come hai fatto? Come hai fatto a ripararti dalla grandine di Bad Bunny?
0: Guarda, follia perché pioveva da 40 minuti, dici vabbè, col caldo che ha fatto, lavami, inzuppami, va bene così, divento un tortellino in brodo, va bene. Poi dopo tipo 40 minuti ho iniziato a grandinare, ma prima erano grandi come ciliegie, poi sono diventate delle albicocche, tu dici bene, adesso me ne prendo una in testa alla volta che ciao, vi saluto. E quindi niente, noi corravamo, io e la mia migliore amica, tra l'altro lei è metà sua mamma è dell'Honduras, quindi noi avevamo portato al concerto di Bad Bunny la bandiera dell'Honduras.
1: E non c'entra niente con Bad Bunny che è del Porto
0: Rico. E invece sì, perché? Perché lui mi fa un sacco di canzoni, comunque dell'identità di tutta l'America Latina.
1: Ah, ok.
0: Quindi ci sono delle canzoni che ovviamente non ha fatto, dove richiama proprio tutti un po' i paesi dell'America Latina. E niente, noi con la bandiera l'abbiamo usata prima come ombrello, poi come base per la nostra tendopoli improvvisata.
1: Come ombrello ha funzionato per non prendere la grandine in
0: sì,
1: testa?
0: Sì, poi no, prima quando pioveva solo. Diciamo che ha fatto fino a una certa, perché poi la pioggia era talmente tanta che poi quando è arrivata la grande abbiamo detto bene, mo che
1: l'avete
0: facciamo?
1: Presa?
0: Allora un pochino, grazie a Dio un po' non fissa proprio. E poi vabbè, noi avevamo bandane, capelli, cioè c'erano ragazzi pelati che
1: capelli
0: infatti, i capelli
1: stai facendo trico shaming ragazzi
0: no,
1: pelati hai detto.
0: Infatti ho detto i ragazzi senza capelli
1: per scelta
0: pelati rasati. Non lo so, non le l'ho chiesto comunque avevano il sangue perché hanno preso la grandine in testa, perché tempo che hanno detto evacuate e due secondi dopo grandinava.
1: Attenzione, e gente che aveva un po' bevuto quando ha sentito evacuate hanno fatto la pipì
0: che tanto ormai era
1: niente,
0: già un mare di melma, e quindi essendo all'ippodromo evacuate inizia a grandinare, dove cavolo vai? Niente, noi siamo capitate per fortuna di fianco ai bagni chimici, che c'erano già pieni di gente che si è riparata nei bagni
1: dentro
0: chimici.
1: I bagni chimici?
0: Cioè, fantastico.
1: Ma immagino
0: davvero momenti belli. E noi abbiamo trovato il punto dove erano messe tutte quei dispenser di plastica, di acqua, quei bidoni grandi di plastica,
1: ma per cioè a forma di bottiglione?
0: Sì, esatto.
1: Erano
0: vuoti perché erano messi in un angolo, perché quelli lì credo abbiano tipo la cauzione, quindi li ridanno alla ditta che li ha fatti.
1: Ma perché c'era l'acqua gratuita in questo o era per il
0: no, non lo so,
1: staff,
0: cosa,
1: forse.
0: Probabilmente. Fatto sta che questi. C'è stato quel momento in cui abbiamo detto prendiamo quelli e mettiamoceli in testa, ed ha funzionato perché
1: quindi rimbalzavano
0: plastica dura rimbalzava cioè va bene delle scene
1: interessante. Puoi fare non so, vuoi fai un
0: tipo
1: reel fai un reel
0: fare tipo Bear Grylls.
1: Allora facciamo una cosa, potremmo riprodurre in maniera una fiction in cui ti tiriamo dei cubetti di ghiaccio e tu li pari con il bottiglione vuoto.
0: Manco fossi Capitan America.
1: Vabbè, per Vittoria Davalli e le sue avventure acquatiche, come quelle di Steve Zissou.
0: Che non so che sia.
1: È un film di Anderson.
0: Okay.
1: Con chi è che c'è? Kevin Kline, no? Sì, Kevin Kline credo, ma non mi ricordo più. Vabbè, ci sentiamo domani.
0: Sì.
1: Un po' prima in ferie.
0: Sì.
1: Ore 17:30.
0: Proprio così.
1: Frequenza 107.6 di Radio Pop.
0: Oppure sull'app, oppure sul sito, oppure dove volete, ovunque.
1: Esattamente. Ciao.
0: Ciao Alessandro Diego.
1: Ciao Vittoria Davalli, a domani.

0: Popolare Network.
1: Buonasera Popolare Network, le notizie delle 18:30. Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra, poliziotti sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico, altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco, attaccato dalla maggioranza. Mannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo. In un video fatto con l'intelligenza artificiale, il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano. È propaganda in pieno stile Trump. Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la Lega porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17:27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova il ricordo con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco. Scusate. Intanto l'Iran colpisce ancora basi statunitensi nel Golfo Persico in risposta agli attacchi degli Stati Uniti che Trump giustifica come rappresaglia per la morte di 3 soldati. Inghilterra, Andy Burnham, il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer, il settimo a ricoprire la carica dal 2016. Oggi nel suo discorso ha assicurato che garantirà stabilità al paese. 18:31 minuti, queste le principali notizie della serata, tra meno di un'ora nel giornale radio, a più tardi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: 18:33 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio con voi questa settimana per Pop Sera. Sono giornate difficili, eh? L'attacco di tutta la destra alla Costituzione, alle leggi, al Presidente della Repubblica, sfruttando il caso del gioielliere condannato per eccesso di legittima difesa. Poi ieri questo cittadino ucciso dalla polizia a Bologna, nel quartiere Pilastro. Questo pomeriggio che viene fuori il video invece di Vannacci, realizzato con l'intelligenza artificiale, dove lui è l'imperatore romano che fa ammazzare i leader dell'opposizione dentro al Colosseo. E con lui ci sono Meloni, La Russa, tutta la destra, ma anche Salvini. Elon Musk dagli Stati Uniti, il quale dice, anzi scrive sul suo social personale, che i PM e i giudici del caso del gioielliere andrebbero arrestati, condannati loro al posto dell'assassino. Insomma, sono veramente giornate molto brutte, molto pesanti per quanto riguarda il clima politico in Italia. Io saluto l'avvocato Eugenio Losco, buonasera.
1: Buonasera.
0: Perché con lei vogliamo stare sul caso di Farik Abderrahim, che è l'uomo di 43 anni che è morto ieri a Bologna, al quartiere Pilastro, schiacciato dai due poliziotti che lo stavano arrestando, schiacciato letteralmente, gli sono saltati sopra, abbiamo visto quasi tutti noi il video, e appunto con la pressione, evidentemente, poi sarà l'autopsia naturalmente a stabilire le cause della morte, hanno contribuito alla sua morte, gli hanno anche spruzzato lo spray al peperoncino in bocca, dicono i testimoni, insomma un intervento molto radicale. Poi quell'uomo è morto, due poliziotti e quattro sanitari del 118 che erano intorno ad assistere alla scena sono stati iscritti nel registro degli indagati, e con lei di questo vogliamo parlare, avvocato Losco, perché è il nuovo registro, quello istituito con la legge sullo scudo penale, un registro speciale. Di cosa si tratta?
1: Esattamente, infatti non è corretto affermare che i due poliziotti e gli appartenenti alla Croce Rossa siano stati iscritti nel registro degli indagati, ma sono stati iscritti in un nuovo registro che è stato definito dalla stampa scudo penale, introdotto nell'ultimo pacchetto sicurezza, quello del febbraio di quest'anno. È una norma che prevede la possibilità da parte della procura che, qualora vi siano sufficienti indizi della sussistenza di un reato, ma che parimenti appaia evidente che il reato è stato commesso nell'esercizio di una causa che giustifica la responsabilità, come il caso di cui hai fatto accenno prima, la legittima difesa o l'uso proprio delle armi o l'esercizio di un diritto, allora in questo caso la persona indagata non viene iscritta nel registro degli indagati tra virgolette normali, ma in un apposito registro. E questo apposito registro è stato istituito alla sola finalità di portare a una velocissima e rapidissima archiviazione del caso, nel senso che qualora io sia iscritto in questo registro, l'attività del pubblico ministero preminente deve essere quella, entro 30 giorni, di provvedere alla richiesta di archiviazione del caso. Io sono rimasto molto colpito oggi dalla notizia, dall'aver letto quella sibillina nota stampa della Procura della Repubblica di Bologna.

0: dove tra l'altro con dei tecnicismi che erano poco comprensibili se non da un tecnico, è stata applicata questo nuovo registro, quindi questo scudo penale. Ricordiamoci, io ho detto che deve apparire evidente che il fatto è stato commesso quando vi è una causa di giustificazione.
1: I PM
0: Bene, ma
1: dicono
0: in
1: i
0: questo.
1: fatti sono, sto leggendo l'agenzia io, i fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, come dire, da quel video vi fate ingannare.
0: Ma certamente, poi non voglio entrare nel merito, però dal video quantomeno nascono dei legittimi sospetti che vi sia stata una sproporzionalità dell'uso della forza da parte degli operanti e che ci sia quindi la possibilità, attraverso delle indagini che andranno effettuate, eventualmente di ipotizzare un eccesso. Tra l'altro la Procura non ha neanche specificato quale sia la causa di giustificazione, ma possiamo ipotizzare che l'uso legittimo delle armi o legittima difesa, che ci potrebbe essere un eccesso colposo nell'utilizzo di questa causa di giustificazione, e questo determina comunque una responsabilità e quindi la possibilità di esercitare l'azione penale e arrivare a un processo. Vi dico una cosa. Ulteriore. Questa è una norma nuovissima, anche perché il registro è stato istituito nel maggio di quest'anno. Ho letto le prime direttive di alcune procure, tra cui quella di Salerno, dove il procuratore capo è Raffaele Cantone, non l'ultimo dei procuratori, dove si dà una indicazione dell'applicazione di questo registro e lo si esclude. Si esclude la possibilità di iscrivere in questo apposito registro qualora proprio sia ipotizzabile, sia da fare degli accertamenti sull'uso eccessivo, ad esempio, della legittima difesa, quindi una sproporzione nell'uso della forza.
1: E in questo senso, naturalmente, poi possiamo inquadrare questo comunicato della Procura di Bologna a cui lei, avvocato, faceva riferimento poco fa. Naturalmente, questo non glielo chiedo da avvocato, ma da cittadino. A proposito di contesti più ampi, non sfugge quale sia il contesto. Io cercavo di riassumerlo nell'introduzione di questa puntata di Popsera, il contesto politico dentro tutto questo, dentro cui questo fatto di cronaca, che si è concluso con un omicidio è avvenuto, l'offensiva contro i pubblici ministeri, l'offensiva contro la magistratura in generale, l'offensiva anche contro le leggi e la Costituzione, mi viene a dire a partire dal caso del gioielliere del Piemonte, di dove adesso non mi ricordo la località precisa, dove è avvenuto quell'omicidio, quel duplice omicidio da parte del gioielliere Roggero.
0: Sì, ma più che un attacco alla magistratura, ci vedo proprio, come hai detto, non rispetto delle leggi della nostra carta costituzionale, un'apertura a una giustizia fai da te, a una giustizia da far west, a una vendetta privata.
1: Sì, e poi in questo ne parleremo questa sera, tra le 20 e le 20 e 30 c'è anche l'ultima proposta di legge della Lega che chissà insomma se troverà poi spazio e strada in Parlamento, anche perché ormai manca pochissimo alla fine della legislatura, che insomma è abbastanza aberrante perché darebbe il via libera a qualunque tipo di difesa, anche differita, anche non nell'immediatezza del pericolo, insomma, dipinta proprio, no, sulla storia di questo gioielliere. Grazie Avvocato Losco per essere stato con noi, io la saluto.
0: Grazie a voi, un
1: Una,
0: saluto a tutti.
1: e vi dico soltanto che su Bologna, a Bologna torneremo fisicamente alle 19 con il nostro Alessandro Canella, perché è stata convocata una manifestazione a Bologna dal sindaco Lepore, dal sindaco del Partito Democratico Lepore in Piazza Maggiore, insomma, per chiedere la verità su quanto è accaduto ieri al Portello. Lo faremo alle 19, poi lo faremo ancora alle 20. Questa sera tra le 20 e le 20:30 ci occuperemo non solo di Bologna, ma di questo attacco da destra alle, possiamo dire, alle istituzioni, a partire dal caso del gioielliere, ma anche il caso di questo incredibile video del Vannacci, imperatore romano che fa uccidere dentro al Colosseo i suoi nemici politici, e siamo a uno slittamento continuo e progressivo del senso del dicibile e del senso del possibile anche. Tra poco invece andiamo a Genova con Diana Santini, l'anniversario dell'assassinio di Carlo Giuliani, anniversario numero 25.

0: Alle 18:46 minuti siamo a Genova con Diana Santini. Buonasera Diana.
1: Buonasera, buonasera Luigi, buonasera ascoltatore.
0: Inviata a Piazza, sì, qua, in onda.
1: Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. Sì, sono a Genova, è iniziato tutto nel primo pomeriggio, da prima con la premiazione degli studenti, diciamo, che hanno vinto le borse di studio intitolate a Carlo, poi gli interventi, insomma, che si sono susseguiti dal palco, un po' a tirare il filo lungo, quello della storia, le figlie di Pinelli, la sorella di Roberto Franceschi, insomma, la lunga storia che accomuna queste famiglie. E poi invece il presente, poco fa c'è stato l'esposizione del sudario dei bambini di Gaza. Ecco, in effetti Gaza, la Palestina, il genocidio hanno connotato, mi sembra, molto questo anniversario, che è tondo ma che insomma non si è accontentato di contare gli anni, ma che ha voluto dire qualche cosa, insomma, sul presente. Allora io adesso, mi sentite?
0: Certo, molto bene.
1: Se volete, sono qua e non voglio rubarle più del tempo che insomma le ho estorto. È stata una giornata lunga, probabilmente anche una settimana lunga. Sono Elena Diliani, la sorella di Carlo, che ha parlato naturalmente oggi dal palco, anche lei in qualche modo un po' il preso il testimone, no, in questi anni dai suoi genitori. E le chiederei, per cominciare, appunto del presente, della ragione per cui insomma la piazza di oggi è stata così connotata, con tanta cura dedicata alla Palestina, a quello che succede oggi in Palestina.
2: Puoi parlare così. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Perché parlare di Palestina? Perché è il nostro specchio, è quello che racconta tutte le tragedie del mondo di oggi e ci deve accompagnare e ci deve insegnare a continuare a resistere.
1: Sono passati 25 anni. Tu dici, che hai detto anche in altre occasioni, insomma, che manca un ragionamento, una riflessione, una condivisione, una chiusura pubblica e anche istituzionale di quello che Genova è stato. Che cosa manca secondo te, al di là delle piccole parziali verità processuali, se li possiamo chiamare così?
2: Beh, manca l'assunzione di responsabilità, il riconoscimento di quello che è stato fatto, una riflessione politica sulle giornate di Genova, su quello che è successo. Perché solo una riflessione pubblica, veramente pubblica, istituzionale, può portare a affrontare i problemi che continuano a ripetersi anche oggi, anche ieri a Bologna. Abbiamo visto un esempio tragico e è necessario assolutamente ricominciare da 25 anni fa, riconoscendo che i problemi che venivano denunciati allora sono oggi ancora presenti e ancora più drammaticamente attuali.
1: Abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo mancato qualcosa, invece noi che qua c'eravamo 25 anni fa, abbiamo fatto abbastanza. Te lo chiedo oggi, dopo questi giorni di il convegno, il corteo, ieri c'erano anche i ragazzi, però è abbastanza anche per voi, per la famiglia di Carlo, come noi vogliamo tutti bene.
2: Beh, abbastanza. Noi con le nostre forze questo abbiamo fatto e questo abbiamo portato avanti. È che dobbiamo seguire un po' l'insegnamento del movimento di allora e ritornare a rimetterci tutti insieme, perché siamo moltitudine e solo così, tutti insieme, possiamo riuscire a migliorare questo pianeta, questo mondo, e a salvare questo pianeta.
1: Ho visto tua figlia prima, che cosa le hai raccontato di tutta la tua vicenda, di come tutto questo ha cambiato la vostra famiglia? Lei, immagino che sappia tutto, è grande.
2: E beh, lei è 18 anni che cresce in Piazza Limonda, quindi ha imparato via via.
1: Ti ringrazio e ti saluto davvero per questo tempo e per tutto quello che fate.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Luigi. Diana, era Elena Giuliani, la sorella di Carlo, la piazza ribattezzata Carlo Giuliani, come giustamente ci hai fatto notare, Piazza Limonda.
1: No, come... non volevo correggervi, perché qua la chiamano così, naturalmente. No,
0: certo. Almeno per un
1: è
0: giorno.
1: E perché ci piace dirlo.
0: Almeno per un giorno.
1: Tra
0: così.
1: L'altro, a questo proposito, poco fa è intervenuta, poco fa, insomma, all'inizio del pomeriggio, in realtà, è intervenuta Claudia Pinelli, proprio in questa piazza, su questo tema qua, diciamo, della topografia, della memoria che gli eventi lasciano nei luoghi. Ha raccontato come con un filo di speranza, no? Come a dire, provateci anche voi, da quest'anno Milano ha una via dedicata al ferroviere anarchico e partigiano Giuseppe Pinelli. Come dire, un giorno anche a Genova, anche Genova farà anche questo tipo di conti. Per adesso appunto siamo in Piazza Limonda, quindi avevi ragione tu.
0: Senti, ti volevo chiedere chi c'è 25 anni dopo in quella piazza. Ci sono tanti di allora?
1: Ci sono un sacco.
0: E tanti giovani.
1: Ci sono tutti quelli che ti puoi aspettare, più o meno da tutte le città, diciamo, degli ambienti, come dire, di movimento. Quindi ci sono tutti questi, quest'anno ci sono, poi naturalmente forse sono molti di più, forse questo era un anniversario tondo e quindi anche chiamato, diciamo, più partecipazione. Poi ci sono un sacco di persone che a Genova non c'erano perché non erano ancora nate, pochi oggi, era forse più il corteo di ieri, che non c'erano perché i genitori non li hanno lasciati andare, di più, avevo 15 anni, avevo 16 anni e mia madre non mi ha permesso di venire a Genova perché tutti lo sapevano prima di Genova che sarebbe successo qualcosa, tutti lo sentivano in qualche modo e quindi tanti di loro che hanno detto io a Genova sono arrivato dall'anno dopo che Carlo era morto, è da 25 anni che vengo. E ci sono persone da tutta Italia, effettivamente io prima ho mandato delle interviste a Massimo Alberti da Montare che ho fatto qua in piazza e ho dovuto cercare dei genovesi, è vero che era il primo pomeriggio, quindi forse tanti lavoravano, adesso si sono poi aggiunti a questo presidio, ma in realtà ci sono persone davvero da tutta Italia, singoli, sparpagliati, persone che hanno un conto aperto o comunque hanno sentito il bisogno, insomma, oggi di essere qui e anche di essere vicino alla famiglia Giuliani e anche di guardarsi e di riconoscersi, anche se non siamo tanti, la piazza c'è, diciamo, nel suo massimo ha avuto qualche centinaio di persone, forse 500, ecco, diciamo il momento di massa, appunto, poi di domenica è stato ieri, oggi è stata una cosa più raccolta, ma con molto senso, con molta ricerca di senso sul presente, si è parlato molto di quello che è successo ieri a Bologna, al Pilastro, proprio davvero molto, e poi c'erano i portavoce della flottiglia, c'era Saifa Bukeshek e la Maria Elena D'Elia che hanno insomma parlato del dovere di esserci e di continuare a esserci, del dovere di farsi carico della responsabilità di come va questo mondo e anche di quello che è successo 25 anni fa in Piazza Limonda.
0: Grazie Diana, sentiamo allora queste voci che hai raccolto da Piazza Limonda, Piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Ciao Diana.
1: Buona serata a tutti e grazie.
3: Cominciamo allora delle borse di studio.
1: Sezione Barona Milano.
4: Barona Milano che ogni anno si trasferisce qua a Genova perché è fondamentale. Non c'è solo la memoria del passato, c'è anche quella nostra attuale che non è così distante. Quindi
1: in che cosa non è così distante?
4: Beh, intanto nell'idea di un mondo migliore in cui sia la gente ad avere importanza e non i soldi, in un mondo in cui ci sia tutto per tutti e non solo per pochi.
1: Anche un mondo dove non si muore per mano della polizia, visto che siamo qua in Piazza Limonda.
4: Esatto, e purtroppo invece di ieri la notizia atroce, ormai sobillata da un governo che chiede questa violenza, chiede questo odio.
5: Dopo 25 anni ha molto senso, nel senso che esserci equivale non solo a ricordare, ma comunque a fare, continuare, lottare e così.
1: Secondo te Genova che cosa ci ha lasciato nelle vite proprio personali? A te ti è cambiato qualcosa?
5: Beh, io ero qua nel 2001, venivo da storie degli anni 70. Beh, devo dire che ha cambiato molto, cioè io non mi aspettavo che in Italia potesse succedere una cosa di questo tipo. ha segnato molto, poi avendo un retroterra, diciamo, politico di un certo tipo, venendo dagli anni 70, me la sono vissuta così, come dire, vabbè, un cambiamento. Quindi secondo me l'esserci è stato comunque molto diverso rispetto al sentirselo raccontare.
6: Visto che ho fatto abbastanza una fatica per essere qua oggi, perché non sono potuto essere qua ieri, quindi diciamo che cerco di, appunto, di ricordare il più possibile, per quanto mi riguarda, quello stesso di 5 anni fa, anche se ero piccolo, quindi non ho potuto viverlo a prima persona. Però visto la mia che giovinezza, ho sempre partecipato a manifestazioni, tutto quello che era un minimo cercare di riprendermi un po' di libertà in questi spazi che sento sempre un po' più stretti, sempre più stretti. E essere qua oggi, oltre al ricordo appunto di caro Giuliani, proprio cercare di rafforzare quello che è rimasto della mia libertà, quindi cercare di un minimo di esprimere quella che è la mia libertà e di riprendermi i miei spazi soprattutto.
7: Se dovessi dire in una parola, te Genova l'hanno raccontata. Se dovessi dire in una parola cosa ti hanno raccontato, la rabbia, la paura, la morte, la vita, l'orgoglio.
6: Diciamo che il grosso di quello che mi ha raccontato, comunque di quello che mi è arrivato, e poi quello è stato più un sentimento di rabbia. Stroncare un movimento come quello che stava nascendo è di rabbia di come è stato fatto.
8: Una buona vecchia tradizione di fare stragi tra gente innocente. Non è stupefacente questo. È stupefacente che in questo momento non succeda qualcosa di più. Anzi, a quelli che sbirri sono così nell'animo da andare loro a inseguire i ladri e a spararli per strada, per quelli si chiede la grazia. Grazie al cazzo.
9: Il senso è che bisogna esserci, a maggior ragione nei 25 anni di quello che è successo qui. Per la mia generazione 50 anni, quindi 25 anni fa è stato un po' lo spezzarci le gambe. Per noi fino a quel momento eravamo la generazione per cui della polizia ti potevi fidare, se avevi un problema e c'era una pattuglia andava bene, invece Genova ha dimostrato il contrario, quindi oltre a questo.
7: Tu vieni sempre qua?
9: No, per me è la prima volta, perché io sono di Rimini ma sono presidente dell'AMPI di Senigallia e sono qui a Genova per, in realtà in Liguria per motivi familiari, vabbè, non interessa agli ascoltatori, ero qua e ho detto vado oggi a Genova perché è importante esserci.
7: Quanti anni hai tu?
10: Io ho 36 anni, nel 2001 avevo 11 anni, c'era qua mio padre. Penso che sia molto importante e spero che, diciamo, in questo ricordo dopo 25 anni non resti solo un ricordo, ma possa riprendere, diciamo, quel cammino che è stato bloccato da una repressione senza precedenti. E anche proprio penso per Genova sia importante superare tutte quelle divisioni che questa repressione ha creato. E quello che è successo ieri è l'ennesima dimostrazione che i temi che si portavano allora in generale sono tutti sempre assolutamente vivi e presenti. Quello che è cambiato è che, diciamo, il mondo è peggiorato ancora e penso che siano tutti temi assolutamente ancora vivi e importanti.
11: Trasmettere sicuramente l'antifascismo.
7: Lei dove lo vede il fascismo nell'Italia di oggi?
11: Allora, dalla giustizia in primo luogo. Questo governo ha smantellato tutto quello che i giudici, non dico di sinistra perché giudici di sinistra secondo me non ce ne sono mai stati, però ecco, diciamo che la magistratura cercava comunque di portare avanti una difesa della Costituzione, quindi dei principi antifascisti. Il governo con le leggi che sta facendo ha cercato di sta smantellando tutte queste cose.
12: Nel 2001 avevo 15 anni e mia madre mi ha chiuso in casa per non venire, per paura degli scontri, e da allora quasi ogni anno quando posso vengo qua per ricordare Carlo.
7: Secondo te oggi come si fa a rendere, diciamo, anche attuale questa lotta o questo sentire o questa comunità?
12: Si fa con la presenza, scendendo di casa, spengendo la televisione, spengendo lo smartphone e tornando in piazza, stando insieme.
0: Erano le persone in piazza Limonda, oggi piazza Carlo Giuliani, ragazzo intervistate da Diana Santini 25 anni fa. In quella piazza veniva ucciso Caro Giuliano, avete sentito l'ultimo ragazzo alla domanda come si fa, insomma, cosa si deve fare oggi? Lui dice tornare per strada a manifestare. Noi tra pochissimo andiamo a Bologna, dove è stata indetta una manifestazione dal sindaco Liapore dopo l'assassinio di Fakir Abdelrahim, fermato ieri dalla polizia.
13: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
0: Era veramente soltanto uno spot. Saluto Alessandro Canella. Ciao Alessandro da Piazza Maggiore.
14: Ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, tu mi hai appena mandato una fotografia, però ti chiedo di descriverla tu. Sono le prime persone che si stanno radunando sotto al monumento ai partigiani alla resistenza a Bologna.
14: Allora, sì, in realtà appunto non siamo in Piazza Maggiore, ma nell'attigua Piazza Nettuno, perché Piazza Maggiore è occupata dalle sedie del cinema ritrovato, e Piazza Nettuno è un po' più piccola e si è già praticamente riempita. Può contenere fino a 7.000 persone questa piazza quando stanno molto pressate, e appunto è già piena. Alle 19 appunto comincia questo presidio chiamato dal sindaco stesso Matteo Lepore dopo la morte di Fakir. Si stanno già creando un po' delle situazioni un po' strane, nel senso che il sindaco nel corso del pomeriggio ha detto che non ci saranno interventi politici, non ci saranno un palco, forse anche per così scansare le polemiche della destra anche a livello nazionale, che avevano accusato la giunta di indire una manifestazione contro i poliziotti. Però ci sono alcuni centri sociali che hanno portato in piazza un sound system, da cui probabilmente fra poco faranno anche degli interventi. Quindi insomma sarà una situazione un po' particolare, e ad aggiungere insomma confusione a tutto ciò, nella vicina piazza Roosevelt, che è a 100 metri ed è sede della prefettura, ci sono già gli idranti e una serie di camionette con agenti in tenuta antisommossa. Quindi insomma il clima comincia con molta tensione qui a Bologna.
0: Si portano avanti, diciamo, in caso di una manifestazione che si trasforma in corteo.
14: Allora, questo secondo me è dovuto al fatto che ieri sera, durante il corteo, il presidio, poi il corteo che c'è stato al Pilastro, chiamato dalla famiglia e dagli abitanti proprio nel luogo dove è stato ucciso il 43enne di origine marocchina, qualcuno dal microfono aveva detto: andremo davanti alla prefettura a protestare. Poi in realtà nelle convocazioni anche del comitato del Pilastro, dei centri sociali bolognesi, questa cosa oggi non c'era, quindi non è detto che succeda, però evidentemente magari qualche agente della Digos ha sentito e si sono attrezzati.
0: Senti, qual è il clima oggi al Pilastro soprattutto, ma in tutta la città?
14: Il clima è sempre quello, come dire, di dolore, ma anche di rabbia per quello che è accaduto nel 2026 in una città come Bologna, e in particolare perché oggi abbiamo avuto anche notizie che arrivavano dalla procura, che, come avete già detto diverse volte anche nei vostri notiziari, ha deciso di applicare il 45 bis, quindi insomma applicare quel dispositivo del governo Meloni che scuda di fatto non solo gli agenti di polizia che sono intervenuti ieri appunto per contenere Abdelrahim Fakir, ma anche i sanitari che sono intervenuti, che erano praticamente volontari, si è scoperto, e che insomma, se uno vede il video di quei minuti, fa impressione come non intervengano quando l'uomo è a terra e sta chiedendo aiuto e ha la voce sempre più flebile. Quindi c'è, come dire, questa cosa qui in piazza viene ripetuta dalle persone, che sono rimaste quasi più sconvolte dall'inerzia dei soccorritori rispetto all'intervento della polizia, che magari abbiamo già visto in altre occasioni, come nei casi Aldrovandi, Cucchi, eccetera, eccetera.
0: Senti Alessandro, non so se ti stava scappando il lapsus, stavi dicendo Rai o qualcosa di simile, però lo dico io perché uno degli elementi di polemica è che il TGR della regione Emilia Romagna non ha trasmesso ieri il servizio su quanto è accaduto.
14: Sì, l'abbiamo appreso dall'Usigrai, che appunto è andato in onda una versione molto ridotta con solo le immagini senza il servizio. Il problema, secondo quanto spiega l'Usigrai, sarebbe stato il fatto che nel servizio venivano mandate le immagini ormai celebri di questo video con era un fakir a terra con i poliziotti sopra la schiena, e anche una frase un po' forte che, come dire, avrebbe fatto intuire già una responsabilità della polizia nella morte del giovane. In questo momento in realtà sta parlando il sindaco Matteo Lepore, che aveva detto che non avrebbe parlato.
0: Invece sta
14: parlando. E quindi, se volete, mi avvicino.
0: Prova a farci sentire qualcosa col telefono.
14: Mi avvicino.
0: No, in realtà non sentiamo niente così adesso appena Alessandro riprende il telefono, ma no, glielo diciamo. Comunque Matteo Lepore, il sindaco di Bologna, che ha convocato questa manifestazione. Alessandro, ci sei?
14: Sì, ci sono.
0: No, purtroppo non
14: dietro
0: si sente...
14: a Lepore, che è già finito, era solo un'introduzione.
0: Infatti non si sentiva
14: nulla. Parlato, cioè, dietro a Lepore c'è anche Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna. E adesso c'è una ragazza che è svenuta per l'emozione, probabilmente, perché doveva parlare. Sì, stanno cercando un medico.
0: Chi è questa ragazza?
14: È una ragazza probabilmente di seconda generazione, dall'aspetto, che doveva intervenire, però appunto non ho fatto in tempo a vedere chi fosse, perché subito dopo è svenuta dietro alle persone.
0: Ecco, ricordiamo che siamo in Piazza del Nettuno a Bologna con Alessandro Canella, questa manifestazione organizzata indetta dopo la morte di Fakir Abdelhaim per chiedere insomma la verità naturalmente su quanto accaduto, ma anche per segnare un punto politico, visto Alessandro che il clima politico in Italia è pesantissimo naturalmente, il contesto lo stiamo descrivendo.
14: Il clima è pesantissimo tanto a livello nazionale ovviamente, ma anche qui a Bologna. Oggi in Consiglio Comunale c'è stato un minuto di silenzio che è stato rispettato, però per tutto il giorno sulle agenzie si sono rincorse le dichiarazioni di esponenti, consiglieri comunali della destra, che attaccavano la giunta dicendo che realizza manifestazioni contro i poliziotti, quando le parole insomma d'ordine con cui lo stesso sindaco ha convocato questa manifestazione non sono assolutamente di accusa nei confronti dei poliziotti. Però la piazza che si sta componendo in realtà ha orientamenti un po' diversi, nel senso che ci sono cittadini qualunque, ma ci sono anche sindacati come la CGIL, e tra l'altro ci sono in piazza anche la categoria della polizia, che ha precisato di essere in piazza non contro i colleghi evidentemente, ma perché va accertata la verità di quello che è accaduto. Ma ci sono anche invece frange più radicali che stanno appunto issando dei cartelli con scritto assassini, e quindi insomma il messaggio è abbastanza chiaro. È un sentire non completamente uniforme quello che c'è in questo momento in Piazza Nettuno a Bologna.
0: Alessandro, con te ritorniamo alle 20 in diretta, ok, tanto la manifestazione del presidio andrà avanti, grazie, buon lavoro intanto Alessandro Canella da Piazza del Nettuno Bologna.
14: Grazie.

0: Alle 19.12 saluto Luca Parena che mi ha raggiunto. Ciao Luca.
1: Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte.
0: Questa era Bad Bunny non per caso, ma perché di quanto ha accaduto a una delle date dei suoi concerti milanesi alla Maura sabato sera parliamo adesso. Lo facciamo anche con Giulia Pelucchi che ci ha raggiunti. Buonasera Pelucchi.
2: Buonasera.
0: Presidente del municipio 8 di Milano, che è quello spicchio di città nord-ovest dove l'area del concerto si trova, l'area della Maura, perché insomma è arrivata una grandinata, 70.000 persone fatte evacuare di corsa con un sacco di problemi che hanno rinfocolato le polemiche su quel luogo di concerti, Luca.
1: Eh sì, le polemiche hanno anche un po' tenuto banco durante il consiglio comunale di oggi, si parla da tanto tempo, ne abbiamo parlato anche diverse volte pure noi in onda delle questioni che riguardano quanto quello spazio, l'ippodromo La Maura, sia adatto ad ospitare dei mega concerti, degli eventi grandi come appunto quelli di Bad Bunny, che aveva queste due date, venerdì e sabato scorsi, e sabato questa grandinata che è arrivata su quella parte di città ha costretto a evacuare di corsa più di 70.000 persone che erano assiepate appunto per assistere a questo concerto. Io direi di ascoltarci brevemente assieme questa testimonianza che abbiamo raccolto da Viola, che era presente appunto al concerto di sabato. Questo è il suo racconto di quello che è successo quando hanno dovuto lasciare l'ippodromo.
3: Sono andata al concerto con il mio miglior amico dopo una fatica immensa per trovare i biglietti, quindi puoi immaginare l'attesa che avevamo. Purtroppo il concerto appunto è durato pochissimo, da che ci hanno dato il primo avviso rispetto alla temporanea sospensione a quando abbiamo avuto l'effettiva conferma dell'evacuazione saranno passati 10 minuti, un quarto d'ora. Al momento dell'evacuazione eravamo tutti un po' increduli, per fortuna noi eravamo vicino a un'uscita di emergenza, quindi ci siamo usciti dall'ippodromo abbastanza facilmente. Stava già diluviando parecchio, eravamo zuppi tentando di coprirci con teli che avevamo, ma senza successo. E come hanno annunciato l'evacuazione, quindi come noi siamo usciti, ha iniziato la grandine che ha causato tanti problemi.
1: Voi siete riusciti a trovare riparo in qualche modo, a proteggervi anche dalla grandine?
3: Noi siamo, da soli, diciamo, col telo che avevamo, abbiamo provato a proteggerci, ovviamente senza successo. Quando siamo usciti abbiamo provato a cercare riparo, abbiamo visto tante persone che provavano a ripararsi sotto degli alberi, cosa che ovviamente non è proprio consigliata. Noi siamo andati oltre fino a trovare dei palazzi, per fortuna c'erano dei palazzi con dei portici, credo che qualcuno abbia citofonato e l'inquilino ci abbia aperto e ha fatto stare un po' di noi sotto i portici protetti sia dall'acqua che dalla grandine che stava ancora scendendo a quel punto, e poi quando ha smesso siamo riusciti ad andare via.
1: Hai avuto la sensazione di trovarti in una situazione di pericolo quando uscivate?
3: Allora, io onestamente no, nel senso che eravamo tante persone, si camminava piano perché era tutto allagato anche dintorni dell'ippodromo, quindi per evitare di inciampare, di farci male. Era, diciamo, forse il momento della grandine forte è stato quello un pochino più, passami il termine, spaventosa, perché la gente urlava, però in sé l'evacuazione è stata lenta, e spazio poi per camminare c'era, si andava piano e fino a trovare riparo. Ecco, forse se non avessimo trovato un riparo a quel punto sarebbe stato un po' peggio.
1: Tu hai saputo poi dopo che c'è stato anche qualcuno che si è fatto un po' male, per fortuna sembra niente di grave.
3: Esatto, l'ho scoperto dopo, ipotizzato di essere stata fortunata perché già vicina a un'uscita d'emergenza, purtroppo la zona intorno all'ippodromo non ha ripari possibili, quindi tra la difficoltà ad uscire se non ci si trova vicino a un'uscita d'emergenza e poi difficoltà a trovare un riparo può causare problemi. Sì, l'ho letto tutto dopo, per lo più dai social.
1: Alla fine di questo sabato sera, più delusa, sollevata, arrabbiata, cosa hai provato dopo?
3: Ero molto triste, molto delusa perché aspettavo da tanto questo concerto, ho sperato lo riorganizzassero onestamente, sfruttando magari aperture autunnali dell'ippodromo, e poi già la mattina dopo si sapeva del rimborso totale, che credo non mi aspettavo onestamente, devo dire che fa piacere, insomma, sapere almeno di avere il rimborso, non avendo potuto godere del concerto appieno.
0: Vabbè, almeno gli hanno ridato i soldi a Viola e a tutte le altre 70.000 persone, però insomma, chiamiamo in casa anche Giulia Pelucchi che ci ha ascoltato insieme a noi questa intervista. Hanno corso dei rischi i Pelucchi, forse l'organizzazione non era al 100%.
2: Ma allora, noi siamo rimasti un po' basiti nel leggere anche le dichiarazioni del presidente di Live Nation, che ha rivendicato una perfetta organizzazione, non tanto perché appunto ci debba essere una contrapposizione, siamo contenti che sia andato tutto tra virgolette per il meglio, nel senso che anche i feriti sono stati feriti lievi, però noi lo diciamo da 5 anni, quel posto non è adatto ad ospitare questi numeri, e non lo è per varie ragioni. La Grandinata peraltro è durata poco, anche noi abbiamo raccolto testimonianze di cittadini e banalmente amici, no, che sono andati, e chi è riuscito a trovare appunto un rifugio, chi invece diciamo si è trovato a dover uscire, come nel caso della testimonianza che abbiamo appena sentito, perché era vicino all'uscita d'emergenza. Io credo che quel luogo vada necessariamente ripensato. Lo diciamo da 5 anni, siamo un po' anche stanchi di ripeterlo, perché dopo ogni evento ci chiedono cosa ne pensiamo, e noi la pensiamo sempre allo stesso modo. A volte vediamo dei miglioramenti rispetto magari alla sera precedente, però non è che anche quando ci sono dei miglioramenti ci convincono che sia il luogo adatto ad ospitare 70-80.000 persone in un quartiere che è fatto da altrettante persone, e che quindi si vedono raddoppiare il volume all'interno del proprio quartiere, di fatto in una sorta di campo volo però tra le case.
1: E certo, ma Giulia Pelucchi, adesso in queste ore una delle questioni è proprio se i concerti all'Ippodromo La Maura non vadano più fatti, secondo lei?
2: Per noi non andavano più fatti dal giorno dopo aver visto com'è andata la prima data, e non perché non vogliamo gli artisti internazionali a Milano, ma perché crediamo che diciamo questi grandi eventi con grandi numeri, peraltro basta sentire anche chi poi entra, tantissimi si lamentano dell'acustica, che non vedono nulla, che fanno ore interminabili per andare ai servizi igienici, insomma anche chi poi partecipa non è così soddisfatto, e quindi siccome abbiamo tante arene, tanti altri spazi molto più sicuri dove farli, noi chiediamo semplicemente che vengano dirottati altrove.
0: Giulia Pelucchi, grazie per essere stata con noi, una buona serata.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille.
0: Presidente del Municipio 8 di Milano, grazie Luca, ti sentiamo naturalmente 19:45.
1: A te Luigi, a dopo. Regione.

0: Uno stacco solenne per introdurre Valerio Moggia, pallonata in faccia. Buonasera Valerio.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Come d'altronde è solenne l'appuntamento dei mondiali di calcio che si sono conclusi ieri sera. Ne voglio parlare con te in questi minuti prima del giornale radio delle 19.30. Ieri la Spagna ha vinto i mondiali, il secondo mondiale in 16 anni, ma soprattutto un sistema calcio, quello spagnolo, che si dimostra il migliore del mondo, perché non ci sono solo i mondiali di calcio maschili, ci sono gli europei, le altre competizioni e anche il settore femminile.
1: Assolutamente, la Spagna detiene appunto il titolo europeo e mondiale senior maschile, ma è anche vicecampionessa femminile a livello europeo e campionessa femminile a livello mondiale. E detiene anche titoli, mi sembra, europei nel femminile e nel maschile a livello under-19. Quindi parliamo veramente di un sistema che sta avendo un successo impressionante ed è incredibile pensare che fino a 18 anni fa la Spagna aveva vinto solamente un europeo in casa nel 1964, in un'epoca in cui tra l'altro la situazione politica in Spagna era molto diversa da quella di oggi, perché c'era il regime franchista.
0: Certo, c'era la dittatura franchista, questo sicuramente un po' li ha favoriti, è una storia che conosciamo anche noi, naturalmente se andiamo indietro nel tempo conoscono gli argentini nel 1978, ma ne parliamo dopo dell'Argentina. Che cosa è successo in questi ultimi 20 anni in Spagna, da cosa è stata determinata questa svolta?
1: Ma probabilmente da tanti fattori, sicuramente ci sono delle basi su cui è stato costruito in maniera molto saggia, basi che sono quelle dei settori giovanili molto ben radicati, specialmente in alcune squadre in cui avere un investimento importante sui giovani locali ha un valore simbolico e anche nazionalista o regionalista. Parliamo della Catalogna, Barcellona, parliamo dei Paesi Baschi con la Real Sociedad a San Sebastián Donostia oppure l'Athletic di Bilbao. Quindi queste cose hanno un valore e lo stiamo vedendo, perché poi i giocatori determinanti di questo mondiale provengono soprattutto dai giovanili di Catalogna e Paesi Baschi, anche se non sono esclusivamente loro. Poi c'è un sistema comunque favorito anche da investimenti governativi nei club e che ha saputo in questi anni investire anche negli allenatori. Noi siamo abituati adesso a sentire parlare del prossimo CT dell'Italia, si parla di grandi nomi, Roberto Mancini, Antonio Conte, addirittura forse Pep Guardiola. La Spagna ha vinto l'ultimo europeo e questo mondiale con un allenatore praticamente sconosciuto, Luis de la Fuente, che da quando è allenatore professionista ha sempre allenato nel settore federale, cioè nelle squadre giovanili della selezione spagnola, fino ad arrivare alla nazionale maggiore. E quindi è un modello completamente diverso, anche se va detto in precedenza ci sono stati allenatori più quotati, Luis Enrique, penso anche a Del Bosque. Quindi insomma questo è un caso particolare, però dimostra che la Spagna in questo momento è un'eccezione sotto tanti punti di vista.
0: È la dimostrazione che è il sistema che noi non ci sogniamo nemmeno di imitare, anche forse Guardiola è un po', no, il sogno di imitarli, visto che lui è uno degli iniziatori di questo ciclo incredibile della Spagna. In campo ieri c'era un'Argentina invece che ha dimostrato di essere soprattutto una squadra stanca ieri in campo, molto nervosa, molto aggressiva, e questa è stata la caratteristica di tutto il suo mondiale.
1: Sì, sicuramente l'aggressività sia psicologica che fisica è una caratteristica molto presente nel calcio argentino, che insomma, noi ci pensiamo a Messi e a Maradona, questi grandi artisti. L'Argentina storicamente ha sempre avuto un mix nelle sue nazionali di artisti di quel tipo, di grandi numeri 10 e di, se mi permette il termine, incredibili macellai, ecco, perché è proprio una cosa abbastanza comune nella storia argentina di avere dei giocatori molto aggressivi a livello atletico, fisico, quindi non solamente giocatori tecnici. Dopodiché, come hai detto tu giustamente, ieri erano anche molto stanchi e molto nervosi. Mi sembra che le risse o mezze risse che sono viste dopo il fischio finale sono significative del nervosismo che c'era. Forse anche una squadra che è stata esageratamente caricata a livello psicologico dal contesto nazionale che aveva, forse anche un po' internazionale, perché poi la realtà è che se vai a cercare di scatenare delle risse quando hai perso una partita ai supplementari senza aver praticamente fatto un tiro in porta e avresti potuto terminare con 8-9 giocatori in campo, invece ne hai visto espulso solo uno, quindi hai terminato in 10, c'è poco da recriminare, ok? Quindi c'è poco anche da arrabbiarsi, però evidentemente c'era una consapevolezza di poter vincere che poi non si è trasmessa a quello che abbiamo visto in campo, perché l'Argentina obiettivamente non è mai sembrata in grado in questi 120 minuti di poter vincere la partita contro la Spagna.
0: Allora, è già stato un miracolo essere arrivati ai tempi supplementari da questo punto di vista. Senti, naturalmente come sempre succede, ma quest'anno in particolare è stato un mondiale dove la politica è entrata tantissimo, a cominciare da Trump. Ieri abbiamo visto questa scenetta anche un po' patetica, forse, no? Lui voleva fare il photobombing alla squadra spagnola durante la premiazione, in ogni caso lui che si è reso protagonista in questo rapporto con Infantino, di cui abbiamo discusso molto, hanno anche provato a truccare un po' le carte, naturalmente non gli è riuscita, ma solo per l'inferiorità tecnica statunitense, ricordiamo quella partita con il Belgio.
1: Esattamente, sì, il caso di Folarin Balogun, un giocatore che doveva essere squalificato e che invece è stato riammesso con una strana sospensione della squalifica da parte della FIFA, ecco, che ancora non è perfettamente chiarita, ci sono delle indagini in corso perché il Belgio farà un esposto, quindi è una questione veramente assurda che però dimostra bene come Trump, con la complicità di Infantino, il presidente della FIFA, ha fatto di tutto per politicizzare, per egemonizzare questo mondiale. È una persona che vuole essere protagonista, vuole essere al centro della scena, come dicevi tu, ci ha provato anche ieri quando gli spagnoli, appunto in particolare il capitano della Spagna, Rodri, gli ha fatto capire che non era il caso di stare lì, ecco, è una cosa abbastanza particolare, insomma non capita molto spesso di vedere delle persone, non parlo di calciatori o di atleti, ma persone che reagiscono così davanti a Trump e gli dicono fatti da parte. È forse un caso particolare che due delle poche persone che lo hanno fatto negli ultimi anni sono entrambe spagnole, perché uno è Rodri, l'altro è Pedro Sanchez.
0: Sì, che ieri non era sul palco, c'era il Re Felipe. Senti, ma qual è il bilancio complessivo di questi mondiali che sono stati mondiali americani a tutto tondo? Perché noi parliamo degli Stati Uniti, ma l'organizzazione è stata anche del Canada e del Messico, quantomeno nella prima fase, poi dopo naturalmente ci si è concentrati sugli stadi, le città e le questioni che riguardano gli Stati Uniti.
1: Stati Uniti sì, al centro di tutto, perché in realtà Messico e Canada ce ne siamo dimenticati un po' in fretta, un po' tutti se ne sono dimenticati, si parla tanto della presenza di Trump ieri, in realtà c'erano anche Claudia Sheinbaum e Mark Carney a salutare i giocatori alla premiazione e nessuno ne parla perché obiettivamente Messico e Canada sono rimasti da parte e questo è parte del giudizio che possiamo dare su questo mondiale che a livello extra sportivo, extra campo è stato molto negativo secondo me. Non si è mai visto un mondiale così male organizzato. Anche ieri la cerimonia inaugurale è iniziata con grande ritardo ed è una cosa che tecnicamente era prevedibile. È iniziata in ritardo perché il fatto che ci fosse presente Donald Trump alla prima e unica partita al mondiale ha fatto sì che si partisse tutto un sistema di sicurezza e di controlli che ha fatto ritardare enormemente l'inizio della cerimonia e ha rischiato quindi anche di far ritardare l'inizio della partita. Ed è una cosa che si sapeva, perché al sorteggio dei gironi lo scorso dicembre accadde la stessa cosa e quindi la FIFA sapeva a cosa andava incontro e non è stata in grado
0: di organizzarsi diversamente. Valerio, invece quello che non possiamo permetterci noi è sforare troppo sul GR, quindi ti saluto, grazie Valerio Moggia, do la linea alla pubblicità e poi al giornale radio delle 19.30, ciao Valerio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate? estate, possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Popolare Network.
7: Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra. Poliziotti e sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico. Altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video fatto con l'intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano e propaganda in pieno stile Trump. Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la legge porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17, 27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Nella città al ricordo, con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, i mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco mentre l'Iran colpisce ancora le basi statunitensi nel Golfo. Trump minaccia, ogni volta che l'Iran uccide un soldato pagherà molte volte. Andy Burnham è il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer ed è il settimo a ricoprire la carica dal 2016. Nel suo discorso ha promesso un welfare equo e sostenibile, un nuovo modello politico decentrato. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra coi decreti sicurezza. Sono stati iscritti qui due poliziotti e quattro sanitari coinvolti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. In corso quello in piazza del Nettuno chiamato dal sindaco di Bologna, in diretta al direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
8: Sì, buonasera da piazza Nettuno, da una piazza Nettuno strabordante di persone, ce ne sono almeno 7.000, forse anche di più, al punto che la piazza non riesce a contenerli, per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Nettuno strabordante di persone, ce ne sono almeno 7.000, forse anche di più, al punto che la piazza non riesce a contenerli, per chiedere verità e giustizia per

0: sono le alcune delle parole che ha pronunciato in piazza. Una piazza che, nonostante anche le polemiche della destra a livello nazionale, grida anche slogan come Tout le monde déteste la police o assassini, assassini. Quindi un po' diversa dall'intento con cui l'aveva, come dire, chiamata il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
1: Ecco, sul versante, cosa si sta delineando dall'inchiesta?
0: Dall'inchiesta, appunto, come già anticipavi, c'è stata questa notizia appunto del 45 bis del governo Meloni, questa misura che sicuramente non ha calmato gli animi anche qui in questa piazza, c'è tanta rabbia e sempre dalla piazza c'è molta incredulità anche sul ruolo dei soccorritori che dal video che ritrae gli ultimi momenti della vittima appunto sono inermi, non intervengono per salvargli la vita. E questo appunto molto di più in realtà ancora non si sa, si sa che la famiglia ha nominato come avvocato difensore Fabio Anselmo, perché è già come dire è passato alle cronache per e aver seguito i casi Cucchi, Aldrovandi, Magherini, eccetera, eccetera. E c'è veramente, come dire, dolore e rabbia nella piazza bolognese.
1: Grazie
0: e a poco
1: Alessandro
0: distante
1: Canella.
0: Davanti alla prefettura. Come sì?
1: Grazie Alessandro Canella da Bologna. L'opposizione in Parlamento chiede chiarezza su quanto avvenuto. Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati a prescindere con la polizia. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, senatrice De Vuès, ha annunciato un'interpellanza parlamentare.
2: Nel nostro paese ancora siamo stretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Verrà aperta un'inchiesta? E qualcosa diranno alla fine? Glielo dico io, che è morto di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti. Io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona. E forse dovrebbe farlo anche qualcun altro, molto più importante di me.
1: Vannacci nelle vesti di un imperatore romano al fianco di Meloni e La Russa, attorno al Colosseo gremito, al centro della pista, legati gli sguardi terrorizzati dell'Islein, Prodi, Laura Boldrini, Giuseppe Conte. Il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trampiano è pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale da lui stesso ripostato. Un'atmosfera cupa, violenta, appare anche Giuseppe Barbone, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una farce e martello, quelle che voi non avete mai usato, ride Vannacci dal palco reale. Poi, tra le urla della folla fa il pollice verso, il segno che li condanna a morte. Barbone si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Il video finisce qui. Le immagini hanno suscitato molte reazioni dell'opposizione, che parla di violenza politica e deriva incompatibile con la democrazia, e tutti mettono in evidenza il metodo Trump. Luigi Ambrosio.
3: Sì, la tecnica ricorda proprio quella di Trump con le sue clip in cui bombarda gli oppositori con l'etame oppure beve una bibita insieme a Netanyahu a Gaza sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi. L'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra, a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni, che fino a oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Andiamo a Genova, Piazza Limonda, 17-27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova, al ricordo, anche con lo sguardo attento a quanto accade oggi. L'inviata Diana Santini.
4: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione.

0: Posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa, ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno solo oggi, con il cuore gonfio e la nostalgia. In ogni caso nessun rimorso, ma certo, non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente, infine la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario, 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata, il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali, devo essere all'altezza, incontro gli altri in piazza, è un bacio dato, come una carezza.
1: Medio Oriente, oggi i mediatori tra Stati Uniti e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per provare a rilanciare l'intesa, ma nel frattempo continuano gli attacchi reciproci. Da una parte Teheran colpisce le basi militari statunitensi, dopo i bombardamenti americani sulle città, Trump, sotto la crescente pressione politica, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come rappresaglia per la morte di militari statunitensi nel corso della guerra. Roberto Festa.
2: Tyler Feehan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Ariana Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, simile al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq, con il ritorno a casa in bare di legno chiaro avvolte nelle bandiere a stelle e strisce di decine, di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Harwood, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
1: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro nel Regno Unito dopo essere diventato anche capo dei laburisti, e subentra in entrambe le cariche Keir Starmer. Oggi il suo primo discorso da Downing Street, promettendo un nuovo modello economico per il paese. Il servizio del nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
3: A moment for reflection.
4: Questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti eletto 2 giorni fa, senza rivali.
5: Thank you very much. And good morning.
4: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo 2 anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita al re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
1: Ora di festa in Spagna, andiamo a chiudere così il giornale radio dopo la vittoria dei mondiali di calcio maschili col successo di ieri contro l'Argentina. La Spagna diventa la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile.
6: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente. Prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il Paese. Per l'ABC gli argentini non sanno né giocare né perdere, e tanti saluti anche a Trump che, dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Alle 22.30 la prossima edizione del giornale radio, alle 19.45 per questa è tutto, buona serata e buon ascolto.
7: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Le 19.47, buonasera, Metro Regione, i titoli. Si riaccendono le polemiche sui concerti all'Ippodromo La Maura dopo l'evacuazione d'emergenza per la grandine di sabato sera. Concerti così grandi non vanno più fatti lì, è l'appello della Presidente del Municipio Otto al Sindaco. La discussione oggi, anche in Consiglio Comunale. Opposizioni contro la Giunta Fontana sul bilancio regionale, l'accusa 29 milioni di euro tagliati alle politiche sociali, di cui 9 alla disabilità. Manca un piano casa, nessun provvedimento per la crisi climatica. Le denunce a chi manifesta per la Costituzione vanno ritirate. L'Ampi di Lecco e le associazioni antifasciste del territorio chiedono al questore di rivedere le sanzioni agli attivisti, multati per aver contestato un gruppo di neofascisti. La sicurezza dei concerti all'Ippodromo La Maura è stato argomento di discussione oggi in Consiglio Comunale a Palazzo Marino. Tanto dall'opposizione quanto dal centro-sinistra si è parlato di disastro annunciato a proposito delle oltre 70.000 persone costrette a lasciare il concerto di Bad Bunny sotto una forte grandinata sabato sera. Il presidente di Live Nation Italia, organizzatrice dell'evento, ha detto invece che l'emergenza è stata gestita al meglio. Circa 40 persone sabato sera hanno riportato delle contusioni durante l'evacuazione, nessun ferito grave. Uno dei problemi principali è stato trovare un posto dove ripararsi dalla grandine. Questo è il racconto di Viola, che sabato era al concerto.
1: Quando siamo usciti abbiamo provato a cercare riparo, abbiamo visto tante persone che provavano a ripararsi sotto degli alberi, cosa che ovviamente non è proprio consigliata. Noi siamo andati oltre fino a trovare dei palazzi, per fortuna c'erano dei palazzi con dei portici, credo che qualcuno abbia citofonato e l'inquilino ci abbia aperto e ha fatto stare un po' di noi sotto i portici protetti sia dall'acqua che dalla grandine che stava ancora scendendo a quel punto, e poi quando ha smesso siamo riusciti ad andar via.
0: Hai avuto la sensazione di trovarti in una situazione di pericolo quando uscivate?
1: Allora, io onestamente no, nel senso che eravamo tante persone, si camminava piano perché era tutto allagato anche dintorni dell'ippodromo. Forse il momento della grandine forte è stata quello un pochino più, usami il termine, spaventosa, perché la gente urlava, però in sé l'evacuazione è stata lenta, spazio poi per camminare c'era, si andava piano fino a trovare riparo. Ecco, forse se non avessimo trovato un riparo a quel punto sarebbe stato un po' peggio. Purtroppo la zona intorno all'ippodromo non ha ripari possibili, quindi tra la difficoltà ad uscire se non ci si trova vicino a un'uscita d'emergenza e poi difficoltà a trovare un riparo può causare problemi.
0: La mancanza di ripari e le poche vie di fuga sono solo alcuni dei problemi denunciati più volte negli ultimi anni a proposito della Maura. Concerti così grandi non vanno più fatti lì, è l'appello della Presidente del Municipio 8 di Milano, Giulia Pelucchi.
2: Noi lo diciamo da 5 anni, quel posto non è adatto ad ospitare questi numeri e non lo è per varie ragioni. Cioè, io credo che quel luogo vada necessariamente ripensato. Siamo un po' anche stanchi di ripeterlo perché dopo ogni evento ci chiedono cosa ne pensiamo e noi la pensiamo sempre allo stesso modo. A volte vediamo dei miglioramenti rispetto magari alla sera precedente, però non è che anche quando ci sono dei miglioramenti ci convincono che sia il luogo adatto ad ospitare 70-30.000 persone in un quartiere che è fatto da altrettante persone e che quindi si vedono raddoppiare il volume all'interno del proprio quartiere, di fatto in una sorta di campo volo però tra le case. Per noi non andavano più fatti dal giorno dopo aver visto com'è andata la prima data, e non perché non vogliamo gli artisti internazionali a Milano, ma perché crediamo che questi grandi eventi con grandi numeri, peraltro basta sentire anche chi poi entra, tantissimi si lamentano dell'acustica, che non vedono nulla, che fanno ore interminabili per andare ai servizi igienici, insomma anche chi poi partecipa non è così soddisfatto, e quindi siccome abbiamo tante arene, tanti altri spazi molto più sicuri dove farli, noi chiediamo semplicemente che vengano dirottati altrove.
0: È stata confermata in appello la condanna a 27 anni di carcere per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre di 2 anni fa coltellò e uccise a Rozzano nel milanese Manuel Mastrapasqua. La vittima stava tornando a casa da lavoro, era appena sceso dal tram quando fu accoltellato e derubato di un paio di cuffiette. I giudici hanno riconosciuto l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, hanno escluso l'aggravante dei futili motivi. Le opposizioni di centrosinistra in Regione Lombardia presenteranno oltre 8.000 tra emendamenti e ordini del giorno contro il bilancio della Giunta Fontana. Un bilancio che ha esaurito le risorse per investimenti anche per i prossimi anni e che riduce i soldi per le politiche regionali, hanno detto i capigruppo del centrosinistra in conferenza stampa oggi. Ci sono tagli alle politiche sociali per 29 milioni, denunciano le opposizioni, di cui 9 milioni sottratti alla disabilità. Sentiamo Lisa Noia, consigliera regionale di Italia Viva.
3: Noi abbiamo saputo poche settimane fa che, per esempio, su un capitolo fondamentale per i cittadini più fragili della nostra regione, come quello della non autosufficienza, ci sono 46 milioni di euro residui, in un momento in cui Regione Lombardia, con questo bilancio di assestamento, taglia i fondi sui centri per la vita indipendente. E in un momento in cui molti comuni hanno denunciato di non avere le risorse necessarie, per esempio, per garantire anche ai bambini e alle bambine con disabilità di poter frequentare i centri estivi. Spesso sono bambini che non hanno l'alternativa ad andare in vacanza e quindi per loro il centro estivo è fondamentale. Quindi sono tutte proposte in cui, accanto a una richiesta molto moderata di aumenti di fondi su capitoli come quello appunto della disabilità, dell'accessibilità, delle case di comunità, noi chiediamo anche, ripeto, un'operazione di trasparenza sulla programmazione. Per esempio anche sulle case ALE, noi in questi anni come opposizioni abbiamo costantemente utilizzato, diciamo, i fondi che potevamo, su cui potevamo lavorare per accrescere gli investimenti in recupero degli alloggi, e ad oggi sappiamo che non c'è alcuna trasparenza sull'utilizzo di questi fondi.
0: Un bilancio che non affronta alcuna emergenza lombarda, dice il capogruppo del Partito Democratico, Pier Francesco Maiorino.
4: Mentre siamo in una situazione nella quale la sanità perde posizioni e le liste d'attesa aumentano, non si realizza nessun tipo di intervento strutturale per garantire il diritto alla salute, o ancora in mesi molto duri sul piano del clima, con ondate di calore mai verificatesi prima, non c'è nessun piano a sostegno delle persone più fragili e vulnerabili nel nome del negazionismo climatico. Insomma, io credo che sia davvero da bocciare la Giunta Fontana e le proposte delle opposizioni, che sottolineo sono state avanzate in modo assolutamente unitario, vanno nella direzione di un cambiamento deciso delle politiche regionali.
0: Le denunce a chi manifesta in difesa della Costituzione vanno ritirate, l'appello che l'ANPI di Lecco e altre associazioni del territorio hanno rivolto al questore lecchese in solidarietà con i 31 manifestanti multati per aver protestato pacificamente contro l'omaggio ai militari della Repubblica Sociale di Salò organizzato lo scorso aprile da gruppi neofascisti. Gli attivisti che hanno provato a impedire la celebrazione dei nostalgici del ventennio rischiano ora una sanzione fino a 13.000 euro in nome del decreto sicurezza del governo Meloni. È una forma di intimidazione verso chi esprime dissenso, ci ha detto Andrea Panizza, direttore dell'associazione Le Culture di Lecco, una delle realtà solidali con i manifestanti antifascisti.
5: Riteniamo estremamente grave quello che è successo, proprio perché si tratta di una delle primissime applicazioni dei nuovi decreti di sicurezza che rischiano di introdurre delle sanzioni estremamente dure e punitive verso chi manifesta in modo assolutamente pacifico le proprie opinioni o la propria contrarietà, ma tutto nell'ambito di quello che è la normale dialettica democratica. La cosa che ci sembra più preoccupante è sicuramente il fatto che possano agire da deterrenza per iniziative politiche, sociali, che possono avere nella manifestazione, nell'espressione pubblica delle proprie opinioni, una parte importante della loro espressione. Sapere che si può andare incontro a sanzioni anche pecuniarie importanti inevitabilmente potrebbe portare a una preoccupazione legittima e a una riduzione nella partecipazione civica. È uno scenario che rientra nel tentativo di ridurre diversi aspetti che hanno a che fare con le rivendicazioni sociali a mere questioni di ordine pubblico, e questo appunto ovviamente è una cosa molto preoccupante.
0: Il turismo in Lombardia cresce, ormai ha raggiunto e superato i livelli del periodo precedente il Covid. Peccato che a fronte di questo aumento, con il conseguente indotto economico, non ci sia un'uguale crescita delle retribuzioni di lavoratori e lavoratrici del settore. È la fotografia scattata dal rapporto della UIL Lombardia sul turismo nella nostra regione. Sentiamo Salvatore Monteduro, segretario confederale UIL Lombardia.
6: Il rapporto Willa Lombardia sul settore del turismo dagli anni 2019 al 2024 evidenzia una forte crescita degli occupati, più 28.000, ma nello stesso tempo pone il problema della qualità dell'occupazione che si genera. Gli occupati nel settore arrivano a percepire mediamente anche un salario che non supera i 16.000 euro annui. Questo deriva principalmente dalla tipologia di contratti di lavoro. Più del 48% dei lavoratori interessati ha un contratto di tipo part-time e spesso questo contratto è involontario. Quelle che sono più penalizzate sono le donne, quelle che sono principalmente occupate in questo settore. Quello che chiediamo a Regione Lombardia è che gli incentivi, le risorse pubbliche che vengono destinate alle imprese del settore siano orientate a creare buona occupazione. L'altro elemento che deve caratterizzare il settore è quello del rilancio della contrattazione decentrata per dare ancora più peso e più valore al salario di questi lavoratori.
0: Sta creando polemiche il nuovo piano di sviluppo aeroportuale per il periodo 2029-2043 presentato da SACBO per l'aeroporto di Oriol Serio. Il piano prevede 49 interventi da 502 milioni di euro. Il masterplan mira anche ad aumentare i viaggiatori gestendo velivoli più capienti. Marco Sironi è consigliere comunale della lista Sinistra per un'altra Serie Ape e membro della segreteria lombarda di Rifondazione Comunista, che contesta le ripercussioni che il piano avrà sulla cittadinanza.
7: Il piano prevede che i passeggeri entro il 2040 diventino 23 milioni all'anno e entro il 2043 25 milioni con 134 mila voli. Già oggi, con circa 17 milioni di passeggeri, l'aeroporto di Orio è incompatibile con la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine che vivono in quest'area già fortemente inquinata. Come Rifondazione Comunista Regionale crediamo che questo piano vada bloccato, chiediamo la riduzione dei passeggeri e dei voli, a partire dalla cancellazione di tutti i voli notturni che purtroppo ancora oggi sono presenti. Insieme alle forze politiche e sociali, ai comitati territoriali che da sempre si battono contro lo sviluppo indiscriminato dell'aeroporto, crediamo sia importante continuare la lotta appunto contro lo sviluppo dell'aeroporto e a tutela dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.
0: Le previsioni del meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico per Alpino di Varese.
8: Termina la lunga ondata di calore sul nord Italia. Nei prossimi giorni l'alta pressione si ritirerà sul Mediterraneo e le Alpi saranno raggiunte da correnti atlantiche meno calde da nord-ovest. Ma intanto per le prossime ore è ancora soleggiato, in serata velature di nubi alte con isolati temporali di calore sulla Valtellina. Nella notte cielo sereno o poco nuvoloso. Per la giornata di domani martedì prevalentemente soleggiato, anche se al mattino avremo nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi che potrebbe portare un isolato rovescio, ma più probabilmente sarà asciutto. Nel pomeriggio avremo annuvolamenti cumuliformi in montagna, non escluso il transito di qualche temporale su Alpi e Prealpi in serata, in particolare su Valtellina e Orobie. Le temperature massime oscilleranno tra 27 e 29 gradi.
0: Le 20 in punto è tutto, Metro Regione torna domani sera alle 19.45. Una buona serata da Roberto Maggioni e da Luca Parena.
9: Caldo, caldo, caldo.
10: Vorresti una pausa da questa calura?
9: Sì.
10: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
9: Davvero?
10: Casa di vacanze Salicina.
11: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
9: Che bello!
11: Informati salecina.ch.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
14: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
13: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network, Popsera. In questa mezz'ora torniamo a Bologna, tra poco, in Piazza del Nettuno, dove sono migliaia e migliaia le persone che si sono ritrovate dopo l'appello del sindaco di Bologna Lepore a manifestare, a scendere in piazza per chiedere la verità su quanto accaduto ieri al Pilastro, il quartiere popolare per definizione di Bologna, dove un uomo di origini nordafricane è morto mentre veniva fermato dalla polizia. Il video l'abbiamo visto quasi tutti, credo. I due agenti sopra di lui che lo schiacciano a terra, l'uomo soffoca e muore. Ma è una giornata strana questa, dove viene fuori questo video incredibile di Vannacci come imperatore romano al Colosseo, che fa sbranare e uccidere a colpi di martello e di ascia i suoi avversari politici: Schlein, Conte, Prodi, la Boldrini. Ormai succede di tutto in questo paese, ne parliamo. E intanto la Lega presenta una proposta di legge per rendere la legittima difesa qualcosa che va ben oltre la legittima difesa, ma insomma il Far West, quello che ha fatto il gioielliere famoso. Tra pochissimo qui a Radio Popolare, Popolare Network.

0: Il presidio di Piazza Nettuno a Bologna, con subito migliaia e migliaia di persone, evidentemente più di quelle che gli stessi organizzatori auspicassero, si è mosso. Noi abbiamo Alessandro Canella, Radio Fucico, che lo sta seguendo. Buonasera Alessandro, che cosa sta succedendo?
1: Buonasera, non so se sentite in sottofondo, ma come dire, terminata la manifestazione più, diciamo così, istituzionale davanti a Piazza Maggiore, si sta realizzando invece un'altra manifestazione non preventivata, non chiamata, davanti alla prefettura, che è a circa 100 metri, 150 metri di distanza. Qui sono presenti delle camionette, degli idranti, come raccontavo prima, che proteggono il palazzo della prefettura, ma ci sono già almeno 2000 persone che stanno gridando slogan come assassini, assassini, davanti ai poliziotti. 2000 persone, ma ne stanno arrivando altre centinaia da una via laterale. Quindi il momento, diciamo, attuale è quello forse più teso. Ovviamente non ci sono le istituzioni qui, ci sono le componenti, diciamo, i centri sociali, le realtà antagoniste della città, ma anche il comitato del Pilastro e gli abitanti del Pilastro, perché la rabbia per quello che è accaduto ieri intorno all'ora di pranzo è veramente ancora tanto alta.
0: Senti, il momento invece più, come l'hai definito tu, istituzionale, quello di un paio d'ore fa, eravamo in diretta alle 6:30, alle 7 è iniziato, anzi, ha visto un sacco di gente, più di quella che ci si immaginasse.
1: Sì, considerate che Piazza Nettuno è una piazza piccolina, attigua a Piazza Maggiore, che può contenere 18.000 persone, mentre Piazza Nettuno ne può contenere 5-6.000, e le persone trabordavano anche sulle vie laterali, quindi più di 5.000 persone sicuramente erano in piazza. Una risposta molto forte della città, ricordiamolo, nonostante anche un periodo di vacanza, di ferie, con molte persone che non erano appunto in città, quindi insomma quello che è accaduto, che poi è diventato anche giustamente un tema nazionale, ha smosso le anime, ha smosso le coscienze.
0: Prima ci raccontavi di questo breve discorso introduttivo di Lepore, il sindaco di Bologna, del presidente della regione. Ci raccontavi di questa ragazza che ha perso i sensi mentre stava prendendo parola. Lei è la sorella, se non ho capito male, di Fakir, in realtà.
1: Sì, allora appunto quando eravamo collegati non ero riuscito a vedere bene, perché è andata così. Il sindaco Lepore ha detto veramente due parole solo per introdurre, del resto aveva già detto in giornata che non ci sarebbero stati interventi politici dalla piazza, forse appunto anche per rispondere alle polemiche di Salvini e soci, appunto mentre stava per cedere il microfono a una ragazza che in realtà è la nipote della vittima, di Abderrahim Fakir, dietro di loro si è sentita male la sorella, che ieri è stata intervistata insomma da tutte le testate, abbiamo sentito la loro voce anche nel notiziario delle 19. Delle 22:30, evidentemente insomma non ha retto all'emozione, alla fatica, al dolore di questi giorni. È arrivata un'ambulanza, la folla si è spostata per permettere i soccorsi ed è appunto stata accompagnata via in ambulanza. Subito dopo ha preso la parola appunto la nipote di Fakir, che tra la commozione, i singhiozzi, le lacrime, insomma, ha detto: per noi Abderrahim non era e non sarà mai solo un caso, una notizia di cronaca. Per noi era un uomo che stava chiedendo aiuto, ascolto, rispetto e dignità, e si domandava perché chi doveva garantire la sua incolumità e anche accertarsi delle sue condizioni di salute e aiutarlo a stare meglio, in realtà abbia portato alla sua morte. E quindi lì gli slogan sono partiti anche dalla piazza, con assassini, assassini e verità e giustizia per Abderrahim Fakir.
0: Siamo al fianco della famiglia, chiediamo verità, ha detto il sindaco Lepore, le stesse parole, parole molto simili le ha pronunciate la nipote di Fakir, che citavi. Non chiediamo odio, ma verità e dignità. E queste sono parole importanti, perché il clima invece, Alessandro, di odio e di violenza lo conosciamo in Italia, non è solo Bologna, Adesso tra poco parliamo di questo incredibile video di Vannacci, no? Ma abbiamo visto la campagna che continua attorno al gioielliere, proposte di legge sulla legittima difesa incredibili da parte della Lega, violenze anche fisiche da parte di militanti di Futuro Nazionale. Bologna, questa è una città che continua ad avere gli anticorpi?
1: Sì, continua ad avere gli anticorpi, e direi che la risposta di piazza di quest'oggi appunto lo dimostra. Il sindaco Lepore nel corso della giornata si è lamentato del troppo silenzio, rivolgendosi non ovviamente alla città ma riferendosi invece al governo, dicendo: avremo tanti motivi per essere arrabbiati con lo Stato, invece noi crediamo ancora nello Stato. Queste le parole che ha detto il sindaco oggi. E anche appunto nelle piazze, pure con posizioni politiche anche molto diverse, perché appunto ci sono le componenti più radicali che a Bologna comunque non sono così, almeno in piazza, così residuali, che appunto a ogni intervento, a ogni tentativo di seminare odio e divisione appunto nella città intervengono. E si manifestano sempre in modo molto molto generoso.
0: Senti,
1: l'odio che dicevi tu prima, sì, oggi sì, l'abbiamo visto anche sui social, vabbè, non è ormai più una novità, però i post, gli articoli che parlavano della vicenda di Ebrahim Fakir si sono riempiti di insulti, frasi veramente razziste e di odio, uno di meno, cose di questo tipo. Direi che la risposta di piazza della città appunto è stata per il momento almeno la miglior risposta. Ovviamente non può bastare, e la richiesta di questa sera da parte di tutti è stata molto chiara: quello che deve giungere è verità e giustizia per quello che è accaduto ieri al Pilastro.
0: Cosa sta succedendo adesso
1: Pilastro,
0: davanti alla questura?
1: Posso aggiungere una nota di contorno, che insomma è un quartiere molto periferico con una grande componente, diciamo, migrante, ma anche più in generale strati sociali poveri della popolazione, che spesso hanno vissuto su di sé lo stigma, anche perché proprio al Pilastro, se vi ricordate, nel 91 ci fu una delle stragi della banda della Uno Bianca,
0: certo,
1: vantava quindi la nomea di quartiere pericoloso e insicuro. In realtà nel Pilastro c'è una forte un senso di comunità, non è un quartiere dormitorio come spesso accade nelle periferie, ma le persone, proprio anche forse per questioni dettate dalle necessità materiali, cercano di sostenersi l'un l'altra. E già anche solo che ieri sera 1000 persone siano scese in piazza a poche ore di distanza dalla morte di Ebrahim Fakir, insomma, questo lo dimostra abbastanza.
0: Sei, ricordiamolo, Alessandro Cannella, davanti alla prefettura, o in zona prefettura a Bologna, dove si è diretto un corteo che si è staccato dopo la fine del presidio a Piazza del Nettuno, convocata dal sindaco di Bologna, e c'era anche il presidente della regione, quindi diciamo il momento più istituzionale per chiedere verità per la morte di Fakir Abdelrahim ieri durante l'arresto della polizia al Pilastro. Adesso cosa sta succedendo lì?
1: Adesso semplicemente appunto ci sono migliaia di persone che dirette verso il palazzo della prefettura, protetto dalle camionette e dagli idranti delle forze dell'ordine, stanno gridando slogan e appunto parlando anche al microfono, proprio per chiedere verità e giustizia, e diciamo con parole d'ordine sicuramente più forti rispetto a quelle utilizzate dall'istituzione, perché anche il video che è circolato sugli attimi in cui appunto ha perso la vita Ebrahim Fakir insomma lasciano pochi spazi all'interpretazione, almeno questa è la lettura che danno appunto i manifestanti in piazza, che gridano, ripeto, lo slogan assassini, assassini.
0: Grazie Alessandro Cannella, Radio Fujiko, ti sentiamo nei giornali radio, buon lavoro.
1: Grazie anche a voi.
0: Questa invece è l'intervista che vi propongo adesso con Leonardo Bianchi della newsletter Complotti, esperto di comunicazione soprattutto dell'estrema destra, che ha realizzato Roberto Mangioni poco fa qui in redazione attorno a questo video. Io l'ho definito incredibile, non so, trovate voi l'aggettivo, dove c'è Vannacci fatto con l'intelligenza artificiale, naturalmente Vannacci che è l'imperatore romano, accanto a lui l'imperatrice Meloni, la russa, e insomma al Colosseo mandano a morte alla maniera degli antichi romani i nemici politici, quindi Schlein, Conte, Prodi, Boldrini, insomma tutti questi personaggi che sono additati evidentemente all'odio e alla violenza mediatica. Sentiamo Leonardo Bianchi che cosa dice.
2: Questo tipo di contenuti rientrano nella categoria della cosiddetta slopaganda, che è l'unione tra slop, che è il termine inglese per dire sbob artificiale, che sono tutti i contenuti generati con l'intelligenza artificiale generativa, tendenzialmente di bassa qualità e che puntano molto sulla quantità. E poi ovviamente l'altra parola è propaganda, e quindi c'è l'unione tra la sbobba e la propaganda politica, per l'appunto. E quindi in questo senso è il Roberto Svannaccius, diciamo così, è semplicemente il, diciamo, l'adattamento e la versione italiana della sbobba artificiale maga, cioè trampiana. In questo senso abbiamo veramente una è l'adattamento, la versione localizzata dei video che ad esempio Trump pubblica sul suo profilo Truth Social, quello in cui scarica il letame sui manifestanti, le immagini in cui si dipinge come Superman o altri supereroi o guerrieri Sith, insomma, in cui visualizza un'immagine assurda, mega esagerata della sua, di una certa propaganda politica.
3: Quindi l'ispirazione, certo senso, della galassia maga trampiana.
2: Sì, e poi anche, per restare in Europa, l'altra ispirazione è Alternative für Deutschland, che utilizza massicciamente l'intelligenza artificiale a partire da almeno dall'Europea del 2024. E sappiamo che AfD è una delle ispirazioni di Vannacci stesso, e l'obiettivo di Futuro Nazionale è quello di diventare una sorta di Alternative für Deutschland italiana, e un deputato in particolare, Norbert Kralbacher, aveva detto che loro utilizzano, cioè AfD, utilizzano l'intelligenza artificiale per ingigantire un po' le loro proposte politiche e per visualizzare realtà alternative, che possono essere le realtà alternative distopiche, quelle quindi presentate dalla sinistra, quindi città in preda al multiculturalismo, all'invasione, alla sostituzione etnica, da un lato, e dall'altro invece un futuro idilliaco in cui Alternative für Deutschland ha vinto e quindi la Germania è tornata a essere un paese idilliaco, molto bianco, e molto con gli occhi azzurri e molto con i capelli biondi, ecco.
3: Ecco, che funzione hanno questi video? Cioè, a cosa servono?
2: Allora, secondo me ne hanno almeno tre. La prima è indubbiamente quella di solleticare ed esaltare i propri sostenitori, che non hanno alcun problema a consumare contenuti generati con l'intelligenza artificiale, anche se sono irreali, grotteschi, assurdi. Ormai quello è uno stile che è associato all'estrema destra, dagli Stati Uniti all'Europa, e questo è il primo obiettivo, quindi è rivolto alla propria base. Il secondo obiettivo poi è quello di, diciamo, catturare l'attenzione mediatica e dominare l'agenda mediatica, come sta succedendo del resto con questo video di Roberto Svannaccius, ma anche il già citato video di Trump che scarica il letame sui manifestanti No Kings. Ecco, quello è un altro esempio di come si può cercare di influenzare il ciclo delle notizie utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale e video di slopaganda. E poi il terzo obiettivo è quello di dominare o cercare di far diventare virali questi contenuti sulle piattaforme, che sono il primo, secondo me, il vero obiettivo non solo dei comunicatori politici, non solo dei Trump, dei Vannacci, ma anche di chi attivamente produce questi contenuti, che non necessariamente sono degli attivisti o dei militanti o dei politici dei partiti, ma spesso e volentieri sono semplici simpatizzanti o anche utenti che non sono simpatizzanti, ma che ad esempio vedono che Vannacci sta andando molto forte e quindi producono contenuti a tema. Dico Vannacci, ma per dire anche Trump, eccetera. Ci sono casi recenti in cui la propaganda politica razzista proprio nel Regno Unito si è scoperto che era prodotta da persone che vivono in Pakistan e che lo facevano esclusivamente per ottenere like, visualizzazioni e soprattutto la monetizzazione da parte di Meta, che è attiva in alcuni paesi del sud-est asiatico. Quindi questi sono, diciamo, gli obiettivi a grandi linee.
3: Sembrano video dove, come dire, non ci sono dei limiti, vale tutto. Cioè, nel video che oggi appunto ha fatto scoppiare questo caso, il leader politico nazionale, di futuro nazionale, Vannacci, ordina la morte dei suoi avversari politici. C'è anche un effetto di normalizzazione di contenuti estremi, in questo caso della violenza, secondo te, oppure no?
2: Diciamo che la normalizzazione dei contenuti estremi è già operata dalla propaganda ufficiale, diciamo così, di Futuro Nazionale, di Vannacci. Basti pensare alla remigrazione, quindi già partiamo da una base di partenza abbastanza radicale ed estrema. Questi video, diciamo, che aggiungono un layer ulteriore, che spesso e volentieri, e qua è una tecnica mutuata dall'alt-right statunitense, è del "stavo solo scherzando", quindi non è che appunto incito la violenza, ma semplicemente visualizzo il fatto che Vannacci è un problema per Meloni, sta per sorpassare la sinistra e cose di questo genere. Quindi c'è anche un po' una specie di gusto per la provocazione e per l'assurdo, che però contiene un messaggio politico estremo appunto dietro, che però al tempo stesso è in linea già con la propaganda del partito e del leader stesso. Quindi in un certo senso, secondo me, sono semplicemente il riflesso di una un'estremizzazione che già c'è nei fatti e nelle parole.
0: Era Leonardo Bianchi, ricordo la sua newsletter Complotti. Intanto mi dice l'agenzia che anche a Roma c'è un presidio che chiede giustizia per Fakir, davanti dalle parti del Viminale, del Ministero dell'Interno, CGIL di Roma e del Lazio, Rete degli Studenti Medi, collettivi e altre realtà del territorio a organizzarla, davanti al Teatro dell'Opera per la precisione, comunque lì vicino. Intanto oggi, come vi dicevo, c'è la proposta di legge annunciata dalla Lega sulla legittima difesa, anzi ieri sera l'hanno fatto. Il tema naturalmente parte dalla condanna del famoso ormai gioielliere che ha inseguito e ucciso due ladri, ne ha ferito un terzo sparando loro alle spalle, sparando anche a uno che era per terra. La Lega adesso dice che bisogna poter fare così, sostanzialmente sparare e difendersi in ogni modo, anche non nell'immediatezza, con qualsiasi mezzo. Far West. E allora ne abbiamo parlato con Walter Verini, senatore del Partito Democratico, l'intervista di Alessandro Principe.
4: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica, o comunque vuole dimenticare, per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere la come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie, perché è evidente che chi va a compiere una rapina deve essere assicurato alla giustizia, deve essere giudicato, deve scontare una pena quando condannato, ma è evidente che non è che tu puoi reagire sparando. Se lo fai perché ti trovi una pistola puntata, perché vedi i tuoi figli, te stesso minacciati, Questa è legittima difesa, ma se chi commette un reato, chi viene in casa tua, poi fugge e tu lo insegui e lo colpisci alle spalle, anche per strada, anche oltre la tua abitazione, ma anche in giardino, beh, questo è omicidio e nel caso è stato quello di Roggero un omicidio plurimo. Questa della destra è una rincorsa veramente molto molto pericolosa, un attentato alla convivenza civile.
5: È una norma che praticamente potrebbe essere battezzata norma Roggero, è evidente che è ricalcata esattamente su quella fattispecie, ma adesso al di là della storia giudiziaria del gioielliere che ora è condannato in via definitiva, l'impressione è quella che la Lega, ma anche ovviamente Vannacci, ma anche la stessa Meloni, che oggi in un'intervista al Corriere della Sera si espone molto dicendo che quella condanna è eccessiva, che andava considerato il suo stato psicologico, insomma mette in discussione la decisione, è evidente che al di là della singola storia giudiziaria che diventa un po' un simbolo, questo sarà un tema di campagna elettorale.
4: Purtroppo sarà così, del resto la destra è abituata ad agitare le paure, a speculare sulle insicurezze e quando le insicurezze sono reali allora le fa percepire magari con una sapiente campagna social o di comunicazione televisiva, ma è un terreno molto pericoloso che, ripeto, mina la convivenza civile. Vede, la Meloni ha detto cose molto gravi, ha anche detto che lei è stata lei a ispirare Nordio nel istruire una pratica che poi non poteva istruire perché non c'era nessuna domanda di grazia, che poi è arrivata il giorno successivo da parte della moglie del gioielliere, non poteva superare e bypassare le prerogative del Presidente della Repubblica che ha dovuto, convocandolo al Quirinale, ricordargliele, ma vede, la proposta della Lega è una proposta assolutamente elettoralistica. Questa destra, mi faccio una domanda, per quale motivo Salvini, Vannacci, che è un altro gravissimo inquinatore della convivenza civile, per quale motivo non hanno ritenuto mesi fa, un anno fa, settimane fa, di presentare una proposta che allargasse la legittima difesa? Perché evidentemente non hanno ritenuto il momento giusto dal punto di vista mediatico. E quindi c'è una reazione che l'abbiamo vista, ci sono i rave e fa il reato contro i rave, ci sono gli imbrattatori e fa il reato contro gli imbrattatori, c'è la sentenza nei confronti del gioielliere e immediatamente vai due volte in un carcere. Dico a Salvini, le frequenti davvero le carceri? Guardi, io ho fatto da quando sono parlamentare 109 visite in 109 volte nelle carceri italiane. Ci vada nelle carceri a vedere in che condizioni sono, a vedere in che condizioni vivono i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria. Si occupi davvero di carcere, non speculi sulle paure o su temi come questi che veramente, come lo fa lui, assomigliano a una barbarie.
0: Walter Verini intervistato da Alessandro Principe. Io una conclusione di una giornata così, di una sintesi non ce l'ho, quindi mi limito a salutarvi. L'appuntamento con Pop Sera è per domani alle 18.35 dopo il giro delle 18.30 e poi ancora dalle 20 alle 20.30. Una buona serata da Luigi Ambrosio, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare. Popolare Network.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

0: Prima puntata, nata in fabbrica. Patricia Lee Smith nasce il 30 dicembre del 1946 al St. Luke Hospital di Chicago, in Illinois, durante una delle peggiori tempeste di neve della decade. Mentre la città è paralizzata dal maltempo, i suoi genitori raggiungono a fatica l'ospedale. Alla nascita, Patty è molto piccola e ha gravi difficoltà respiratorie. Saranno giorni delicati, che supererà solo grazie alle cure dei medici e all'attenzione dei genitori. Anni dopo ricorderà quell'inizio così: «Sono nata con un giorno d'anticipo. Se fossi arrivata il 1 gennaio, i miei genitori avrebbero ricevuto in premio un frigorifero». È la primogenita di 4 figli. La sua famiglia è composta dal padre, Grant Smith, di origini irlandesi, ed è un ex militare pluridecorato della Seconda Guerra Mondiale, impiegato come operaio presso la Penn Specialties Company. La madre, Beverly Williams, ha sangue irlandese e nativo americano. È un ex cantante jazz, che per mantenere la famiglia lavora come cameriera nei diner a turni di notte.
1: Father was sort of a beatnik, and he believed in... The one thing my father believed more than anything else was the development of the country of the mind. He believed that the mind was a country and you had to develop it. You had to build and build and build.
0: Mio padre diceva che la mente è come un paese, bisogna svilupparla, costruirla e ampliarla. Questa era la sua filosofia, lo sviluppo della mente. Mia madre invece era per lo sviluppo del cuore, io per lo sviluppo delle mani.
1: Between the three of us, hand, heart and head, hand, head. They're all H's. H-H-H. H-H-H. That's good. Hand, heart, and head.
0: I primi anni di Patty si snodano nel quartiere di Germantown a Chicago. È un ambiente urbano e severo, segnato dalle fatiche economiche del secondo dopoguerra. Nel 1955, a causa delle crescenti difficoltà finanziarie e della salute cagionevole di Patty, la sua famiglia decide di trasferirsi a Pittman, nel New Jersey medio orientale, una zona rurale e isolata, nota come Deptford Township. Era una bambina sognante e sonnambula. La mia precoce capacità di lettura, appaiata all'incapacità di applicarmi a una qualunque attività ritenuta pratica, faceva imbestialire i miei insegnanti. Uno dopo l'altro annotarono: era una bambina sognante e sonnambula. La mia precoce capacità di lettura, appaiata all'incapacità di applicarmi a una qualunque attività ritenuta pratica, faceva imbestialire.

sua generazione, tra cui una forma violenta di scarlattina e successivamente la mononucleosi e la tubercolosi polmonare. La scarlattina a soli 7 anni rappresenta uno snodo cruciale nella sua vita. La febbre altissima le provoca allucinazioni visive prolungate. In un'intervista ha raccontato un ricordo molto preciso legato a quella malattia. Ha raccontato che rimase ricoverata in ospedale per circa 3 mesi, proprio a causa della scarlattina. Sul comodino aveva una radio lasciatale dalla madre e proprio durante quel ricovero ascoltò per la prima volta la musica di Giacomo Puccini.

Mia madre mi comprò un cofanetto di Madama Butterfly di Puccini quando ero malata. Avevo già una manciata di dischi, ma quando avevo 11 anni mi piaceva Puccini tanto quanto Little Richard. Entrambi avevano perfettamente senso per me. Cantavo le opere di Verdi sognando ad occhi aperti di essere su un palco di un teatro italiano. Da grande avrei voluto essere Maria Callas. Mi colpivano la sua fragilità e la sua potenza. Quando ascoltavo la sua voce piangevo. Volevo cantare come lei.

0: Certamente una parte importante dell'infanzia di Patti Smith è l'ossessione religiosa della madre Beverly, che si converte al movimento dei Testimoni di Geova. La casa degli Smith diventa un luogo di rigido studio delle scritture. Patti assorbe la metrica della Bibbia, la scrittura dei Salmi e l'immaginario del Vecchio Testamento, tutti elementi che diventeranno importanti nella sua vita artistica. Tuttavia, già all'età di 12 anni, Patti manifesta un profondo rifiuto delle restrizioni della congregazione, contesta l'idea di un Dio punitivo e contesta l'esclusione dell'arte e della letteratura dal percorso di salvezza. Nel 1962 la scoperta fortuita delle poesie di Rimbaud e dei dischi di Bob Dylan e John Coltrane le fornisce un nuovo linguaggio, la poesia come spazio sacro di libertà individuale.
1: Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right.
0: Patti Smith era un adolescente quando ascoltò le prime canzoni di Bob Dylan e ne rimase folgorata. Non era soltanto la musica a colpirla, ma il modo in cui Dylan usava le parole. Sembravano poesie messe in musica. Per la giovane Patti fu una scoperta decisiva. Fino a quel momento pensava che la poesia appartenesse ai libri. Bob Dylan le mostrò che poteva vivere anche in una canzone e raggiungere milioni di persone. Anni dopo avrebbe ricordato che ascoltarlo le diede il coraggio di credere che un poeta potesse salire su un palco e parlare al mondo senza rinunciare alla propria identità.
1: We never did too much talking anyway.

0: Nel 1964 Patty si diploma all'high school. Desidera diventare un insegnante d'arte, ma le risorse finanziarie della famiglia sono scarse. Tra il 1965 e il 66, fallito il tentativo di frequentare la Glassboro State Teacher College a causa di insuperabili difficoltà economiche, Patty Smith si ritrova costretta ad entrare nel mercato del lavoro della provincia americana. Viene assunta alla Hunter Douglas, una grande fabbrica tessile e di stampaggio metallico nel New Jersey, impiegata nello specifico nella catena di montaggio e nel controllo qualità dei telai per materassi e tende. Le sue biografie descrivono un impatto brutale con la realtà industriale. I turni sono di 10 ore consecutive, trascorsi in un immenso capannone dominato dal rumore assordante dei macchinari termopressanti, dal calore soffocante e dalle esalazioni tossiche delle colle e dei lubrificanti. Per una ragazza come Patty, dalla salute già compromessa da tubercolosi e problemi polmonari, il lavoro è devastante, ma il vero isolamento è di natura sociale. Patty è profondamente diversa dal resto delle operaie, in gran parte donne del luogo sottomesse ai ritmi della routine e a un rigido provincialismo. Patty si presenta al lavoro con copie di libri di poesie francesi. Durante una pausa di 15 minuti, invece di socializzare, si siede sui gradini a leggere Arthur Rimbaud e a scrivere annotazioni sui suoi taccuini. Questo atteggiamento anticonformista scatena una forte ostilità da parte delle colleghe. Viene sistematicamente emarginata, insultata e sottoposta a episodi di vero e proprio nonnismo. Le altre operaie le sottraggono i libri, la sabotano nei turni di pulizia e la accusano di considerarsi superiore alla loro classe sociale. Come detto, in quei mesi Patty trova anche un alleato inatteso. È un poeta francese morto da quasi un secolo, Arthur Rimbaud. Nelle pagine di Illuminazioni scopre un modo diverso e nuovo di guardare il mondo. Non è più soltanto una giovane operaia del New Jersey. Comincia ad immaginarsi come un artista. In fabbrica, dove lavoravo con un gruppo di donne bisbetiche e analfabete, mi lasciai tormentare in suo nome, col sospetto che fossi una comunista, poiché leggevo un libro in lingua straniera. Mi avevano minacciata nei gabinetti, esortandomi a sconfessarlo. Era in quell'atmosfera che ribollivo. Era per lui che scrivevo e sognavo. Divenne il mio arcangelo. Seppe liberarmi dagli orrori quotidiani della vita in fabbrica. Le sue mani avevano casellato un manuale celeste e io lo stringevo con forza. Il conoscerlo aggiunse un po' di spavalderia alla mia andatura. Non avrebbero mai potuto privarmene. Gettai la mia copia di Illuminazioni in una valigia scozzese. Saremmo fuggiti insieme. Il trauma della fabbrica darà vita a una delle canzoni fondamentali nella discografia di Patty Smith. È proprio tra quelle mura che teorizza l'arte come unica via di fuga dalla morte intellettuale del proletariato. Nel testo di quella che sarà la sua prima incisione ufficiale nel 1974, Peace Factory, Patty descriverà nel dettaglio la brutalità di quell'esperienza, fissando nel testo i gesti ripetitivi della fabbrica e il desiderio di rivalsa. Acciaio bollente, ferro freddo, metallo caldo sulla mia mano. Nel brano descrive le compagne di lavoro che le dicono che non andrà da nessuna parte e la sua silenziosa dichiarazione di guerra. Io non resterò qui dentro, io prenderò quel treno, andrò a New York e diventerò una star.
1: This job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just

Il 1967 si apre con una profonda crisi personale che cambierà per sempre il corso dell'esistenza di Patty. A 19 anni, mentre tenta faticosamente di sopravvivere ai turni in fabbrica e alle ristrettezze economiche, scopre di essere incinta. Il padre è un ragazzo della zona con cui la relazione si è già conclusa. Non ci sono i presupposti per un matrimonio né per un nucleo familiare stabile. Nell'America provinciale conservatrice di metà degli anni 60, le condizioni di ragazza madre non sposata comportano una pesantissima condanna sociale e l'emarginazione immediata. Patty Smith sceglie di portare avanti la gravidanza in quasi totale isolamento. Per mesi la scrittura e il disegno diventano i suoi unici canali di resistenza emotiva. Passa le notti a scrivere poesie sui muri della sua stanza e a pianificare un futuro che non sa di poter costruire. Il 26 aprile del 67, assistita da un medico locale e protetta dalla madre Beverly, Patty dà alla luce una bambina. La decisione sul futuro della neonata è già stata presa, lucida e dolorosa, l'adozione aperta. All'epoca questa formula permetteva alla madre biologica di assicurarsi che i genitori adottivi appartenessero ad un contesto in grado di garantire stabilità economica e un'istruzione adeguata. Nelle sue memorie Patty Smith descriverà quel momento non come un abbandono, ma come un patto d'amore e di rinuncia. Firma i registri legali e cede la bambina a una coppia di classe media. Non ci sono più né legami né obblighi morali a trattenerla nel New Jersey. Pochi mesi dopo il parto, con il corpo ancora in fase di convalescenza e una valigia che contiene solo fogli e matite, Patty Smith sale su un autobus per New York. La perdita della figlia diventa la spinta definitiva verso la ricerca della propria identità artistica.

Nel 1967 Patti Smith ha 20 anni. Lascia la casa di famiglia a Deptford Township con pochissimi soldi, qualche libro, un taccuino e il desiderio di diventare un artista. Nonostante l'allontanamento dal New Jersey, Patti è sempre rimasta profondamente legata alla sua famiglia e ne ha sempre parlato con grande affetto. Nei suoi libri i genitori e i fratelli non sono figure idealizzate, sono persone che hanno trasmesso valori e curiosità.

La madre, Beverly Smith, è forse la figura più importante nella sua infanzia. Patty la descrive come una donna intelligente, vivace e con una grande immaginazione e un profondo senso pratico. Era cresciuta come testimone di Geova, ma soprattutto le ha trasmesso il gusto per la lettura, la disciplina e l'idea che si possa affrontare la vita con dignità, anche quando è difficile. Patty ha raccontato più volte che la madre era la sua prima sostenitrice, pur non comprendendo sempre le sue scelte artistiche.

Mia madre era una vera lavoratrice, faceva tutto per noi, riusciva a rendere felice qualsiasi situazione. Patti Smith ricorda che quando in casa c'erano solo patate, la madre preparava una montagna di patatine fritte e le trasformava in una festa per i quattro figli. Ho un enorme rispetto per i miei genitori. Erano persone straordinarie, aperte, creative, instancabili e con un grande senso dell'umorismo. Patti Smith racconta che a New York molti si stupivano del fatto che parlasse così tanto e con tanto affetto della sua famiglia. Pensavano fosse strano che amassi così tanto i miei genitori.

Il padre, Grant Smith, è descritto come un uomo riservato, gentile e amante della natura. Le insegna ad osservare gli alberi, gli animali, il cielo. Da lui Patty eredita un rapporto quasi contemplativo con il paesaggio e un forte senso di responsabilità. Ne parla sempre con rispetto e tenerezza. Per tutta la vita Patty ha creduto che Grant Smith fosse il suo padre biologico, ma nel 2002 la madre le accenna al telefono di avere una storia di genetica da raccontarle. L'argomento rimane in sospeso e non viene mai affrontato davvero. Solo 10 anni dopo, nel 2012, Patty e la sorella Linda decidono di sottoporsi a un test del DNA. Il risultato è inatteso. Scoprono di essere sorellastre e non sorelle, quindi di non avere lo stesso padre biologico. Per Patty è uno shock. Nel libro scrive che dopo quella scoperta per un periodo non riuscì nemmeno a scrivere perché sentiva di dover ripensare tutta la sua storia. Grazie alla figlia che aveva dato in adozione e con cui si era poi ricongiunta, riesce a ricostruire l'identità del padre biologico. Si chiamava Sydney, era di origine ebraica ed era molto giovane. Questa scoperta però non cambia il significato della parola padre. Patty Smith lo dice con grande chiarezza. Suo padre resta Grant, l'uomo che l'ha amata e cresciuta. In un'intervista ha sintetizzato il suo sentimento così: il sangue non conta, l'amore per mio padre supera tutto. Mio padre faceva il turno di notte, dormiva di giorno, usciva di casa quando noi eravamo a scuola e tornava a notte fonda quando eravamo a letto. Nei fine settimana eravamo costretti a dargli un po' di tempo per se stesso. Si sedeva sulla sua sedia preferita a guardare il baseball con la Bibbia di famiglia in grembo. Spesso leggeva passaggi ad alta voce, cercando di innescare dibattiti. «Mettete tutto in discussione», ci diceva. Qualunque fosse la stagione, portava un maglione nero, consunti pantaloni neri rimboccati alla caviglia e mocassini. Non si separava mai dai mocassini e mia sorella, mio fratello e io mettevamo da parte monetine tutto l'anno per comprargliene un paio nuovo a Natale. Negli ultimi anni di vita dava da mangiare agli uccellini con una tale dedizione, qualunque fosse il tempo, e quando li chiamava andavano da lui e li si posavano sulle spalle.

Patti Smith è la più grande di quattro figli ed è cresciuta con due sorelle e un fratello. Il legame più noto è quello con Kimberly, la sorella minore. Infatti la canzone Kimberly, pubblicata nel 75 in Horses, nasce da un ricordo molto preciso. Una notte in cui Patti tiene in braccio la piccola Kimberly durante un temporale e guardandola dormire immagina per lei un futuro pieno di forza e di libertà. Certamente uno dei brani più dolci del suo repertorio. Con Linda il rapporto è rimasto molto stretto anche da adulte. È proprio insieme a Linda che Patti nel 2012 si sottopone al test del DNA che rivelerà che le due hanno padri biologici diversi. Todd Smith è invece il fratello di Patti Smith, nato dopo Linda e prima di Kimberly. Negli anni 80 e 90 fu anche molto vicino al suo percorso musicale. Lavorò come road manager e membro della crew del Patti Smith Group. Non era un musicista sul palco, ma faceva parte della macchina organizzativa che accompagnava Patti nei concerti. La sua morte è uno degli eventi più dolorosi della sua vita, e ne parleremo nelle prossime puntate.

Quando arriva a New York, Patti Smith è una ragazza del New Jersey con pochi soldi e molti sogni, alla ricerca di un posto nel mondo. Il viaggio è appena cominciato. Nella prossima puntata entreremo nella New York anni 70, una città inquieta, creativa e piena di possibilità, dove una giovane Patti Smith muove i suoi primi passi tra arte, poesia e musica. Vi racconteremo gli incontri folgoranti, le amicizie leggendarie e le storie incredibili che hanno costruito e trasformato Patti Smith nell'icona che conosciamo oggi. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e

0: Buonasera a tutti quanti dal suggeritore Night Live. Vi riproponiamo la puntata dedicata alla stand-up comedy che è andata in diretta, in presenza, in auditorium. Ci è sembrata una cosa divertente da fare. Buon ascolto.
1: Suggeritore Night Live.
0: Come?
1: Il suggeritore Night Live.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti a Suggeritore Night Live. Allora, so che molti di quelli che sono venuti stasera, alcuni sono abituati, ma altri sono rimasti impietositi dallo splendido spot che ho fatto senza voce, dicendo a marzo va via la voce, quindi però saremo qui, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, una cosa patetica. Come sentite, la voce effettivamente è andata via per 3 o 4 giorni, che comunque per una che fa radio non è una cosa allegra, vi assicuro. Quindi grazie di essere qua, un applauso a voi come facciamo sempre. Venite avanti, guardate che di là c'è il prosecchino e le patatine, se volete alzarvi, andarlo a prendere e portarlo dentro potete farlo, lo dico alle ascoltatrici che sono arrivate adesso. Invece ringraziamo Zacca, ma c'è anche un nuovo futuro possibile tecnico che dobbiamo presentare. Come si chiama? Angelo. Un applauso ad Angelo, così muore di vergogna. Ciao Angelo, benvenuto. Insomma, Zacca è un ottimo tutor. Smetto di dire a chi somiglia a Zacca perché sennò se la piglia, ma gli chiederò presto che tipo di arte marziale pratica. Un giorno ce lo racconterà quando avrà voglia di parlare. Un applauso anche a Zacca, che avete visto mille volte quando siamo in esterna, insomma in mezzo alle intemperie. Così, sono un po' melodrammatica questa sera, succede sempre quando sono senza voce, quindi fra un po' mi autoelimino, anche perché un po' non mi sentirete più. Questo ha acceso una luce di speranza negli occhi di Dan Battista, che fra poco sentirete, perché insomma, cioè, se io stessi più zitta lui sarebbe più contento, ma vedrai che la voce dura fino a fine serata. Invece era venuto a vederci, a sentirci qualche sera fa, e poi è tornato a trovarci per il live di questa sera, Suggeritore Night Live, Stand Up Comedy, oppure Stand Out Comedy come la chiama Dan. Quindi facciamo un applauso allo spettatore, ma anche performer dal vivo, Federico Orlando. Buonasera, ciao, benvenuto.
1: Ciao Ira, grazie a tutti, buonasera.
0: Allora, Federico, voce e chitarra, viene qui a presentarci dei pezzi del suo ultimo lavoro. Raccontaci qualcosa di te e del tuo lavoro.
1: Allora, io sono appartenente a questa specie in via di estinzione, i cantautori, almeno i cantautori di vecchio stampo, diciamo.
0: Ah, beh,
1: vi faccio sentire.
0: Quanti anni hai?
1: Quanti me ne dai?
0: Facciamo col pubblico, quanti gliene date? 28, 27.
1: Quasi, 29.
0: 29, va bene, è andata bene.
1: Due davanti è la cosa importante,
0: pensate,
1: grazie.
0: Se ne aveva 23 e noi avessimo detto 27, 28, perché ha detto cantautore vecchia maniera. E quindi, e come mai questa insana passione per il cantautorato?
1: Quando uno scopre di andare a 12 anni,
0: colpa dei genitori?
1: Colpa dei genitori, sì, un pochino in parte, colpa del professore di musica delle medie soprattutto.
0: Vedi, poi
1: i genitori sono arrivati con calma negli anni successivi.
0: Ho capito. Va bene, hai scoperto i cantautori, quelli insomma del periodo della Golden Age, e poi hai deciso di metterti in proprio.
1: Esatto, alla lunga ho cominciato a scrivere, via via delle cose ovviamente inizialmente orribili, che poi spero di essere riuscito a far diventare
0: queste
1: decenti.
0: Queste non le hai portate
1: anni.
0: Stasera?
1: No, quelle orribili no. Okay. Neanche me le ricordo più, sono talmente vecchie che non me le ricordo.
0: E questo lavoro ha già un nome, quello che raccoglierai i brani che ci fai sentire stasera, oppure provengono da diverse?
1: Allora, il primo pezzo credo sarà un singolo, cioè il primo pezzo che vi faccio è un singolo che è già uscito alcuni quasi 3 anni fa, e gli altri pezzi invece saranno in uscita in un EP sperabilmente questo autunno. Sono stati un po' di intoppi, ma i lavori proprio.
0: Ma suoni anche dal vivo?
1: Sì, ultimamente sono un po' fermo, questo è l'unico live che ho fatto finora quest'anno.
0: Dal 2020?
1: Oltre... No. No, no,
0: no. No, scusa, no, era perché la serata stand-up comedy...
1: Fortunatamente no.
0: Inevitabilmente siamo un po' perfi.
1: Ho fatto solo questo live, che vabbè, non ho ancora fatto in realtà, però lo farò, e un altro una decina di giorni fa a Como, poi gli altri risalgono all'estate, sono un attimo.
0: Però ne farai magari nella bella stagione, di solito
1: sì,
0: ne fanno un po' di
1: sì,
0: più.
1: Spero
0: e quindi
1: di combinare qualcosa sull'estate.
0: Poi ci racconterai dove ti troviamo, dove troviamo insomma tue notizie. Mm-hmm. Allora, il primo pezzo, che era quel famoso singolo uscito 3 anni fa, si intitola?
1: Yes. Si intitola Dopo di noi il diluvio.
0: Wow, è adatto.
1: Giusto, melodrammatico appunto.
0: Direi che è un periodo adattissimo. Federico Orlando.

Chiudiamo con cura le finestre aperte, che non ci si bagnino pigiami e coperte. Dopo di noi il diluvio, come noi sulle montagne armene, ci prendiamo gioco delle cose terrene, mentre fuori in furia il diluvio. Come noi sulle montagne armene, ci

Atlantide, Atlantide, svanita nel mare, che non ci si riesce più a raccapezzare. Tu sì che conosci il diluvio, che vengano i lampi, che si spengano i lumi, che si rorino i campi e che tracimino i fiumi, che venga giù questo diluvio.

0: che piova su ogni terra, lontana e vicina. Tanto i danni li contiamo domani mattina. Adesso stiamo qui, vicini a ascoltare il diluvio. Vicini a ascoltare il diluvio. Vicini a ascoltare il diluvio.
1: Grazie.
2: Federico Orlando, scusate, ho fatto un volo per tornare indietro, ti ascoltavo, ti ho filmato, ma sono arrivate altre ascoltatrici e altre spettatrici, stavo aprendo il Valdobbiadene. Perdonami Federico, perdonami.
1: No, per il Valdobbiadene questo è altro.
2: Per il Valdobbiadene, beh, bello, no? Cosa ne dite? Pensavamo peggio, no? No, ma sto scherzando perché ho capito che sei uno spiritoso, cioè che non ti offendi.
1: Sì, sì. Ma perché i pezzi sono molto densi, quindi anch'io cerco di fare un po' di
2: alleggerire. Ma più vicino a De Gregorio, scusa, perché le montagne armene?
1: Perché Noè, quel Noè.
2: Ma era una citazione
1: sulle montagne,
2: cioè, mi scuso, cioè, ero veramente poco attenta. Quindi le montagne armene sono le montagne dove si è fermata l'arca?
1: Sì, sì. Così sembra.
2: Ragazzi.
1: C'è anche chi dice di averla trovata, ricordo che
2: tu lo sapevi, Giulia?
1: Al suo tempo.
3: No,
2: non ci credo.
3: Dai,
2: tu sai tutto.
3: Sembra.
2: Ok. Allora, grazie a Federico Orlando, poi lo sentiremo in altri tre brani. Grazie, se vuoi stai lì. Magari qualcuno ti chiederà delle cose, perché Dan spesso lo fa o altri lo fanno, però non lo so. Cioè,
4: buonasera Federico, no, buonasera Radio Popolare, fate un applauso più forte, più forte. Buonasera
2: Dan Battista,
4: fate
2: Dan
4: un applauso
2: Battista.
4: Al mio show, vai.
2: Purtroppo viene tutte le volte, cioè nel senso che trova sempre parcheggio.
4: Posso dire che questa voce forse è più sexy, era.
2: Vai a cagare, guarda, cioè è l'unica cosa che ti posso dire, cioè piantala, smettila. Dan Battista potrebbe essere mio figlio, ma per fortuna non lo è, è la sua esatto, definizione, un applauso.
4: Deve essere tuo nipote, diciamo.
2: Piantala.
4: Proprio. Più correttamente, piantala,
2: non
4: più correttamente.
2: È vero,
4: cioè, quanti anni mi date? Quanti anni mi date?
2: L'hai già fatta questa cosa.
4: La faccio tutte le volte.
2: Ma non è possibile.
4: Quanti
2: ma non
4: anni
2: ne possono
4: mi date?
2: Più
4: 27.
2: Sempre 27.
4: Qualcuno che vuole scopare con me stasera, lo sappiamo.
2: Vabbè, ma è una minaccia. Dico.
4: È una minaccia. Sì, esatto. Tanto Federico Orlando ha detto che si è ispirato a De André, è diventato così grazie a De André. Pensa se fosse stato ispirato da Tenco oggi, dove sarebbe?
2: Questo è proprio io, humor nero.
4: Tutti in silenzio.
2: Quanti anni aveva Tenco quando se n'è andato? Giusto che siamo 27?
4: 30.
2: No, ma basta dire 27 per ogni cosa.
4: Era nel club di 27 Tenco?
2: Ma no.
4: Forse no.
2: Ma non aveva 20, ne aveva già 30.
4: Adesso.
2: Ascoltatori, gli ascoltatori sempre mi dicono le cose quando non le so.
4: Infatti, qualcuno sa quanti anni aveva Tenco?
2: Qualcuno googoli velocemente,
4: nel senso
2: che poi fa una
4: stasera
2: bella
4: pubblico film. Giovanissimo, possiamo dire, rispetto a soli. Lui ride un po' cosa.
2: Piantala, tu.
4: Ride la gente che
2: quanti
4: non ha visto,
2: anni hai
4: che non ha visto il pubblico delle
2: 27.
4: Edizioni precedenti.
2: Scusa, qua ci
4: lui
2: sono.
4: Lui ride perché non ha visto le edizioni precedenti.
2: Qui ci sono dei comedian. Oh, guarda che non sei obbligato a venire. Noi possiamo
4: no, ma sai
2: che
4: a me fa piacere venire qua a essere insultato da te.
2: Va bene, va bene.
4: Quello che. Il mio sogno della vita.
2: Cavoli ragazzi, Tenco aveva 28 anni.
4: 28.
2: Federico, ma tu sembri più De Gregori, De André.
4: Attenzione, Federico, non so se vuoi dire
1: scampata.
4: La scampata è uscita, 29.
1: Per un anno, esatto.
4: È uscito.

0: Basta, basta, non fa più lo stesso effetto, basta.
1: Poi Club quando... di 27, superato. Tenco, superato, va, va. Basta,
2: siamo a posto. Adesso c'è la questione dei 33.
1: Dei 33, no? Dei 33, esatto.
0: Vabbè, anni, caro, dovevi fare un pezzo, hai deciso, e sono due volte che non lo fai.
1: Allora,
0: il pezzo. Fai un pezzo bello, come diceva qualcuno.
1: Questa è una provocazione. Comunque, no, non so se l'altra volta ho accennato qualcosa sulle mie origini, non so se ne ho già parlato.
0: Sì, sempre, parliamo delle nostre origini che sono simili.
1: Non è vero, ah sì che sono simili, è vero, però non ho spiegato bene.
0: Vai.
1: Cioè, io sostanzialmente sono un mezzo sangue, ok? Se state pensando, non so, magari a Harry Potter, no, non sono metà mago e metà gay. Sono metà italiano e metà zingaro. Ok, questo perché? Perché i miei nonni negli anni fine, diciamo, intorno agli anni 40, sono scappati dal regime comunista di Tito in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia. Ok, sono scappati da questo regime e sono venuti in Italia.
0: E vabbè.
1: La ridiciamo? Allora, negli anni 40 sono scappati da un regime i miei nonni e sono venuti.
0: Ah, cavoli, negli anni, cioè. Non
1: proprio
0: seconda
1: quegli
0: parte
1: anni lì
0: degli
1: era,
0: anni 40,
1: sì.
0: Cioè proprio, ma,
1: sì,
0: ma, che,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Proprio
1: dalla padella nella brace,
0: braci.
1: Che se parliamo di zingari si addice anche come metafora. E cosa è successo però? Che sono, ovviamente sono arrivati qua, io sono nato però a Milano, quindi sono un F205, c'è qualcun altro che è un F205 stasera? Per alzata? Ci sono un po' di
0: cioè nati a Milano, intenderci.
1: Allora, spieghiamo perché.
0: Spiega cos'è l'F205.
1: Gli F205 alzano la mano con orgoglio perché sanno cosa vuol dire, gli altri non sanno di cosa stiamo parlando, ok? F205, all'interno del vostro codice fiscale, avete un codice fisco che rappresenta il comune di nascita.
0: Chi è F205?
1: Tre persone, non so, quattro persone.
0: No, guarda.
1: Adesso sono aumentate, non so perché rispetto a prima.
0: Un sacco di persone, avevano paura che tu le coinvolgessi, secondo me. Cioè per
1: cosa? La spiegazione è stata decisiva, nessuno sa. F205, il codice del comune di nascita. C'è qualcuno che non è nato in Italia?
0: Io.
1: Tu non sei nato in Italia? Mm-mm. Davvero? Mm. Il tuo codice fiscale com'è? Il tuo codice fisco?
0: Z103.
1: Ok, vedete che Z103, lei non è nata in Italia. Quella Z sta sicuramente per zingaro
0: Zorro.
1: Di merda. Ok. Perché noi in Italia piace fare queste differenze, no? Cioè ci piace sfogare il nostro odio razziale represso verso tutti quelli che non sono nati in Italia, e quindi tutti quelli che non sono nati in Italia hanno il codice fisco che inizia per Z, indipendentemente dalla nazione di nascita, Brasile, Jugoslavia, Albania, è uguale. Cioè, no, per noi basta che sia un pochino più a destra rispetto a noi, lei si dice sì sì assolutamente, ed è uno zingaro, cioè potrebbe essere, non so, un veneto, o una persona di Segrate. Ad esempio,
0: c'è Federico.
1: Federico di Segrate. Segrate. Infatti, Federico, ti
0: un
1: senti
0: applauso
1: zingaro
0: a Segrate. Un applauso a Segrate. Ecco.
1: Molto bene, molto bene. Basta, ho finito il pezzo.
0: Ma non ci posso
1: io
0: credere.
1: Il mio
0: ti ho detto
1: l'ho
0: di
1: fatto.
0: Farne uno bello.
1: Il mio l'ho fatto. Comunque, io posso dire una cosa, perché qua ci sono tanti giovani. Quando ero, cioè una ventina di anni fa,
0: quando eri giovane,
1: sì, esatto,
0: sì.
1: Scopavo tantissimo.
0: Ah, bene.
1: Poi è arrivato il consenso.
0: Madonna. Ecco, con questa abbiamo già chiuso, questi non tornano più. Cioè, nel senso che non è, tu la devi finire. Mi ricordo l'ultima volta che Gabriele ha detto, no, penultima volta che Gabriele ha detto a una signora bellissima,
1: no,
0: che era seduta
1: non
0: qua.
1: Non Gabriele di stasera, è un altro,
0: era un
1: Gabriele.
0: Altro Gabriele, un altro Gabriele. E le ha detto, te lo ricordi cosa le ha detto?
1: Lo ricordo molto bene.
0: Per
1: sì.
0: Iniziare il pezzo, sì, tu te lo ricordi, sì. Giulia?
1: Ce lo ricordiamo.
0: Cos'è che le ha detto?
1: Non vogliono ripeterlo, una cosa irripetibile forse.
0: Poi, comunque, al di là.
1: Molto bene, possiamo proseguire.
0: Vedo che questa battuta comunque crea il gelo,
1: crea,
0: anche
1: cioè,
0: detta da
1: avevo
0: me.
1: Avevo creato
0: che sono
1: quel
0: una
1: bel
0: donna
1: clima un po'.
0: E non ho una signora davanti, no. Cioè, non, perché non vedo signore qui, cioè, no, almeno prego, Giulia. Cioè, non
1: avevo creato quel clima un po' divertito così, e poi
0: sì.
1: Ho dovuto per forza riprendere questa
0: Ma
1: battuta.
0: Ma dovevi fare un pezzo bello, hai fatto sto pezzo,
1: no,
0: qua che avevi già fatto due volte.
1: Era contento, eravate contenti, fate una. Dato, ok, nessuno ha risposto. Possiamo proseguire con la serata. Possiamo proseguire con la serata.
0: Va bene, c'è il secondo pezzo di Federico?
1: C'è il secondo pezzo di Federico. Federico, cosa ci canti stasera dopo il primo
0: Dai,
1: pezzo?
0: Vai tu, Dan. Non spaventarlo.
2: Adesso cominciano i pezzi inediti.
1: Ah, perché quello di prima invece.
0: L'ha detto, non sei stato.
2: Quello di prima era uscito.
1: È uscito
0: tre anni
1: ma
0: fa.
1: Su Spotify.
2: Sì.
1: Complimenti. Facciamo un applauso a Federico Orlando. Quanti pezzi hai su Spotify, Federico?
2: Uno.
1: Ok, quello.
0: Bravo,
1: quindi adesso
0: Federico.
1: Tutti inediti per noi, attenzione, per Radio Popolare.
0: Beh, questo però è proprio la nostra caratteristica. Nelle serate di stand-up comedy noi abbiamo sempre pezzi inediti.
1: Pezzi inediti. Sì, anche dei comici, possiamo dire.
0: Proprio una richiesta, non il tuo però,
1: non
0: perché l'ho
1: mio,
0: già sentito. Cioè, per cui non è... Vabbè.
1: Però io faccio pezzi divertenti, ok. Federico Orlando, che ci canta? Cosa ci canti?
2: Adesso vi canto una delle ultimissime canzoni che ho scritto, una manciata di mesi fa, che si chiama Anni Pari e finirà nel prossimo EP. E niente.
0: Questo è un anno pari?
2: Questo è un anno pari, infatti devo sbrigarmi a far uscire su EP, perché sennò poi lo devo chiamare Anni Dispari.
0: Federico Orlando.
2: Oppure aspettare ancora l'anno dopo, ma non mi sa che...
0: No, ti prego, Federico, non ti inoltrare in questo discorso, sennò sembri Dan.
2: Agli
0: prego,
2: ordini.
0: Anni Pari, Federico Orlando!

L'orizzonte è una lama di rasoio, una voce in corridoio che mi transita vicino. E mi accorgo che il biglietto che ho comprato è di un treno già passato. Buonanotte, fiorellino.

contrapposto, conti fatti senza l'oste. Giorni tutto tranne che abitudinari, giorni persi, giorni chiari.

È il momento che sta attento come giostri, faccia a faccia coi tuoi mostri. Mostri tutto tranne che abitudinari.

0: latitudinaria, mesi dispari, anni pari, senza applausi, senza spari.
1: Evviva, anni pari, un inedito assoluto, Federico Orlando, è la prima
2: Grazie.
1: Volta che vai in onda, giusto? Beh, doppio applauso, io mi commuovo sempre per i nuovi pezzi, soprattutto grazie Federico, grazie mille. È risalito Dan.
2: Sono purtroppo ancora qua. Se...
1: Eccoti qua. Tanto
2: Federico,
1: qua.
2: Io posso dire una cosa: i rocker hanno la bevanda alcolica, lui c'ha la borraccia con dentro. Sì, era whisky, cosa c'è dentro?
3: Vodka di altissima gradazione, cioè, no, acqua.
2: Acqua naturale, questi sono i giovani cantautori. I giovani cantautori sono così, sono puliti.
3: Puri e casti.
1: Sì, non ha voluto neanche il Valdobbiadene, spero dopo.
2: Non anche, dopo però sì.
3: Dopo sì. No, li ho concentrati sì. Dopo, cioè, anziché
2: prima dell'esibizione. Ah, ragazzo serio, capito?
1: Ragazzo
2: non
1: sì.
2: Come me che sto bevendo da 45
1: ore.
2: Minuti, ok?
1: Ah, ok, sì.
2: Bene, mi sta facendo un video, grazie.
1: Forse spera che tu faccia un pezzo, bello.
2: Sto aspettando così da 40 minuti, adesso parte. No, mi spiace. Ho dato tutto già prima, se vi è piaciuto prima, ok, se no è finita qua. No, non è finita qua perché adesso abbiamo dei comici veri che si esibiscono, non che io, vabbè, ok, però dei comici altrettanto bravi e direi che chiamiamo il primo comico che si esibisce stasera, che è un gradito ritorno, possiamo dire, Ira.
1: Sì.
2: Giacomo Cona, un applauso.
1: Giacomo Cona, bentornato. Quanti anni hai, Giacomo? 27.
4: Grazie. Magari. Beh. 45 ne ho. Mi vesto ancora come un coglione. Ma, okay. Bene. Buonasera a tutti. Come state? Bene. Allora, io sono Giacomo Cona, come diceva. Giusto. Dan? Scusate, mi stavo perso un attimo, mi ricordavo più il nome di Dan. E vengo dai blocchi. Sapete cosa sono i blocchi? Dai, siamo una radio popolare. Le case popolari, eh? Dove ci sono i poveri. Ecco, io sono cresciuto in mezzo ai delinquenti, gli stranieri, gli spacciatori. Io ho fatto l'Erasmus fuori dal bar. C'era un tavolo con 3 peruviani, 2 rumeni e un napoletano che parlavano di conflitto internazionale. L'unico che non capivo era il napoletano. Che cazzo dici? Da dove vengo io, i quartieri brutti ne avete sentito parlare, tipo Rogoredo? Da noi la criminalità è così organizzata che porta la divisa. Ora, questo mondo ci sta scivolando dalle mani, come la sopponetta nella doccia sbagliata. Cazzo, dove ti giri c'è una pandemia, un genocidio. Basta un pazzo con un joypad in mano che sbaglia la combinazione dei tasti e rada il suolo dall'Havana a Porto Rico. Per i problemi di droga? No, di tutto, va, ho preso anche le Cayman, vai, via. Soldi, droga e reggaeton, vaffanculo. Quando giro i fogli dovete applaudire perché mi perdo. Ogni giorno siamo tempestati da ogni parte, una pioggia scrosciante che ci riempie la testa, i social, le news, le fake news. Ho visto capi di Stato con la sigla elettrica in mano. Ma che cazzo è Mad Max? Quando arriva Kenshiro? Pensavo fosse un concerto dei Ramon. Porca puttana, tu sai chi sono i Ramon? Sì, tu sei vecchio, lo sai. Bene. Quell'altro sempre presidente degli Stati Uniti che fa i video con la I come un adolescente confuso. Che cazzo sei? Il fratello scemo di Bart Simpson. Cosa cazzo ti è successo? E io poi, raga, io sono nato bullo. Non ce la faccio. L'espressione di Trump mi ricorda quei bambini di 5-6 anni che nudi si tirano il pistolino. Perché io so questa cosa? Non lo so. Ma cosa cazzo scriveremo sui libri di storia? Che sono arrivati gli Avengers? Vediamo se avete imparato. Bravi. Che il ministro dei trasporti distribuiva profilattici agli atleti pensando fosse un ottimo metodo per ridurre i ritardi? Non lo so. Fra 20 anni i sussidiari saranno primi di test di crozza. Non ci meraviglia più nulla. Manca solo l'attacco alieno. Sarebbe una trama della Madonna. Ma ci pensate? L'arrivo di una nuova specie che ha scelto noi, eh? L'essere umano, creatura evoluta. Noi siamo quelli che alle 5 del mattino vanno a fare la fila per prendere l'iPhone nuovo, cazzo! Ok? Arrivano gli alieni. E il mondo si deve inventare un modo per comunicare. Sicuro, arrivano prima gli americani, come abbiamo detto. Ora, l'ossigenato biondo che fa impazzire il mondo, dice, serve un'esperta di lingue, ci mandiamo Mia Khalifa. No, presidente, non è così esperta. Ora, una delle particolarità che ci distingue dagli animali, appunto, che ci fa creare ponti, reti, è il linguaggio. ci fa dire anche un sacco di puttanate, quello lo sappiamo, ma quello che appunto ci rende più interessanti. Ora, che allo stesso tempo però ci rende corruttibili, malneabili, stupidi, al pappagallo non gliela puoi fare la supercazzola, perché la impara e ti prende per il culo. La studentessa di Bologna ride e si bagna, poi ti prende per il culo. Un cane che si morde la coda, sei tu che lo vedi stupido, ma lui vedete che guarda e pensa che lo stupido sia tu. È un cane che si morde la coda. Ci arrivate dopo. Ora, non ci capiamo tra nord e sud, tra regione e regione, provincia e provincia, e siamo presuntuosi per parlare con altre specie. Noi siamo quelli che parlano al gatto e pensando che il gatto ci risponda snobbandoci. Al gatto non gliene frega un cazzo. E poi una volta che ci parli col gatto, che cazzo gli dici? Magari ti sta sulle balle, scopri che vota Lega o Novax. Ok, arriva l'alieno e dobbiamo comunicare. Cosa strana. In quasi tutti i film sugli alieni... Grazie. Perché arrivano nudi? Ci avete mai pensato? Sono così avanzati che hanno perso il senso del pudore? O sono dei... che ne so, una... oppure sono solo fricchettoni? Galassie di hippie nudisti con la fissa dei viaggi interstellari. Ah, ci può anche stare. Poi, tecnologie della Madonna vengono fino a qua? Non avete un cazzo di traduttore. Duolingo, che ne so. Milioni di anni luce non avete a Ranzulla. Ma che cazzo fate? Ora, basta non capirsi per un paio di frasi e diventiamo tutti palestinesi. Un attimo, cazzo. Ci devi mandare, ci sono arrivato pensandoci, un italiano. Chi meglio di noi? Noi abbiamo conquistato il mondo facendo così con la mano. Che cazzo vuoi? Io conosco uno nel mio quartiere che ha con 6 vocaboli, di cui 2 calabresi e 1 inventato da lui. Ha conquistato una svedese, ci ha fatto 3 figli e vive a Belluno. Se gli dici, Tony, come fai? Che cazzo vuoi? Ti dici, va bene. Ora, l'ultima pagina, dai, ci siamo quasi arrivati. Ci vuole qualcuno che si è integrato bene, tipo i piccioni in Duomo, i cinesi nei bar, ecco. E io ho pensato, i pugliesi. Io non sono pugliese, però io ne conosco uno coi rasta, è venuto su a Milano, è spuntato in Piazza Duomo come un pomodorino di Manduria. Escono così i pugliesi a Milano. E io sono sicuro che dopo un quarto d'ora di me, mo, e toccate di cazzo, troviamo un accordo. E qua ci siamo all'accordo, mi devo preparare. Dopo un quarto d'ora di me, mo, tirandoci il cavallo, abbiamo un accordo interstellare. 6 mesi... Si è passato il leggio, fantastico. Se lo volevo fare apposta non ci riuscivo. 6 mesi dopo il grande raduno del G20+1 a Polignano a Mare, con tavolata al matrimonio di Concetta, la cugina di Pasquale, capotavola l'essere bavoso di un altro mondo, il bimbo minchia Trump. Poi a fianco il capo degli alieni che si scambia consigli sulle ricette sulla parmigiana con zia Teresa, che elenca tutte le cozze conosciute dall'uomo. Perché ci siamo ridotti solo a questo? Eravamo esportatori di cultura. Siamo diventati una grande pizzeria da sport, l'ha detto anche l'UNESCO. Ma che cazzo è successo da Leonardo da Vinci a Cannavacciuolo? Non lo so, adesso smetto che mi è venuta fame. Grazie. Dan?
2: Giacomo Cona!
1: Giacomo Cona, grazie! Torna a trovarci presto. E Dan con 2 microfoni.
2: Sì, ho sistemato, io faccio anche attrezzista. Possiamo fare un applauso? Possiamo dire a chi assomiglia Zac?
1: Zacca?
2: Zac.
1: Si chiama Zacca.
2: Ma tu lo chiami Zac.
1: No, io lo chiamo Zacca.
2: Quindi sei tu che non pronunci il K finale?
1: Sono io che sono
2: motivo.
1: Senza voce, quindi la A...
2: Da 4 puntate.
1: Zacca, sei tu che forse senti
2: Scusa,
1: male.
2: Nessuno ti chiama Zac, Zacca.
1: Allora.
2: Dice di no. Però lui assomiglia a...
1: Ma io non volevo più dirlo.
2: Oh, che palle, dai, è una cosa divertente almeno.
1: Dilla tu.
2: Assomiglia a Zelensky. Buh, e tanto non è d'accordo.
1: Ma non è mica
2: lui
1: Zelensky.
2: Possiamo dire, lui è per Putin. Lui è per Putin. Per quello che non le piace essere nominato come Zelensky.
1: Sì.
2: Invece il nuovo Angelo, giusto? Il nuovo... Sì. A chi assomiglia Angelo, secondo voi?
1: Sì.
2: Assomiglia a Matteo Salvini. Ok, niente.
1: Io sto cercando di evitare che quando esce di qua...
2: Mi picchino.
1: Tu incontri un po' di amici di Zacca che fanno l'arte marziale.
2: Che non è una persona raccomandabile, quindi ok. Possiamo andare a... Un momento importante della serata del suggeritore.
1: Sì, è una rubrica fissa.
2: Una rubrica fissa che ci racconta delle novità del momento, delle news del momento a suo modo. Quindi io chiamo sul palco con un applauso fortissimo Giulia Pacchioli.
5: Ciao a tutti.
1: Allora, noi ci eravamo lasciati più o meno l'ultima volta qui su questo palco, che doveva iniziare a breve il Festival di Sanremo. Sono successe un sacco di cose. Facciamo insieme, se vi va, un piccolo recap, un wrap,
5: dai,
1: come dicono quelli che vogliono essere presi a sberle, eh? Vi va? Lo facciamo. Allora, Sanremo, a me ha stupito di Sanremo che abbiano lasciato quel poveretto di Max Pezzali per una settimana su una nave in mezzo al mare, che con le nuove norme, dopo una settimana in mare, conti come immigrato, devi rifare i documenti. E non si sentiva urlare nord, sud, ovest, est su una nave della costa da quella volta di Schettino. Poi, forse ricorderete, Ermal Meta sul palco dell'Ariston ha ricordato al pubblico la tragedia di Gaza. A me invece è piaciuto. E c'è stato quel momento stranissimo durante la finale di Sanremo, quel sabato, in cui, mentre guardavamo Sanremo, chi lo stava guardando, intanto si domandava se Khamenei fosse morto oppure no, perché in contemporanea è iniziata la guerra di Trump all'Iran, no? E notizia curiosa, Khamenei quel sabato, fino alle 11:30, stava benissimo. Poi però nel bunker prendeva solo Rai 1 e credo sia stata la prima vittima di Sal Da Vinci. Sempre parlando di questa cosa, Trump, nell'immediato dei bombardamenti, ha chiesto che gli venisse mostrata una foto del cadavere di Khamenei. Lui voleva proprio vedere coi suoi occhi il cadavere di Khamenei, che io non sapevo fosse minorenne.
5: Questa, cioè, ci vuole, devi lasciare un attimo questa, perché sedimenti.
1: E sta sedimentando tutto troppo. Allora, no, e poi c'è anche stato il giallo, che è tuttora in corso, del successore come guida suprema dell'Iran. Dovrebbe essere il figlio di Khamenei, però ancora non è uscito allo scoperto. Ha mandato un messaggio che è stato letto, però ancora non si è visto. Ecco, io penso quando uscirà allo scoperto ce ne accorgeremo, perché è quello con la lucina rossa sulla fronte. Dopo, diciamo, questa cosa, ci sono stati gli Oscar come evento dell'ultimo mese. E ho scoperto che questo era il primo anno in cui c'era il premio Oscar per il casting, per il miglior casting. Tra l'altro, occasione sprecata per l'Italia, che era in gara con Signorini. Il 21 di marzo si è celebrata la giornata in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, come per esempio Falcone, Borsellino, Del Mastro. Sì, perché c'è stata anche questa vicenda, no, in questo periodo. Insomma, sono cadute teste. Dopo un po' di resistenza è caduta anche la testa di Daniela Santanchè, che ricordiamo va nella plastica.
5: No, questa è proprio... Questa ce la vendiamo anche nelle parti delle news, Giulia.
1: Quindi, via Del Mastro, via Bartolozzi, via Santanchè, via Gasparri, iniziava a sembrare tutto città, Per la curva dei più giovani, tutto città è un Google Maps che però si fa i cazzi suoi e non rivende i tuoi dati ai cattivi. No, c'è stato davvero nel centrodestra un terremoto, Per fortuna erano già usciti quasi tutti, quindi. E poi c'è stata la morte di Umberto Bossi. È morto Umberto Bossi, hanno fatto i funerali a Pontida, migliaia di leghisti sul Pratone, che poi è il segreto per farlo crescere così bene. Allora, l'altra notizia, diciamo, che a me ha stupito è stato che quando tutto, diciamo, l'interesse su quella vicenda era un po' scemato, la russa ha ricevuto in Senato la famiglia del Bosco. E c'era questa foto, no? Di la russa e i genitori della famiglia del Bosco in Senato. Insomma, un incontro per capire meglio le ragioni di chi si ostina a portare avanti pratiche retrograde e che possono essere anche dannose per la collettività, avrebbero detto Nathan e Katrin. Katrin, la mamma della famiglia Del Bosco, ha scritto un libro, è notizia di questi giorni. Katrin ha scritto un libro, ora bisognerà trovare qualcuno che insegni ai suoi figli a leggerlo. E io con questo ho finito, vi ringrazio, vi saluto e ripasso la parola a Dan Battista.
2: Giulio Pacchioli.
5: Evviva, grazie Giulia, grazie, grazie, grazie. Giulia è sempre con noi nelle serate di stand-up comedy al Suggeritore Night Live di fine mese, come ormai da tradizione.
2: Dan. No, perché porta un po' di qualità comica, a parte me, dico, devo aggiungere. No,
5: non so se lo preferisco quando aggredisci, lo preferisco il martedì, sì.
2: Il martedì?
5: me l'hanno suggerito, lo preferisco il martedì, sì. Infatti
2: anche questa è di Giulia Pacchioli, tra l'altro.
5: Non ci vediamo,
2: dire.
5: Che non ci vediamo, ancora. Ecco, perfetto. Che quando invece un po' in stile un po' meloniano, Dan, cioè
2: meloniano.
5: O attacchi,
2: nessuno mi aveva mai insultato così tanto,
5: o attacchi oppure ti autocommiseri, okay, insomma, cioè per okay. Una cosa,
2: oppure
5: riflettiamoci,
2: alzo il braccio, no, questo
5: riflettiamo su perché lo fai. No, Dan sa benissimo perché ha scritto lui la scaletta, cosa succede adesso?
2: Dobbiamo andare al terzo pezzo musicale
5: di Federico Orlando. Orlando. Allora, Federico, siamo ai tre inediti di Federico, uno l'abbiamo sentito.
2: No, questo è il secondo inedito.
5: Lo so, erano tre, uno l'abbiamo sentito anni pari. E questo secondo inedito fai tu, Dan. Dai, parla
2: secondo
5: un po' con Federico.
2: Titolo di secondo
5: conoscetevi
2: inedito.
5: Meglio.
3: Titolo.
2: Ma io non azzarderei queste fossi in te questi con me. Federico non è d'accordo, mi sta già guardando malissimo. Oppure invece no.
3: Non mi sono espresso.
2: Vai, titolo di questo inedito.
3: Il titolo è Evelyn alla finestra.
2: Ah, attenzione, titolo poetico.
3: Titolo poetico, melodrammatico, come si diceva prima. Tra l'altro, poco fa si parlavano di immigrazione, di viaggio in mare. È anche un tema di questo pezzo,
2: importante.
3: In qualche modo.
2: Okay.
3: Quindi, buona idea averlo messo.
2: Quindi parla
3: adesso.
2: Di questo, non spoileriamo.
3: Parla più in generale una storia di salvezza, di riscatto da una vita stantia, che coinvolge anche un viaggio per mare.
2: Attenzione. Federico Orlando.

Elina alla finestra che guarda la sera. Cadere dentro le vetrine della sua città. Come uccelli marini a picco su una scogliera. Mentre la gente fa ritorno a casa, come sempre fa. Evelyn si è persa in un canto della memoria. Quello dove il mondo sembrava fosse fatto a sua immagine. Dove non erano gli altri a scrivere la sua storia. Dove era solo sua la firma su quelle pagine.

E qui succede qualcosa. All'improvviso gente tra lui e me. Qualcuno mi chiama a casa. E io divento piombo, lui non è che sfondo. E si

0: e forse sembrerà un miraggio, un viaggio di chimera. Forse a voi è già chiaro tutto, Evelyn resta qua. E rimane aggrappata al ferro delle banchine. E sulla storia sbagliata sta scendendo la parola fine. E lui la guarda sul piroscafo per Buenos Aires, che sta facendo vela per l'estremo sud. Evelyn alla finestra, che guarda la sera cadere dentro le vetrine di quella città.
1: Beh, insomma, grazie. Il secondo inedito di Federico Orlando, che bello! Dan, fermo un attimo, dobbiamo richiamare sulla Giulia.
2: Dobbiamo richiamare sulla Giulia. Ok, c'è un intervento estemporaneo.
1: Fingi di fare il pezzo. Scusa,
2: ma cosa sta succedendo? Scusa,
3: intervento fondamentale.
1: Dai, muoviti come se fossi viva. Come
2: posso
1: se fossi...
2: parlare nel frattempo?
3: Mi okay, muovo come dai, se fossi cosa. Divertente.
2: Vai, Giulia su. Sta facendo uno shooting.
1: Fate così, le viene meglio. Dai,
2: uno shooting.
1: Ecco, perfetto, sto facendo un servizio alla Giulia, scusate.
2: Nel frattempo
1: scusate,
2: posso
1: grazie,
2: dire,
1: scusate.
2: Federico Orlando, sicuramente il miglior cantautore ha avuto da suggeritore nelle puntate in cui sono stato presente.
1: Beh, questo non è carino.
2: O perlomeno l'unico con un nome di persona. Gli altri, Budo, Nove, Lumen,
1: sì, vero,
2: Federico
1: vero,
2: Orlando,
1: vero,
2: scusate.
1: Vero,
0: ne ho due, Federico e Orlando.
2: E Orlando, addirittura due nomi di persona.
1: Complimenti,
2: cioè,
1: Federico, forse... molto bello. Devo dire, sì, proprio cantare.
2: Ma salutiamo ragione. Anche gli altri, dai.
1: Salutiamo anche gli altri, infatti.
2: Ciao simpatici. Budo, ciao Lumen, ciao Nove.
1: Sì.
2: Ciao, vi vogliamo bene da lassù, da...
1: Vabbè.
2: Poi possiamo andare a chiamare...
1: Certo.
2: Il terzo comico che si esibisce questa sera.
1: Assolutamente.
2: Che andrà un po' a chiudere la parte comica, ok? Prima di.
1: Ci fa molto piacere.
2: Di concludere la serata. E quindi io vi chiedo un grandissimo applauso per Gabriele Rota.
4: Buonasera, fatemi sentire il vostro calore.
1: Evviva!
4: Oh. Buonasera, Radio Popolare, come state? Tutto bene? Benissimo, che calore, incredibile. Allora no, sono molto contento di essere qui questa sera, mi presento perché sono una persona educata, sono Gabriele Rota, Rota davanti e Rotto dietro. Grazie per questi applausi spontanei. Sono molto, come dicevo, contento di essere qui questa sera e sono anche molto emozionato. E cosa mi hanno detto? Quando uno è emozionato di immaginarsi il pubblico in mutande. Quindi adesso io vi fisserò, ok? E vi immaginerò in mutande, va bene? Ok, Fede, a te ti immagino anche senza. No, vabbè, io ho innamorato, ragazzi, stasera. Fede, ma un cantautore così bellissimo, ti manca quell'R moscia, quella... Puoi farmi quello che vuoi, guarda, una recente ricerca dice che ci vuole meno di un secondo per decidere se una persona è sessualmente desiderabile. Fede, se vuoi ti do anche 5 minuti. Guarda, non ho fretta stasera, Fede, incredibile. Segrate hai detto, giusto? Sei di Segrate, quindi sei lombardo. Apro il pacco della Lombardia. No, scusate, quella è un'altra rete. Un altro gioco. No. No, ma ragazzi, la coincidenza è incredibile, vero? Io stamattina ho letto che la Lombardia è la regione dove si fa più sesso. In media in Lombardia si fa sesso un giorno sì e un giorno no. Fede, sei fortunato, oggi è il mio giorno sì. Cioè, vedi che culo, ragazzi, stasera, incredibile. Allora, un applauso a Federico perché è veramente eccezionale, davvero. Allora, per farmi conoscere anche un po' da tutti voi, soprattutto da Federico, prima io sono milanese, 100% ci tengo, noi milanesi ci teniamo, prima si stava parlando di F205, noi ci teniamo, voi sapete il nostro codice fiscale milanese 205, ma sapete cosa sta il 205? Sta per gli scioperi al mese della TM. Quello vuol dire, esatto. Infatti se mi vedete, mi devo scusare se mi vedete un po' stanco, un po' provato, ma veramente anche la mia voce, sono appena arrivato veramente poco fa di corsa dall'Egitto, scusate, sono appena sceso dalla 90, scusatemi, davvero, è stato un po' così, così. Volevo anche dirvi un'altra, una cosa che odio, volevo dirla qua con voi, anche così mi conosce anche un po' Fede. Io odio le giornate internazionali, ragazzi. Ogni giorno ci sono miliardi e miliardi di giornate internazionali. Per esempio, 2 mesi fa c'era la giornata internazionale dell'igiene delle mani. Tu, Fede, ti igienizzi le mani? Sì, perfetto. Il fisting stanotte è assicurato, perfetto. Perfetto. Sono contentissimo, ragazzi, che nottata. No, a parte questo, la cosa che mi ha fatto pensare e riflettere è che hanno scelto come testimonial della giornata internazionale dell'igiene delle mani Bebevio. Ma io veramente, sa che salutiamo assolutamente, ciao Bebe, però io avrei scelto veramente un'altra linea editoriale, ragazzi, non so, avrei scelto, non so, un Ponzio Pilato, così, ma anche un Bettino Craxi, non so, salutiamo la figlia che adesso è sulla bocca di tutti, no, ultimamente.
1: Sì.
4: E poi esiste anche la giornata internazionale delle emoji, no? E cosa dice la scienza? Chi manda spesso le emoji, le faccine via messaggio, fa più frequentemente sesso, ok? Brava nonna.
1: È vero.
4: E brava nonna.
1: Le
4: cioè...
1: mandiamo solo noi vecchi.
4: Ma no, veramente.
1: Emoji, sì.
4: Ira, ne mandi tante?
1: Sto cercando di contenermi proprio perché ormai ho capito che è un segno inequivocabile del tempo che
4: del
1: passa.
4: Tempo. Sì. Però allora ti dai da fare, vuol dire che ti dai da
1: insomma,
4: fare. Dà una ragione allora.
1: Sì. Non ha tutti i torti. Diciamo che alla nostra età, diciamo, non sai mai se, come dire, quell'apice è un infarto oppure cioè una cosa, però
4: no,
1: va bene lo
4: dopo
1: stesso.
4: Dopo la trasmissione voglio assolutamente parlare di questa cosa con te e sapere le ultime esperienze sessuali tue.
1: C'è ancora un po' di Valdobbiana. Sì, le mie tendenze sono...
4: Ci ubriachiamo stasera io.
1: Sono assolutamente...
4: Facciamo una puntata dedicata.
1: In ogni direzione, ripeto,
4: esatto.
1: Alla nostra età è meglio non fare difficili.
4: Io voglio sapere tutto, ragazzi, cioè, scusate se blocco tutto, ma voglio sapere i peni di Ira Rubini gli ultimi. Vabbè, comunque, andiamo avanti. E poi esiste anche la giornata internazionale del coming out, no? Che è una cosa che mi riguarda in primis, in prima persona, perché tutte le persone che mi incontrano le prime volte mi chiedono: ma come è stato fare coming out con i tuoi genitori? E io rispondo sempre: ci vedono? Dai, è abbastanza evidente, Infatti mia madre era evidente fin da piccolino, infatti mia mamma per chiamarmi da piccolino mi chiamava: ricchioncello mio, dai andiamo, forza, che siamo in ritardo, cazzo. Sì, dovete sapere che mia madre è una donna abbastanza sboccata, infatti gli dico sempre: mamma, io e te siamo uguali, abbiamo sempre il cazzo in bocca, incredibile. Lei si diverte, ride, si diverte. E quindi io non ho mai dovuto fare coming out nella mia famiglia, no? E quindi ho pensato: come avrei potuto farlo, il mio coming out? Me lo sono immaginato. E quindi ho detto: sicuramente l'avrei fatto alla cena di Natale, ok? Con tutti i miei parenti davanti, mia cugina che entrava prima di me in salotto e diceva: annunzio vobis gaudium magnum, abemus gay! Così. E partiva l'applauso, infatti. Io che entravo in salotto col cuore, grazie, il mio cuore è vostro, così, me lo sono immaginato così. Quindi io non ho mai dovuto fare coming out nella mia famiglia, però mio padre sì. E qua ritorniamo un po' seri. Sì, perché mio padre ha fatto da poco coming out. Dovete sapere che lui è veramente un'altra classe, cioè un'altra generazione, classe 1966, milanese, tassista. Quindi un giorno è andato dai suoi colleghi tassisti, gli fa: ragazzi, io vi devo dire una cosa, io sono di sinistra. È stato uno shock veramente. Ho detto: papà, per favore, per non farti menare, puoi dire di essere normale, perché veramente un tassista di sinistra non si può sentire, cioè, nel senso, ogni tanto lamentati con i tuoi colleghi tassisti che hai un figlio gay, no? Cioè, vabbè, ti do anche la F-word, ma ogni tanto dillo frocio, così, urlalo in giro, ogni tanto fai finta di avere il posto scarico, cazzo, ma così, cioè mi rovini l'immagine di una categoria, capisci? No, io lo alleno tutti i giorni per integrarsi con i suoi colleghi, lo alleno e lo tartasso veramente di domande. L'altro giorno, per esempio, gli faccio: papà, guardami, ascoltami, questa è abbastanza semplice, ascolta, io no, guardami, posso avere dei figli? Sì, no, cazzo, è contro natura, deve rispondere, è contro natura. Questa era difficile per lui, lo ammetto. Vabbè, ne facciamo un'altra più facile, questa è facile, papà, è facile, ascoltami, chi ha fatto anche cose buone? Berlinguer. No, cazzo! No, no, devi rispondere Benito Mussolini, devi rispondere. Benito, basta venire a casa pieno di lividi, basta. Basta, in una famiglia normale di tassisti, quella con lividi dovrebbe essere la mamma. Basta. No, veramente, è incredibile. Però ragazzi, poi ho avuto un'illuminazione. Bastava poco, una parola detta piano, lentamente. E ho semplicemente detto, monopattini. Sì, sì, allora finalmente ho visto un barlume di destra nei suoi occhi. Finalmente, sì. Tutti i tassisti odiano quelli che vanno sui monopattini, per non parlare degli amici della maglia rosa, i ciclisti. Cioè i tassisti odiano i ciclisti come Melania odia Trump, ragazzi. Come Fedez odia i pandori. Uguale, uguale. Come io odio quelli che mi dicono che per farmi passare la fame devo mangiare della frutta secca. No. Non ci siamo, non ci siamo. Però alla fine non ce l'ho fatta a convincerlo, mi ha sgattaiolato una festa dell'unità, quindi non ce l'ho fatta, proprio così. Però sono qui anche stasera con voi e chi ci ascolta per dire una cosa. Ragazzi, prendete i taxi. Prendete i taxi perché dietro al volante ci sono un sacco di persone oneste che pagano le tasse come mio padre, infatti siamo poveri. Grazie. Grazie.
2: Gabriele Rota.
4: Dan Battista. Fede, io sono lì, non scappo. Buonanotte, grazie.
1: Evviva!
2: Andiamo, andiamo, dobbiamo chiamare i comici sul palco, li salutiamo?
1: I comici sul palco, perché poi la nostra sigla sarà l'ultimo pezzo inedito di Federico Orlando.
2: Quindi,
1: che vogliamo ascoltare.
2: Vi fate un applauso per Gabriele Rota.
1: Gabriele
2: Giulia
1: Rota,
2: Pacchioli,
1: grazie.
2: Giacomo
1: Giulia
2: Cona.
1: Pacchioli, evviva. Giacomo Cona e Dan Battista.
2: Grazie a tutti, seguiteli sui social, seguiteci sui social, se cercate i nomi ci trovate e basta.
1: Restate lì, non scendete.
2: Ok, c'è una foto e andiamo. Fate un applauso intanto a Radio Popolare che ci ospita per questa serata.
1: E intanto, mentre faccio la foto, scusate, senza voce sono anche un po' più stupida del solito, faccio le cose in ritardo, scusate, grazie, un applauso a Zacca, la tecnica, ad Angelo, per favore un applauso ai nostri tecnici. Federico, che cosa ascoltiamo questa
2: Andiamo.
1: Sera?
5: Ultimo pezzo si chiama Prendila come viene.
1: Perfetto, mi sembra perfetto per quello
5: esatto.
1: che abbiamo appena
5: Stavo
1: detto.
5: Stavo pensando esattamente la stessa cosa.
1: Buona serata.

Benvenuto sul palco, col tuo folk fuori moda, coi tuoi piani senza capo né coda, i lavori lasciati a metà. Sento dire a qualcuno più in gamba di me, e mi chiedo con fare sospetto e non troppo convinto, se ho già perso, se ho vinto, se ho già perso, se ho vinto. Le previsioni del tempo danno bassa pressione, poi ti trovi un'intera stagione a combattere la siccità.

prendi questo mestiere. Tutti suonano l'indie. E io mi sento un nevaio a Malindi, un bikini a una gara di sci. E di certo non so valutare se la scritta che leggo sul muro è graffito dipinto, ma si legge che ho vinto.

0: Grazie.
1: Federico Orlando, grazie. Prendila come viene, il terzo inedito che ci ha presentato questa sera. Grazie, torna a trovarci. Ancora un applauso a tutti quelli che hanno fatto questa serata. Vi ricordo che la prossima serata del Suggeritore Night Live, mentre parte la sigla, ci sarà il prossimo 27 di aprile, quindi due giorni dopo il 25 aprile. È facile da ricordare, insomma, per cui ci
2: venite,
1: vediamo lì.
2: Numerosi, venite numerosi.
1: Grazie di essere stati qui stasera. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Scontri in serata a Bologna tra manifestanti e poliziotti durante i cortei per l'omicidio di Abderrahim Fakir. Per i due poliziotti e i quattro sanitari responsabili scatta lo scudo penale della destra. Secondo la procura, la polizia sapeva che Fakir era un caso psichiatrico. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video creato con l'intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano in una propaganda in pieno stile Trump. Intanto Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere. Genova, Piazza Alimonda, 20 luglio 2001. 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Migliaia di persone sono scese in piazza oggi per ricordare, commemorare, anche chi all'epoca era solo un bambino o non era neanche nato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra con i decreti sicurezza. Quindi i due poliziotti e i quattro sanitari coinvolti sono stati iscritti non nel registro degli indagati ordinario, ma nel cosiddetto modello 45 bis, introdotto nel 2026 per gestire quei casi in cui il reato sarebbe stato commesso in presenza di una giustificazione. La procura sta comunque indagando per omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Intanto continuano a Bologna le manifestazioni di protesta. Alle 19 in piazza Nettuno c'è stato il presidio indetto dal comune. Dopo si sono formati dei cortei spontanei e ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. Il racconto del direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
1: Dopo la manifestazione più istituzionale, quella chiamata alle 19 dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno, quella si è conclusa in un'oretta, ma grossa parte dei manifestanti, soprattutto diciamo le realtà antagoniste, i centri sociali, si sono spostate di 200 metri nella vicina piazza Roosevelt, dove ha sede la prefettura, che ovviamente sono i rappresentanti del governo in città. Qui per circa un'ora si sono, fronteggiati solo in modo stanziale i manifestanti con le forze dell'ordine che erano schierate con camionette, idranti e agenti in tenuta antisommossa a proteggere il palazzo della prefettura. Tutto si è svolto tra slogan e proteste nei confronti del governo, ma in modo tranquillo, fino a che non sono stati fatti esplodere due grossi petardi, una volta si sarebbe detto bombe carta, e a quel punto sono immediatamente partiti fumogeni, lacrimogeni, appunto, e idranti. Diciamo che il grosso della folla presente in piazza Roosevelt si è disperso, ma è rimasto uno zoccolo duro che si è fronteggiato per alcuni minuti con il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine e le forze dell'ordine che rispondevano con lacrimogeni e idranti.
0: E l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, a proposito degli scontri, ha dichiarato: quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir. La famiglia ha chiesto a più riprese calma, educazione e rispetto. Vannacci nelle vesti di un imperatore romano al fianco di Meloni e La Russa, attorno il Colosseo gremito, al centro della pista legati gli sguardi terrorizzati di Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e Giuseppe Conte. È il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trampiano, pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale e da lui stesso ripostato. L'atmosfera è cupa, violenta. Appare anche Giuseppe Barboni, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una falce e un martello. quelle che voi non avete mai usato, irride Vannacci dal palco reale. Poi tra le urla della folla fa il pollice verso, è il segno che li condanna a morte, e Barboni si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Non avete mai usato, irride Vannacci dal palco reale. Poi tra le urla della folla fa il pollice verso, è il segno che li condanna a morte, e Barboni si avvicina lentamente, affiancato

0: Netanyahu a Gaza, sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi, l'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni che fino ad oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
1: E la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie per garanzia delle spese di giustizia. Lo ha riferito la stessa Procura. Il gioielliere è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini, che ci è andato due volte, a esponenti di Fratelli d'Italia. Forza Italia invece è contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Il gioielliere ha anche incassato la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana. Più cauto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per quanto riguarda la grazia, Mattarella non va tirato per la giacca, ha dichiarato. Genova, Piazza Alimonda, sono le 17:27 del 20 luglio 2001, quando si consuma l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Oggi, a 25 anni di distanza, proseguono gli eventi di commemorazione. Continueranno anche domani, in occasione del 25esimo anniversario dei fatti della Diaz. La nostra inviata Diana Santini.
2: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa. Ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno o solo oggi, con il cuore gonfio e la nostra. In ogni caso nessun rimorso, ma certo non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente. Infine la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario, 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata, il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali, devo essere all'altezza, incontro gli altri in piazza, è un bacio dato, come una carezza.
1: Diana Santini ha raccolto le testimonianze di chi oggi è sceso in piazza per ricordare il G8 di Genova. Tra i manifestanti, persone che erano presenti 25 anni fa e altre che all'epoca erano molto piccole o non erano nemmeno nate. Le sentiamo.
3: Non c'è solo la memoria del passato, c'è anche quella nostra attuale, che non è così distante. L'idea di un mondo migliore in cui sia la gente ad avere importanza e non i soldi.
4: Beh, io ero qua nel 2001, venivo da storie degli anni 70. Beh, devo dire che ha cambiato molto, cioè io non mi aspettavo che in Italia potesse succedere una cosa di questo tipo. Quindi secondo me l'esserci è stato comunque molto diverso rispetto al sentirselo raccontare.
5: Appunto di ricordare il più possibile, per quanto mi riguarda, quello stesso 25 anni fa, anche se ero piccolo, quindi non ho potuto viverlo a prima persona. Per essere qua oggi, oltre al ricordo appunto di Carlo Giuliani, proprio cercare di di rafforzare quello che è rimasto della mia libertà.
6: 2001.

0: Uno, avevo 11 anni, c'era qua mio padre, e quello che è successo ieri è l'ennesima dimostrazione che i temi che si portavano allora in generale sono tutti sempre assolutamente vivi e presenti.
1: Oggi i mediatori tra USA e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per creare lo spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington. Nel frattempo però proseguono gli attacchi reciproci tra i due paesi. Sempre nella giornata di oggi Teheran ha colpito basi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti americani sulle città iraniane. Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come una rappresaglia per la morte di militari americani nel corso della guerra. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte, ha scritto Trump sul social Truth. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio, il presidente USA non ha mai fatto un discorso pubblico sulla guerra e non ne ha mai spiegato gli obiettivi. Ha invece rivendicato illimitati poteri di guerra. Il servizio di Roberto Festa.
2: Tyler Feehan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Ariana Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, simile al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq, con il ritorno a casa in bare di legno chiaro avvolte nelle bandiere a stelle e strisce di decine, di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Harwood, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
1: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro del Regno Unito. Da venerdì è anche leader del partito laburista. Subentra in entrambe le cariche a Keir Starmer. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha promesso un nuovo modello economico per il paese. Secondo Burnham serve una svolta in politica interna e di decentramento dopo decenni di ricette neoliberali in cui la politica è stata centralizzata e l'economia privatizzata, ha detto. Il servizio del nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
3: Questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti eletto 2 giorni fa, senza rivali.
4: Thank you very much. And good morning.
3: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo 2 anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita al re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
1: Sono ore di festa per la Spagna, che ha vinto i mondiali di calcio maschile 1-0 contro l'Argentina. Con il successo di ieri sera la Roja è diventata la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile. Il servizio da Madrid.
5: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente, prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il Paese. Per la BSE gli argentini non sanno né giocare né perdere, e tanti saluti anche a Trump che, dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Non è giusta l'Italia delle disuguaglianze, la Terza Editori, a cura di Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna.
2: Noi sappiamo benissimo che i salari in Italia sono stagnanti e sono calati dagli anni 90 ad oggi, eppure nel capitolo del libro che curo, scritto da Maria Enrica Virgilito e Armanda Cetrullo, si mostra con i dati delle retribuzioni dell'INPS che il rapporto tra chi è inquadrato come manager e chi è inquadrato come operaio, quindi paga base, è cresciuto da inizio anni 90 da circa 4 a quasi 11, quindi anche in una torta salariale complessivamente si riduce molto, aumenta molto la quota di chi ha potere.
1: Ecco, questo è uno dei tanti dati che nel libro vengono elencati. Quali sono altri numeri e concetti significativi che ci danno un'idea di quanto sono aumentate le disuguaglianze?
2: Secondo me non si può non partire dalla ricchezza, è arrivata a pesare se la rapportiamo al reddito, quindi la somma di ciò che possediamo rispetto a ciò che guadagniamo è andata oramai, ha raggiunto quasi un livello di 8, ci vogliono quasi 8 anni di PIL a ricomprare la ricchezza privata degli italiani, e questo fa un po' rima con quanto ci vuole dei nostri stipendi per pagare una casa, e ci porta anche a vedere che un'economia di questo tipo è un'economia in cui l'eredità, quindi la ricchezza che si trasmette senza nessun merito ma appunto per nascere nelle famiglie, nei territori giusti, aumenta. Oggi si stima che una cifra equivalente al 14% del PIL, quindi una media tra le due regioni più ricche d'Italia, Lombardia e il Lazio, venga passata ogni anno in via ereditaria. Ma poi abbiamo appunto i dati che purtroppo conosciamo bene dei divari di genere, abbiamo anche una mobilità sociale non a caso ferma al palo, e abbiamo anche, e questo lo cerchiamo di fare negli ultimi due capitoli, un quadro che è molto desolante se inseriamo i dati italiani all'interno del quadro globale. I salari italiani hanno perso più di qualsiasi altro in prospettiva globale, e una doppia causalità, un doppio legame tra cambiamento climatico e disuguaglianze. Non solo i più ricchi inquinano di più da noi come il resto del mondo, ma le disuguaglianze aumentano come effetto dei danni del cambiamento climatico.
1: Il libro lo presenterete giovedì 19 marzo alle 19 all'Acli di Lambrate in via Conte Rosso 5 a Milano, con Maria Enrica Virgilito e la moderazione di Simone Zambelli della Fondazione Arché, un'iniziativa di Alleanza Verdi Sinistra. Sembra di essere tornati indietro nel tempo più che essere andati avanti, se lo guardiamo dal punto di vista delle disuguaglianze.
2: Sì, da questo punto di vista le disuguaglianze purtroppo, oltre a restituirci per il nostro paese su alcuni dati come quelli che citavo, livelli effettivamente ottocenteschi, ci danno, sono un po' il termometro di un paese che è fermo, che ha smesso di innovare, di produrre lavoro di qualità, e in cui purtroppo sempre di più la rendita, in alcuni casi abbiamo visto i casi di nuovi grandi ricchi, parliamo di rendite finanziarie innovative, ma purtroppo sempre più spesso sono rendite di vecchio tipo, come dire, dinastie imprenditoriali o la vecchia casa trasformata in rendita immobiliare, magari col nuovo Airbnb, ma sì, un paese che appunto ha smesso di crescere e innovare ed è sempre di più un paese ottocentesco.
1: Grazie a Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Il libro Non è giusta, l'Italia delle disuguaglianze, edizioni La Terza.
3: I'm always doing the right thing. That's right. I'm always doing the right thing. Help me.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network. Un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Quarta e ultima questa sera delle puntate che dedichiamo all'inventario degli album pubblicati nel 1955 con protagonista o coinvolto Clifford Brown. Tutti album tra i più caratterizzanti di quell'annata discografica. Siamo agli album in cui Brown è accanto a due grandi cantanti, Dinah Washington e Ellen Merrill.

Come stiamo vedendo in queste puntate, Clifford Brown è protagonista o coprotagonista assieme a Max Roach di tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 55, e cioè Brown and Roach Incorporated, Clifford Brown with Strings e Study in Brown. Inoltre Brown partecipa alla registrazione di tre album di cantanti, tutte e tre cantanti importanti. L'album intitolato all'epoca Sarah Vaughan, e che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown, e poi un nuovo album di Dinah Washington e l'esordio di Helen Merrill. Tutti questi sei album sono tra i più significativi e caratterizzanti dell'annata discografica 1955 del jazz. Le precedenti puntate di questa piccola serie le potete trovare in podcast. Nella puntata del 22 giugno abbiamo ascoltato Brown and Roach Incorporated, in quella del 6 luglio Clifford Brown with Strings, abbiamo cominciato ad ascoltare Study in Brown, di cui poi ci siamo occupati nella puntata scorsa del 13 luglio. Già in precedenza, nel novembre 2024, ci eravamo occupati dell'album di Sarah Vaughan, e nella puntata scorsa abbiamo cominciato ad ascoltare l'album di Dinah Washington, Dinah Gems. Dinah Washington, come ricordavamo la volta scorsa, è stata assieme a Sarah Vaughan la cantante che nel secondo dopoguerra ha maggiormente contribuito a definire e aggiornare il canto jazzistico, dopo quello che avevano fatto Billie Holiday e Ella Fitzgerald, che erano emerse negli anni 30, nell'era dello swing. Dinah Washington si muove all'incrocio tra gospel, blues, rhythm and blues e jazz. Il suo magistero va ben oltre il jazz, influenzando le cantanti di rhythm and blues e anticipando quelle di soul. Dinah Washington sarà fra l'altro un'influenza molto importante per Aretha Franklin. Dinah Gems viene inciso in modalità dal vivo a Los Angeles nell'agosto del 54, con intorno a Dinah Washington una formazione di prim'ordine. Alle trombe, oltre a Clifford Brown, troviamo Clark Terry e Maynard Ferguson, tre fuori classe, ognuno con uno stile molto riconoscibile. Ai sax, Herb Geller all'alto e Harold Land al tenore. Al pianoforte, Richie Powell o Junior Mans. Al contrabbasso, Keter Betts o George Morrow. Alla batteria, sempre Max Roach. In pratica, nella formazione c'è compreso per intero il quintetto di Brown e Roach, che in quel momento allineava, come abbiamo visto in queste puntate, Harold Land, Richie Powell e George Morrow. La volta scorsa abbiamo saltato l'ultimo brano della prima facciata, No More, di Tutti Camarata e Bob Russell, che adesso ascoltiamo, e ci eravamo lasciati sul primo brano della seconda facciata, e dopo No More ascoltiamo il secondo della seconda facciata, There Is No Greater Love.

Abbiamo già sottolineato la volta scorsa che Dinah Washington, diversamente dalla maggior parte dei cantanti, amava dare spazio ai musicisti con cui lavorava e al loro solismo, e in questo era veramente interessata ad una dimensione fortemente jazzistica. In questa prospettiva era assecondata dal produttore Bob Shedd, che era già stato il produttore del precedente album di Dinah Washington, After Hours with Miss D, di cui ci eravamo a suo tempo occupati tra gli album che avevano caratterizzato l'annata discografica 1954. E in effetti After Hours with Miss D e Dinah James sono in sostanza gli album di caratura più jazzistica della parte centrale della carriera della Washington. E abbiamo già osservato che quel titolo, Dinah James, è tutto un programma, perché questa registrazione è realizzata in modalità live, infatti sentiamo anche gli applausi dei presenti, si svolge proprio come una jam session, con tutta la libertà e spontaneità del caso. E come abituale nelle jam session, i brani spesso si prolungano di molto. La volta scorsa abbiamo ricordato che successivamente è emerso altro materiale di questa seduta, prima in riedizioni dell'album e ancora più ampiamente nell'integrale delle incisioni di Clifford Brown per la Emarcy, e che questo materiale ulteriore comprende diversi brani anche parecchio ampi, ma due erano compresi già nell'album originario. Il brano di apertura, Lover Come Back to Me, che abbiamo ascoltato la volta scorsa e che è quasi di 10 minuti, è quello che completa la seconda facciata dell'LP, You Go to My Head, che è di 11 minuti e rotti e che ascoltiamo adesso.

Dinah James di Dinah Washington viene registrato, dicevamo, nell'agosto del 54. Più esattamente a metà agosto, cioè un po' di giorni dopo le sedute dei primi di agosto in cui il quintetto di Clifford Brown e Max Roach registra il materiale che si tradurrà in un paio di album di cui ci siamo occupati, fra cui Brown and Roach Incorporated, che abbiamo visto in questa piccola serie. E viene registrato 3-4 giorni dopo le incisioni della Clifford Brown All Stars, da cui verrà ricavato l'album pubblicato proprio con questo titolo dalla Emarcy e uscito postumo nel 1956. Dopo le incisioni in cui è accanto a Dinah Washington a metà agosto del 1954, Brown a metà dicembre incide per l'album di Sarah Vaughan, successivamente, come abbiamo ricordato più volte, riproposto col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown. Circa una settimana dopo, il 22 dicembre e poi la vigilia di Natale, Brown è di nuovo impegnato in studio di incisione accanto ad una cantante, questa volta Ellen Merrill, per l'album di debutto della vocalist, che esce nel 55 intitolato semplicemente Ellen Merrill e che gli interventi di Brown contribuiscono ad impreziosire. L'arrangiatore e direttore della seduta è Quincy Jones, che ha poco più di 20 anni e che nel 53 Brown aveva avuto a fianco nella formidabile sezione trombe dell'orchestra di Lionel Hampton. Il terzo trombettista era Art Farmer. Orchestra di Lionel Hampton, con la quale Brown nel 53 era venuto in Europa, al suo ritorno venendo poi ingaggiato da Max Roach. La formazione che accompagna Ellen Merrill è notevole. Brown è uno dei due fiati, l'altro è Danny Bank al clarinetto basso, flauto e sax baritono. Al piano c'è Jimmy Jones, alla chitarra Barry Galbraith, al contrabbasso in alcuni brani Milt Hinton, nei rimanenti brani registrati in una seconda seduta c'è invece Oscar Pettiford al contrabbasso e al violoncello, e alla batteria si alternano a seconda delle sedute Ozzy Johnson e Bobby Donaldson. L'album si apre con un cavallo di battaglia di Billie Holiday, che ne è anche la coautrice, Don't Explain, che Billie Holiday aveva inciso nel 1944. Quella di Ellen Merrill è la prima importante interpretazione del brano dopo quella della Holiday. Il secondo brano è You'd Be So Nice to Come Home Too di Cole Porter.

esibendosi a 14 anni nel 1944 in locali di jazz del Bronx. A 16 anni lavorava già come cantante a tempo pieno. Il suo debutto in studio di incisione fu nel 1952 come cantante della band di Earlines. Di grande eleganza nella musica e nelle prestazioni della Merrill, questo suo album di debutto con la Emarcy ebbe molto successo e la Mercury, di cui l'Emarcy era una etichetta, le fece firmare un contratto per altri 4 album. E con questo album Helen Merrill si avviò ad essere una delle cantanti più importanti e più pregevoli degli anni 50. L'album successivo, Dream of You, fu arrangiato da Gil Evans e pubblicato nel 1956. In realtà poi la carriera di Helen Merrill mantenne un po' meno di quello che prometteva in questa metà degli anni 50, se è vero che al principio degli anni 60 Helen Merrill sarà poi in Europa per cercare migliori riscontri rispetto agli Stati Uniti e per un periodo vivrà, lavorerà e inciderà in Italia. L'album di debutto di Helen Merrill continua con What's New di Bob Haggart e Johnny Burke e con Falling in Love with Love di Rodgers e Hart.

Dopo le incisioni accanto a Sarah Vaughan e ad Helen Merrill del dicembre del 54, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Clifford Brown nel gennaio del 55 incide il materiale di Clifford Brown with Strings e nel febbraio un nuovo album del quintetto con Roach, Studying Brown, l'ultimo materiale del quintetto con Harold al tenore. Nel corso del 55 il quintetto Brown-Roach lavorò intensamente dal vivo, mentre invece non ci furono altre incisioni del quintetto fino a quasi un anno dopo, cioè fino all'inizio di gennaio 1956, quando ormai nel quintetto il posto di sax tenore era occupato da Sonny Rollins, ma questo speriamo di vederlo più avanti a proposito dell'annata discografica del 56. Lasciamo intanto l'album di debutto di Helen Merrill con Clifford Brown, con gli ultimi tre brani, Yesterdays di Harbach e Kern, Born to be Blue di Mel Tormé e Bob Wells e Swonderful, una interpretazione, questa del brano dei Gershwin, molto lodata. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

mezzanotte e pochi secondi, io sono Andrea Cegna e questo è lo speciale notturno di Radio Popolare, questa notturna dedicata a Genova 2001. Ai fatti di 25 anni fa, alla manifestazione di ieri a Piazza Limonda oggi, insomma, in realtà la manifestazione di 2 giorni fa, essendo oggi domenica, ma insomma ci siamo capiti. Un momento per sfruttare la notte e i tempi che la notte può regalare per parlare appunto insieme a tutte voi, a tutti voi. Del ricordo e del futuro. Una notte che è così, perché nella mia vita, insomma, Genova fa anche un po' parte delle questioni personali di chi c'era entrata, no? Per tanti motivi io ho iniziato a far radio in maniera stabile grazie a Genova in qualche maniera, perché la radio dove facevo dei programmi un po' così per gioco, Radio Lupo Solitario, decise nei giorni successivi, come tante tanti, di parlare dei fatti di quei giorni. Da lì mi sono avvicinato allo strumento e grazie a 2 incontri fatti nella vita, il Ruvido e Jean-Luc Stott, ho imparato ad amare la radio fatta di notte, coi tempi che la notte regala per prendersi il tempo insieme a chi ascolta, per costruire qualcosa anche attraverso il mezzo della radio. 331-6214-013 per scrivere, 02-33-001-001 per chiamare. Inizio da un articolo, ne leggeremo magari alcuni durante questa notte insieme. Genova 2001, un altro racconto è possibile? Forse si può, forse è arrivato il momento. 25 anni dopo, quei terribili giorni hanno segnato una generazione, hanno riportato la paura tra chi manifestava, hanno mostrato l'orrore della violenza dello Stato e del capitale. La fotografia di Carlo Giuliani a terra, le immagini della barella che escono dalla scuola Diaz, i racconti delle torture di Bolzaneto appartengono alla memoria collettiva del nostro paese e devono rimanerci. Dimenticare sarebbe complicità. E vorrebbe dire dimenticarsi che fino a poco tempo fa c'è chi viveva nella limitazione della propria libertà personale per aver partecipato alle manifestazioni contro il G8. Eppure, da qualche tempo, mi accompagna una domanda. Se il racconto e la denuncia di quelle violenze, seppur necessari, non finiscano anche per perpetuarne la forza intimidatoria e diventare ancora ora una forma di disciplinamento. Se continuare a ricordare Genova, soprattutto attraverso la repressione, non rischi di continuare, suo malgrado, a produrre anche oggi quell'effetto di paura che la repressione cercava. E da quando mi pongo questa domanda, che penso sia arrivato il tempo di raccontare Genova 2001 partendo da altro, dalla capacità visionaria con cui venne costruito il percorso che portò a luglio, dall'enorme lavoro preparatorio del General Social Forum, dall'internazionalizzazione del dialogo politico, quando reti provenienti da continenti diversi riuscirono a riconoscersi dentro una critica comune al neoliberalismo, dalla meravigliosa convergenza tra culture politiche, associazionismo, sindacati, centri sociali, realtà cattoliche, movimenti ambientali, organizzazioni contadine e soggettività che fino ad allora avevano spesso camminato su strade parallele, dalla cura con cui migliaia di persone costruirono relazioni, pratiche,
saperi e immaginario molto prima che iniziasse il vertice del G8. Ma allo stesso tempo mi domando se sia possibile fare tutto questo senza cadere nella mitizzazione. A 25 anni di distanza è facile ripetere che avevamo ragione, che avevamo previsto il futuro, che non avevamo sbagliato nulla. Molte delle analisi elaborate allora si sono dimostrate straordinariamente lungimiranti, ma poche settimane dopo, l'11 settembre, cambiò profondamente il quadro politico globale e anche il terreno dello scontro mutò rapidamente, più rapidamente di quanto chiunque potesse immaginare. D'altra parte, non conosco vite perfette e nemmeno movimenti perfetti. E forse proprio nella capacità di interrogarsi sui propri limiti che un movimento continua a vivere e può ancora diventare uno strumento di crescita per chi viene dopo. Una memoria che non si fa autocritica rischia lentamente di trasformarsi in commemorazione. A volte ho la sensazione che attorno a Genova del 2001 si siano alzati muri non così diversi da quelli che per anni hanno circondato il racconto degli anni 70. Un passato tanto potente da diventare quasi irraggiungibile, un paradigma a cui richiamarsi continuamente, un metro di paragone con cui misurare tutto ciò che è venuto dopo. Ma proprio per questo rischia di diventare distante per chi allora non c'era o addirittura non era nato. Non servono bilanci o sentenze e soprattutto non serve che ci sia qualcuno che dispensi pagelle. Mi permetto però di chiedere se, dopo 25 anni, non sia arrivato il momento di prendersi il tempo per discutere davvero di quei giorni e di quel movimento. Il tempo trascorso forse rende finalmente possibile farlo, aprendo anche alle critiche, alle domande rimaste sospese, alle imperfezioni, non per ridimensionare la grandezza, ma al contrario, per raccontarne fino in fondo la ricchezza. Uno spunto tra i tanti che sono usciti in questi giorni, e ripeto, per chi volesse, l'idea è che in questo primo momento, in questi queste prime ore, si possa dialogare assieme e capire un po' che cosa è stato il G8 di Genova per chi l'ha vissuto, per chi non l'ha vissuto, per chi ne ha sentito parlare, per chi ne ha vissuto le conseguenze, per chi era là, per chi aveva parenti, amici, fratelli. Insomma, il telefono fino alle 2 rimarrà aperto, ascoltatori, ascoltatrici, potete scrivere allo 0, no, potete scrivere al 331-621-4013 e a diretta@popolarenetwork.it e potete chiamarmi allo 02 33 001 001. Non volevo dare un numero sbagliato. Allora, intanto che vi preparate, che ci prepariamo, ci prendiamo anche il tempo di un brano musicale. Hanno suonato ieri in piazza Alimonda, subito dopo le 17:27, l'orario in cui Carlo Giuliani fu ucciso proprio in quel luogo. Sto parlando degli Assalti Frontali e questa è la loro Rotta Indipendente.

nessuno può spegnere del sole, nessuno può, insomma, una canzone, una delle tante scritte dopo Genova, sui fatti di Genova, anche questo sarà uno degli elementi della colonna sonora di questa notte, le canzoni, insomma, che da lì arrivano e che sono nate attorno a questa vicenda. 331-62-14013, il numero di SMS, insomma, WhatsApp, Telegram, come volete, 0233-001-001 invece è il numero di telefono, se volete partecipare a questo spazio, a questo momento notturno che Radio Popolare ha pensato, ha messo a disposizione per parlare appunto di Genova 2001. Intanto, intanto che insomma siete lì, che vi preparate, se avete voglia, insomma, ovviamente come tutti gli spazi che la radio offre, è un qualcosa di che si prende e si dà, che si può scegliere come fruire e come e come e come vivere. Proviamo adesso, se devo riuscire a non fare errori tecnici, ecco qua che forse ce la faccio. Vi faccio sentire alcune voci che ieri sono ho preso io tra ieri e oggi durante le manifestazioni di Genova, appunto la manifestazione di domenica 19 luglio e quella di oggi in Piazza Limonda ricordando Carlo Giuliani. No, non sto riuscendo a farla andare, vediamo se ci riesco, ascoltatori, ascoltatrici, vediamo, riprovo in diretta con voi, vediamo. No, adesso attenzione, se no trovo un altro modo per mandare il file, vediamo se riesco in un'altra maniera a farvi sentire queste voci. Ancora no, ancora non riesco, potreste sempre aiutarmi chiamando, così mandando un bel messaggio, cos'è stata per voi Genova, che cos'è, che cosa significa ancora oggi, quali sono i vostri ricordi, i tuoi ricordi legati a quelle ore e a quei giorni, a quei momenti. Adesso troverò un modo per farcela, lasciatemi un attimo qualche istante tecnico e intanto un altro brano proprio oggi, è appena passato il 20 di luglio, un brano di Francesco Guccini, proprio che guarda a Piazza Alimonda.

Insomma, mi permetto di interrompere Guccini e di riprendere la diretta perché finalmente sono riuscito a risolvere il problema tecnico e soprattutto Marco e Nicola hanno risposto all'appello, mi sono venuti incontro scrivendo al 331-6214013. Nicola, no, Marco scrive: io a Genova non sono andato, i compagni della CGIL mi hanno avvertito, mentre Nicola dice: si è parlato troppo poco dei compagni che si sono presi condanne a 11-13 anni per devastazione e saccheggio, per degli oggetti rotti, ed oggi un assassino di due persone ne piglia 14 ed è un eroe per i nazzi. Queste le prime vostre considerazioni qui in diretta in questa notturna dedicata a Genova 2001 sulla questione legale. Indico a Nicola che è uscito il Reload, la riedizione del libro pubblicato da appunto Supporto Legale, che è quel collettivo di compagni e compagni che si sono attivati proprio per difendere chi era stato arrestato o ha subito la repressione di quei giorni, sia quella fisica sia poi quella giudiziaria. Nessun Rimorso Reloaded si chiama, ed è la nuova edizione dell'albo dedicato al G8 di Genova, dicono, nel 2001. Nuove storie, nuove autrici, nuovi autori e una visione senza compromessi su ciò che è accaduto a Genova e sulle sue conseguenze nel nostro presente. 25 anni dopo il G8 di Genova, scrivono, grazie intanto Nicola per l'assist, 25 anni dopo il G8 di Genova, ciò che resta di quei giorni rimane una questione irrisolta e la prosecuzione di una deriva strutturale. La ferocia dispiegata dalle forze di polizia, l'assoluzione delle responsabilità istituzionali, la normalizzazione di pratiche repressive eccezionali, dalla derubricazione dell'omicidio di Carlo Giuliani a incidente, sono fatti che non si esauriscono nella cronaca di allora, ma che hanno a che fare con il tentativo di ridisegnare i confini nel dibattito pubblico, delegittimando il conflitto sociale come elemento fisiologico di una democrazia e spezzando le reti della solidarietà collettiva. Parlare ancora di Genova non significa solo fare memoria, significa misurarsi con l'attualità di un mondo sempre più autoritario, in cui il diritto penale, le pratiche di controllo e la costruzione del nemico continuano a essere strumenti di repressione del dissenso. La lezione di Genova, continua Supporto Legale, conserva intatta la propria urgenza oggi come allora. Non siamo chiamati a giudicare le forme del conflitto, ma a difendere chi ne subisce la repressione. Questa nuova edizione arriva a 5 anni dall'uscita di Nessun Rimorso, a conclusione del lungo percorso giudiziario legato a Genova, ma non chiude una storia, la rilancia nel presente. Per questo il ricavato del volume andrà a sostenere Friuli Antifa, la rete che si occupa della difesa legale del sostegno ai compagni e alle compagne coinvolte nelle vicende giudiziarie di Budapest nel 2023 e che ha partecipato al volume. Il processo di Budapest 2023, ascoltatori e ascoltatrici, ben lo sapete, è quello che ha legato e colpito anche Ilaria Salis. Una scelta di continuità politica e umana, perché la solidarietà non è un gesto simbolico, ma una pratica concreta. La prima e la quarta di copertina sono di Zero Calcare. Il fuoco in copertina è disegnato da Alberto Madrigal. Questo per ritornare sul tema sollevato da Nicola, sulle persone che hanno preso condanne da 11 a 13 anni di carcere. Allora, ve li avevo promessi prima, sono riuscito a far sì di poterveli far sentire. Gli audio presi durante le manifestazioni di questi giorni a Genova, e poi sarebbe bello tornare in studio con la vostra voce, con i vostri interventi, con insomma quello che avete voglia di condividere su Genova 2001.

0: Da dove vieni?
1: Da Modena.
0: Tu?
1: Modena anch'io.
0: Anni?
1: 20. 17.
0: Non eravate nate nel 2001?
2: Assolutamente no.
1: Chiaramente no.
0: E come mai siete qua?
2: Per manifestare.
1: Perché è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
2: Sì, c'è bisogno di mantenere la consapevolezza abbastanza alta ancora, perché sono stati avvenimenti comunque veramente brutali e che non devono ricapitare, chiaramente.
0: Che cosa significa per voi Genova 2001?
1: È un colpo al cuore tutte le volte che ci penso, perché mi medesimo veramente tanto nei ragazzi che erano lì quel giorno e è un giorno veramente importante, insomma, per la memoria di tutti, penso, per ricordarci che non dobbiamo fermarci davanti a queste violenze, da questa repressione, ma che anzi dobbiamo trarne ancora più forza, come lo stiamo facendo da 25 anni a questa parte.
0: Quelle violenze per tanti di quelle generazioni significarono anche la paura e la fine di manifestare, invece per voi sono invece un motivo per essere qua.
2: Sì, assolutamente, cioè, secondo me sì, assolutamente. Vabbè, scusate, faccio schifo nelle cazzate.
0: Ma sei bravissima, cioè, e poi quello che pensi te, non è che c'è un bene o un male.
2: No, però sì, sono d'accordo col fatto che nonostante la paura c'è bisogno comunque di essere presenti ad avvenimenti del genere, perché c'è, non può ricapitare appunto negli anni di adesso qualcosa del genere, cioè dobbiamo cercare di mantenere più stabile possibile, cioè comunque, oddio, la nostra incolumità, insomma, è importante tutto, cioè non so come dirlo meglio di così.
0: Benissimo, l'hai detto benissimo.
2: Mi è venuto veramente
0: tranquillo,
2: non come volevo, però aspetta.
0: Grazie mille.
2: Ma prego, grazie a te.
3: Quanti anni hai?
4: 23.
3: Quindi non eri neanche nato quando c'è stato il G8 di Genova?
4: No, sono nato un anno e mezzo dopo.
3: E come mai hai deciso di essere qua oggi?
4: Beh, da quando ho iniziato il mio percorso all'interno delle lotte, chiaramente c'è questi racconti del G8, poi se uno si informa vede quelle brutalità, incluso un assassinio da parte dello Stato italiano a persone che erano scese in piazza solamente per farsi sentire, quindi per solidarietà si viene. Mi spiace non esserci stato all'epoca, ma prima o poi ce la faremo.
3: Ma il G8 di Genova, i racconti per te sono solo la repressione di quelle due giornate o anche altro?
4: No, non è solo repressione, anzi è soprattutto forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
3: Da dove vieni?
5: Io sono di Brescia, dalla provincia di Brescia, dalla Bassa Bresciana. Mi sono recato a Genova da solo, in quanto non appartengo, diciamo, a nessun gruppo di attivisti, ma dopo 25 anni, io chiaramente per questioni anagrafiche non l'ho vissuta in prima persona.
3: Quanti anni avevi?
5: Io avevo 16 anni.
3: Quindi non eri qua?
5: Non ero qua, però ricordo il senso di indignazione, diciamo anche di rabbia, che ho provato seguendo, diciamo, la diretta e anche i programmi dedicati in quei giorni e sembra doveroso essere qua per ricordare questo buco nero e sospensione dei diritti nella storia della Repubblica Italiana. Ricordo benissimo l'indignazione che provai, non solo per questo fatto, ma anche e soprattutto per i processi che si sono susseguiti, per quanto è successo a Bolzaneto e per il fatto che l'episodio di Piazza di Monda sia stato archiviato senza un processo che avrei ritenuto essere doveroso.
3: Di dove siete?
6: Io sono di Genova.
7: Torino.
3: Quanti anni avete?
7: 23.
6: Io ne ho 20.
3: Quindi non eravate nati quando c'è stato il G8. Come mai avete scelto di essere qua oggi?
6: Beh, intanto Genova è la mia città, quindi gli eventi del G8 si sentono ancora oggi, ma non si sentono solo a Genova, si sentono in tutte le città d'Italia. Penso ci siano ancora delle conseguenze e io non c'ero, ma la mia famiglia c'era, delle persone che conosco c'erano. Quindi non è un evento così lontano, perché noi non possiamo sentirlo sulla nostra pelle sicuramente.
3: E visto che sei di Genova, qui a Genova il ricordo di quei giorni è legato alla repressione o c'è ancora qualcosa anche di quella forza, di quella potenza che spinse migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo a venire qua?
6: Ma c'è sicuramente ancora il ricordo di quella forza e di quella potenza, secondo me. Genova è una città che io sento sempre molto speranzosa, nonostante quello che è successo. Ecco.
3: Invece tu da Torino?
5: Ma io da Torino, comunque mio padre è di Genova, nel 2001 frequentava l'università e si ricorda molto vividamente la violenza messa in campo dalle forze dell'ordine, l'odiosa repressione che ne è conseguita e quello che ciò ha determinato per un movimento composito e raro nel suo valore proprio per questo. Io mi sono avvicinato appunto alla vita attiva, possiamo dire così, alla politica attraverso i collettivi universitari, attraverso quel tipo di politica e ad oggi lotta appunto dentro l'università per ragioni che riguardano il diritto allo studio e appunto l'accesso libero alla cultura. Io credo che appunto sia importante qua non solo per poter poi ecco appunto parlare con mio padre e provare a mettermi in dialogo con quello che in qualche modo è una storia che rimane leggiante nella mia famiglia ma che non è mai davvero poi esplorata, ma anche per più profondamente riassociarci e da una parte mantenere vivo un ricordo, una memoria di una stagione di lotta importantissima e dall'altra parte per ribadire che pur non nell'internazionalità, l'internazionalismo se vogliamo essere adocchiati, che si era creato allora, le volontà e le ragioni e le necessità che 25 anni fa si mettevano in campo ci sono ancora, si sono acuite le ragioni, i termini e sicuramente oggi come allora è importante lottare per le ragioni che portavano prima. Prima dicevo all'altra intervista che allora dicevano che un altro mondo è possibile, oggi non abbiamo alternativa che considerare che un altro mondo è necessario e sta a noi, ai giovani, ai lavoratori, a quelli che oggi scendono in piazza e chi per loro rappresentano andarsela a prendere.
3: Grazie. Quanti anni hai?
4: 23.
3: Quindi non eri neanche nato quando c'è stato il G8 di Genova?
4: No, sono nato un anno e mezzo.
7: Questa voce si è doppiata, quindi andiamo avanti.
8: La diretta e anche i programmi.
7: Anche questa, scusate, un errore.
3: Ricordo di quei giorni.
7: Una notte così.
3: Invece tu da Torino?
5: Ma io da Torino comunque.
7: Le voci sono queste, ascoltatori, ascoltatrici, alcune delle voci che sono state prese da Radio Popolare nella due giorni genovese che ancora, cioè insomma, che non è ancora finita perché domani ci sarà la fiaccolata, domani, cioè insomma, nella giornata del 21 di luglio del 2026, quindi tra qualche ora ci sarà la fiaccolata che attraverserà la città di Genova, che partirà dalla scuola Diaz proprio per ricordare e rimanere nella dimensione del ricordo. Mentre io aspetto i vostri contenuti, continuo a leggervi qua e là un po' di articoli interessanti che ci possono aiutare a parlare di quelle giornate, oltre i suoni, oltre alle voci che continueremo a sentire in questa lunga notte su Radio Popolare. Per chi se li fosse dimenticati, vi ricordo i numeri e le modalità per scrivere, per dare il vostro contributo, se ne avete voglia. 0233 001 001 è il numero di telefono che fino alle 2 rimarrà quindi pronto a vostra disposizione. 331 6214 013 invece è il numero di SMS, WhatsApp, Telegram per scrivermi qui in diretta in questa nottata. Per chi volesse essere sicuro e sicuro che io sono in diretta, sono passati 35 minuti e 10 secondi dalla mezzanotte e quindi insomma potete verificare facilmente che io sia qui. Sono passati 25 anni, il tempo di una generazione, una distanza notevole, in fondo la stessa che separava la liberazione dagli anni 70 e questi ultimi dal G8 di Genova. Così, inevitabilmente, dobbiamo fare i conti con le insidie di tutti gli anniversari, che da una parte costringono a riannodare gli imprescindibili fili della memoria, dall'altra sono anche un formidabile volano della sterilizzazione politica che imprigiona fatti, ragioni e intuizioni collettive negli archivi della storia. E allora, prima di tutto, dobbiamo chiederci cosa sia stata Genova e se può oggi dirci ancora qualcosa. A chi c'era, a chi non c'era e a chi per età ne ha sentito solo parlare. Genova non fu un episodio, ma il momento politicamente e simbolicamente più significativo di un movimento, il cosiddetto movimento dei movimenti, che si coordinava a livello sovranazionale con i forum sociali e si esprimeva. Genova non fu un episodio, ma il momento politicamente e simbolicamente più significativo di un movimento, il cosiddetto movimento dei movimenti, che si coordinava a livello

globale delle politiche neoliberiste, che ovunque smantellavano welfare e diritti sociali, concentravano potere e ricchezze e si proclamavano l'unico mondo possibile. Fine della storia, aveva sentenziato Francis Fukuyama. In quel contesto, l'urlo collettivo «Un altro mondo è possibile» fu un potente atto di rottura. E da qui dobbiamo partire, perché se rimuoviamo tutto questo, Genova diventa semplicemente incomprensibile e muta. Diventerebbe incomprensibile la massiccia e preordinata repressione, che a questo punto si ridurrebbe a una semplice catena di errori e deviazioni individuali della gestione dell'ordine pubblico, come peraltro proclamano da due decenni le troppe narrazioni accomodanti e interessate in circolazione. E soprattutto diventerebbero incomprensibile il fatto che la mobilitazione sociale non si fermò dopo Genova, nonostante l'ostentata brutalità repressiva, le torture e l'omicidio di Carlo. Certo, le persone erano uscite da Genova con il loro carico di dolori, paure e feriti, ma non tornarono a casa e non lo fecero nemmeno dopo l'11 settembre, che impresse un repentino e radicale cambio di scenario. Anzi, nel 2002 il movimento avrebbe organizzato a Firenze anche il primo social forum europeo. La War on Terror, scatenata dagli Stati Uniti d'America, portò all'invasione dell'Afghanistan nell'ottobre del 2001 e poi a quella dell'Iraq nel marzo del 2003. Il movimento seppe cogliere la sua natura non transitoria, la chiamò guerra globale permanente e si fece anche e soprattutto movimento contro la guerra. Cambiò quindi parzialmente pelle e si allargò fino alle oceaniche manifestazioni contro la guerra all'Iraq, ma la sua anima e il suo motore sarebbero rimasti sempre quelli di Genova. Genova non fu l'ultimo sussulto del Novecento, ma il primo del tempo presente. Non c'è tema sollevato e indicato a Genova che oggi non abbia drammaticamente dispiegato le sue potenzialità distruttive, e anche la composizione di quel movimento, le sue modalità, le sue contraddizioni preannunciavano alcune caratteristiche che ritroviamo nelle mobilitazioni odierne. Siamo reduci da un anno politico segnato dalle straordinarie mobilitazioni contro il genocidio di Gaza, probabilmente le più partecipate dei tempi del ciclo del 2001-2003. E oggi, come allora, si pone il problema dell'efficacia della lotta, cioè del come tradurre la forza d'urto dei movimenti in risultati tangibili, in mutamento dello stato di cose presente e non solo nello spostamento di pezzi dell'opinione pubblica. E oggi, come allora, anzi più decisamente di allora, si è posto il problema del rapporto tra le realtà organizzate, capaci per loro natura di formare decisioni, e la maggioritaria partecipazione spontanea delle persone. Non sono questioni di lana caprina, ma sono il cuore del problema, perché così, come allora, non fermeranno la marcia del neoliberismo o la guerra all'Iraq. Oggi in Palestina continua la pulizia etnica e a casa nostra prosegue la complicità con i crimini di Israele. Rimane ritornare a Genova 25 anni dopo, ha senso solo se lo facciamo con questo spirito e con la consapevolezza che Genova appartiene al nostro tempo. Ha senso soltanto se ricordare non diventa una gita al Museo delle Cere, ma un'immersione nella carne viva di quel movimento, per non dover sempre ricominciare da zero, per non soccombere alle miserie del presente e per ricordarci che la storia è ancora tutta da scrivere. Questo è un articolo uscito su Milano in Movimento il 13 di luglio, insomma una settimana prima delle mobilitazioni. Intanto al 331-6214-013 arrivano due messaggi, uno di Vincenzo che dice grazie per la lettura di questi articoli e uno invece di Edo che dice grazie per questa nottata. Io ringrazio tutti e due per il messaggio, ma invito davvero, se avete voglia, a essere parte di questo racconto, di ricordare forse con me le sensazioni di quei giorni, di quelle ore. Questa è stata una notte 25 anni fa, scusate, drammatica per tante tanti, dopo l'omicidio di Carlo. Tanti erano lì a capire se confermare la loro volontà di andare a Genova alla manifestazione del sabato.
tante e tanti decisero di no, tantissime invece decisero di sì, e quindi insomma è per questo

che Radio Popolare ha scelto questa notte, perché non è né la notte dell'irruzione alla scuola Diaz, nemmeno di per sé la fine delle mobilitazioni di Genova, ma è questa notte un po' particolare, quella dopo l'omicidio di Carlo Giuliani, quella prima della grande giornata del 21 di luglio di 25 anni fa, e così abbiamo deciso di prenderci questo tempo proprio per questo motivo. Allora, io direi che, visto che si sono fatte le mezzanotte e 42 minuti, possiamo andare con un altro brano. Intanto, lui è Mother insieme a Dacia Nazari, Gourmet Beats e Tormento. E questo è un altro brano dedicato a Carlo e, tristemente, al suo omicidio. 331-6214-013. Aspetto i vostri SMS e soprattutto aspetto le vostre telefonate.

Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrai incazzarti, sì. Ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ha scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

0: 20 luglio 2001.
1: Quando l'ho scritta t'ho messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato.

0: mondo nuovo.
1: Loro, nella loro modalità, hanno deciso di raccontare Genova 2001 nel 2025, nel senso 24 anni dopo, Model, Dacia Nazari, Gourmet Beats e Tormento. Radio Popolare, questa notturna dedicata a Genova 2001, prosegue, tra poco sentiremo altre delle voci prese durante le manifestazioni di questi giorni, ma vi leggo un articolo tratto da Cicatrici, lo speciale del manifesto proprio sui fatti di Genova di 2001. C'è un bellissimo articolo di una ragazza milanese, Carlotta Cossutta, che ha scritto questo articolo intitolato Imparare la politica ascoltando il trauma. Genova è uno spartiacque, non perché sia di per sé un evento assolutamente eccezionale. La violenza esercitata dallo Stato era già emersa in altre piazze, in altri contesti. La tortura nelle carceri e nelle caserme non rappresentava una novità e l'abuso di potere accompagna da sempre il monopolio della forza. Eppure Genova costruisce una cesura che continua ad attraversare il nostro presente, perché rende tutto questo visibile dentro un evento che assume una forza paradigmatica e nello stesso tempo traumatizza profondamente la trasmissione politica tra generazioni. Esiste infatti una differenza profonda tra chi ha vissuto la lunga preparazione di Genova, contribuendo a costruire il senso politico di una sfida contro la globalizzazione neoliberista, e la generazione di chi Genova l'ha vista accadere, ne ha conosciuto le immagini e l'ha portata attraverso le televisioni, i giornali e il lavoro di ricostruzione, ma non ha potuto essere parte di quell'esperienza collettiva. Io mi trovo esattamente sul confine tra queste due generazioni. L'estate del 2001 frequentavo già il collettivo della mia scuola e stavo scoprendo quella felicità politica che nasce dal pensare insieme, dal costruire relazioni e dal riconoscersi, compagni e compagni. Pochi mesi dopo ho visto tornare da Genova le persone che c'erano state, come tornano i reduci. È un'immagine che continuo a trovare difficile da abbandonare, non tanto per la sua forza evocativa, quanto perché restituisce con precisione la sensazione di un'interruzione. Per decenni i collettivi delle scuole superiori sono stati luoghi di trasformazione di sapere, pratiche, linguaggi, modi di leggere il presente ed immaginare il futuro. Si imparava a fare politica attraverso una genealogia condivisa che, pur nelle differenze tra culture politiche, organizzazioni e sensibilità, permetteva di riconoscersi dentro una storia comune. Per questo credo che una delle eredità più profonde di Genova riguardi il rapporto con la trasmissione politica, che è stata traumatizzata. Non si è interrotta, altrimenti io stessa non sarei qui oggi a parlare, ma da quel momento ciò che passa da una generazione all'altra non è più soltanto un patrimonio di pratiche, linguaggi immaginari, bensì anche una ferita che modifica il modo stesso in cui quelle pratiche possono essere abitate. La mia generazione ha imparato la politica attraverso il racconto di un trauma, che altro non è se non una violenta rottura della continuità psichica che trasforma a nulla il tempo, ostacolando il lavoro della memoria. Quel trauma, però, non ha mai trovato un reale spazio di elaborazione. Come ogni rimosso continua ad agire, ma in forma deformata. Per una parte consistente dell'opinione pubblica è impossibile guardare fino in fondo all'abisso aperto a Genova dalla violenza dello Stato, perché riconoscerlo significherebbe incrinare un'immagine rassicurante delle istituzioni democratiche. È più semplice immaginare che il pericolo provenga sempre da un nemico interno, dagli infiltrati, dal Black Bloc, dalla possibile violenza e dai manifestanti. Così, il rimosso di Genova continua ad agire come spettro della violenza di chi protesta, anziché della violenza dello Stato. E proprio questo spostamento rende ancora così difficile costruire un discorso pubblico e condiviso su quei giorni che non sia reificante. Anche ciò che è accaduto dopo Genova fa parte di Genova e le vicende processuali raccontano qualcosa di questo meccanismo. La storia non si scrive nei tribunali, ma i tribunali rendono spesso visibili gli equilibri di potere e il modo in cui una comunità politica decide di nominare le responsabilità. Mentre alcune e alcuni fra coloro che manifestavano continuano ancora oggi a fare i conti con condanne pesantissime, molti e molti fra coloro che ricoprivano ruoli di comando nelle forze di polizia non soltanto non hanno subito conseguenze proporzionate alle proprie responsabilità, ma sono stati premiati dalle istituzioni, ottenendo promozioni e incarichi ancora più prestigiosi, rendendo evidente come le istituzioni possano assorbire quella violenza senza riconoscerla davvero. Negli anni successivi sono stati un esercizio di memoria di sopravvivenza politica. Il lavoro del supporto legale è stato essenziale per non lasciare sole le persone travolte dalla repressione, così come è stato fondamentale continuare a rivendicare la fondatezza delle ragioni di quel movimento, che aveva accolto con straordinario anticipo le contraddizioni della globalizzazione neoliberista. Ma Genova non è soltanto una memoria da custodire e attraversare le generazioni, perché continua a modificare il modo in cui pensiamo al rapporto tra conflitto, democrazia e istituzioni. Le cicatrici rimangono, certo, ma non sono soltanto il segno di una ferita, sono anche il luogo dal quale nuove pratiche politiche hanno provato a ricominciare, portando con sé quella memoria senza poterla mai semplicemente ripetere. E forse da qui potremmo ripartire per elaborare Genova. Non ha chiuso una stagione, ma può trasformare le domande con cui continuiamo a fare politica e con cui continuiamo a interrogare il nostro presente, uscendo dalla coazione a ripetere prodotta dal trauma. Un altro articolo che offre molti spunti di riflessione, di pratica, di ricordo e che prova un pochettino, no? A uscire dal racconto puramente drammatico, nonché necessario, chiaramente, di quella violenza subita 25 anni fa. Sullo speciale del Manifesto trovate tanti altri articoli e tanti altri articoli e intanto insomma io sono qui a continuare a invitarvi a prendere il tempo di partecipare a questa diretta con me, a prendervi la voglia e il tempo di scrivere come hanno fatto Marco, Nicola, come ha fatto Edo, insomma 331-6214-013, 0233-001-001, staremo qui ancora diverso tempo, non preoccupate, non è quello la questione, però ovviamente più voci riusciamo a prendere, a mettere in fila questa notte, più questo ricordo collettivo del G8, di quel trauma di cui parlava Carlotta Cossutta, può diventare anche proposta, può diventare patrimonio per il futuro in qualche maniera. Ricordo che poi più tardi anche vi proporrò un podcast. L'idea è di mandarlo alle 2 del mattino, però magari si può anche anticipare per se si volesse. Intanto ringrazio anche chi mi sta mandando dei WhatsApp sul numero privato, contribuendo a questo dibattito, mandandomi report e informazioni dai forum sociali mondiali, sia quello di Cotonou sia quello che si è svolto nel 2024 in Nepal. Adesso cercherò di trovare il modo di capire come posso farne anche patrimonio collettivo e comune. 331-6214-013. Andiamo con dell'altra musica che insomma che guarda a Genova. Cerco, diamo anche un po' una scossa sonora, vediamo se questo aiuta chi sta ascoltando, chi magari è in macchina, chi è a casa con le finestre aperte per il gran caldo, insomma chi è sveglio a voler con me, insieme a tutte voi, a tutti noi, parlare del G8 di Genova 25 anni dopo. Fantasma, linea 77.

0: si avvicina l'una di notte, quindi tra un po' ci sarà un piccolo stacco di 21 secondi. Intanto ringrazio Denise che scrive: grazie Andrea per queste testimonianze potentissime, grazie di aiutarci a tenere vivo il ricordo. Poi Francesco: ok Genova, sacrosanto ricordare, ma perché sul cielo di Bologna continua a ronzare un cazzo di elicottero della polizia? Questa non so, io non sono a Bologna, ma se tu lo dici Francesco, vuol dire che è così, e credo che sia per quel che è accaduto oggi con le cariche della polizia contro il presidio che chiedeva verità e giustizia per il ragazzo ucciso proprio a Bologna dalla polizia. Su questo magari ci torniamo dopo, prendiamoci il tempo per lo stacco, così almeno non vengo tagliato dopo, e ritorniamo qua. State qua, state lì, state in onda. Radio Popolare, Genova 2001.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.

0: Scontri in serata a Bologna tra manifestanti e poliziotti durante i cortei per l'omicidio di Abderrahim Fakir. Per i due poliziotti e i quattro sanitari responsabili scatta lo scudo penale della destra. Secondo la procura, la polizia sapeva che Fakir era un caso psichiatrico. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video creato con l'intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano in una propaganda in pieno stile Trump. Intanto Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere. Genova, Piazza Limonda, 20 luglio 2001. 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Migliaia di persone sono scese in piazza oggi per ricordare, commemorare anche chi all'epoca era solo un bambino o non era neanche nato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra con i decreti sicurezza. Quindi i due poliziotti e i quattro sanitari coinvolti sono stati iscritti non nel registro degli indagati ordinario, ma nel cosiddetto modello 45 bis, introdotto nel 2026 per gestire quei casi in cui il reato sarebbe stato commesso in presenza di una giustificazione. La procura sta comunque indagando per omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Intanto continuano a Bologna le manifestazioni di protesta. Alle 19 in piazza Nettuno c'è stato il presidio indetto dal comune. Dopo si sono formati dei cortei spontanei e ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. Il racconto del direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
1: Dopo la manifestazione più istituzionale, quella chiamata alle 19 dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno, quella si è conclusa in un'oretta, ma grossa parte dei manifestanti, soprattutto diciamo le realtà antagoniste, i centri sociali, si sono spostate di 200 metri nella vicina piazza Roosevelt, dove ha sede la prefettura, che ovviamente sono i rappresentanti del governo in città. Qui per circa un'ora si sono, fronteggiati solo in modo stanziale i manifestanti con le forze dell'ordine che erano schierate con camionette, idranti e agenti in tenuta antisommossa a proteggere il palazzo della prefettura. Tutto si è svolto tra slogan e proteste nei confronti del governo, ma in modo tranquillo, fino a che non sono stati fatti esplodere due grossi petardi, una volta si sarebbe detto bombe carta, e a quel punto sono immediatamente partiti fumogeni, lacrimogeni, appunto, e idranti. C'è, diciamo che il grosso della folla presente in piazza Roosevelt si è disperso, ma è rimasto uno zoccolo duro che si è fronteggiato per alcuni minuti con il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine e le forze dell'ordine che rispondevano con lacrimogeni e idranti.
0: E l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, a proposito degli scontri, ha dichiarato: quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir. La famiglia ha chiesto a più riprese calma, educazione e rispetto. Vannacci nelle vesti di un imperatore romano al fianco di Meloni e La Russa, attorno il Colosseo gremito, al centro della pista legati gli sguardi terrorizzati di Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e Giuseppe Conte. E il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trumpiano, pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale e da lui stesso ripostato. L'atmosfera è cupa, violenta, appare anche Giuseppe Barbone, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una falce e un martello, quelle che voi non avete mai usato, irride Vannacci dal palco reale. Poi tra le urla della folla fa il pollice verso, è il segno che li condanna a morte, e Barboni si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Il video finisce qui. Le immagini hanno suscitato molte reazioni dell'opposizione, che parla di violenza politica, di deriva incompatibile con la democrazia, e tutti mettono in evidenza il metodo Trump. Luigi Ambrosio.
2: La tecnica ricorda proprio quella di Trump con le sue clip in cui bombarda gli oppositori con letame oppure beve una bibita insieme a Netanyahu a Gaza sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi. L'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni che fino ad oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
0: E la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie per garanzia delle spese di giustizia. Lo ha riferito la stessa Procura. Il gioielliere è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini, che ci è andato due volte, a esponenti di Fratelli d'Italia. Forza Italia invece è contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Il gioielliere ha anche incassato la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana. Più cauto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per quanto riguarda la grazia, Mattarella non va tirato per la giacca, ha dichiarato. Genova, Piazza Alimonda, sono le 17:27 del 20 luglio 2001, quando si consuma l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Oggi, a 25 anni di distanza, proseguono gli eventi di commemorazione. Continueranno anche domani, in occasione del 25esimo anniversario dei fatti della Diaz. La nostra inviata Diana Santini.
3: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa. Ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno solo oggi, con il cuore gonfio e la nostra nostalgia. In ogni caso nessun rimorso, ma certo non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente. Infine, la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario, 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata, il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali. Devo essere all'altezza, incontro gli altri in piazza, è un bacio dato come una carezza.
0: Diana Santini ha raccolto le testimonianze di chi oggi è sceso in piazza per ricordare il G8 di Genova. Tra i manifestanti, persone che erano presenti 25 anni fa e altre che all'epoca erano molto piccole o non erano nemmeno nate. Le sentiamo.
4: Non c'è solo la memoria del passato, c'è anche quella nostra attuale, che non è così distante. L'idea di un mondo migliore in cui sia la gente ad avere importanza e non i soldi.
5: Beh, io ero qua nel 2001, venivo da storie degli anni 70. Beh, devo dire che ha cambiato molto. Cioè, io non mi aspettavo che in Italia potesse succedere una cosa di questo tipo. Quindi secondo me l'esserci è stato comunque molto diverso rispetto al sentirselo raccontare.
6: Appunto, di ricordare il più possibile, per quanto mi riguarda, quello stesso di 5 anni fa, anche se ero piccolo, quindi non ho potuto viverlo a prima persona. Per essere qua oggi, oltre al ricordo appunto di Carlo Giuliani, proprio cercare di rafforzare quello che è rimasto della mia libertà.
7: Nel 2001 avevo 11 anni e c'era qua mio padre. E quello che è successo ieri è l'ennesima dimostrazione che i temi che si portavano allora in generale sono tutti sempre assolutamente vivi e presenti.
0: Oggi i mediatori tra USA e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per creare lo spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington. Nel frattempo però proseguono gli attacchi reciproci tra i due paesi. Sempre nella giornata di oggi Teheran ha colpito basi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti americani sulle città iraniane. Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come una rappresaglia per la morte di militari americani nel corso della guerra. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte, ha scritto Trump sul social Truth. Dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio, il presidente USA non ha mai fatto un discorso pubblico sulla guerra e non ne ha mai spiegato gli obiettivi. Ha invece rivendicato illimitati poteri di guerra. Il servizio di Roberto Festa.
2: Tyler Feehan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Arianna Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, simile al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq. Con il ritorno a casa, in bare di legno chiaro avvolte nelle bandiere a stelle e strisce, di decine, di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Harwood, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
0: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro del Regno Unito. Da venerdì è anche leader del partito laburista. Subentra in entrambe le cariche a Keir Starmer. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha promesso un nuovo modello economico per il paese. Secondo Burnham serve una svolta in politica interna e di decentramento dopo decenni di ricette neoliberali in cui la politica è stata centralizzata e l'economia privatizzata, ha detto. Il servizio del nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
8: A moment for reflection.
9: Questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti, eletto 2 giorni fa, senza rivali.
10: Thank you very much. And Good morning.
9: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo due anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita al re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
0: Sono ore di festa per la Spagna, che ha vinto i mondiali di calcio maschile 1-0 contro l'Argentina. Con il successo di ieri sera, la Roja è diventata la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile. Il servizio da Madrid.
11: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente, prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il País. Per la BSE gli argentini non sanno né giocare né perdere, e tanti saluti anche a Trump, che dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.

E per oggi il giornale termina qui, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Ritorniamo in diretta, l'una e 18 minuti, ascoltatori e ascoltatrici, mi ero completamente dimenticato, c'era il GR della notte. Intanto sono arrivati un po' di WhatsApp, è arrivato quello di Davide che mi manda il tracker dell'elicottero della polizia che sta sorvolando Bologna, e Francesco che dice: appunto, dico, possibile che debbano usare un elicottero in piena notte per sorvegliare dei liberi manifestanti già abbondantemente manganellati? È ancora lì. E da quello che sono riuscito a capire, c'è anche un intervento di polizia di terra con diversi fermi, anche lontani dalla zona della manifestazione, un qualcosa che si capirà meglio domani mattina, però insomma mi trovo assolutamente in linea con la denuncia di Francesco, ed è un po' anche per questo che in questa nottata di ricordo di Genova vi ho letto anche alcuni articoli che ci facevano riflettere su come da Genova in poi tutta una dimensione di apparati repressivi si è data con più continuità nel nostro paese, anche questo spostamento lessicale per cui si è smesso di parlare di forze di polizia sempre più e si è cominciato ad accettare la locuzione di forze dell'ordine, fa parte un po' di questa situazione. 02 33 001 001 per continuare a scrivermi, 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta se ne avete voglia, 331 6214 013 invece per i vostri WhatsApp o per i vostri insomma interventi scritti. Un brano musicale, quello dei Malasuerte, Firenze Sud, Il mio nome è Carlo, e poi ascoltiamo delle altre interviste prese in Piazza di Mondo, in questo caso nella giornata di ieri, da Angelo Miotto, uno dei corrispondenti di Radio Popolare dalla manifestazione. In ogni caso nessun rimorso che si è data ieri domenica per le vie del centro di Genova, e allora stiamo qui ancora, ripeto, in diretta fino alle 2, poi un podcast dalle 2 alle 3 sempre per parlare di Genova, e quindi dalle 3 alle 6 gli audio storici di Radio Popolare che ricordano quelle giornate. Fino alle 6 va così, se volete, ripeto, potete chiamare fino alle 2, interrompere in ogni momento con lo 02 33 001 001, ricordiamo quelle giornate, partecipiamo un po' al dibattito, se volete, con le vostre impressioni anche sulle cose che vi ho letto qua e là.

0: Onda si sta riempiendo in questo momento. Allora, siamo qui con due compagni.
1: Sì, io sono Dario di Livorno, della Federazione
2: Anarchica. Emanuele di Carrara.
0: E fate parte di?
1: Della Federazione Anarchica Italiana.
0: Sì. Oh, allora, 25 anni fa dove eravate?
1: No, io ero piccolo, avevo 12 anni più o meno, ero in vacanza.
2: Io ero a Genova, ma in un cantiere edile.
0: Ah, a lavorare?
2: A lavorare, sì. Avrei partecipato il sabato, al corteo del sabato, che era meno importante di quello del venerdì, e poi dopo, alla fine, non siamo andati.
0: Allora, oggi perché qua?
2: Perché è importante esserci, a 25 anni dalla caduta è importante esserci.
1: Sì, no, è fondamentale esserci, ero venuto anche 5 anni fa per il ventennale e oggi bisogna essere qua, ecco.
0: Allora, siamo in un periodo un po' particolare, ci stanno un po' stritolando con i decreti di sicurezza. Che spazio c'è per il dissenso oggi, secondo voi?
1: Beh, gli spazi potenzialmente sarebbero immensi, perché comunque l'opposizione sociale è presente in tantissimi settori, però il governo proprio per questo cerca di fare i suoi decreti, di chiudere gli spazi di libertà anche per via della situazione di guerra. Bisogna cercare di praticarla la libertà, cioè riaprendoli.
2: Esatto, cioè te la devi conquistare la libertà. E il governo paradossalmente sembra che siamo noi in posizione di, diciamo, in una posizione disagiata, ma invece è il governo che sa che con le sue politiche economiche e appunto con le guerre in corso è dalla parte del torto, no? E quindi cerca di anticiparci.
0: Allora, un altro mondo è possibile, sì o no?
1: Certo, va costruito,
2: se no non saremo qua.
0: Piazza di Monda, siamo qui con Roberto Giudice. Allora,
3: dimmi.
0: 25 anni dopo, dimmi sì. Un po', come ti senti?
3: Ma mi sento come un po' ci sentiamo quelli che hanno vissuto quegli anni, cioè il fatto di aver subito una repressione così pesante, nonostante il fatto che adesso quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti ci dicono che quello che stavamo dicendo a quell'epoca erano cose molto sensate, e purtroppo oggi è ancora peggio di allora, nel senso che oggi stiamo subendo i risultati un po' di quello che da allora si è sviluppato dal punto di vista del neoliberismo, della guerra, della repressione e così via. Quindi abbiamo fatto dei passi indietro, non sicuramente dei passi in avanti.
0: Secondo te c'è un po' di possibilità che qualche cosa torni a riunirsi come piattaforma per i movimenti?
3: Ma guarda, secondo me sì. Io sono non sono fiducioso, però non sono neppure, cioè ho speranza, perché ho visto questo movimento questo autunno, insomma, sulla Palestina ha risvegliato soprattutto i giovani, quello che ci mancava da tanto tempo, e quindi quella è una risorsa secondo me fondamentale, importante, e hanno dato dimostrazione di forza, nel senso di creatività, di voglia e così via. E poi anche in queste giornate, non so, io ho partecipato ieri a questa assemblea No Kings, e mi sembra che ancora una volta ritorni il tentativo di mettere insieme anime diverse e provare almeno tentare appunto una convergenza, che anche questa è mancata per troppo tempo.
0: Quindi un altro mondo è possibile.
3: Sì, assolutamente, cioè ancora più indispensabile, diciamo così.
0: Grazie.
3: Prego.
0: Fio CGL Frosinone Latina, come ti chiami?
4: Luigi Sorge, lavoro in Fiat. Ex Fiat, oggi Stellantis.
0: E com'è la situazione lì?
4: In Stellantis a Cassino è drammatica, perché continuiamo a fare cassa integrazione ormai da tantissimi anni, non abbiamo un piano industriale e macchine nuove assegnate, e quindi la situazione è questa qui. Stellantis continua a svuotare i stabilimenti italiani, che continua a fare le dimissioni incentivate, dice che non chiude i stabilimenti in Italia, però li svuota, perché con le dimissioni incentivate li svuota. Cassino era uno stabilimento che aveva nel 2010 5.000 dipendenti, oggi siamo 2.170.
0: Senti, 25 anni fa dove eri?
4: 25 anni fa ero qui, 19 e 20 luglio ero qui con altri compagni, contro il G8 di Genova, come tutti ricordiamo, e dopo 25 anni siamo ancora qui, perché vogliamo continuare a lottare contro la violenza di uno Stato borghese, contro la violenza di un sistema capitalistico che è criminale, e soprattutto vogliamo continuare a lottare per costruire un'alternativa a questo sistema criminale. E l'alternativa o è anticapitalista o non è.
5: Senti, quanto ci hai messo a venire?
4: Ci abbiamo messo tantissimo, perché il treno 3 ore di ritardo, perché il treno lungo la strada si è rotto e quindi abbiamo dovuto aspettare un altro treno, fare il trasbordo, e quindi dovevamo arrivare alle 11, siamo arrivati alle 14.
5: Un altro mondo è possibile, ci credi ancora?
4: Un altro mondo è possibile se la classe operaia prende coscienza di se stessa, prende coscienza della propria forza, e che la classe operaia deve capire che l'unico strumento è la lotta di classe ed evolversi in classe dirigente e prendere il potere. Quindi non un altro mondo qualsiasi è possibile, un mondo anticapitalista, è possibile un mondo basato su un nuovo sistema economico, sociale, politico, e soprattutto basato sulla forza e potere dei lavoratori e della classe operaia.
5: Grazie, buona Genova.
4: Grazie.
6: Dove vieni tu? Da Milano. Porta 20, Romana.
5: 25 anni fa
6: ero qua, Serichi, 25 anni fa. Ero qua e sono tornato. Perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente, sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente, e sotto questo calore però ci voglio essere.
5: Senti, dal punto di vista invece dei movimenti, come siamo messi?
6: A Milano mica tanto bene, mi sembra, no? Qua a Genova ho visto una situazione un pochettino diversa, perché siamo arrivati ieri, però penso che oramai un po' finita il periodo storico è un po' finito.
5: 60 anni, hai figlio?
6: Un figlio.
5: Anni?
6: 17 anni.
5: E lui che dice?
6: Sai che dura? Sai che è una bella domanda questa? E lui che dice? C'ha due genitori di ipersinistra e lui vuol prendere giustamente da teenager le distanze. Quindi vabbè, fa la sua scuola superiore, partecipa ai collettivi, cerca di informarsi. Però vedo che di moda per loro va tantissimo il discorso del clima, il discorso dei diritti civili, e sono le cose che vanno di più.
5: Gaza anche?
6: Gaza tantissimo, è vero, hai ragione, stavo dimenticando, Gaza è stata una bella esplosione, però secondo me stanno perdendo il punto di vista del loro futuro, perché qui la situazione dal punto di vista del lavoro, dei diritti sociali eccetera, la vedo veramente veramente brutta.
5: Ci siamo lasciati i confini, il vicepresidente del consiglio,
6: ci ritroviamo qua, avevamo fini nella cabina di regia che ha fatto la mattanza che ha voluto, ma è inutile starla a ricordare qua perché già Radio Popolare, ma tutti adesso poi con i podcast è una cosa impressionante, ne senti tantissime di storie, quindi è inutile ripetere, però sì, qui siamo con la Meloni adesso.
5: L'anno prossimo?
6: Sperem, forse a Milano si sta muovendo qualcosa, un po' di giovani che stanno cercando. Beh, io per esempio sono un fautore dei giovani che entrano nella politica, cioè io secondo me bisogna entrare dalla porta principale, non dalla porta secondaria, dobbiamo entrare dalla porta principale. Mi era piaciuto per esempio tantissimi anni fa gli Zebda che a Tolosa avevano fatto la loro sperimentazione, quella secondo me aveva mosso qualcosa. Anche a Milano un po' di persone che gravitavano anche nei centri sociali si erano un po', diciamo, sporcati le mani con la politica, erano entrati. Adesso mi sembra che ci sia troppa calma piatta, è buono che ci sia qualcuno che stia rientrando.
5: Grazie, allora. Beh, ci vediamo al corteo.
6: Ci vediamo.
5: Per Radio Popolare avete voglia di dire due cose?
7: No, grazie.
5: No? Qualcuno vuole parlare con Radio Popolare?
8: Con Radio Popolare? Guarda, io ti dico solamente che... sono qua da 25 anni,
5: sì.
8: Non posso essere alla Diaz perché c'ho un bastone, però è un bastone antisommossa, attenzione, no?
5: Descriviamolo intanto, è viola, sì, c'ha un gommino finale.
8: C'ha un gommino e mi viene riconosciuto da come invalida, hai capito?
5: Non somiglia tanto a un tonfa, però.
8: Però potrebbe essere, e io non posso andare su dei ragazzi della Diaz che sono alla Diaz, però sono con loro.
5: Ma vengono loro da noi adesso?
8: Vengono loro da noi, ma comunque saremo sempre insieme, perché si parte insieme e si ritorna insieme, non dimentichiamocelo.
5: Ti chiami?
8: Eh?
5: Come ti chiami?
8: Mi chiamo in tanti modi.
5: Dimmene uno.
8: ti posso dire nome. Otti.
5: Otti, grazie Otti.
8: Grazie.
5: Voi? Qua sulla panchina, da dove venite?
8: Da Firenze, Firenze.
7: Che il nome con l'intelligenza artificiale può essere praticamente...
5: Vabbè, dite il nome che volete, ma insomma.
9: Noi siamo, io sono Valentina.
5: Sì, e tu?
9: Camilla.
5: Camilla. Da dove venite?
9: Firenze.
5: Ah, da quando siete arrivate?
9: Da ieri, yeah, no, da tre ore.
10: Siamo arrivati via, è mezzogiorno.
9: Vogliamo cominciare, vogliamo buttarci nella mischia.
5: Però a occhio così voi 25 anni fa eravate piccole.
9: Allora, lei sì.
10: Io sì, 6 anni, nel 2001, sì.
5: E quindi perché vieni?
10: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
5: E tu?
9: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Io non ero a Genova perché stavo facendo la tesi e quindi non potevo venire, ma molti amici miei erano qui 25 anni fa e mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento. Stiamo insieme, combattiamo contro i fascisti e contro i fascismi, che ce ne sono veramente tanti oggi. E niente, quindi ti si vuole
5: grazie.
9: Bene.
5: Sì, ti si vuole bene. Tu che sei giovincella, eri giovincella ai tempi del G8, oggi che facciamo? Come ci organizziamo?
10: Che si fa? Che devi fare?
5: No, oggi sì, ma in generale dico, quanti anni hai tu? Dai.
10: 31.
5: 31?
10: Io sono d'accordissimo con Valentina, quindi direi che quello è il modo giusto di avanzare e operare, perché sono discorsi che con lei affrontiamo spesso, quindi in realtà il suo pensiero è il mio.
5: Senti, a Firenze c'è movimento?
10: Sempre. Io sono d'accordissimo con Valentina, quindi direi che quello è il modo giusto di avanzare e operare, perché sono discorsi che con lei affrontiamo spesso, quindi in realtà il suo pensiero è il mio.
5: Senti, a Firenze

0: Grazie mille, allora, buona manifestazione.
1: Le voci di ieri prese da Angelo Miotti, invece adesso arriva, è appena arrivato un messaggio al 331-621-4013. 25 anni fa stavo non dormendo a quest'ora, col treno già preso per andare su, per il corteo del 21. Avevo 18 anni, fatti da poco, stavo dentro Rifondazione Comunista, ci sarei stato per tanti anni, ora sto in Sinistra Italiana. E l'angoscia per quanto accaduto a Carlo mi stava facendo malissimo. Andai lo stesso, contro il parere dei miei, ma già andare solo il 21 era il risultato di una mediazione tra la mia voglia di stare là una settimana e i miei, che lo ritenevano pericoloso. Posso dire che la saggezza dei dirigenti di Rifondazione fece sì che almeno non prendessimo le botte. Ma il 21 c'era un odore di morte e distruzione morale, fisica, politica, incredibile. Eppure su quell'onda di Genova siamo andati avanti almeno per i 10 anni successivi di lotte. Ciao da Enrico, da Roma. Grazie Enrico per il tuo contributo, molto importante, come tutti gli altri che sono arrivati in questa notte insieme, dove tra qualche lettura di articolo, le vostre voci, le voci raccolte in piazza, tra poco un lavoro invece diciamo più giornalistico che diciamo tra 21 minuti circa alle 2 manderò in onda. Stiamo provando a prenderci il tempo della notte per parlare del laboratorio che fu Genova, e per questo vado sulle pagine di Dinamo Press. Genova non fu solo lo spazio di una vittoria o di una sconfitta, fu un laboratorio di immaginazione politica. Lo fu perché, per un momento, riuscì a rendere visibile la possibilità che lotte differenti potessero riconoscersi dentro uno stesso orizzonte, senza perdere la propria specificità. Sindacati, reti ecologiste, associazioni, femminismi, organizzazioni contadine, associazioni, centri sociali, movimenti del sud globale e collettivi universitari non componevano un soggetto omogeneo. Costruivano piuttosto uno spazio comune, poroso, ma conflittuale, nel quale provare a nominare il mondo in modo diverso. La radicalità di quel processo non stava nell'avere già trovato una risposta, ma nell'aver rimesso in discussione ciò che veniva presentato come inevitabile. Alla fine degli anni 90 il neoliberismo non si limitava a ridefinire le politiche economiche, ma il campo stesso dell'immaginario. Il mercato non veniva già presentato come una scelta politica tra le altre, ma come l'unico principio razionale di organizzazione della società. L'economia sembrava sottratta al conflitto democratico, affidata alla competenza tecnica, ai mercati e alle grandi istituzioni internazionali. Ciò che era il prodotto di rapporti di forza e decisioni storiche veniva raccontato come un processo naturale, inevitabile. Fu dentro questa trasformazione che in luoghi molto diversi del mondo cominciò a prendere forma un'intuizione condivisa. Non si trattava di rifiutare la dimensione globale, ma di contendere il modo in cui veniva organizzata. Le comunità zapatiste in Chiapas, le giornate di Seattle, il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre non rappresentavano un percorso lineare né un movimento omogeneo. Erano esperienze differenti che iniziavano però a riconoscersi dentro una stessa ricerca, costruire una politica capace di misurarsi con un capitalismo ormai globale, senza rinunciare alla democrazia, ai diritti e alla giustizia sociale. In questo senso, un altro mondo è possibile, non era uno slogan consolatorio, né la promessa ingenua di un futuro migliore. Era la rivendicazione che nessun ordine economico fosse naturale, nessuna forma di governo del mondo irreversibile. Era l'affermazione che il futuro potesse tornare a essere terreno di conflitto e di invenzione collettiva. Genova fu un momento in cui quella ricerca riuscì a trovare una straordinaria capacità di composizione. A Roma, come in moltissime città d'Italia, questa immaginazione assumeva una forma concreta e quotidiana. Gli anni 90 erano stati un importante laboratorio di auto-organizzazione. I centri sociali e gli spazi occupati non erano soltanto luoghi di conflitto, ma producevano cultura, mutualismo, socialità, servizi, relazioni. Erano pezzi di città nei quali si sperimentavano forme diverse di vivere e di fare politica. Proprio per questo la delibera 26 con un'amministrazione Rutelli proponeva di regolarizzare il rapporto fra il comune e gli spazi sociali occupati, aprì un confronto politico intenso, interrogava il senso dell'autonomia, il rapporto tra istituzioni e auto-organizzazione, la possibilità di

continuare a produrre conflitto senza rinunciare alla propria capacità di trasformare la città. Fu un confronto duro che mise alla prova relazioni consolidate. L'avvicinarsi del G8 offrì la possibilità di spostare lo sguardo, le differenze non scomparvero, ma trovarono una nuova scala sulla quale misurarsi. Fu in questo passaggio che nacque RAGE, Rete Antiglobalizzazione Economica. Le assemblee alla scuola occupata di San Lorenzo, uno spazio attraversato da studenti precari, giovani, ricercatori, ricercatrici, espressione di una composizione sociale che stava emergendo nella Roma di quegli anni. Erano luoghi in cui soggettività differenti provavano a costruire una composizione politica senza rinunciare alle proprie differenze. Non si cercava l'unanimità a tutti i costi, ma un linguaggio comune. Le riunioni erano spesso interminabili, le mediazioni, la formazione, le preparazioni materiali e le discussioni sulle pratiche della disobbedienza civile erano parte dello stesso processo. Si trattava di capire chi potevamo diventare insieme. La preparazione tecnica, dagli scudi alle simulazioni delle cariche, era parte dello stesso processo di formazione. Attraverso il corpo imparavamo che il conflitto non era soltanto uno scontro, ma la determinazione di trasformazione, la vulnerabilità individuale in una forza collettiva. Quel laboratorio non è sopravvissuto come organizzazione, è sopravvissuto come grammatica politica. Lo ritroviamo dopo Genova nelle lotte per l'acqua pubblica e i beni comuni, nell'onda e nei movimenti studenteschi, nelle pratiche mutualistiche, nelle mobilitazioni climatiche, nei femminismi, nel transfemminismo, nelle lotte antirazziste e per la libertà di movimento. Ogni volta, in queste forme diverse, con linguaggi differenti e soggetti nuovi, ma attorno alla stessa intuizione, nessuna lotta basta a se stessa. Oggi, a distanza di anni, possiamo vedere con maggiore lucidità anche alcuni limiti di quel laboratorio. Non avevamo ancora pienamente elaborato, ad esempio, quello sguardo transfemminista intersezionale che oggi ci consente di leggere insieme produzione e riproduzione sociale, lavoro e cura, genere e razzializzazione, ecologia e libertà dei corpi. Non lo dico per fare le pulce a Genova, per stabilire cosa mancasse, ma per riconoscere che ogni laboratorio politico produce strumenti, ma apre anche domande che le generazioni successive riprendono, trasformano e approfondiscono. Forse è proprio attraverso l'elaborazione transfemminista che oggi possiamo nominare qualcosa che allora stavamo soltanto intuendo. Lo slogan di Ni una menos, unire le lotte, restituisce bene quest'idea, non come semplice convergenza tra rivendicazioni, ma come pratica politica. Significa riconoscere che il capitalismo organizza contemporaneamente il lavoro e la cura, il debito e i corpi, l'emigrazione e l'ecologia, la violenza patriarcale e la guerra. Unire le lotte significa allora costruire una composizione capace di attraversare queste connessioni senza ridurle a un'unica identità. Se Genova continua a parlarci dunque, non è perché contenga una risposta da recuperare intatta, è perché ci ricorda che la politica può ancora essere un esercizio di immaginazione collettiva. Forse è proprio questo che continuiamo a chiamare Genova, non un luogo della memoria, ma un momento in cui il futuro torna a essere materia di pratica politica collettiva e in un tempo in cui, ancora una volta, ci viene raccontato che non esistono alternative, questa continua a sembrarmi la sua eredità politica più radicale. Testo molto bello questo di Giuliana Visco, pubblicato il 17 luglio da Dinamo Press, per chi non lo conoscesse www.dinamopress.it. Noi abbiamo ancora una manciata di minuti insieme qui in diretta da Via Olearo 5 per questa notte di ricordo del G8 di Genova, che non finisce qua, perché poi avremo anche appunto questo podcast che ho preparato per voi, avremo la replica della cronaca di quei giorni dalle 3 alle 6, però se vi va ancora un po' di tempo lo abbiamo, quindi 02 33 001 001, oppure 331 621 4013. Intanto Subsonica, Sole silenzioso. È 1:47, questa è Radio Popolare.

0: Daddy.
1: Da Amore Matico anno 2002 in Subsonica con Sole Silenzioso, una delle tante canzoni dedicate ai fatti di Genova. Rockit sulla sua pagina vi propone una playlist di 20 brani scritti prima e dopo il G8 di Genova, di 20 brani italiani. Alcuni li abbiamo sentiti, come questa Sole Silenzioso, come abbiamo in apertura Francesco Guccini con Piazza Alimondo, gli Assalti Frontali con Rotta Indipendente, anche quella più moderna come Mother con Tormento e Dacio Nazari, 20 luglio 2001 Carlo Giuliani, altri brani così un po' per insomma continuare a raccontare anche quei giorni con quella potenza costruttiva e culturale che ci avvicinò al 19, 20 e 21 luglio per le strade di Genova. Ci sono i Mirafiori Kids con Globalizzazione, Casino Royale di The Future da CRX nel 1997, che già guardavano le trasformazioni delle città e delle economie, gli Africa Unite, Il Gioco, 99 Post, Stop the Train, Scrooners, 20.07.01, Pancras, VTO, i Modena City Ramblers, La Legge Giusta, Linea 77 Fantasma, l'abbiamo sentita prima, Fabri Fibra dall'A alla Z, gli Atalassia Group con Lettera a Genova, gli Assalti Frontali, Lucci, La Collina, lo Stato Sociale, Senza Macchine che Vadano a Fuoco, il Teatro degli Orrori, Genova, il Signor K, Bolzaneto, 22.07.2001, i One Dimensional Man con Just a Just Boy, Giorgio Canalico e Rosso Fuoco, Un Filo di Fumo, e appunto Mother insieme a Tormento e ad Dacio Nazari. Questi anche per delle piccole, brevi, forse non troppo significative, però anche dimensioni culturali. La dimensione culturale e quella politica spesso, molto spesso, vanno di pari passo, e appunto la forza di quei giorni, di quel movimento, veniva anche da una forza culturale che non soffiava solo in Italia. Pensiamo a Rage Against the Machine, a Manu Chao, ai Pennywise, poi ai System of a Down, i tanti gruppi, i tanti artisti, pensiamo agli scrittori, le scrittrici, eccetera, eccetera, che parlavano dei temi della globalizzazione, che erano presenti a Genova, che si spendevano per mettere a critica il neoliberismo. Allora, avevo detto che il podcast l'avremmo lanciato alle 2, sono le 2:05, lo lancio ora, così poi ci prendiamo il tempo dei saluti. Rimanete lì, rimanete all'ascolto di Radio Popolare Speciale Genova 2001, 25 anni dal G8 del capoluogo ligure.
2: Armando i lancia lacrimogeni. In prima fila i carabinieri con i loro scudi.
3: Nel 17 e 27 del 20 luglio del 2001, un'intera generazione perse l'innocenza. La violenza di Stato si faceva sistema, la paura entrava nelle ossa. Carlo Giuliani veniva ucciso in Piazza Alimonda e il sogno di un mondo diverso possibile si scontrava con la violenza del capitalismo e i piani del governo italiano. Ma Genova 2001 e le mobilitazioni contro il G8 sono state molto di più. Sono stati laboratorio, incontri, scoperta, sogni, emozione, potenza. La narrazione che si è fermata alla repressione ha finito per diventare un freno per i movimenti. La violenza di Stato che doveva e non poteva non essere denunciata e combattuta, anche perché alcuni manifestanti sono stati tradotti in carcere e hanno scontato anni di pena, è diventata muro. La paura un elemento con cui fare i conti. 25 anni dopo proviamo a guardare oltre l'omicidio di Piazza Alimonda, l'irruzione alla scuola Diaz e le torture di Bolzaneto. Non solo per andare oltre il trauma e la violenza, ma anche per riprendere quel filo che da Seattle il 15 febbraio 2003 ha costruito convergenza e uno spazio comune anomalo ed entusiasmante. In ordine sparso ne parleranno Luis Hernandez Navarro, Gizzu Rodriguez, Ilaria Leccardi, Francesco Martone, Giorgio Moroni, Sandro Mezzada, Alberta Bottini, Pablo Iglesias, Marco Assennato, Raul Sanchez, Sandrone Dazzieri, Blicero e Sergio Bologna.
2: Ero ossessionata con questa cosa di andare a Genova, soprattutto perché mi sembrava che era da tantissimo tempo una grandissima occasione per fare una mega manifestazione che comunque in Italia non eravamo abituati a queste mega manifestazioni. C'era questa grande effervescenza intorno al social forum, questa idea, secondo me, molto internazionalista, no? Di unire movimenti, più voci. Io in quegli anni lavoravo. Già lavoravo alla cooperativa Cicco Mendes, a Radio Popolare al Cicco Bar, quindi c'era comunque tutta un'effervescenza. Però ricordo soprattutto questa necessità quasi fisica, ti dicevo, proprio di esserci, se vuoi anche un po' irrazionale, tipo, questa cosa di non potersi perdere questa grandissima occasione per poter fare una mega manifestazione, che se, io sento che in quel momento riuniva una serie di reclami, di proteste, di motivi accumulati. Cioè, era come un'accumulazione di cose.
0: In realtà nel luglio del 2001 inizialmente non avevo nessuna intenzione di partecipare alle mobilitazioni perché io e diverse persone che facevamo parte di un certo giro nerd e simili ritenevamo fosse un po' un trappolone, fosse più importante concentrarsi su iniziative più capillari sul territorio. Ma poi, mano a mano che si è andati avanti, si è capito che era un appuntamento irrinunciabile, che quindi bisognava in qualche modo esserci dentro. E l'occasione per farlo è venuta in realtà dalla richiesta che arrivò dal Genoa Social Forum di gestire tutta la parte tecnica, perché nessuno delle organizzazioni che ne facevano parte era in grado di garantirla. E quindi questa richiesta venne girata a tutta la rete che girava intorno all'EC Meeting e in particolare ad Indie Media, che poi andrò a realizzare il Media Center e tutti i punti di comunicazione dell'epoca.
3: La cosa importante è che comunque quel movimento ha segnato una generazione. C'erano tanti che dicevano: io sono della generazione del G8, non è che ha provvisto tutto, è che subito dopo è cambiato il mondo, perché voglio dire, l'anno dopo c'è stato le Torri Gemelle, quindi è incominciata quell'epoca che stiamo vivendo ancora adesso. Ma non è mica perché loro avevano capito tutto, perché dopo quella cosa è successo di tutto.
4: Pues yo fui a Génova como periodista
3: Io
4: para
3: sono andato a
4: cubrir
3: Genova come giornalista
4: la
3: per
4: cumbre
3: seguire il
4: del
3: vertice del
4: G8 che si
3: G8 e
4: celebrava
3: il
4: a Genova
3: controvertice. Sono andato insieme ad
4: e
3: altri
4: si
3: di
4: assemblavano
3: Barcellona.
4: para
3: Io
4: grabar.
3: scrivevo,
4: Y yo
3: mentre
4: no
3: quelli
4: soy
3: che mi
4: periodista, pero
3: accompagnavano erano
4: yo
3: fotografi.
4: redactor,
3: Venivamo già da
4: mientras mi
3: alcuni anni
4: accompagnava
3: segnati da
4: Alejandro
3: diversi vertici
4: Dazzieri,
3: nelle
4: che ya
3: città di
4: veníamos
3: tutto
4: de
3: il
4: unos
3: mondo.
4: años
3: C'erano stati
4: con
3: Seattle 2 anni prima, il
4: Media
3: vertice di
4: Summit
3: Praga
4: nelle
3: l'anno
4: città
3: precedente.
4: de todo el
3: C'era
4: mundo.
3: una grande
4: Asistimos
3: mobilitazione di attivisti e
4: a la
3: attiviste,
4: cumbre
3: soprattutto
4: del
3: qui a
4: G8
3: Barcellona.
4: del
3: Esisteva un
4: 2013
3: movimento antiglobalizzazione molto forte, composto da
4: nell'anno
3: militanti provenienti da
4: anteriore, e una
3: moltissime organizzazioni.
4: organizzazione
3: Il nostro
4: di
3: era un viaggio
4: attivisti,
3: giornalistico, ma
4: soprattutto
3: accompagnavamo anche la
4: anche
3: delegazione di
4: un'azione di
3: militanti,
4: un grande
3: circa
4: gruppo
3: 2.000
4: contro la
3: persone, che
4: globalizzazione,
3: partirono da Barcellona per
4: muchas
3: raggiungere il capoluogo
4: organizaciones.
3: ligure.
4: Y nuestro viaje era un viaje periodístico que acompañaba también la delegación de militantes, que eran unos 2.000, que vinieron desde Barcelona hasta Génova.
5: En la realidad en la que yo estaba, que era el Centro Social El Laboratorio 2, en la plaza de Nelson Mandela, en Madrid, en ese centro social, pues vivimos muy de cerca el episodio, bueno, las jornadas de Seattle.
3: Nella realtà
5: Il
3: in cui mi trovavo, quella del centro sociale
5: 4
3: laboratorio,
5: novembre,
3: avevamo
5: 1°
3: vissuto
5: dicembre
3: molto da vicino le giornate di Seattle tra la
5: 1999,
3: fine di novembre e l'inizio del
5: quindi
3: dicembre del
5: il
3: 99.
5: tempo,
3: Poco
5: pues,
3: tempo dopo l'onda globale arrivò
5: l'onda
3: anche in
5: globale,
3: Spagna.
5: pues
3: A
5: también,
3: Madrid
5: pues, anche
3: nacquero
5: a
3: le
5: Madrid,
3: tute bianche,
5: Madrid,
3: a
5: la Spagna,
3: partire anche
5: Madrid,
3: dalle mobilitazioni
5: con
3: studentesche che si stavano
5: los
3: sviluppando in quel
5: manos
3: momento.
5: blancos,
3: Nel
5: ¿no? Los
3: 2000,
5: sotto bianchi,
3: questa era ormai una realtà consolidata. In Catalunya si
5: attraeva la
3: chiamava
5: mobilizzazione
3: Movimento de
5: studentil,
3: Resistencia
5: però
3: Global,
5: prendendo luogo
3: MRG. mentre a Madrid ci si riuniva nel laboratorio. Da lì nacquero anche le iniziative contro la riunione della Banca Mondiale a Barcellona, dove sperimentammo quelle forme di presenza nelle strade praticate dalle tute bianche, la disobbedienza civile pacifica, la resistenza passiva, le protezioni utilizzate, le telecamere per registrare tutto. Era in qualche modo la tattica che sarebbe stata poi messa in scena anche a Genova. Poi arrivò il giorno della manifestazione, terribilmente repressa, quel giorno in cui venne ucciso Carlo Giuliani. Nel luglio del 2001 l'importanza di quel G8 era enorme. Bisogna ricordare che era presente